0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
4: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2 e 6 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra. Sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Sinner liquida Andrea Pellegrini e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Darderi batte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno. C'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059

Buongiorno, buongiorno, 705, mercoledì 13 maggio, ben ritrovati anche quest'oggi amici di amici o semplici conoscenti. La frase del giorno del calendario filosofico è questa, è bella lunga, facciamo mezza trasmissione. Ci sono cose che non vanno guardate ma semplicemente ascoltate. Ad esempio la radio, ma non è detto, perché ad esempio noi siamo anche sul canale 93, io no, però dopo di me tutti. Non sempre puoi farlo, ascoltare con le orecchie, se sono sporche, a volte serve umanità, cuore, comprensione. Chi non è capace, va ancora avanti una mezz'ora, di ascoltare oltre le parole, non sarà mai capace di vedere oltre ciò che appare. E questo l'ha detto una aforista e blogger di fama planetaria che non ho mai sentito, tale Silvia Nelli, va bene. E invece la frase del giorno di tempo perso è la seguente: quando un hobby, ricordatevelo, quando un hobby diventa un'ossessione, non siete voi che fate lui, che fate l'hobby, ma è lui che si fa voi. Attenzione. Ogni tanto li vedete, soprattutto intorno alla mia età, ogni tanto ci sono quelli che si stupidiscono con la bicicletta, il francobolli, il puzzle, il padel, il podismo, la corsa, e si rintronano, fanno solo quello, e poi insomma con conseguenze anche spesso spiacevoli. Nel 1999, il giorno 13 maggio, Carlo Zaglio Ciampi diventò il decimo presidente della Repubblica Italiana. Qual è la classifica dei vostri presidenti della Repubblica? Che a me comincia già a mancarmi Mattarella, perché io nella mia classifica mi sa che metto primo Pertini, proprio di distacco, proprio con dei chilometri di margine di vantaggio, minuti, ore di vantaggio, forse il Giro d'Italia, e poi mi sa che al secondo posto arriva Mattarella. Nel 1981, il 13 maggio, Mehmet Ali Agca tentò di uccidere Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Nel 1978, invece, il 13 maggio, entrò in vigore in Italia la legge Basaglia, quella che aboliva i manicomi, e dietro c'era un principio, un'idea straordinaria, evoluta, umana, all'avanguardia, illuminante. E io ho visitato anche l'ex manicomio Basaglia con l'attuale attività che lì vi si svolge di reintegrazione, di cura, è successo anni fa per lavoro, e è vero sorprendente. Poi l'applicazione non sempre, non ovunque, è stata all'altezza, come spesso accade, dell'idea, del principio. Nel 1968, il 13 maggio, famoso maggio francese, la sinistra organizzò una manifestazione che radunò 800.000 persone. Fu considerato quello l'inizio, appunto, del 68, del maggio francese. Se n'est qu'un début, continuò le combat. Non è che un inizio, continua la battaglia. Nel 1950 ci fu la prima gara di Formula 1 a Silverstone, nella storia. Silverstone è un posto sperduto nel nulla della Gran Bretagna, in mezzo a niente, e particolarmente disgraziato. Il titolo mondiale poi andrà all'italiano Nino Farina nel 1950. Poi nel 1917 successe un sacco di cose. Il 13 maggio, tre piccoli contadini riferirono di aver avuto una visione, un'apparizione, quello della Beata Vergine Maria sopra un leccio vicino a Fatima, in Portogallo, la Madonna di Fatima. Nel 1909, invece, il 13 maggio, non in automobile ma in bici, partì da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri complessivi, verrà vinto da Luigi Ganna. Oggi ricordiamoci, mi raccomando, di fare gli auguri agli amici che si chiamano Cristanziano, Servazio, Argentea e Vulfura. E quindi, dopo avervi ricordato 366 402 4022, iniziamo con la nostra rassegna stampa.

0: stampa. Sì, sì, lo so che sul 93 ci sono anch'io, ma solo in audio, lo so, non so, non ci sono in video, era un discorso che dicevo, la radiovisione non ci siamo ancora attrezzati per farla, anche perché sarebbe abbastanza scioccante, insomma ci manca solo che alle 7 del mattino mi ripicchio tutto per voi, cioè no, invece sto coi bigodini e la ciabatta e vi risparmio questo... questo spettacolo. Fatti gli affarini tuoi che campi cent'anni, questo è la frase del giorno di Simone. E poi come spesso accade, grazie Gabri, siamo d'accordo. Pertini primo assoluto, secondo Mattarella, terzo Cossiga, ostia, il quarto Saputo, questo mi sembra un ottimo, no, io Saputo lo metto davanti a Cossiga, scusa, ma di un bel po' anche nel Cossiga, no, tutte quelle picconate. Scalfaro sul podio no, io non ci sto, no, io il podio infatti ho messo i primi due, in realtà volendo c'è posto anche per Scalfaro sul podio come presidenti della Repubblica, poi se allarghiamo il discorso presidenti alla qualunque, anche al club di Topolino, allora dopo così posso accettare la battuta sul Saputo, però se parliamo di presidente della Repubblica, sì, direi che Scalfaro, adesso devo pensarci, tra Scalfaro e Ciampi direi Scalfaro. Io da che insomma l'età della ragione, ahimè, c'era Leone che non è che proprio fosse il massimo, e quindi dopo sì, scorro così al volo a memoria, mi sembra che tu abbia ragione, che Scalfaro possa meritare un terzo posto. E abbiamo cominciato così stamattina delirando. Il primo giornale che sfogliamo, così dopo, come dico sempre, è tutta discesa, è Libero, pagina 5, Libero, giornale, io leggo volentieri su Libero solo gli articoli del mio amico Leo Iannacci, e lo perdono per questo, perché insomma, comunque racconta di musica e di sport con grande penna e grande competenza, e senza alcuna intonazione, ecco, che invece ritroviamo tutti gli altri direi articoli. Bologna, stop alle cremazioni, troppe emissioni, cioè qui inquinano anche i comunisti, inquinano anche da deceduti, secondo Libero, questa è una battuta, non lo scrivono, per carità. Claudia Osmetti scrive che il fenomeno, parliamoci chiaro, riguarda tutta Italia. Da qualche anno le cremazioni, cominciamo allegri stamattina, sono in sistematico aumento, i 91 impianti attivi sul territorio nazionale sono rimasti accesi per la bellezza di 298.614 volte, che rappresentano su per giù il 38% del totale dei decessi, e questi numeri testimoniano un cambio di abitudini che non è né un bene né un male, è semplicemente diverso rispetto a ciò che succedeva mezzo secolo fa. Sono assolutamente favorevole a questa soluzione. Premesso ciò, ci sono situazioni più complesse di altre a Bologna. Per esempio, dall'11 marzo, cioè da ben più di due mesi, ne avevamo dato notizia poi in realtà nei giorni scorsi da Repubblica se non sbaglio, e per la precisione da 63 giorni che le tre linee del forno crematorio cittadino sono spente, temporaneamente chiuse, niente, non c'è verso, i bolognesi che intendono cremare i propri cari sono costretti a portarli a Ferrara. Tra le motivazioni c'è anche quella delle ragioni ambientali, nel senso che le emissioni di questi centri non sono proprio irrisorie e producono anche loro un effetto sull'aria che si respira. In effetti si vorremmo evitare di respirare anche insomma pure i defunti, cioè, il che sì, d'accordo, nella città a 30 all'ora, che così non c'entra una cippa, ma ce lo mettiamo appunto per così quel tono che vi dicevo che mette tanta simpatia, è così attenta allo smog e alla santissima visione green, questo umorismo carini picci picci, sembra un paradosso, quantomeno un cortocircuito, che guarda che bisognano, cioè bisogna impegnarsi per trovare un nesso politico tra la città 30 e il fatto e la cremazione, cioè bisogna mettersi lì, dice adesso come devo dare un segno, e si mettono lì, ci si concentrano e ci riescono, è straordinario come ci riescono. Anche questa Claudia Osmetti, questa collega validissima. E lì è certificato dell'ARPA e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, messo nero su bianco nei dati ufficiali: 18.000 salme cremate nel 24, 16.500 nel 25, sono troppe. Ne è convinta anche la costola bolognese di Fratelli d'Italia, che ha già proposto più di un esposto e che monitora attentamente l'intera faccenda. Non c'è solo la ragione dell'inquinamento per il blocco che resta tuttora attivo, spiega l'europarlamentare meloniano Stefano Cavedagnè. Fatto sta che è un e la rassegna ci guadagna. Fatto sta che è un dato di fatto, perché i forni crematori di Bologna sono in incessante attività. Sì, si muore qua, sai com'è, purtroppo. Noi, guarda, ci impegniamo anche, oddio, non tanto girando in bicicletta, perché quello si rischia molto, però come ci si impegna a evitare o rimandare il più possibile il decesso, ma ai noi purtroppo niente, si muore, quindi continua, la gente continua ad avere questa brutta abitudine, e quindi l'attività è incessante. Sì. I decessi in città sono circa 5.000 all'anno. È vero che, dice Cavedagnè, che in alcuni casi si procede con le cremazioni dei cosiddetti resti mortali, cioè persone decedute magari da tempo, però tra i 5.000 e i 18.000 il salto è bello evidente. Sì. Lo si spiega questo con come? Si spiega con una convenzione di tariffe calmierate che l'impianto bolognese dal 2020, come hanno fatto altre strutture altrove, ha stipulato con altre regioni, ma il risultato è che per i bolognesi far cremare un proprio caro costa persino più per chi non vive che per chi non vive qui, cioè costa più caro al bolognese che non a quelli che vengono da fuori, vengono qui anche a farsi bruciare, Dio, ma non solo a farsi curare, ci invadono questi migranti, con tutti anche proprio anche niente, 11 bruciamo, niente, pure a farsi cremare vengono, cioè cremiamoli a casa loro, bisognerebbe lanciare questa nuova. E infatti 2 anni fa due imprese funebri hanno denunciato la gestione del sistema e i tempi d'attesa. Nel decreto semplificazioni del dicembre 25 il governo poi è intervenuto, vedi, il governo poi si prende cura di queste cose, è intervenuto regolando in maniera più puntuale il settore morti, cioè impedendo la scontistica che ora può essere stabilita solo dai comuni. Ecco, era ora. Prima dello stop, continua Cavedagnè, i dipendenti di questi servizi lavoravano su 3 turni di 8 ore, domenica e festivi compresi, per poter supplire a tutte le domande. Temiamo che non ci sia solo un problema di insalubrità dell'aria. Se questi impianti continuano a lavorare senza fermarsi mai, è chiaro che hanno una necessità di manutenzione enorme. E infatti un impiegato conferma: usare in questo modo l'impianto senza la manutenzione adeguata è stato come spingere una panda ai 140 in autostrada. E quindi si è fusa, insomma. Il risultato per il momento è un servizio che è partecipato al 51% dal comune, al 49% da un socio provato, hanno scritto, in realtà era privato, però il refuso è il lapsus è freudiano, un socio molto provato, ancora in stallo, sul quale, come ammettono gli editori, non c'è una data per la riapertura. E quindi cercate di non morire in questo periodo, impegnatevi per favore, perché speriamo, diciamo, di riuscirci tutti, perché se no non vi possono neanche alla Dozza. Avvenire, passiamo ad Avvenire, pagina 6, Nazionale. La musica va oltre le sbarre. Bologna in ascolto dei suoni dal carcere. Si potrà ascoltare il concerto sia da Piazza Maggiore, grazie agli amplificatori, sia su Radio 3. Gli artisti dicono: vogliamo risvegliare le coscienze dei detenuti e quelle che abitano la città per accorciare una distanza siderale. Ne scrive Massimiliano Castellani, inviato a Bologna. La libertà sogna al tramonto dentro una notte di note suonate dal trombettista magico. Alle 19.15 le celle della Dozza, la casa circondariale di Bologna che ospita 845 detenuti, come ad ogni tramonto si richiudono. Il suono familiare per loro è quello del cancello sprangato e la chiave gettata fino al mattino dopo. Ognuno torna in compagnia della sua silente solitudine, dietro le sbarre, in attesa di un domani che verrà, si spera, da uomini liberi. Ma questa sera alle 19.15 un artista dal cuore grande come Piazza Maggiore di Bologna, e cioè Alessandro Bergonzoni, sarà il Virgilio nel girone dei condannati, pronunciando 5 frasi di contrappunto in italiano, in arabo e in inglese, per accompagnare la tromba angelica e liberatoria di Paolo Fresu, in quello che hanno chiamato viaggio nello spazio in presenza di gravità. Non è uno show di Bergonzoni e Fresu, spiegano, ma un invito alla città di Bologna che è chiamata a sentire e non potrà più far meno di ascoltare questo suono, questo richiamo che arriva direttamente dal carcere. L'idea è stata quella di portare un tema poetico, artistico, musicale attraversando il periplo della casa circondariale, un venire da fuori ma entrando dentro le mura, spiega Alessandro Bergonzoni. La prova che abbiamo fatto, accompagnati naturalmente da un agente della polizia penitenziaria, è stata già di per sé un'esperienza molto forte, la sensazione potente di avvicinarsi ad un alveare dove dentro ci sono delle api che possono essere operose e che invece durante il tempo della pena da scontare sono obbligate alla inoperosità. Noi vogliamo risvegliare le loro coscienze assieme a quelle che abitano la città, mettendole in dialogo costante, ma partendo da qui per raggiungere un'intimità condivisa come il suono di una serenata che si fa travalicante. Il trascendi e sali bergonzoniano ora diventa il periplare sonoro della tromba di Paolo Fresu, che improvviserà nei 30 minuti della durata di questa innocente evasione concessa al linguaggio universale della musica, che si fa soffio vitale e di rinascita per coloro che devono scontare il fio della propria pena. E poi continua l'articolo a lungo, cioè anche con una pagina intera dedicata a questa iniziativa di Fresu e Bergonzoni questa sera dalla Dozza di Bologna. Ancora dunque, Napolitano come lo posizioniamo, mi chiedi, ma mio amico al 366-402-4022, quarto, quinto, non lo so. Poi Carino Bologna, apertura, tram, controlli antimafia nei cantieri, verifiche preventive disposte dal prefetto sulla linea rossa, sotto la lente ci sono 15 imprese, 57 lavoratori, 27 mezzi. Poi c'è notizia del blitz dei carabinieri a casa di Gugliotta, Alberto Savi semilibero, l'ira dei parenti delle vittime, per noi è un tradimento, dicono la buona condotta non cancella il sangue, quindi stiamo parlando ovviamente ancora da ormai 10 giorni di Uno Bianca. La Procura di Bologna ordina nuovi rilievi sul luogo del suicidio di Gugliotta a Pordenone e quindi andiamo a leggere. Gugliotta alle nuove indagini, i carabinieri passano al setaccio la casa del suicidio in Friuli, pagina 2, Chiara Gabrielli sul Carlino, l'ex poliziotto si è impiccato in gennaio nel cortile della palazzina a Colle d'Arba, provincia di Pordenone, nella sua abitazione anche il RIS. A proposito di RIS, sulla storia di, cioè ci hanno fatto un peperone tanto negli anni passati, vi ricorderete quei RIS di Parma, il mito dei RIS di Parma, pure c'erano più spesso loro al telegiornale del meteo o del conduttore, a volte conducevano proprio loro i notiziari e poi in tutte le trasmissioni, e il colonnello Garofano, e niente, hanno preso una cantonata a quanto pare su Garlasco, che la metà basta, cioè va bene, chiusa. Poi io poi di quella roba lì non ho seguito quasi mai nulla, cioè non mi ha mai appassionato, e al contrario devo essere l'unico in Italia che non sa cosa è successo a Garlasco, ma quello che insomma ho intuito da un titoli spero non fuorvianti, che i famosi RIS di Parma in quell'occasione lì, come dice, hanno preso fischi per fiaschi. Dunque, chiusa la parentesi, la Procura di Bologna ha acquisito PC e telefonini sempre da casa Gugliotta. 20 militari in azione hanno lavorato per 2 ore, è stato sequestrato molto materiale. Poi ancora, scrive Nicoletta Tempera, chi è che mi ha detto che si scrive Tempera? Siete sicuri? Se ci sono amici o parenti all'ascolto, magari me lo facciano sapere, o colleghi. Savi, oggi come ieri, se avessi vantaggi potrei fare dei nomi. Dopo l'intervista riemergono le parole di 30 anni fa. Le informazioni sono state sempre una merce di scambio, scrive Nicoletta, lei, sul Carlino. Per i fratelli Savi lo hanno pensato da subito i familiari delle vittime, lo sanno bene anche gli inquirenti, persuase in tal senso anche alla luce dell'intervista rilasciata dal maggiore dei fratelli killer a Francesco Francesca Fagnani, intervista in cui Roberto Sabi torna a ripetere parole già dette tanti anni fa, cita la moglie e il figlio, eccetera, eccetera. Quindi c'è un, insomma, si analizzano le parole qui in questo articolo, e già dal 95 comunque lui chiedeva ai magistrati di benefici in cambio delle sue verità, e quindi garanzie sul figlio e sulla moglie, eccetera, e qualora fossi in contatto con altre persone, se mi fossero fatte delle proposte, allora potrei fare i nomi. Insomma, cercò di, così, di fare un po' di mercimonio al tempo, così come forse ci sta riprovando anche ora con questa intervista che ha riaperto tutta la questione, molto più dell'inchiesta che già era aperta, ma procedeva un po' pigramente. I familiari chiedono nel frattempo di sentire di nuovo la donna che fece arrestare i catanesi, poi parlano i parenti delle vittime dicendo che la semilibertà del fratello Alberto Savi è ingiusta perché non si è pentito. Capolungo, intervistato da Chiara Gabrielli, presidente dell'associazione, dice: non ha mai fatto totale chiarezza, se è vero che ha completato un percorso allora parli e dica tutto ciò che sa. È davvero osceno e inaccettabile che i fratelli Savi vadano in TV, continua a dire Capolungo. Tram, blitz antimafia, dicevamo, verifiche su 15 imprese, attività preventiva di controllo, ispezione disposta dal prefetto interessato relativa alla linea rossa, controllo in via Emilia Ponente tra le vie della Ferriera e via Marzabotto. Saranno analizzati la regolarità dei flussi finanziari rispetto delle norme. L'iniziativa è tesa a scongiurare la presenza di aziende in odor di mafia, e è normale che accada, giusto che accada, necessario che accada. Passante, quello invece del passante è uno stallo senza uscita, scrive il Carlino, pagina 5. Priolo dice: il governo ci convochi, siamo ostaggio di opere ferme. L'assessore ai trasporti regionali replica a Mastacchi della rete civica: mancano i finanziamenti, dice, la colpa di Roma. Abbiamo anche rimodulato il progetto per rispondere alle richieste dell'esecutivo, serve accelerare, ma i soldi a quanto pare non arrivano, perché appunto evidentemente da Roma non hanno nessuna fretta che le cose a Bologna vadano meglio, chissà perché. E poi ancora pagina 6, l'inchiesta su Vildoza, giocatore Virtus, vi ricordate tutta la questione del litigio autostradale. La volontaria dell'ambulanza si è opposta all'archiviazione del caso che era stata disposta dal giudice, quindi l'accusa di aggressione per il giocatore della Virtus che era stata archiviata non è stata, come dire, deve restare viva secondo la presunta vittima, e quindi ci sarà un'udienza il 29 maggio, scrive Chiara Gabrielli, caso Vildoza, davanti al giudice Alberto Ziroldi, l'udienza di opposizione all'archiviazione del caso chiesta dal PM Federica Messina, e contro appunto l'inchiesta contro Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, che furono arrestati il 15 ottobre con l'accusa di aver aggredito una operatrice sanitaria della Croce Rossa in servizio su un'ambulanza dopo una partita lì tra Viale Silvani e Via Calori. Pochi mesi dopo, però, nell'udienza del 9 gennaio, Ziroldi non convalidò il resto dei coniugi. A marzo il PM ha chiesto l'archiviazione perché c'erano troppe incongruenze, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò, la legale Alessia Pini, della parte teoricamente lesa, Tiziana D'Antonio, ha deciso di ricorrere in appello contro questa decisione. Villa Inferno, pagina 7, ricordate anni fa quel caso, i festini con Sciascio e Coca nelle colline bolognesi. La Cassazione conferma le condanne, ridotta la pena per Campioni. Campioni è un cognome con la C maiuscola, cioè non è che uno, siccome abbiamo parlato di Vildoza, allora dice qualunque uno sia Campione, fa quello che gli pare. No, Campioni con la C maiuscola, soprattutto Sam Manfredi un po' fa quello che gli va. Le indagini partirono nel 2020 con la denuncia della madre di una ragazza, ora la sentenza della Suprema Corte, annullati i risarcimenti a carico di Resca, e il suo legale dice che sono soddisfatti, sono stati respinti invece i ricorsi degli altri imputati. E invece la Corte ha deciso, dov'è? Non si trova più tutta la vicenda. Aspetta un attimo, niente, non lo trovo. Ah sì, Gianluca, esatto, Campioni, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna a Gianluca Campioni, rideterminando la pena in 1 anno e 6 mesi e 1.600 euro di multa. Campioni in appello era stato condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi per spaccio, quindi quando era quindi stata confermata l'appellata sentenza, ma l'imputato era stato assolto dal reato di tentata truffa in concorso non punibile, eccetera, eccetera. Di tutto ciò ne scrive Chiara Gabrielli e ieri è stato presentato un cortometraggio sul cosplayer bolognese morto nel 2023 a 23 anni solo, suicida, su TikTok, la rabbia del papà, su Vincent Plicchi. Ancora nessun indagato, si commuove Matteo Plicchi, racconta il Carlino parlando del figlio. Il giovane cosplayer bolognese conosciuto online come Inquisitor Ghost è scomparso il 9 ottobre a soli 23 anni. Questa l'occasione è stata la presentazione in comune del cortometraggio Vincent, The True Story of Inquisitor, si dice così, boh, Ghost, dedicato proprio al giovane che si è tolto la vita nel 23 dopo aver subito una forte campagna d'odio sui social. Noi adesso andiamo in pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi, mercoledì 13 maggio, avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo prosciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno. C'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre i 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
18: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
19: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
20: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7:36, ancora all'ascolto di Tempo Perso con Emilio Marrese, ancora buongiorno, mercoledì 13 maggio. Ieri, io non so se a volte capita anche a voi, ma io ieri ho scoperto così di colpo Bologna, o forse il contrario, Bologna che mi aspettava dietro l'angolo, paziente, subdola, come un agguato, mi ha colpito all'improvviso, perché ero distratto, come tutti, come sempre, seguivo i fatti miei, e mi ha colpito con una raffica di bellezza improvvisa. Cielo terso come da noi non è che capiti così spesso, infatti ci voleva il vento, la tramontana o non so quale, sembrava una libecciata livornese quasi quella di ieri, si faticava a star dritti per strada, un vento quasi una bora, non lo so, insomma un fön, un maestrale, un vento di quelli arrabbiati che ha pulito il cielo, gli ha dato un azzurro raro. E poi c'era però un sole lo stesso tiepido che ti coccolava. E allora è capitato, girando in bici per il centro, non ci passo spessissimo, sì, abbastanza, ma non proprio. E insomma, di solito sempre un po' di corsa tra un appuntamento e l'altro, un'incombenza e l'altra. Però è capitato così, potendo rallentare un secondo, passare dentro Palazzo d'Accursio, dove ci sono tutte persone che stanno lì un po', che bivaccano dentro la casa, dentro il comune, dentro, come dire, la casa dei bolognesi, e c'era una madre che seduta lì una di quelle fioriere, panchine, vasconi con le piante, allattava e trasmettendo un grande senso di pace. È stato un momento così anche di verso le 5 di tranquillità, cioè era fuori, era una giornata veramente serena, solmacchiosa. E subito fuori dal Palazzo d'Accursio invece c'erano un gruppo di ragazze, studentesse, probabilmente, quasi certamente fuori sede, che cantavano, festeggiavano la laurea di una ghindata da laureata, insomma ormai questa barbara usanza di essere portati in giro per la città travestiti nelle maniere più tristi possibili, ma insomma questo è un carnevale accademico che non riusciamo ad evitare, sempre meglio del coro, quello di dottore dottore che io punirei penalmente. Invece in questo caso cantavano con delle belle voci, un bel coro, 5-6 di loro, La Stella di Broadway, la canzone di Cremonini, e la gente si fermava, le ascoltava, faceva il video. E loro facevano tenerezza, dolcezza, profumavano di allegria, di futuro, non avevano paura. Noi vecchi, magari passando, guardando col solito cinismo che ci avvelena. Potevamo vedere, volendo a tutti i costi, i loro sogni futuri infranti, i divorzi, i licenziamenti, gli esaurimenti nervosi, le vacanze saltate, le diagnosi sfortunate, però loro no, facevano invidia quella speranza, quella leggerezza che non era incoscienza, perché poi insomma, quando passano quei cortei, diciamolo, dottore, uno pensa sì, auguri, pensa cosa c'hai poco da festeggiare, lo pensiamo, diciamocelo, perché siamo cattivi. E invece è stata una scena, quella che ho visto, struggente in qualche modo, che di colpo mi ha fatto rivedere, come se fosse dal buco di una serratura, la mia città e il suo perché, cioè quella città che non riconosco, che non riconosciamo più, nascosta, deturpata dai cantieri, dalle scritte, dalla sporcizia, dalla povertà, dal disagio, dalla rabbia, dall'egoismo, dalla paura, dicevamo, dall'anonimato, questa città che è stata rubata un po', ce la sentiamo rubata, scippata sotto il naso dal turismo, dalle baby gang, dai taglieri, una città esosa, omologata, non è più lei. E poi invece all'improvviso ieri era lei, era bolognissima, c'è ancora. E quindi come la canzone, no? Insomma, se poi esiste la felicità, io ieri l'ho vista passare in Piazza Maggiore. E magari, non so se capita anche a voi, e se non vi capita, provate a farvi sorprendere ogni tanto, a guardarvi intorno con altri occhi, e poi dopo continuiamo a protestare, a lamentarci, a soffrire, tutto quello che facciamo tutti i giorni. Però sono stati 5 minuti di una pace e di una bellezza e di una serenità improvvisa, in cui si è intravisto ancora, come così, come da un buco dell'anima in fondo, quella che è la sostanza di questo posto dove viviamo, e che dobbiamo, ognuno a modo suo, ognuno come può, ovviamente, anche in modi molto diversi, in contrasto, talvolta ci sta, difendere, proteggere. Quindi dite, ci proviamo. Bologna è una regola, mi scrive Mirko, e sì, è una regola che in alcuni momenti è bello applicare. Turismo, a questo proposito, Carlino, pagina 8 della cronaca locale, Asinelli aperta nel 2028, Lepore dice ci stiamo lavorando, va bene. Sindaco, sulla prospettiva di un ritorno delle visite guidate dopo il bilancio rosso di Bologna Welcome, ma Fratelli d'Italia attacca, faremo luce sull'attività della fondazione. La Lega dice che la chiusura della torre non sia un alibi, l'ente che si occupa della promozione turistica nel 2025 ha registrato perdite per 287.000 euro. Ormai sono 3 giorni che questo fatto viene ripetuto, lo ripetiamo anche oggi. Poi sempre sfogliando, Estragon, altra polemica, avrà ancora piazza Lucio Dalla, ne scrive Francesco Morone. Dopo la condanna della Corte dei Conti resta lo spazio in Bolognina per l'estate, l'assessore Dal Pozzo dice è stata un'esperienza positiva che abbiamo voluto confermare, titolo dice, e anche però è stato poi l'unico Estragon a proporsi per animare piazza Lucio Dalla. Ci sarà il Festival del Sarà, intelligenza artificiale, automotive e politica, la guerra è cambiata, dibattito nella Biblioteca d'Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, e con la presentazione del libro La guerra è cambiata di Alessandro Arduino, ne scrive Nicolas Masetti sul Carlino, c'era anche la direttrice Agnese Pini, e poi ancora i pensieri di Occhetto tra democrazia e sinistra, oltre il baratro, ripensare la sinistra e la democrazia, Augusto Barbera, Stefano Passigli, oggi alle 17, presentano insieme all'autore Achille Occhetto il volume sulle riflessioni del protagonista della svolta della Bolognina. L'appuntamento è nella biblioteca dell'Archiginnasio, la sala Stabat Mater, ne dà notizia il quotidiano della città, che poi nelle pagine dedicate agli spettacoli segnala, ieri è stato presentato il programma di Bologna Estate. Bologna Estate è la città a colori, da venerdì via a 424 progetti, prevalentemente gratuiti, occasione anche per scoprire luoghi diversi. L'anno scorso c'erano 383 progetti, 218 su Bologna, 206 sono fuori catalogo. Bologna Estate colora la città è lo slogan di quest'anno, e poi insomma c'è di tutto di più. In tanti luoghi, i nuovi luoghi sono la chiesa di San Nicolò in via San Felice, diventata appunto il rione San Nicolò, l'ex caserma Boldrini di via Fassinago, si chiama, adesso si chiama Mezzaria, poi c'è Villa Turri che è in viale Carducci, Villa delle Rose, insomma sono questi posti nuovi dell'estate bolognese, Villa Spada, insomma tanti altri, e ieri sono state presentate tutte le iniziative finanziate con 990.000 euro in totale per 424 progetti, e una cifra di cui 330.000 arrivano dal comune e 600.000, non è mica tanto, e 600.000 invece dal bando del Ministero della Cultura per lo spettacolo dal vivo nelle periferie. Tutte le informazioni le trovate su bolognaestate.it. Noi invece passiamo alla Repubblica Bologna, andiamo a vedere che cosa c'è di bello stamattina. Tanto apriamo una parente. Allora, vabbè, un po' di messaggi. Grazie per le belle parole sulla nostra città, Maurizio. E poesia oggi, mi piglia per i fondelli Andrea, ma me lo merito. Bologna c'è, siamo noi che spesso non ci siamo più. Già, a volte sì. Quando è la famosa battuta, io la riferisco sempre, anche se penso di Enrico Brizzi, quindi copyright è suo. Cioè Bologna non è più quella di una volta, perché te sì, chi di noi è quello di una volta, poi qualcuno migliora anche, ma di solito insomma. Momento filosofico, sì, momento filosofico, Alessandro di Castel San Pietro, non so se tu per Castel San Pietro provi gli stessi sentimenti. Riccardo, addirittura ti ho fatto commuovere, mamma mia. La cosa più triste della nostra società è quella di riuscire a mortificare l'entusiasmo dei giovani che rappresentano il futuro, dice Paolo. È vero, esatto, quello sguardo cinico lì che di cui parlavo prima e che non fa bene a nessuno. Alla fine fanno arrabbiare, per carità, ma spesso siamo soltanto invidiosi perché sono giovani e che loro quella pagina, hanno una pagina bianca davanti enorme che possono scrivere, imbrattare, rovinare come vogliono, e noi l'abbiamo già fatto, è tutto lì. Prova a seguire Scritte Ignoranti a Bologna su Instagram, mi consiglia Fabrizio. La città è ancora viva, forse siamo noi un po' annichiliti dall'età che ce ne accorgiamo solo qualche volta, e mi sa che hai ragione. Preferisco pensare che sia così. Dicevo, aprendo un'altra parentesi, è un po' che non ne parliamo, ho visto una serie. Allora, intanto ieri sera ho visto un film che devo ancora finire di vedere e che se non mi delude nel finale, mi sono crollato. Mi è piaciuto, mi stava piacendo molto. Si chiama Fingernails, ed è una sorta di, diciamo che sono un film del 23 di un regista greco, un po' visionario, una sorta di fantascienza romantica, cioè ambientato negli anni 80, non ci sono i telefonini, ci sono i telefoni con le pareti così alla parete ancora, muro, ma è ambientato negli Stati Uniti, e però gira tutto intorno ad una specie di invenzione, di cosa un po'... adesso si usa la parola distopica, no? Futurista, che un po' come ricordava un film in realtà molto più bello e struggente che era Se mi lasci ti cancello, in questa infelicissima traduzione italiana, che mortificava un film invece veramente d'autore, con tra l'altro con aspetta che vado a ripescare, sentite Trick Trick Trock, il titolo originale era Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che appunto era la traduzione letteraria, un titolo molto più bello, la traduzione letteraria sarebbe stato Infinita Letizia della Mente Candida, e da noi Se mi lasci ti cancello, per venderlo. l'hanno dovuto brutalizzare così, però insomma, film con Jim Carrey, Kate Winslet, bellissimo, diretto da Michel Gondry, un francese particolarmente così innovativo. Poi dopo mi sembra che in realtà dopo quello non è che poi è L'arte del sogno, così così, poi dopodiché onestamente non mi pare che abbia realizzato cose all'altezza di quel quasi suo debutto. E vabbè, insomma, parlo di due film in uno, niente, avevo iniziato per dire in realtà che quello che c'è su adesso mi ricordo neanche se era HBO Prime, non so, su piattaforma, che si chiama appunto, ripeto, Fingernails, è particolare perché l'invenzione intorno a quelle ruote è che esista un istituto dove praticamente quasi tutti si rivolgono, dove uno può fare un test, un po' doloroso, strappano un'unghietta per scoprire, le coppie vanno per scoprire se sono davvero innamorate, per avere quindi la risposta al grande quesito che tutti sempre si pongono fino al giorno in cui non trovano pace e smettono di porselo, che è la cosa più saggia, se siamo abbastanza innamorati, se lo siamo, non lo siamo, lei lo è, lui lo è, loro lo sono, essi lo saranno, chi lo sa, boh, ma allora è vero, non è vero, cos'è, che cos'è questa roba? E quindi uno vuole il test su questo, no? Per avere la sicurezza che poi dopo non sta a buttare via dei soldi e del tempo per fare così, poi matrimoni che non funzionano, soldi sperperati, fantasie, dolori, tutto rovinato, e quindi questo film si sono inventati una società in cui esiste la possibilità di fare questo test, e gli attori sono particolarmente bravi e belli, perché lei è quella di Hamlet, Jesse Buckley, di tanti altri film, lui è Jeremy Allen White, quello di Bruce Springsteen, per dirne uno, oppure The Burr, oppure Shameless, insomma. E niente, però non vi dico come finisce, anche perché non l'ho visto, non lo so, ma mi piaceva. Un'altra serie invece, sempre in tema sentimental familiare, ma di tutt'altra natura, è Dr. Foster, sempre cioè, il difetto o il pregio secondo qualcuno, magari complica un po' la visione, però insomma è in inglese con i sottotitoli, è una serie della BBC fatta molto bene. Sono due stagioni, 8 puntate la prima, 5 la seconda, in cui si racconta la crisi di una famiglia, di una coppia, di conseguenza di tutta la famiglia, ovviamente hanno un figlio, insomma, coinvolgono nella loro crisi altre persone, ed è sceneggiato e recitato molto, molto bene, perché ha una capacità di affondare nelle ossessioni, nelle motivazioni, nei meandri, nei cortocircuiti mentali di alcune di queste situazioni particolarmente esasperate, in qualche modo riuscendo a descrivere poi alla fine bene, molto bene, quali sono le sensazioni, i sentimenti, le cose che smuovono, cioè non è un film con una sceneggiatura, una serie con una sceneggiatura non banale. E poi è anche vero che nella seconda stagione a un certo punto prende un po' troppo la via, come dire, della guerra dei Roses, un po' diventa effettivamente, se ti deve dare, come dire, se deve essere ansiogeno, ci riesce anche fin troppo bene, fino a essere quasi ripetitivo nell'escalation di disgrazie, di rotture, di duello, di conflitto tra questi ex marito e moglie, apparendo anche degli squarci nella brutalità, nel peggio, nell'abisso dell'essere umano, sia vittima che carnefice in questo caso. Cambiando completamente invece argomento, insomma, una bella serie, interessante, soprattutto la prima stagione, ve la consiglio molto, Dr. Foster. Giro d'Italia 26, così perché non si dica poi, non sapevamo, arca miseria, volevamo andare in gita proprio lì ieri e siamo rimasti in coda tutta la domenica. Allora, domenica e quindi pensiamo di fare un servizio utile a chi ci ascolta, sappiate che il Giro d'Italia va da Cervia, da Cervia, se lo dovevo dire poi serio una volta ogni tanto, Cervia, va da Cervia a, a Lizzano in Belvedere e arriverà al Corno alle Scale, il Giro d'Italia. Sappiate che le città toccate dalla provincia di Ravenna arriverà con ingresso nella zona metropolitana di Bologna nel comune di Mordano e poi attraverserà Imola, Castel San Pietro Terme, Ozzano, San Lazzaro, Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Castel di Casio, Camugnano, Castel Daiano, Lizzano in Belvedere. Quindi tutte poi le strade che saranno coinvolte, toccate, andatevi a cercare su internet l'elenco preciso, andate a vedere se passa sotto casa vostra o dove dovete andare domenica prossima, perché vengono chiuse 2 ore e mezzo prima del passaggio della corsa. Quindi che non si dica poi ma c'è il Giro d'Italia, ma non lo sapevo, come dicono con quell'orrenda espressione, sapevatelo. Repubblica Bologna, come promesso un po' di tempo fa ormai, le procure si dividono su Gugliotta, Pordenone archivia, Bologna apre, perquisita ieri in cerca di prove la casa dei Friuli dell'ex componente della Uno Bianca. Il procuratore Montrone dice un normale suicidio da non comunicare. Invece il procuratore capo di Bologna, Paolo Guido, preferisce non commentare, si esprime con un secco no comment, come si diceva una volta nei film, no comment. E poi ancora, anche qui, l'estate dei tempi difficili tra cinema, teatri e caserme, Chiostro e Lena del Sole, foto grande della, nella prima pagina di Repubblica Bologna. E attenzione che c'è questa sera alle 20:30 all'Oratorio di San Filippo Neri Giulia Quadrelli insieme a Leonardo Bianconi presentano Ondina e le altre storie di sport e di donne che corrono più veloci del loro tempo. È un progetto della compagnia Narrando Bo, è stato scritto da Giulia Quadrelli stessa, e Ondina di Navalla è stata una grandissima atleta nata e cresciuta in epoca fascista. Era ovvio che Mussolini la leggesse come simbolo italiano, racconta Giulia Quadrelli, ma nel nostro spettacolo volevamo che emergesse piuttosto l'immagine rivoluzionaria di una giovane ragazza degli anni 20-30 che vive per lo sport, ottiene importanti risultati, ma che viene poi penalizzata da un clima culturale ancora fortemente patriarcale. Il racconto intreccia la vita di Ondina alle cronache del tempo. Non dimentichiamo che era stata convocata alle Olimpiadi di Los Angeles del 32, ma il Vaticano le impedì di partecipare perché non ammetteva che una ragazza viaggiasse in nave insieme a squadre interamente maschili. Sua madre non era per niente contenta di avere una figlia che sfuggiva all'ideale di signorina per bene. La sua vita diventa dunque uno spunto per domandarci qual è ora la condizione delle atlete. Lo testimonieranno anche le interviste a 5 sportive di oggi, che sono Martina Caironi, Gaia Giovannini, Martina Lenzini, Pamela Malvina Nuccio, la pugile, e Mariella Santucci. Tutto questo in San Filippo Neri questa sera. Titolo dell'articolo scritto da Paolo Naldi, Ondina le altre, lo spettacolo sulle sportive oltre gli ostacoli. Noi adesso andiamo in pausa per GR Meteo.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 7:59.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Ritrovate, stanno bene le quattro ragazze disperse nel Reatino, nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone. Lo conferma il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche a lanciare l'allarme ieri sera, la struttura ricettiva che non le aveva viste tornare. Antivirus, oltre le quattro persone in isolamento in Italia è finito in quarantena al Sacco. Un turista inglese rintracciato a Milano avrebbe viaggiato con la moglie della prima vittima del focolaio sulla Ondius. Sotto osservazione anche il suo compagno di viaggio. Test per antivirus su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Gli infermieri che ogni giorno in Italia si prendono cura dei malati sono un motore che spinge lungo il percorso di civiltà. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri nel centenario della giornata internazionale dell'infermiera ha ricordato anche l'abnegazione nel periodo di Covid.
27: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia. Da Covid, drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime.
26: Ed è tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno. C'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
28: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
29: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
30: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
31: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
32: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Mondo Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Se domani sera volete mangiare al Dallara, allo stadio, alla terrazza Bernardino,

e 30 si comincia, poi dopo ci saranno anche ricchi premi cotillon, come si dice in questi casi, durante la serata, simpatici giochi con in palio bellissimi gadget offerti dal Bologna: antipasto, rapa tonnata, primo, lasagnetta agli asparagi di Altedo con olio, le olive taggiasche e porro fritto, no, porro. Così come per il secondo c'è invece il pollo, no, il pollo, pollo alla cacciatora, rivisitato da Poggi. E poi la crema cotta con le fragole e la vaniglia del Madagascar di Poletti, una iniziativa per la Fondazione Ant. Domani sera 20:30 trovate tutte le informazioni sul sito di Ant se volete partecipare. Eravamo su un po' di messaggi intanto, scusate. Allora, Angelo mi consiglia 53 domeniche, film spagnolo, sai che non mi ricordo se mi sono addormentato a vederlo, mi sembra di aver iniziato e poi dopo non lo so. Alessandro mi scrive: mi sto ambientando. I primi anni mi sentivo un turista. Ci siamo trasferiti a Castel San Pietro, tutta la storia della famiglia. Ok, sì, quindi insomma, sì, bisogna ambientarsi, ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza. Alessandro, poi aspetta un attimo, Bologna è bellissima, scrive Claudio. Ieri siamo stati a vedere nella primissima collina la cisterna di Valverde, che per 3 secoli ha dato l'acqua alla città. E poi ancora, lo so, stamattina, sono alcune mattine, come cantavano i Beatles, some days are better than others, alcuni giorni sono meglio di altri. Vediamo, aspetta un attimo, più belle di Jim Carrey, mi scrive, chi sei, Franco? No, non sei Franco, sei Pierpaolo. Nonostante lui sia famoso come comico, sono in realtà, se mi lasci ti cancello, The Majestic, sì è vero, sono film quelli in cui fa l'attore drammatico. Poi consiglia a Pierpaolo anche un libro di Minerva sulla vita di Ondina Valla e soprattutto sulla sua partecipazione alle Olimpiadi del 36 a Berlino. C'è anche una statua in bronzo a lei dedicata, sì, davanti alla Carpigiani di Anzola Emilia, verissimo. Poi ad esempio, Patrizio dice: mi fa piacere che ogni tanto tu ritrovi Bologna. Io ormai ho perso il gusto, non perché sia meglio o peggio del passato, ma sono io che non la trovo più. Non ho più il piacere di andarci in giro, non ho più i miei negozi, i miei punti di riferimento. Sicuramente la colpa è mia, ma ho perso la città. E infatti, è proprio per quello che ho condiviso con questa piccola nostra comunità mattutina, tribù, una tribù che si sveglia, non balla tanto, ma si sveglia insieme e comincia le giornate insieme. Ho condiviso questo pensiero perché è stato poi in realtà, insomma, bisogna sforzarsi anche di avere ogni tanto uno sguardo diverso. Ma se l'andiamo a cercare, Bologna mica la troviamo poi in realtà. Ieri è successo perché. Così mi ha stupito con questi quadri che vi ho descritto prima, questa atmosfera, questo sapore che c'era nell'aria e non solo nell'aria. Mi ha stupito perché mi ha sorpreso, che non me l'aspettavo, perché se uno la va a cercare non la trova e deve essere lei che trova te, funziona così forse. Poi, ecco, questo è un libro che si chiama Giovinette, scrive Fra. Mi è piaciuta la storia con la ricostruzione storica del periodo. Si è letta anche i documenti in appendice, le calciatrici che sfidarono il duce, il libro di Federica Seneghini, che si chiama appunto Giovinette. E poi ancora, ecco perché hanno asfaltato le Gazzole, per il Giro d'Italia, fa notare Stefano. Ancora messaggi, basta, ok. Spesso sono tra le poche cose di valore, le sensazioni positive nella quotidianità devastante che viviamo. Luca, dai, proviamo a renderla un po' meno devastata. Saluti anche all'agenzia di Pianoro che ci ascolta sempre, che non nomino perché se volete la pubblicità vi ringrazio che ci ascoltate, ma non la pagate. E poi, cioè, comoda così. E quindi Bologna è come un gatto, esatto. È Bologna che ti deve trovare, decide lei quando volesse far bene ormai. Noi proviamo ad aiutarla ogni tanto, non soltanto a.

0: a criticarla e a vederne solo gli aspetti negativi. Il cartello dell'estate, pagina 2 di Repubblica, colori ma sostenibile, festa in tempi difficili, riferisce Manuela Giampaoli. Come dicevamo prima, gli eventi saranno 424 per tutta la provincia, 218 in città. Da domani fino a metà settembre l'assessore Del Pozzo dice che questo è un modello unico in Italia per la partecipazione, il cinema in piazza a parte, le novità saranno gli spazi delle ex caserme e il ritorno nel verde di Villa delle Rose. Poi altri due casi che riguardano la città da vivere: Gamberini riapre oggi e cambia proprietà, i sindacati sono preoccupati. Pagata la bolletta dell'acqua, scrive Sabrina Camonchi, ad oggi tornano caffè, pasticcini e aperitivi, ma la vicenda del caffè Gamberini, che nel 2006 si è aggiudicato il titolo di locale storico d'Italia, è tutt'altro che risolta, tanto che a vigilare soprattutto per quelli che compete i livelli occupazionali è la Filcams CGL di Bologna. La nostra organizzazione monitora con massima attenzione l'avvertenza in corso, sta verificando tutti gli aspetti che hanno portato alla temporanea chiusura del negozio, dice il sindacalista Masetti. È successo che per qualche giorno le serrande tra via Ugo Bassi e Testoni sono state abbassate, era stata sospesa l'erogazione dell'acqua per il mancato pagamento di una bolletta. Tutto ripristinato, oggi si riprende. In effetti il caffè senza acqua è dura farlo e questa è la nostra ennesima scommessa, dice Conti, che aveva aperto la succursale di Gamberini sul primo binario della stazione e poi ha preso la gestione anche del bar nel 2024. Non tutto è andato come previsto, liquidazione giudiziaria lo scorso anno e arrivo dal 1 dicembre del 25 di Dolce Via SRL, una società che ha una sede legale in provincia di Latina, e di questa società, scrive Repubblica, si conosce molto poco se non qualche informazione sul web. Dolce Via si occupa di somministrazione di alimenti e bevande, produzione e vendita al dettaglio all'ingrosso di prodotti alimentari. Il sindacato quindi naviga a vista, non sono chiare le mosse di questa nuova proprietà, che da quanto si è capito avrebbe preso tutto il pacchetto dei locali precedenti, quindi anche l'attività di Firenze chiusa, pure quella Milano. Poi insomma siamo preoccupati per il futuro, dicono i sindacati. In effetti è una situazione da sorvegliare. Via le insegne Burger King, adesso arriva la catena Burgers e garantisce l'occupazione, perso il King resta Burgers, scrive sempre Sabrina Camonchi in un altro articolo su alcuni appunto marchi, insegne storiche della nostra città, soprattutto nel campo della gastronomia e dell'alimentazione, che cambiano vita e pelle. Sempre di Panini si tratta, scrive, il cambio decisivo da stamane negli spazi che sono stati Burger King e sempre in via Ugo Bassi apre Burgers, che è una catena di fast food ideata più di 10 anni fa da Simone Ciaruffoli e poi è andata in liquidazione giudiziaria l'anno scorso. Da allora è stata acquisita da Mercato SRL di Milano. Sono tutto un giro di proprietà varie, vabbè, staremo a vedere. E poi abbiamo pagina 5 il caso Gugliotta, Pordenone Archivi a Bologna fa perquisire la casa dell'ex bandito suicida. Poi ancora 400 posti a rischio in Romagna della Electrolux, De Pascale dice che questo è inaccettabile. Infermieri, la grande fuga, ne mancano almeno 4.000, scrive Caterina Giusberti, che il 50% degli iscritti all'università non termina gli studi in infermeria. Da settembre corsi per assistenti aperti anche a OSS per attività manuali. In Emilia Romagna mancano almeno 4.000 infermieri, è il grido di allarme che arriva nella giornata mondiale dedicata a questa professione, che era quella di ieri, no? Per ricordare Nightingale Florence, la prima nurse, la prima infermiera. Poi basket, la Fortitudo ieri ha perso, strano perché un clima così sereno, e dopo un buon inizio l'Aquila smette di segnare e subisce il ritorno del padrone di casa 75-71. Domani gara 4 sempre in Irpinia. E ancora rapidamente, come ieri se ne è un po' parlato, così anche il sottoscritto ha fatto un po' il punto della situazione velocissimo sul Bologna, come diceva, spiraglio per l'Europa, no, non è uno spiraglio per l'Europa, è meno di uno spiraglio, cioè è proprio, non è neanche la cruna del lago, è uno spazio che proprio si fa fatica a vederlo col microscopio, è una questione di atomi. Cioè il Bologna per andare in Europa dovrebbe A, verificarsi tutta questa serie di cose, A, stasera l'Inter vince la Coppa Italia, se no se la vince la Lazio, fine, il settimo posto non vale per andare in Conference. Poi il Bologna dovrebbe vincere di 3 gol a Bergamo domenica prossima, direi alle 18 dovrebbe essere confermato questo orario, anche se stanno lì che stanno litigando sugli orari, posticipi e anticipi, però non, l'Atalanta Bologna è confermata alle 18 al momento, e dovrebbe vincere 3-0 perché anche Bologna ha 6 punti meno dell'Atalanta, quindi la raggiunge, la pareggia, ma non basta, bisogna avere vantaggio allo scontro diretto. Lo scontro diretto all'andata fu vinto 2-0 dall'Atalanta, e quindi bisogna vincerlo con 3 gol di scarto, perché con solo 2 non basterebbero, perché poi l'Atalanta ha una differenza reti molto migliore al momento, è più 16, Bologna c'ha più 2, e quindi bisogna vincere di 3 gol domenica, e non basta ancora, dopo bisogna battere l'Inter e bisogna che l'Atalanta perda con la Fiorentina a Firenze, quindi capirete che non è uno spiraglio, è così, non è neanche un'idea, è fantascienza. E adesso guardiamo il Corriere di Bologna insieme per concludere la nostra rassegna di oggi. Allora, eccoci qui. Un po' di pazienza, che non sempre lo sfoglio è. Ecco qua il titolo: fine vita, la legge entro fine estate, il governatore De Pascale traccia la rotta, ne scrive Daniela Corneo. Bisogna tenere insieme umanesimo e scienza, dice, per il presente il Parlamento commette un errore molto grave a non legiferare sul tema. La legge dell'Emilia Romagna sul fine vita dovrebbe arrivare in aula a breve, probabilmente prima dell'estate o di lì a poco, auspica qualcuno nella maggioranza. I tempi sono quindi maturi, sarà di fatto modificata con le indicazioni della consulta e trasformata in legge la delibera sul suicidio assistito della giunta Bonaccini, ma il presidente Pascale ancora sollecita Roma, serve una legge nazionale che entri in una materia così delicata, grave, e che il Parlamento non l'abbia fatto. Castaldini di Forza Italia annuncia che l'opposizione voterà no in modo compatto, ed è anche questa una risposta a De Pascale al perché su questo tema non si legiferi a livello nazionale. E poi abbiamo foto grande dedicata alla vicenda di Electrolux con questi 400 posti di lavoro a rischio, e uno bianco, carabinieri a casa di Gugliotta, pagina 2-3, la legge sul fine vita, come detto, e le posizioni contrarie con il parere di Castaldini espresso. E poi ancora i RIS a casa di Gugliotta, sequestrati telefono e PC del gregario della banda che si è suicidato in gennaio. PM accelerano, i savi saranno interrogati presto sul suicidio, saranno sentiti il medico legale e la moglie, ne scrive sul Corriere Andrina Baccaro. Poi abbiamo detto del ritorno di Bologna estate, se ne parla ovviamente anche sul Corriere di Bologna. Tra le novità, mezz'aria all'ex caserma Boldrini, testa Villa Turri e Rione San Nicolò nell'ex chiesa di San Felice, ritorno Bologna estate con l'inno colora la città, tra la città e la provincia oltre 400 progetti culturali presentati ieri dall'assessorato, e comincia domani praticamente, si va avanti poi fino a metà settembre. L'estate, insomma, ci sarà il Bologna Portici Festival che festeggia anche il ventennale di Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, e verrà anche Luciano Ligabue a presentare il suo libro per una intervista pubblica in Piazza Maggiore. Tra gli eventi poi c'è un'iniziativa legata a Stefano Benni con le chiacchiere da bar sport, vari attori, personaggi cittadini leggeranno le pagine di Benni in giro per i bar storici di Bologna. Questo è un'iniziativa nuova, carina. Poi abbiamo detto dello sciopero dell'Electrolux, e infine Il KO surreale della Fortitudo dilagava nel primo tempo, poi è crollata e Avellino quindi è andata sul 2-1, mentre Rowe si è fatto un selfie ieri dopo la partita, no ieri, lunedì sera dopo la partita, la vittoria, la sua splendida prodezza maradoniana, si è fatto anche un selfie sotto la statua di Maradona e il Corriere di Bologna lo riproduce, lo riporta. E il professor Odifreddi, Pier Giorgio Odifreddi, sarà invece al Duse questa sera alle 21 con la scintilla dell'intelligenza artificiale. Ne parlerà, dice il Corriere, con Paola Gabrielli, senza catastrofismi ma con rigore. Speriamo che il rigore non sia al VAR. Bologna come il peyote, scrive al VAR, no, al VAR. Davide, è lei che trova te. Poi. Sono illuminazioni che squarciano l'ordinario, bisogna scriverle subito, se no si perdono e non tornano più. Sì, ecco, una citazione di Davide, questa per citazione di Vasco Rossi, no? Anch'io ho vissuto, scrive Massi, a volte momenti onirici come quelli che tu hai descritto, ma non erano onirici, beh, è la realtà, non era un sogno. Bologna è sempre lì. Dice, disposta a farsi trovare, sono i nostri stati d'animo che non ci permettono di coglierla, spesso siamo noi che siamo accartocciati in noi stessi e guardiamo senza vedere. Sì, un po' è così e un po' perché bisogna fare della fatica perché non è più immediatamente riconoscibile, al di là delle battute sui cantieri o non i cantieri, però è vero che è una città che sta cambiando i connotati, come tutti i cambiamenti ci spiazza. Ci spiazzano, facciamo fatica, vogliamo sempre che le cose assomiglino all'idea che abbiamo in testa, a quello che erano, poi a volte erano anche peggio, ma insomma siamo affezionati a questo e quindi a volte la prendiamo troppo male, a volte bisognerebbe invece provare a vedere questa città con gli occhi di quelli che vengono a viverci, che la scelgono ancora, che sono giovani e che vedono qualcosa che forse noi non vediamo più, magari loro si accontentano e noi non più perché facciamo i paragoni col passato e chi lo sa, però appunto attraverso gli occhi di quei ragazzi che vi descrivevo prima, Bologna la vedi in modo diverso, la vedi ancora come un posto che ha una sua magia, un suo incantesimo, che ha ancora qualcosa di speciale, di diverso da dare, anche se è meno di prima, è più brutta, è tutto quello che volete, però ha ancora qualcosa. Cambiando totalmente argomento, Fabio dice se risolvere le crisi aziendali significa far accettare ai lavoratori incentivi economici per perdere comunque il lavoro, vuol dire che il sindacato e la politica hanno definitivamente abdicato al loro ruolo ed è questo molto triste. Immagino che tu stia parlando di Electrolux, ma poi è una situazione che si ripete anche in tanti altri casi. Ivan dice che i discorsi di Sarri e Civu, qui saltiamo veramente di palo in tresca o frasca, al Quirinale, i discorsi di Sarri e Civu al Quirinale per la presentazione finale della Coppa Italia andrebbero trasmessi a ripetizione sui principali TG nazionali, trasmettono emozione, passione, rispetto e sentimento come i nostri politici purtroppo non sanno più fare. Ieri sera quando ho ascoltato il discorso di Sarri, che mi è arrivato così su Instagram, ho provato un moto violentissimo, istintivo, immediato di nostalgia. Il pensiero stasera io non la guarderò quella partita. Anche perché sono in onda con l'ottavo scudetto, quindi mi è più facile, no? Siamo in diretta stasera, abbiamo ospite Luca Bottura su TV e con Pellerano, con la Sabrina. Ma non. Ho fatto male vedere Sarri. Ha detto delle belle cose, per carità, però così, il pensiero che l'anno scorso c'eravamo noi là sotto al Quirinale, c'erano quelle parole bellissime pronunciate da italiano, proprio per parlare di passione, di valori, davanti al Presidente della Repubblica. E vabbè, è un bel ricordo, bellissimo, così, indelebile. Ormai la mafia si sta prendendo tutta la ristorazione bolognese, mentre il sindaco, non ti permetto di insultarlo perché non ho voglia di prendermi io delle querele, quindi non è soltanto una questione né tantomeno il direttore responsabile, eccetera, gongola a vedere fregati, ti ripulisco anche il linguaggio, forse non è necessario leggerti turisti e sprovveduti. Però Marconi ha raggiunto 100.000 miliardi di passeggeri all'anno. Vabbè, se la vogliamo vedere, ma negativa la vediamo così, certo, siamo d'accordo. Poi è molto facile vederla così, è la cosa che ci riesce più semplice, non ci vuole uno sforzo particolare. Se all'ultima il Bologna batte l'Inter 14-0, con l'Atalanta può pure vincere di 2, sì, in effetti, così, forse anche un po' meno. Basterebbe, in realtà, se tu vinci di 2 a Bergamo, poi dopo ne dai 3 all'Inter e l'Atalanta ne prende 3 a Firenze, se non sbaglio, di scarto, allora dopo si riesce ad arrivare pari e fare il sorteggio in quel caso, mi sa. Poi, citazione di Davide è quella di Salvatore, sì, di Puerto Escondido, e quindi poi, non so, anche di Cacucci, immagino, era il libro da cui era tratto, Puerto Escondido di Salvatore. Se Bologna era vecchia signora dai fianchi un po' molli, ci ricorda, questo mi piglia in giro, oggi sei in giornata sermone, sì, va bene, non è un sermone, ci sono giorni più allegri e sentimentali di altri, può succedere. Poi vorrei ritrovare il Piragna di via Barberia, questo dov'è il Piragna? C'era un locale che si chiamava così? Non me lo ricordo mica, mi sa che te c'hai qualche anno più di me. Il discorso di Italiano secondo me era di un altro livello, sì, è vero, era un livello superiore, era scritto meglio, diciamo che i ghostwriter della comunicazione del Bologna in quell'occasione diedero il meglio, il meglio in assoluto di sé. Sono nato a Forlì, vivo a Cesenatico, ma sento Bologna come la mia città, non amo nessun altro posto come amo Bologna, scrive Ozzi, e prima o poi realizzerò il mio sogno di viverci. Ozzi, sbrigati, perché fra un po' qua non so se sia un affarone. Amici bolognesi, non trattate troppo male la vostra città. È bello avere dei miti e degli obiettivi, sicuramente meglio che non avere invece dei rimpianti, dei mugugni. Il caro Fricantoni sarebbe orgoglioso della trasmissione di oggi, sì, perché... no, qual è? Non è questa, questa è la trasmissione di quella di ieri? No, neanche, no, un messaggio più vecchio, vabbè. Fricantoni, che appunto diceva che non c'è gusto in Italia di essere intelligenti, ma anche che la sfiga ci vede benissimo, no? Lui la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Ecco, vedi, qua ci sono stati sbloccati dei ricordi, socio il Piragna, ci scrive, poi così dialoghiamo con Simone. La discoteca del sabato pomeriggio negli anni 80, dice, mi ricorda Marco, no, non ci andavo. Sì, guarda, va bene, la tua ironia, lascio caro Gianluca che avveleni te, perché insomma, su, dai, proprio così, va bene. A posto, e dai, e siamo pronti per lasciare la cronaca, il microfono all'ora Dario, a Dario Ronzulli, con tutte le cose che stanno succedendo, sono tante succose più o meno nello sport, anche in quello locale, soprattutto nel basket, ma gli argomenti come sempre saranno tanti, come sempre Darione ce li riassume all'inizio della trasmissione, nella sua scaletta, nel suo menu iniziale. Noi invece, se ne avete voglia, ci troveremo chissà poi come, con che umore, con che idee, con che cose da raccontarci, ma domattina dalle 7 alle 8.30 sempre su Tempo Perso, su Nettuno Bologna 1. Ciao da Emilio Marrese, buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
13: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Oh Marco, pronto per lo stadio?
23: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
22: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
23: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
28: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, appuntamento con l'ora Dario anche in questa giornata, in questo mercoledì 13 maggio 2026, un saluto da Dario Ronzulli con l'ora Dario che vi terrà compagnia come sempre fino alle 12, raccogliamo il testimone in questa 4% che caratterizza la programmazione di Nettuno Bologna 1 da Emilio Marrese, che è il primo frazionista, io mi faccio la seconda, quella la curva. più difficile. Bravi, bravi tutti, eh? Bravi, bravi, fatevi i rettilinei, bravi, bravi, comodo così. E invece io mi devo fare la curva. Vabbè, vabbè, vabbè. E la facciamo volentieri comunque, ci mancherebbe. Pronti fino alle 12 per tenervi compagnia con le tematiche di questa mattinata, che sono parecchie, sono tante, sono tanti temi sul piatto. In primis, ai noi la fortitudo, ai noi perché ieri è arrivata la sconfitta ad Avellino. Io non so quanti dei tifosi fortitudini all'ascolto ieri abbiano avuto modo di vedere la partita. E se non l'avete vista, ecco, guardatela, sì, ma poi il finale lasciate perdere. Lasciate proprio perdere, non guardate, non fatevi del male, ragazzi, perché è un finale da non lo so, non saprei descriverlo onestamente, tra una serie di errori e orrori da una parte e dall'altra. Fatto sta che alla fine Avellino ha vinto gara 3, rimontando peraltro da meno 17 e prendendosi così l'1-2 nella serie. Si va in campo di nuovo giovedì e chiaramente con tutte le difficoltà del caso per quanto riguarda il dover gestire un vantaggio che si è ridotto e doverlo fare in trasferta con anche tutto un clima che certamente, insomma, idilliaco non può essere, per quanto naturalmente poi l'inizio della partita ha lasciato intendere che la squadra comunque sia assolutamente concentrata sul campo. Poi la sconfitta con un secondo tempo certamente non ottimale, per usare un eufemismo, non può che lasciare comunque degli strascichi. Parlo esclusivamente di campo, perché poi se volete possiamo parlare anche di altro, ma bastano e avanzano gli strascichi tecnici che si porta dietro la sconfitta di ieri in vista di gara 4. Ne riparliamo naturalmente nel corso della mattinata. Spazio anche al Bologna, naturalmente, in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta alle 18, ed è una delle poche certezze del prossimo turno di campionato, cioè che Atalanta-Bologna si giochi domenica alle 18, perché per il resto metà delle partite sono ancora in bilico e bisogna vedere quando verranno giocate. Ne riparliamo comunque tra poco. Ieri mattina però voi potevate dire di saperlo che in realtà questo turno alle 12:30 non si doveva fare, e infatti quasi sicuramente non si farà, nonostante la Lega Serie A sbraiti e pianga dillo alla mamma, dillo all'avvocato, siamo a quel livello lì. Un ricorso al TAR che io onestamente non so quante possibilità abbia di essere portato a casa, ma tant'è. E ne riparliamo anche di questo naturalmente nel corso della mattinata. La Virtus, che domenica comincia la sua avventura playoff ospitando Trento, gara 1 alle 19, diretta su Nettuno Bologna 1, canale 2 dello streaming, visto che sul canale 1 ci sarà Atalanta Bologna, canale 1 e in FM naturalmente. E poi gli altri temi di giornata con un italiano in maglia rosa che fa sempre bene al cuore, sempre. Poi Giulio Ciccone a Milano, alla fine insomma a Roma non ci arriva con la maglia rosa, ma intanto un italiano in maglia rosa è sempre una cosa che fa bene al cuore, no? Che ti mette quasi in pace con il mondo, quindi bravo, bravo Ciccone. E poi naturalmente il tennis, perché ieri Sinner ha diciamo da pronostico strapazzato Pellegrino, che però in realtà poi ha fatto una signora partita, forse una delle migliori della sua carriera. Ha tenuto testa per quanto insomma la differenza di talento fosse notevole, ma è stata una partita più combattuta, ecco, di quello che magari si poteva pensare in sede di pronostico. E anche qui chi ha seguito l'oradario ieri mattina con me, Manuel Minguzzi, sapeva già che Dardelli avrebbe battuto Zverev. Noi l'abbiamo detto, voi non ci date retta, pensate che diciamo solo fesserie, solo no, ma ogni tanto qualcosa vedete che esce fuori. Eravamo fiduciosi, io e Manuel, su Dardelli contro Zverev. Certo che poi Dardelli vincesse 6-0 il terzo set, ecco, quello magari è un po' più difficile da pronosticare, ma lo prendiamo volentieri. Quindi Sinner e Dardelli in quarti di finale per quanto riguarda Roma. Dardelli gioca già stasera contro Jodar, invece domani tocca a Sinner contro Rublev. Poi naturalmente anche spazio per la Coppa Italia stasera, Lazio-Inter, gara importante anche solo per capire come funziona per il settimo posto, per capire quanto valga il settimo posto, ma anche di riflesso l'ottavo per il discorso legato alla Coppa Italia del prossimo anno. Lo ricordo ancora, se la Lazio dovesse vincere contro l'Inter, naturalmente si prenderebbe un posto in Europa League e a quel punto la sesta andrebbe in Conference e la settima si attacca al tram, e l'ottava non comincerebbe dagli ottavi il percorso in Coppa Italia. Scusate, sarebbe testa di serie numero 9 se la Lazio naturalmente finisce dopo l'ottavo posto. Quindi gara importante questa sera, ovviamente per le due squadre coinvolte, ma anche di riflesso per tutte le altre. Ne riparliamo stamattina naturalmente con i vostri messaggi al 366-402-4022. Quindi la Bolognini quarta frazionista. No, in realtà è Leo Vicari il quarto frazionista. Cioè Marrese, io, poi Manfre, che è il nostro Jacobs, pensate come stiamo messi. No, scusami, sì, è Manfred il nostro Jacobs, e poi c'è il frazionista che è l'ultimo, che è Leo Vicari, che è il nostro Tortu. Siamo questi, ragazzi. Bolognini riserva, in panca. Che poi ho sbagliato, ragazzi, ma mi fate dire fesserie. No, io faccio il rettilineo, è Emilio che fa la curva. È giusto, Emilio che fa la curva. È vero, caspita, mi sono confuso, scusate. Perdonatemi, no, Emilio che fa la curva. Allora va bene così, me frega il problema di Emilio. Quindi sì, sono il vostro Jacobs. Da parte una querela da Marcello, come minimo. Va bene. No, scusate, mi sono confuso io, perdonatemi. Allora. Fede, ma domani è un anno della Coppa Italia, perché non partite con un estratto della finale vinta l'anno scorso? Fede, fa male al cuore, eh? Se Ciccone, se un italiano in maglia rosa fa bene, non lo so, vediamo, adesso ce la studiamo per bene. Dario, ma la Lega Serie A non ti sembra che si comporti come un bimbo dell'asilo che piange e accusa gli altri dopo che viene scoperto ad aver fatto una marachella? Guarda, è una metafora bellissima ed è assolutamente corretta. È assolutamente corretta, perché poi di fatto è quello. Cioè, allora, ricapitoliamo le puntate precedenti. A giugno esce il calendario, giugno 2025, esce il calendario e si scopre che Roma-Lazio è stata piazzata nel weekend degli internazionali d'Italia. Bene. E già qui ovviamente sono partiti un po' di punti interrogativi, tant'è vero che ho ritrovato poi in archivio, mi sono chiesto, ma è possibile che nessuno lì per lì abbia detto qualcosa? E no, in realtà qualcuno c'è stato, Diego Nepi, Molinari, che è la D di Sport e Salute, disse mancano pianificazione e sensibilità, sono proprio virgolettato, quindi già a giugno uno disse, signori, ma cosa state facendo? Tra l'altro, anche se non ci fossero stati gli internazionali d'Italia, e quindi la concomitanza con un altro evento, mettere Roma-Lazio, che è una partita purtroppo sempre molto delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, nelle ultime due giornate di campionato, quando è prevista l'obbligatorietà quando è previsto l'obbligo della contemporaneità, è un autogol clamoroso. Quella è una partita che va gestita da sola, purtroppo, finché non si risolve il problema, che non dipende certo dalla Lega Serie A, ma finché è una partita in bilico, quella non si può mettere con l'obbligo della contemporaneità con altre partite. Diventa difficilissimo da gestire, al di là della finale di Roma, del torneo di Roma. Quindi proprio di partenza aver messo il derby nelle ultime due giornate è stata una follia totale. Passano i mesi, ovviamente poi uno si dimentica anche di queste cose perché presi dall'attualità, ed eccoci qua di nuovo a questa contemporaneità che non è un problema di per sé per la partita, perché chi è stato alla finale di Coppa Italia l'anno scorso lo può testimoniare, non è la partita all'Olimpico in sé il problema di gestione, peraltro con anche la presenza di più persone di mercoledì rispetto a domenica, e quindi non è quello il problema è quella partita lì. La Lega Serie A decide di fatto da sola, senza un confronto con le autorità, di piazzare la partita alle 12:30 di domenica. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunisce, tra l'altro con ampio ritardo, perché poi ci sono le responsabilità anche di chi gestisce l'ordine pubblico, se non facciamo che solo la Lega Serie A c'ha colpe, no, ne ha in abbondanza, ha voglia, ma non è certamente l'unica. Il comitato si riunisce tardissimo, come spesso fa, purtroppo, e decide che no, la partita domenica non si può giocare, si gioca però lunedì sera. Ma come, scusate, sono anni che dite che non si può giocare di sera il derby e adesso, nel giorno dello sciopero generale, si gioca alle 20:45? È un po' un controsenso anche quello, intendiamoci. Certo, meglio le 20:45 che le 18, però è comunque una forzatura anche quella. C'entra anche molto il fatto che domenica ci sarà ovviamente il pienone, previsto il pienone, se c'è un italiano, presumibilmente Sinner in finale, ci sarà anche Mattarella, quindi c'è anche un discorso di ordine pubblico, diciamo, di livello elevato. Roma-Lazio è sempre Roma-Lazio e quindi mettere i due eventi in due giorni diversi è sicuramente più comodo. Si poteva decidere largamente prima, ecco, ci si poteva confrontare prima. Dopodiché, comunicato della Lega Serie A in cui questi cascano completamente dal pero. Dico, ma come? Ma è una vergogna. E poi soprattutto la cosa più bella di tutte, io ve la dico, ragazzi, però mi dovete, cioè, lo dico anche per chi ci sta seguendo in macchina, che magari sta guidando. Allora, io sto per dirvi una cosa che vi farà molto ridere. State attenti, ecco, perché magari vi distraete, quindi restate concentrati. Se volete, accostate pure. Ma quello che sto per leggervi è quello che la Lega Serie A ha scritto nel comunicato. Siete pronti? Questa tendenza interventista delle prefetture e delle questure, che modificano i calendari delle partite a proprio piacimento, ne possiamo discutere. Attenzione, la perla. Disinteressandosi dei problemi generati ai tifosi di casa e a quelli che viaggiano in trasferta. Cioè la Lega Serie A, che dice a prefetture e questure, ma voi, voi tifosi li trattate male, vi disinteressate dei tifosi. La Lega Serie A. Ma in che senso? Scusa, in che senso? Cioè la Lega Serie A che dice a qualcun altro, ma voi tifosi ve ne fregate. Questa sembra come l'Eurolega, lo dico per i baschettari, quando accusò NBA Europe di non pensare al cioè di avviare un progetto che non fosse legato alle tradizioni del basket europeo. L'Eurolega, che ha preso una squadra a Dubai e ha fatto la Final Four ad Abu Dhabi, e siamo lì, cioè è il bue che dice cornuto all'asino. Questa è la perla assoluta. Questa è proprio la perla assoluta. Ce ne sarebbe anche un'altra, ce ne sarebbe anche un'altra. Adesso però vi devo ritrovare, perché qui non c'è. Sull'orario delle 12:30, in cui che la Lega Serie A, su cui la Lega Serie A punta molto per l'Oriente, no? Gli amici dell'Oriente che salutiamo sempre, poveretti, messi in mezzo, non c'entrano neanche nulla, poverini, anzi. C'è un passaggio del comunicato della Lega Serie A, ma ve lo devo ritrovare, ragazzi, perché ve lo devo leggere per bene. Anche quello mi ha fatto molto ridere ieri. Vediamo un po' se lo troviamo. No, questa è la candidatura di Malagò, non c'entra niente. Serie A, comunicato, Lazio Torino. No, ragazzi, ma trova un comunicato è complicatissimo. Eccolo qua. Si parla del fatto che la Lega Serie A abbia fissato le gare alle 12:30, no? Aveva fissato il derby e le gare in contemporanea alle 12:30 di domenica 17 maggio. Orario, quello delle 12:30, non usuale, atteso che impatta sui costi organizzativi in termini di personale che deve essere al lavoro dal giorno prima e in termini di audience del prodotto. Ragazzi, ma le 12:30 l'avete deciso voi, È un orario che ha deciso la Lega Serie A. Mica gli ha prescritto il medico. O è stato qualcuno di voi? Dai, ragazzi, dai, alzate la mano, dai. Ditelo, dai. L'avete obbligato voi. Alle 12:30 non è usuale, ma l'avete, cioè, si gioca da una vita alle 12:30 e l'ha deciso la Lega Serie A, mica l'ha deciso la prefettura o l'ha deciso, non so chi, Paninaro dell'Olimpico. E queste sono due perle notevolissime di questo comunicato, in cui la Lega Serie A ovviamente sbraita e piange, ma credo che alla fine si attacca al tram, anche lei, come la settima se vince la Coppa Italia e la Lazio, e bisognerà giocare tutte di lunedì. Oh, tra l'altro siamo a mercoledì, sarebbe anche il caso che qualcuno confermasse che tutte le altre partite si giochino effettivamente lunedì alle 20:45, perché per ora la Lega Serie A ha detto niente al riguardo. Questo è un po' il punto della situazione, ok? Per fortuna non riguarda il Bologna, se vogliamo guardare il lato positivo di questa cosa, almeno nel nostro piccolo è una cosa che non riguarda, perché Atalanta-Bologna è confermata domenica alle 18, si gioca domenica alle 18 e quindi siamo a posto così. Ah, molto bene, molto bene. Allora vado con i messaggi al 366-402-4022. La regione di Mainz ti ascolta e saluta da Roma. Ricambio i saluti. Gita pianificata inizio anno, avrò più tempo di quello che avevo sperato, poco male. Beh, tutto sommato male non ti va, Tommaso, cioè, ci sono posti peggiori dove poter pianificare una trasferta calcistica che poi salta. Cri, l'anno scorso eravamo in partenza per Roma, vero, assolutamente. Anche Bologna-Milan fu piazzato durante gli internazionali, lì però il discorso è diverso. Aspetta, beh, anche Lazio-Inter e anche le altre finali di Coppa Italia, lì il discorso è diverso. La finale di Coppa Italia non ci sono altre date per giocarla se non questo mercoledì qui. Sono, nel momento in cui la Lega Serie A decide che non si gioca nel weekend la finale di Coppa Italia, non ci sono alternative e l'unica cosa è cambiare lo stadio eventualmente, ma finché la finale non è Roma-Lazio non ci sono problemi, non ci sono problemi, sono gestibili. Il problema è la contemporaneità con una gara forte come Roma-Lazio. I tifosi della Lazio ci sono, guarda, non mi aspetta perché mi hai fatto, oh ragazzi scusate, c'è un lapsus. Partecipano alla Coppa Italia stasera, ma non al derby. Però non entrano dentro lo stadio, ma questo non vuol dire che non arrivino attorno all'Olimpico. E infatti sì, confermo, stasera ci sono, lunedì no, quindi sì, c'è anche questo. Ma chi scrive i comunicati del mestiere, scrive Andrea, chi li scrive tendenzialmente deve assecondare ovviamente quelli che sono gli input che gli arrivano dall'alto, e gli input sono quelli che sono, evidentemente. Poi l'uso della parola trasferta per Roma-Lazio, sottolinea un ascoltatore, anche quello notevole. Io questo messaggio ho paura a leggerlo perché poi magari qualcuno prende appunti. Vabbè, giochiamo tutta la giornata a Perth. Io lo dico, però ragazzi, questi poi prendono appunti e lo fanno davvero, ecco, vabbè. Poi Claudio che si preoccupa, e non poco, della salute della Lega Serie A, ti capisco Claudio. Mi sembra coerente la Lega Serie A che prima ipotizza un Milan Como a Perth e poi per una partita lunedì alle 20:45 parla di mancanza di rispetto verso i tifosi, scrive Matteo, ovviamente. Ma tutti i prefetti delle altre città interessate sono d'accordo con le partite lunedì sera? Bellissima domanda, non lo so, spero di sì, perché sennò diventa un delirio ulteriore, ma è una bellissima domanda, è una bellissima domanda. Buondì Dario, da qui a lunedì, vedendo l'andazzo, potremmo noi giocare lunedì e il derby domenica alle 10 di mattina, anche questi ragazzi, io ho molta paura a leggere questi messaggi, perché voi ridete, scherzate, ma poi magari c'è qualcuno che prende appunti e dice, ma sai che forse potrebbe essere una buona idea questa? Aspetta. Quindi piano, pianino anche con questi messaggi. Io lo dico da anni che Lega ci vuole Matte Negri, giocherebbero tutti a Trebbo, una affluenza di persone a Trebbo clamorosa per le partite. Alessandro, l'attacco alla prefettura si collega anche al famoso Bologna-Milan che venne rimandata per i disagi derivanti dalla inondazione dei corsi d'acqua in zona stadio. Ci può stare, ci sono due però. Ci sono due casi in due stagioni, non mi ricordo, magari mi ricordo male, e anzi se vi viene in mente qualche altro episodio citatelo volentieri, ma così su due piedi non mi vengono in mente altri episodi di partite che sono state pianificate e poi spostate per decisione di prefetti e questori, se non appunto Roma-Lazio e Bologna-Milan, sono due, ma fossero anche tre, fossero anche 4, sono comunque meno di tutte le volte in cui diciamo, l'organizzazione del campionato è stata fatta fregandosene totalmente dei tifosi, quindi non vedo onestamente, anche volendo, anche fossero di più i casi, non c'è paragone, ecco. Anche questa era una bellissima idea, non so perché Maurizio non ci hanno pensato, non potevano invertire i campi e sarebbe stato bellissimo. Guarda, guarda, manca solo quello, che qualcuno dica, ma scusate, ma invertiamo i campi e siamo a posto. Guarda, io lo so che è una roba folle, però in mezzo a questo delirio voi vi sorprendereste che qualcuno, chiunque, non me o voi, ma chiunque si alza e dica, scusate, ma invertiamo i campi, no? Non sarebbe sorprendente, ecco. La questura ha mostrato anche poca sensibilità e rispetto per il pubblico dell'Estremo Oriente. Hai ragione, Paolo, amico Paolo Alberti. È così, è così. Infatti credo che ci sia un ricorso al TAR da parte del fan club della Serie A di Tokyo e di Shanghai, si saranno messi insieme, anche di Perth naturalmente. Credo ci sia un ricorso al TAR anche loro. Hai aperto il dibattito in Lega, vabbè, niente, questo va bloccato prima che sia troppo tardi. Perfetto. Sono il Pero, perché devono tutti cadere da me? Ah, hai ragione, scusi signor Pero, lei ha perfettamente ragione, citeremo anche altri alberi per evitare di chiamarla in causa ingiustamente. Mi scusi signor Pero, ha ragione. Con Mattenegri presidente della Lega Calcio, Bologna vincerebbe lo scudetto a febbraio, favorito da una serie di errori arbitrali ai limiti della decenza, ma probabilmente anche oltre i limiti, ma proprio assolutamente anche oltre. Va bene, torniamo tra poco, GR Meteo Pubblicità.
27: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
0: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta al limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
27: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
1: Atelier Lucente,
2: quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
1: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
27: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 8:59.
29: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura: Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri, verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
29: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1, meteo.
5: Buongiorno. Oggi mercoledì 13 maggio avremo una giornata sostanzialmente buona, tipo ieri pomeriggio, con alternanza di qualche nube e più sole, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari, mentre invece ieri mattina abbiamo avuto anche un discreto acquazzone a Bologna. Oggi non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci tempo più asciutto e temperature gradevoli con massime fino a 23-24 gradi, perché insomma siamo già a metà maggio e il sole scalda quando viene fuori. E domani altra giornata molto simile, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, c'è anche ventilazione, quindi il cielo è terso, non ci sono inquinanti, e le temperature per domani saranno simili, oltre 20 gradi, sempre 23-25 gradi a seconda delle zone. Sarà in realtà una pausa, perché ci aspettiamo venerdì e sabato ancora un po' di instabilità e magari qualche pioggia, ma avremo tempo di parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
27: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com. Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: www.villafrancia.it. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche.

0: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, le 9:07 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, più tardi andiamo a occuparci di Fortitudo, anche con le voci del post-gara di ieri, con la sconfitta in gara 3, quindi con una serie che vede ancora la Fortitudo avanti, 2-1, domani sera gara 4 e altro match point a disposizione della F, dovesse vincere di nuovo Berlino, gara 5 domenica al Paradozza alle 18. Ripartiamo anche con i vostri messaggi, anche sui temi che stavamo trattando, di cui stavamo trattando in precedenza, scusate. Stefano mi manda una foto bellissima, la stesura di comunicati della Lega Serie A con la celeberrima scena della lettera di Totò e Peppino, ma magari Stefano, ma magari fosse quella, decisamente magari. Va bene, poi se si giocassero tutte le partite in Australia in un orario da farle vedere in Italia, diciamo, c'è sempre a bassa voce ragazzi, queste cose onde evitare. Parlano, bravo, c'è un altro messaggio giustissimo di un ascoltatore, di Francesco. Parlano tanto di poco rispetto per il pubblico, ma giocano mezza stagione con un pallone invisibile ai daltonici. L'avevo momentaneamente rimosso questo aspetto, ma fai benissimo a dirlo Maurizio, c'è anche questo, cioè, nella stagione noi abbiamo visto anche un pallone che per i daltonici era invisibile. E quando è stato cambiato? Quando è scaduto il contratto. Cioè quando si è esaurito il contratto per quel pallone lì. Bellissimo, bellissimo. Vuoi vedere che ha ragione ADL, De Laurentiis? Senza minuzzaglia si giocherebbe un campionato a 8 squadre con un sacco di tempo libero per spostare con comodo le partite. Guarda che quasi quasi... quasi quasi, ma forse 8 sono anche troppe, io non andrei oltre le 6 squadre, basta. Non ti dico un quadrangolare come le prime edizioni del campionato 1898 che si vedevano la mattina, giocavano 3 partite e la sera, arrivederci e grazie, ci vediamo l'anno prossimo, che potrebbe essere anche una soluzione estrema magari, ma interessante. Ma diciamo facciamo 6, dai, almeno 6. La questura ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore, come il comunicato era meglio, scrive Andrea, anche quello sarebbe stata una grande cheat, forse c'era da pagare i diritti d'autore però, forse quello. Sì, anche la lettera naturalmente di Troisi e Benigni, non ci resta che piangere a Savonarola, però quella sarebbe stata diversa, cioè la Lega Serie A che dice caro prefetto noi mettiamo la testa sotto i piedi, no, non sarebbe stato coerente, no? con quello che era il loro pensiero. Dai una domanda, ma in Inghilterra come funziona il calendario? Sbagliano poco? Lo sanno 3 mesi prima dove giocare e a che ora? Ah, tendenzialmente sì Fabio, tendenzialmente sì. E tu pensa a questi arretrati degli inglesi, che sono arretrati, così, se ci vuoi fare. Loro hanno una competizione in più, che è la Coppa di Lega, quindi anche un calendario da incastrare tenendo conto delle squadre che vanno avanti in quella Coppa. E poi tendenzialmente hanno anche più squadre che vanno avanti nelle Coppe Europee. Eppure, incredibilmente, riescono a incastrare tutto. Certo avranno i problemi anche loro, ci mancherebbe, nell'incastrare e accontentare tutti non è semplice, quello sicuro. Di base è sempre molto complicato, senza dubbio. Dopodiché però loro hanno l'ultima giornata da giocare in contemporanea, molto spesso diciamo, poco utile, nel senso che molti verdetti sono stati già decisi. Quest'anno però secondo me qualcosina oltre al titolo, il discorso titolo, anche in coda Tottenham e West Ham potrebbero anche non aver deciso tutto prima per le coppe, per la Champions, quindi attenzione all'ultimo turno inglese. Loro hanno anche le finali di coppa tendenzialmente weekend, quindi poi devono fissare i recuperi in mezzo alla settimana. E tant'è vero che questo sabato c'è la finale di FA Cup e Chelsea e City, che sono le due finaliste, poi giocano la loro partita

0: campionato il martedì. Sono tendenzialmente molto più elastici, tendenzialmente poi hanno anche orari diciamo che consentono anche di mettere più partite insieme, per esempio l'orario delle 15, che poi sono le 16 da noi, è un orario in cui giocano 3-4 partite a turno, quindi insomma, un'organizzazione migliore. Ma sono arretrati, Fabio, sono arretrati, cioè gente arretrata che non ha idea di come funzioni il calcio, ecco. Ricordi quando durante il Covid la Lega Pro propose di promuovere in B le prime tre dei gironi e di fare i playoff col sorteggio? Era comunque una proposta più sensata di quelle di De Siervo. Sì, me la ricordo ed era bellissima, non so perché non l'abbiamo portata avanti. Vabbè, noi abbiamo visto anche altro, se vi ricordate, durante il Covid, non delle leghe, ma se ricordate c'era la scena, questa è veramente all'italiana come piace a noi, della capienza non più di, era 5.000 mi sembra, cioè 5.000 persone, benissimo, solo che era una decisione che non teneva conto della capienza dello stadio, per cui c'erano stadi dalla C in giù per cui 5.000 manco ce li avevano e quindi era tutto pieno, potenzialmente tutto pieno, e 5.000 a San Siro che si disperdevano, un numero fissato a caso senza tenere conto della capienza diversa. Quello non c'entra la Lega Serie A, però mi è fatto venire in mente, amico Marco, che scrivi anche questo episodio qui, sempre molto all'italiana, ecco. Va bene, va bene, va bene. Non potrebbero giocare semplicemente il derby di Roma a Pescara? Oh, e chiediamoglielo ai pescaresi se hanno voglia di ospitare. Va bene, va bene, va bene. Allora, ciao Dario, puoi gentilmente ricordare che domenica il giro arriva al Corno alle Scale. Sono tifoso di basket, ma il giro sul nostro Appennino è un evento importantissimo. Assolutamente, Gianluca, è uno dei temi naturalmente che avremo affrontato nel corso non solo di questa puntata ma anche delle prossime. Naturalmente sarà una bellissima giornata, una bellissima tappa, tra l'altro molto molto bella, molto spettacolare, e vediamo se Ciccone mantiene da qui a domenica la maglia rossa. Sarebbe molto ulteriormente spettacolare. La tappa è Cervia Corno alle Scale, che passa anche naturalmente attraverso il territorio della città metropolitana, non di Bologna, perché arrivata a San Lazzaro la comitiva gira secco a sinistra e va verso Marzabotto sostanzialmente, e poi con arrivo al Corno alle Scale, che si preannuncia anche un arrivo bello impegnativo e bello spettacolare. Recuperavo al volo anche un po' di dati. Sono 10,8 km di salita fino al rifugio Cavone, dislivello di 657 metri, pendenza media del 6%, punte del 15% a 1800 metri dal traguardo. E negli ultimi 3 km la pendenza si mantiene sopra il 10%, rettilineo finale al 7%. È mica poco. Bella, bella impegnativa l'arrivo e molto spettacolare sicuramente anche la strada per arrivarci sostanzialmente. E si arriva fino a Sasso Marconi, poi si va verso si sfrutta, diciamo, la statale Porrettana e poi Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e poi appunto l'arrivo a Corno alle Scale, tappa molto molto spettacolare, e ci arriveremo naturalmente anche nel corso dei prossimi giorni. A proposito di appuntamenti, avevo rimosso colpevolmente, chiedo scusa anche al diretto interessato, e cioè Alessandro Iannacci, che alle 10:40 torna a Showtime. Sì, tra l'altro settimana ricchissima e densissima, perché ce l'abbiamo oggi, domani e venerdì, sempre alle 10:40. Oggi in particolare l'intervista che il nostro Alessandro ci propone è quella con Deborah Villa, che il 15 maggio sarà al Deon con lo spettacolo Comedy Deb, e quindi alle 10:40 l'andremo ad ascoltare più che volentieri nell'appuntamento con Showtime, che poi come detto ci farà compagnia anche nella giornata di domani e in quella di venerdì. Allora, facciamo così, diamo la linea alla regia, pubblicità, e ripartiamo tra poco con Leo Bosello, e quindi cominciamo ad entrare più nel vivo dei temi legati al Bologna.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Laura Dario, le 9:20 minuti, messaggi al 366-402-4022, scrive Stefano, non per contraddirti, ma ci mancherebbe Stefano assolutamente, ma la competizione più dell'inglese è l'FA Cup, siamo noi in Italia che chiamiamo Coppa Italia la Coppa di Lega. Sì, la sostanza è quella Stefano, poi formalmente ovviamente no, perché la Coppa Italia è l'equivalente anche dal punto di vista storico dell'FA Cup, poi che con il fatto che l'organizzi la Lega Serie A sia di fatto una Coppa di Lega, con le squadre di Serie C buttate dentro, perché proprio non si può far meno, quindi sì, diciamo, dal punto di vista sostanziale hai perfettamente ragione, dal punto di vista formale la Coppa Italia è l'equivalente delle FA Cup, anche solo per, diciamo, storia e tradizione, ecco. Dopodiché sì, è uno dei problemi della Coppa Italia il fatto che non può essere considerata una Coppa Nazionale vera e propria nel momento in cui la organizza la Lega e non la Federazione. Questo è uno degli aspetti su cui spesso ci siamo concentrati in queste mattinate insieme. Mattinata insieme anche con Leo Bosello addirittura? È così?
15: Ciao Dario, ciao.
0: Ma buongiorno.
15: Chiamiamo la sfregio da adesso in avanti di nuovo Coppa di, cioè di nuovo, chiamiamolo Coppa di Lega Italiana, non lo so se vuoi.
0: Beh, lo era anche prima, è anche l'anno scorso, non è che è cambiata da un anno a questa parte. Senti, dobbiamo decidere decidere se domattina mandare gli highlights della finale dell'anno scorso.
15: Beh, perché dobbiamo deciderlo?
0: Ma non volevo suscitare emozioni troppo forti nei nostri ascoltatori.
15: Ma vabbè, dai, sì, penso sia giusto, penso sia giusto, vabbè, penso sia molto giusto. Sì, domani, assolutamente domani, perché poi, insomma, oggi è il mercoledì della finale di Coppa Italia, però il giorno era il 14, quindi per forza domani. Un anno, chissà di queste ore, un anno fa, niente, ero già a Roma e sarebbe stata la giornata di vigilia passata tra Quirinale e acqua cetosa, olimpico, bello, devo dire, bei ricordi, meteo ballerino, ma a maggio meteo molto ballerino, mi ricordo a Roma c'era il sole, poi pioveva, poi nuvoloni, poi vento, non è cambiato niente, ecco, da questo punto di vista il meteo è rimasto uguale, è rimasto proprio lo stesso.
0: Sì, devo dire di sì, vabbè, almeno quello ci fa sentire ancora di più la nostalgia, se vuoi.
15: Ecco. No, dai, sorridi perché è successo, dai, usiamo questa frase, sorridi perché è successo, ecco. Non si potrà fare una finale di Coppa Italia ogni anno, dai.
0: No, magari.
15: Sano realismo, no.
0: Va bene. Senti, ripartiamo anche un po' dalle novità di giornata, che se poi in realtà le novità le avremo già da oggi con il Bologna che torna ad allenarsi in vista di questa sfida con l'Atalanta, che ha ancora un valore per il settimo posto, detto che appunto il Bologna deve vincere con tre gol di scarto oppure con due gol di scarto e a quel punto battere l'Inter di goleada con
15: sperare che la Fiorentina faccia altrettanto contro l'Atalanta al Franchi nell'ultima giornata.
0: Guarda, no? Sul Bologna che batte l'Inter di goleada posso anche crederci, è la Fiorentina che fa goleade che mi sembra un po' fuori dal mondo, no, però sì. Dimmi tu.
15: Ieri facciamo due calcoli, se Bologna vince 2-0 va a più 4, l'Atalanta passa a più 14 e quindi poi a quel punto bisognerebbe sperare in un 6-0 della Fiorentina e in un 5-0 del Bologna circa, o a cose invertite come volete, più o meno. Penso sia più facile vincere 3-0, ecco, sì.
0: Guarda,
15: sì.
0: Con due gol di scarto il Bologna avrebbe 10 gol di differenza reti da recuperare.
15: Sì. E quindi poi ci mettiamo a dividerli tra il Bologna che li deve fare all'Inter e la Fiorentina che li deve fare all'Atalanta, quindi sì.
0: Vabbè.
15: Mi sembra difficile, mi sembra complicato. Ero stato illuso dopo la partita lunedì sera. Non so che differenza reti avevo letto, forse mi ero sbagliato riga della colonna della classifica e quindi forse avevo qualche speranza in più. però succede e niente, sì, bisogna andare là e fare tre gol più dell'Atalanta. Questo è la base, vediamo cosa ne viene fuori. Sinceramente partirei senza pensarci troppo, anche se mercoledì ne abbiamo parlato ieri, ne riparliamo oggi, lo rifaremo domani e anche venerdì mattina, ma credo che sia giusto ricordarlo puramente per un fattore aritmetico. Poi dopo sappiamo perfettamente che è complicatissimo e sì, ieri mi sono passati in rassegna un po' di punti persi in giro e c'è una partita che ho rimosso completamente, che
0: qual è?
15: È Genova.
0: Ah beh, ci credo che l'hai rimossa, non si è mai giocata, mai esistita.
15: Ho ripensato a Genova e no, lì anche poi l'arbitro, perché poi dopo lì me la sono anche presa con le scelte arbitrali, però poi dopo sono ritornato in me, ma avevo completamente rimosso la trasferta di Genova per le sensazioni provate quella domenica, completamente, non voglio più pensarci.
0: Hai fatto tutto da solo, Leo, cioè, te la sei citata, fai tu, no, scegli tu.
15: Volevo dire, perché quei tre punti lì mi stanno qui quasi come quelli persi con l'Hellas. Sinceramente sì, sarebbe stato un po' diverso, poi alla fine magari domani mattina parliamo di niente se la Lazio alza la coppa stasera.
0: Quello ci sta. Guarda, devo dirti la verità, sì, quella partita lì certamente, sia perché ci fu comunque una decisione arbitrale non particolarmente positiva e favorevole, sia perché poi il Bologna andò completamente in tilt e quello secondo me resta comunque non giustificabile. Però se ti devo dire una sconfitta che a me, da non tifoso del Bologna, mi ha lasciato sbigottito, è quella col Parma. Perché quella col Parma non c'entrava proprio nulla, per come si era messa la partita, intendo. Con la Cremonese si è andato in difficoltà, loro più bravi, ok. La Fiorentina ha giocato meglio in quella partita lì, bravi loro. Il Milan non ne parliamo, ma quella col Parma, quella col Parma non c'entrava nulla.
15: Poi Bologna ha giocato 60 minuti in 10, no?
0: Eh sì, lì, un'oretta, sì.
15: Boh, non lo so, però sì, rimane perché comunque hai giocato 60 minuti in 10 contro 11, guadagni di nuovo la parità numerica per il rosso di Troilo, però il gol al 91esimo di Ordoñez lo prendi, un punto lì, un punto di là, vabbè, cambiava qualcosa? Probabilmente sì, perché con tre pareggi in più sarebbe stata tutta un'altra situazione. Però
0: vabbè,
15: però bene, ormai è andata, è chiaro che ne riparleremo a lungo nel corso di fine maggio in tutte le valutazioni, la stagione com'è andata, che voto dai al campionato, già proverei ad arrivare ottavo, anche se poi anche lì pure l'ottavo posto dipende da stasera il piazzamento della Lazio per capire se puoi accedere direttamente agli ottavi da testa di serie. Per me è una valenza comunque molto importante mantenere l'ottavo posto se hai il beneficio di essere tra le prime otto nelle gerarchie dell'anno prossimo della Coppa Italia, perché comunque avendo molto probabilmente solo campionato e Coppa Italia l'anno prossimo, comunque il discorso di resto agganciato a due sole competizioni, la Coppa Italia però mi permette di giocare dall'ottavo di finale in casa contro una squadra che non è arrivata tra le prime otto, non ti dico che siamo già ai quarti, però comunque partiamo favoriti per l'ottavo di finale e siamo ai quarti con una vittoria in casa contro una squadra che non è arrivata tra le prime otto, no?
0: Sì, oddio, può essere anche la Lazio, quindi sarebbe un ottavo complicato, ci mancherebbe.
15: Certo.
0: Però in casa.
15: Però in casa, senza dover giocare 32esimo e 16esimo e partendo insomma teoricamente più avanti a livello temporale e a livello proprio di tabellone. Se invece devi fare il giro contrario, devi farti il 32esimo di Ferragosto e il bagno di folla di ottobre ai 16esimi.
0: Bagno di folla, sei vagamente ironico.
15: Vabbè, perché Ferragosto c'è la scusante, sono tutti via, però anche a ottobre poi non è che migliora la situazione.
0: No.
15: E poi, ma in generale, non parlo per il Bologna, parlo in generale della Coppa Italia, tra 32esimi, 16esimi, ottavi, insomma, diciamo che gli stadi si fa fatica a vederli anche solo mezzi pieni e poi successivamente vai a giocarti l'ottavo, se sei passato dai primi due turni, che sono sicuramente trappola, vai a giocarti l'ottavo fuori contro una squadra che è arrivata tra le prime otto, quindi... Uh-huh. Insomma, per me ha una valenza, perché comunque l'anno prossimo, avendo campionati Coppa Italia, pensare che possa essere un po' più in discesa, non dico essere già ai quarti, però ottavo in casa con vista sui quarti, dai, è già qualcosa di diverso.
0: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sconfitta con Verona è forse stata quella più sanguinosa, scrive un ascoltatore, un altro cita anche il pareggio del Como, però il pareggio del Como, cioè... è beffardo, ci mancherebbe, arrivato all'ultimo, non c'è dubbio, però non è che il Como non abbia giocatori in grado di fare quelle giocate lì,
15: no,
0: lo metti in qualche modo in conto con la possibilità, quella...
15: Uno mi rende proprio qui sinceramente, anche se poi vabbè dispiace perché anche quello viziato da un secondo tempo in cui c'è stato un cartellino rosso per un'ingenuità di Cambiaghi, lì insomma un giudizio, quello non è un chiaro ed evidente errore in assoluto dell'arbitro, però mentre a Genova sì, perché poi dopo pure Open Bar lo ha detto, credo, forse una delle poche confessioni di errore, accettazione dell'errore per quello che è stato deciso a Marassi, a cos'era, il 25 gennaio,
0: sì.
15: Per quello che riguarda invece Como è stata un'interpretazione e poi dopo la partita è cambiata, sì, ma il Como, cioè, quest'anno credo che a Como abbia vinto solo l'Inter, può essere, ha perso una sola volta credo in casa al Como quest'anno, e credo l'abbia fatto solo contro la squadra campione d'Italia, se non vado errato, quindi no, ha perso tre partite.
0: Anche però, la Fiorentina è passata a Como sicuro, perché l'ho fatta a Fantacalcio.
15: Sì, e Como per un rosso, esatto, e poi il Milan,
0: giusto.
15: Sì, ha perso solo tre partite in casa e non è stato facile per nessuno vincere a Como, e non è stato facile per nessuno in generale giocare contro la squadra di Fabregas che è in Europa. Cioè, poi ovvio, l'abbiamo in recupero, eravamo in 10, avevamo difeso, eccetera, però vabbè, quello non mi resta troppo qui. Sono sicuramente sconfitte contro Hellas, Cremonese e quella di Genova che vabbè, da ieri sera mi attanaglia.
0: Vabbè, no, non ci pensare. E guarda, ti giro invece due messaggi sulla partita di stasera. Tanto questa sera vince Sarri, scrive Tommaso, e poi Lorenzo. Diciamo che idealmente, per come sono andate le cose in questa stagione, la Lazio meriterebbe questa coppa. Sarri ha fatto un lavoro che merita di essere tramandato ai posteri.
15: Credo che Sarri meriterebbe questa coppa insieme alla rosa. La Lazio in toto, che dicendo Lazio c'entra anche Claudio Lotito, credo un po' meno.
0: Ma sentiamo i tifosi della Lazio cosa ne pensano riguardo. Forse è meglio da evitare, se non si arrabbiano.
15: D'accordo, ma esatto, non possiamo sentirli in questione, insomma, di parole e termini.
0: Esatto.
15: Fonici.
0: Vuoi sentire quelli del Torino? No, meglio di no. Prosegui pure, prego.
15: Forse peggio, ma se vogliamo sentire quelli del Trapani, se vuoi.
0: Anche!
15: Comunque credo che sia veramente un applauso a prescindere da fare a Sarri e alla Rosa, ai giocatori, allo spogliatoio della Lazio, perché comunque è già un miracolo che siano in finale. È già un miracolo che siano in finale, perché comunque hanno battuto le due finaliste, l'Atalanta. Il Milan l'hanno battuto in casa, però comunque sono venuti a vincere al Dall'Ara, sono andati a vincere a Bergamo, sono stati veramente, insomma, in grado di fare un percorso complicato, tortuoso, ma sono in finale con merito. Quest'anno la Lazio poteva arrivare dodicesima, poteva arrivare tredicesima, poteva salvarsi e fare poco di più, poteva veramente incappare in 100 milioni di problemi, poteva anche vedere motivazione da parte dei giocatori scendere e anche all'interno dello spogliatoio esserci problemi, e invece Sarri ha fatto un miracolo nel mantenere tutti con la barra dritta, riuscendo a farli comunque lavorare nonostante l'attualità dei risultati fosse per mesi un tema di totale disinteresse, perché il tema che importava era quello societario.
0: Certo.
15: E nonostante sia riuscito a comunque compattare tutto e fare un girone d'andata discreto, poi è migliorata nel ritorno sicuramente la Lazio, però dopo questo comunque anche a gennaio perde i due pezzi più importanti della rosa, e ne stava per perdere anche un terzo, perché Romagnoli aveva già salutato. Romagnoli a Lecce, mi ricordo, la Lazio credo vince a Lecce e va a salutare i tifosi.
0: Sì, vero, vero.
15: E saluta per dire: io devo andare via, adesso vado in Arabia, scusatemi, ciao, sono stato il vostro grande capitano.
0: Sì.
15: E poi dopo è ancora lì, e quindi insomma stavano per partire tre pilastri della squadra, ne sono comunque partiti due, e i giocatori che sono arrivati insomma non li hanno poi completamente sostituiti, soprattutto in attacco, perché la differenza tra Castellanos e questo Ratkov e Daniel Maldini, diciamo che sono molto diverse le cose. Poi in realtà Taylor si è calato bene nella parte al posto di però Guendouzi, che probabilmente aveva anche idee diverse. Credo che vada fatto anche poi il plauso incredibile all'invenzione Patrick,
0: perché mamma Patrick mia, vero, davvero,
15: davanti alla, e stasera giocherà lui con Rovella e Cataldi in panchina. Poi
0: sì.
15: Ok, arrivano da mesi in cui sono stati un po' acciaccati, fermi, magari non sono ancora del tutto al 100%, ma sono già recuperati da un po', stasera la soluzione che è stata d'emergenza per un mese e mezzo, la vediamo titolare, perché è la soluzione anche che probabilmente ha dato l'accesso alla finale alla Lazio e ai più risultati positivi in campionato. Quindi nonostante tutta questa difficoltà si è anche inventato una scelta tecnico-tattica che uno fino a due anni fa diceva ma è pazzo, cioè Patrick era il difensore che dietro in difesa faceva le scivolate, entrava senza tempo, senza senso anche a volte, e adesso sembra, non lo so, un metronomo di centrocampo.
0: No, quello è stata una mossa geniale, quasi quasi con le dovute proporzioni paragonabile alla Mertens centravanti.
15: Sì.
0: Quasi,
15: sì,
0: con le giocatori diversi,
15: Esatto, però sì.
0: Beh, cioè, ho un problema e trovo la soluzione interna adattando un giocatore che fino a quel momento quel ruolo se l'ha fatto per caso. Esatto, il concetto è quello, esatto. Ecco.
15: E c'era Gabbiadini, mi ricordo, perché il Napoli aveva Gabbiadini a disposizione, si era fatto male Milik, no? Direi. Era Milik l'attaccante titolare.
0: Sì, sì.
15: E niente, Mertens fece benissimo, poi vabbè, poi tutto storia, quindi chissà, diciamo che rispetto alla finale dell'anno scorso in cui Bologna era chiaramente un po' dato come outsider, però non c'era la differenza minimamente che c'è stasera e che c'è tra Lazio e Inter, cioè Bologna non era favorito, però non era neanche così tanto sfavorito, le motivazioni erano giganti in favore del Bologna e un po' meno da parte del Milan l'anno scorso, e la distanza tra le due squadre non era così estrema. È quella che c'è stasera, invece è importante. Il campionato ha detto 5-0 in favore dell'Inter, che ha vinto 2-0 a San Siro nell'andata e 3-0 l'altro giorno al ritorno all'Olimpico. Sembra esserci molta differenza tra le due squadre, però il calcio è strano.
0: Calcio è strano, caro Beppe, e anche strano Dave Trebbi, che scrive: vabbè, ma il Milan ha vinto a Como perché si giocava a Perth. Vabbè, che gli vuoi dire?
15: In realtà il Sinigaglia, anche quella è stata una, vabbè, quest'anno comunque tra calendari, orari, scelte, così non lo so, ogni anno è sempre peggio, uno pensa che non si toccherà mai punti più negativi, invece poi si va sempre a scavare, no? Si va sempre più giù, e non lo so, tu sai a che ore si giocano le partite domenica, forse noi alla fine rimaniamo che giochiamo sempre alle 6,
0: no,
15: forse
0: allora
15: noi siamo da questa situazione,
0: allora,
15: però
0: parliamoci chiaro,
15: non vorrei immaginare la buriana che si sarebbe andata a creare se fossimo stati allineati come programma orario al derby, cioè vabbè, fuori legge.
0: Ah beh, se la Lazio avesse vinto con l'Inter e quindi fosse ancora a tiro di schioppo dal settimo posto, c'era anche Atalanta-Bologna nel delirio,
15: certo.
0: Quindi sappiatelo, ecco. No, e non dovrebbero esserci cambiamenti di sorta per le partite che diciamo fissate domenica alle 15, alle 18 e alle 20:45, quelle dovrebbero rimanere, ma lo sai tu con certezza?
15: Il condizionale è d'obbligo.
0: Assolutamente d'obbligo. Assolutamente d'obbligo. Va bene, caro Leo, tempo di salutarti. Domattina sei indaffarato, giusto? Quindi ti anticipiamo alle 9.
15: Forse anticipiamo alle 9. Molto probabile che anticipiamo alle 9.
0: Però
15: molto
0: ti ritroviamo comunque.
15: Sì, certo.
0: Anche perché sei indaffarato con una cosa che riguarda anche Nettuno Bologna 1, quindi.
15: Assolutamente, sì. No, non vado a farmi i fattacci miei. Sarà qualche parte.
0: Va bene, sveleremo domani il mistero. Intanto ti saluto, Leo, buona giornata e buon lavoro.
15: Un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
16: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
17: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. l'hai schiacciata di Aliu Diarra.
18: Iago, palla per Edwards, contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett.
17: Iago ha superato la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima.
18: È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
16: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
19: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
16: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
22: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
24: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: www.tempopieno.it. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Bentornate e bentornati ancora in diretta con l'Ora Dario. Apriamo il capitolo Fortitudo. Dopo la sconfitta di ieri in gara 3 ad Avellino, si va dunque a gara 4 sempre ad Avellino giovedì sera, domani sera quindi. E come ricordavamo in precedenza, se la Unicusano dovesse vincere ancora, a quel punto gara 5 in programma nel pomeriggio di domenica al Paladozza alle 18. Questo è il programma per quanto riguarda questa serie. 2-1 per la Fortitudo, 2-1 anche per Verona, sconfitta anch'essa ieri nella sfida a Brindisi, con i pugliesi dunque che hanno, al pari di Avellino, accorciato le distanze nella serie playoff. Per quanto riguarda invece il resto del tabellone, oggi in programma gara 3 tra Rieti e Cividale, qui la serie è sull'1-1, c'è anche gara 5 tra Ruvo e Pistoia, chi perde retrocede in serie B, quindi insomma gara delicata anziché no. Ci sono anche i playoff di Eurolega, ma ci arriviamo più tardi, con gara 5 tra Valencia e Panathinaikos, e la raccontiamo dopo. Restiamo sulla Fortitudo, ieri su questa sconfitta 75-71, partiamo dalle parole di Attilio Caia al termine del match.
12: Diciamo complimenti Avellino, sono stati un pochettino più bravi di noi, perché è stata una partita dove anche noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati avanti per quanti minuti, forse direi almeno più di tre quarti partita avanti, loro nel momento dell'ultimo quarto sono andati avanti, però noi eravamo ritornati in partita, quindi è stata una partita molto combattuta. Ripeto, hanno avuto qualche giocata migliore della nostra, però soprattutto direi metterei in risalto i rimbalzi che hanno preso. Di solito i rimbalzi sono sempre una prerogativa a nostro vantaggio, oggi invece sono stati parecchio a vantaggio loro. I 19 rimbalzi offensivi penso che siano stati il dato che ha deciso la partita, e quindi complimenti a Avellino per la serie. A noi dispiace non essere riusciti a dare una vittoria per i nostri tifosi, ragazzi della Fossa, che sono partiti oggi con grandi sacrifici delle giornate lavorative per arrivare qua. Poi sono arrivati al Pela al terzo quarto, perché era anche difficile, quindi il loro impegno, il loro sacrificio ci spinge a fare qualcosa di importante per dargli una soddisfazione. Ci spiace non essere riusciti a regalargli una vittoria, l'avremmo dedicata con tutto il nostro impegno, però speriamo, siamo qua giovedì, abbiamo un'altra opportunità, un'altra partita, e sappiamo però della qualità, della forza di Avellino, e dovremmo cercare di fare ancora bene. Oggi abbiamo fatto bene per tre quarti, riuscire a fare bene per tutta la partita, stando attenti a questo contributo dei rimbalzi che è stato importante. Ecco, con rimbalzi avevo detto ai ragazzi: attenzione ai primi minuti del terzo quarto, che Avellino sarebbe rientrata, e infatti quel parziale di 12-2 nei primi 5 minuti è rimesso in partita troppo facile. Però teniamo le tante cose positive che abbiamo fatto, sono state molte, perché essere avanti qua, ripeto, per tre quarti è una cosa estremamente positiva. Teniamo quelle cose positive e pensiamo alla prossima.
2: Domanda.
12: È cresciuto anche Avellino, perché secondo tempo sono cresciuti, hanno fatto canestri anche importanti, canestri buoni. Ce l'aspettavamo, perché l'ho detto ai ragazzi: attenzione ai primi 5 minuti, purtroppo hanno recuperato troppo velocemente. Ecco, se invece di recuperare in 5 minuti adesso ho recuperato in 15, siamo arrivati in 10 minuti, saremmo avuto ancora con un buon vantaggio alla fine. Invece il loro recupero troppo veloce ci ha un pochettino fatto perdere il
2: alla fine. L'abbiamo vista molto arrabbiata nei confronti di Mastellari,
12: sì, forse ha deciso di sbagliare senza che nessuno glielo dicesse. Tiro libero da segnare, perché quando manca, quante volte si vede che anche se mancano 8 secondi magari fai un fallo, gli altri possono fare uno su due, possono sbagliare, cioè mica manca un manca un secondo, due secondi, no, ma mancava 8 secondi, cioè, poi decide di sbagliare senza chiedere niente, non va bene.
3: Anche nell'azione difensiva prima si era arrabbiato con Mastellari in quanto voleva commettere fallo e lei gli ha detto di difendere.
12: Vabbè, Mastellari diciamo che è arrivato da poco con noi, quindi è appena arrivato, deve un po', insomma, gli altri hanno un anno di vissuto, un anno di lavoro insieme, di regole, lui è appena arrivato, diciamo che alcune cose ci stanno, gliele possiamo concedere, non c'è un problema.
3: Una battuta sul rientro di Imbro?
12: Beh, se consideriamo che aveva giocato proprio contro Avellino l'ultima, si è fatto male contro Avellino il 28 di marzo, sono 6 settimane, ieri ha fatto il primo allenamento e ha avuto il primo allenamento con la squadra, che settimana scorsa ha lavorato col preparatore, ha avuto il via dallo specialista Rocchi e quindi ha voluto assolutamente esserci, è stato bravo, perché con un allenamento lui ha voluto assolutamente dare una mano, dare un contributo, ha giocato 10 minuti, sono molto contento per lui e mi fa piacere che si sia messo a completa disposizione, ci ha dato una mano, ci ha aiutato e quindi sono contento anche per il proseguo della serie, che ci possa dare una mano, un aiuto. Ecco, proprio contro di voi c'era un infortunio che non sembrava bello, però ha lavorato bene, voleva rientrare, si è sacrificato molto e anche con tante terapie è rientrato per darci una mano. Apprezziamo la grande sua volontà di mettersi a disposizione.
11: Così dunque Attilio Caia, che insomma Mastellari si è contenuto molto, perché poi in campo anche giustamente un po' se lo voleva mangiare, forse anche letteralmente, perché sbagliare il secondo libero apposta lì in quella situazione, meno 2, 8 secondi dalla fine, è una scelta che francamente è abbastanza incomprensibile. Ce n'era stata un'altra poco prima di incomprensibile, direi Pullazzi, di Avellino, che a 13 secondi dalla fine, completamente da solo, con la squadra avanti di 2, poteva tranquillamente far scorrere il tempo, aspettare magari che arrivasse un fallo, invece ha cercato una tripla, si è fatto ingolosire, il fatto di essere solo, ha preso una tripla che non ha preso neanche il ferro. E infatti poi il suo compagno grande ha commesso il fallo su Mastellari, mandandole un'unetta, e gliene ha dette di ogni, buon per Pullazzi, che poi Avellino ha vinto, perché altrimenti non so cosa avrebbe potuto fare grande nei confronti del compagno. Quanto pensi abbiano inciso in negativo sulla sconfitta dell'F e le voci uscite sulla gestione della società? Beh, è una domanda sicuramente legittima che ci può stare in questo momento, però onestamente ti dico la verità, la Fortitudo è partita forte, è partita bene, che poi all'improvviso si siano ricordati che c'è questa situazione delicata, definiamola così, all'improvviso si è balenata in mente, onestamente mi sembra un po' complicato. Sicuramente condiziona la preparazione della partita, non c'è dubbio, dopodiché però la squadra all'inizio è partita forte, ma forte davvero, partita bene, ha preso in mano le redini della partita subito e alla fine del secondo quarto, all'intervallo era avanti di 15, era stata avanti anche di 17, all'inizio del terzo quarto era ancora avanti di 14. Ha preso poi dei parziali che ha preso in realtà durante tutto l'anno, quindi faccio un po' fatica a pensare che la sconfitta sia figlia di, per come è andata la partita. Poi sicuramente che abbia un peso nella preparazione della gara, questo sì, sono d'accordo, ci sta, è neanche abbastanza umano. Però poi la squadra è partita forte, segno evidente che ha la capacità di andare oltre. Non è riuscita a completare l'opera ieri sera, questo è evidente. Sentiamo anche di Carlo, quindi in casa Avellino, poi torniamo anche per completare i commenti con i vostri messaggi al capo della Fortitudo di ieri.
7: Parto dalla fine, no? Siamo oggettivamente molto contenti di aver conquistato la prima vittoria nei playoff dopo una partita dove abbiamo giocato due partite in una partita. Quindi nei primi due quarti, secondo me, non abbiamo fatto nulla, cioè non abbiamo neanche provato a combattere. Nei secondi due quarti la squadra, partendo dalla difesa, ha cominciato a combattere. La non difesa, secondo me, nei primi due quarti ha portato in attacco una mosceria, secondo me, fuori dal comune, che con la pressione di Bologna ci portava a non eseguire nulla di quello che dovevamo fare e ci si rifugiava in degli uno contro uno onestamente molto sterili, di conseguenza era un attacco povero, una difesa inesistente secondo me. E poi niente, poi questo è il basket, come dico sempre, perché prima ancora di tattica e di tecnica è testa e cuore e voglia di fare. Ci siamo guardati negli occhi semplicemente nello spogliatoio e i ragazzi hanno fatto i secondi due quarti che avete visto. Vedevo qui il parziale 27-13 il terzo quarto, e nel quarto quarto abbiamo comunque tenuto la Fortitudo a 13 punti. Quando la squadra gioca insieme è riuscita a sopperire anche ai 5 falli di Francis, quindi di un americano. E poi ci sono le statistiche che raccontano che la lotta ha portato a dominare al rimbalzo, e contro questa squadra se si domina al rimbalzo e chiaramente abbiamo fatto una metà del lavoro. E in attacco siamo riusciti a giocare con un po' più di fluidità, con un po' più di ritmo, con un po' più di idee condivise e ce la siamo portata a casa. Quindi è chiaro che siamo 2-1 nella serie, dobbiamo, come dire, rimanere agganciati lì. La Fortitudo l'avete vista, oggi l'avete vista dal vivo, è una squadra che per certi versi va in automatico e quindi appena tu molli un pochettino, sia in attacco che in difesa, loro ti vengono sopra. Quindi vi direi già la preparazione di gara 4 è scontata, dobbiamo cominciare come abbiamo cominciato il terzo quarto per avere una chance di portarla a gara 5. Secondo me possiamo dire la nostra, siamo convinti, mi auguro dopo stasera, che percepiamo che anche la Fortitudo un po' ci teme, perché oggi sembra sempre che parliamo che noi ci si preoccupa della Fortitudo, però io penso che dall'altra parte la Fortitudo ha le sue rogne, no? Per marcare anche i nostri, e stasera ne abbiamo dato una dimostrazione. Per cui oggi l'obiettivo è quello di cominciare gara 4 così come abbiamo cominciato il terzo quarto di stasera.
2: Abbiamo visto Yucatan molto stanco, Cicchetti claudicante e Pini con la borsa del ghiaccio sul ginocchio.
7: Due, secondo me Yurkatam stanco sì, nel senso il lavoro che gli stiamo chiedendo è molto dispendioso, gli altri due sono acciaccati. Pini ha un colpo preso a Bologna al ginocchio e quindi sta come sta, e Cicchetti invece ha un problema alla pianta del piede, non è una roba molto grave ma è molto fastidiosa, credo che all'inizio nel riscaldamento ha avuto un, sì, come dire, questo problema è diventato un poco più pesante, per cui è un problema di fastidio più che un problema serio, ecco, per cui era claudicante per questo. Ma cosa vi devo dire? Queste sono partite dove ci si deve anche un po', come dire, dare da fare, no? Nelle emergenze. Queste sono emergenze e dipende dai punti di vista. Se le vogliamo vedere diventano delle travi molto, come dire, profonde, che ti possono ferire molto. Se cerchi di reagire sempre diventano delle puntine che chiaramente ti consentono comunque di fare il tuo. Io stasera farei realmente un plauso ai ragazzi, perché girare una partita così in 20 minuti contro un avversario così forte credo che non sia cosa facile, cosa scontata, cosa normale, ecco. Quindi ragazzi, stasera onestamente se la sono sudata, se la sono meritata. Abbiamo fatto due quarti serie e ci siamo portati a casa con grande merito gara 3. E niente, vediamo adesso con gara 4 di consolidare l'inviolabilità nei playoff di casa nostra. E quindi questo è l'obiettivo.
2: Pubblico è stato
7: strepitoso, ma come dico sempre, dobbiamo essere noi a dare il là al pubblico, perché il pubblico oggi è corso a vederci. Però onestamente bisogna essere sinceri, dopo i primi due quarti, cioè, si fa fatica a pensare che un pubblico come fa ad accendersi. Chiaro che invece con me, quando il pubblico comincia a vedere una squadra che diventa volitiva, che diventa generosa, che si sbatte, il pubblico ti sostiene, perché l'occhio vede quello. E allora ecco, per gara 4 dico il primo passo, continuiamo a fare noi, poi il nostro popolo risponderà, e come se non risponderà, e cercheremo di capire se insieme saremo capaci di tornare a Bologna per gara 5.
13: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
14: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in una intervista il ministro degli esteri di Tirana Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bacari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
11: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
12: I benefici della combinazione di amivantamab e lazertinib nei pazienti pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule, mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
11: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica Università di Torino.
13: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure

0: Salento. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'Ora Dario. Abbiamo ascoltato prima del GR le parole di Caia e di Carlo per quanto riguarda Fortitudo Avellino. Ci torniamo naturalmente, se volete, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Restiamo sui temi baschettari per questa mattinata, poi tra poco avremo Filippo Cotti come sempre alle 10.20, poi Showtime con Alessandro Vernacci che incontra Deborah Villa. Alle 11 non ci sarà Andrea Mottola questa mattina e quindi lo sostituiamo con Darderi e Sinner, poteva andare peggio, e poi alle 11.20 come sempre mercoledì invece Alessandro Mossini. Allora, ripartiamo con un po' di messaggi. Saluto Tommy che scrive: come vedi la serie con Trento, come è stata la stagione di due grandi ex, Virtusini, Schengeli e Cordinier? La serie con Trento è una serie in cui la Virtus parte favorita, senza starci a girare troppo intorno, non solo perché è il vantaggio del fattore campo, non solo perché ha chiuso prima, ma anche perché Trento ha vissuto fino a questo momento una stagione con parecchi alti, fatto la migliore Eurocup da 10 anni a questa parte, con il quarto di finale giocato contro il Beşiktaş, e tra l'altro giocato anche molto bene con il Beşiktaş, e un campionato in cui invece ha avuto grande difficoltà, certamente, nell'avere continuità, nell'avere sicurezza anche nel corso della stagione. Ha vinto però la Virtus Arena in campionato a febbraio, quindi un bel po' di tempo fa, in un altro contesto di stagione, in un altro momento di stagione. Però ci ha vinto, e quindi chiaramente non si può far finta di nulla. Questo per dire che la Virtus è favorita, ma con l'accortezza di non sottovalutare un avversario che può prendere entusiasmo e energia in qualunque momento della partita. Quindi va gestito con grande, grande, grande cautela. In questo senso, quindi, serie da non sottovalutare, sarà importante per la Virtus a partire.

0: dire subito forte, chiarire subito chi è che comanda, ecco. E soprattutto sarà curioso, è un tema che inevitabilmente man mano che ci avviciniamo ai playoff diventa sempre più preponderante, sarà interessante e curioso vedere quali scelte farà Jakovlevic per quanto riguarda gli stranieri. Oggi ci sono un po' di interviste sui quotidiani, di fatto su tutti i quotidiani, quindi lo trovate facilmente, insomma i concetti sono bene o male gli stessi. Anzi gli stessi, poi riportati magari in maniera diversa dai singoli colleghi, ma fondamentalmente gli stessi concetti. Sul discorso appunto del turnover, aspettate che adesso vado a recuperarlo, eccolo qua, sceglierò di volta in volta i due stranieri che saranno fuori. Tutti sono parte della squadra, ogni partita fa storia a sé, Morgan non si è ancora allenato con il gruppo, ma ha fatto passi avanti, mi auguro possa darci una mano già da domenica. Quindi di fatto il programma, almeno a parole, poi vediamo se i fatti corrisponderanno o meno, ci può essere anche della pretattica da parte del coach, non ci sarebbe nulla di male. I programmi in casa Virtus sono quelli del vediamo cosa succede di volta in volta, valutiamo di partita in partita. Quindi sicuramente in controtendenza rispetto a quello che solitamente i coach fanno nei playoff, quindi battezzano uno, due, tre stranieri a seconda di quanti ne hanno in più e di fatto proseguono sempre con la stessa squadra. Qui invece siamo in presenza di una valutazione diversa che probabilmente non può avere alternative, almeno pronti via. Perché non può avere alternative? Perché a fronte di giocatori che sono sicuramente più in palla di altri, quegli altri che sono meno in palla, e quindi Smailagic e Jallov, escluderli tutti e due, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, significa di fatto depotenziare il reparto lunghi. E io non so fino a che punto Jakovlevic voglia avere un assetto senza Smailagic e senza Jallov, solo con profondamente sbilanciato sugli esterni. Dipende anche naturalmente dalle caratteristiche dell'avversaria. Penso a Trento, tutto sommato forse si può anche pensare di avere una squadra sbilanciata un po' sugli esterni. Penso a Venezia, già faccio un po' più fatica a immaginare un roster con tre lunghi di fatto, Niang, Diouf e Diarra, più Ferrari e Achele, che di minutaggio in questo momento ne hanno di meno, e poi volendo adattare Alston da 4, ma insomma con un po' di difficoltà. Ecco, quindi in questo senso vediamo un po' le scelte del coach, sarà molto interessante. Poi, tornando sempre al messaggio di Tommy, come è stata la stagione dei due grandi ex? Beh, Cordinier non benissimo per tanti motivi anche di natura fisica, poi l'Efes, l'abbiamo detto, nettamente la grande delusione di Eurolega, senza se e senza ma, proprio senza farci troppi giri. Poi ha avuto anche questi problemi di infortuni che l'hanno tenuto spesso fuori, lo stanno tenendo fuori, quindi una stagione travagliata per Cordinier. E per Shengelia è una stagione in cui certamente i risultati fino a questo momento non sono stati dalla parte del Barcellona, il fatto di essere stati eliminati dai play-in di Eurolega e di aver faticato ancora tanto in campionato sicuramente non aiutano. Poi la sua stagione è stata una stagione di alti e bassi per Shengelia, fino a questo momento almeno. E adesso però chiaramente con la Liga SB che sta per concludersi, per quanto riguarda la regular season chiaramente si entra nel vivo. Il Barça è un po' indietro, ci sono ancora delle partite da giocare ed è al momento quarto, il primo posto è andato perché c'è il Madrid, Murcia, Valencia, Baskonia sono tutte lì insieme al Barcellona, vediamo un po' quello che succede. Però per il momento sicuramente stagione di Shengelia al di sotto, credo, di quelle che erano le sue attese, le sue possibilità. Poi, sempre sul basket, ieri c'è stata la decisione da parte della FIP, che era assolutamente nell'aria, ovvero quello che la Vanoli Cremona si trasferisce a Roma, e quindi di fatto ci sarà una squadra in Serie A la prossima stagione a Roma. Come dicevamo ieri, però, al momento non c'è ancora la certezza che possa giocare al Pala Eur, e questa è oggettivamente una roba, se volete, anche divertente, ecco, se la volete mettere su un piano diciamo più aleatorio, ecco. Sul piano concreto è una cosa anche abbastanza così preoccupante, mettiamola così, per quello che è il progetto di questo club romano. Ne abbiamo parlato anche ieri a Basket City con TRC, con Matteo Boniciolli, che Roma la conosce benissimo. Si è detto comunque fiducioso perché, insomma, passione a Roma ce n'è tanta per il basket, molto più di quello che si può pensare, e non lo metto in dubbio. Mi tengo il dubbio, come dicevo anche ieri sera, che questa passione sia complicato da convogliare verso questa nuova realtà, che parte da zero, e come tutte le realtà che parte da zero dovrà faticare per portare pubblico, dovrà investire tanto per portare pubblico, e non è detto che basti, peraltro. Quindi, insomma, ci teniamo un po' di dubbi per questo aspetto, e poi soprattutto, ora, onestamente, l'idea che possa esserci poi un altro club romano, quindi non solo questa cordata che fa capo a Donny Nelson con Luka Doncic anche in mezzo, e Rimantas Kaukenas, che dovrebbe essere l'uomo plenipotenziario operativo per costruire la squadra, ma un altro club in vista, in arrivo, che sempre legato comunque al presidente di Trieste, al patrono di Trieste, e con la Virtus Roma, che oggi ha comunque più seguito di tutte le altre. Insomma, pare una situazione molto complicata, onestamente, che possa essere possa avere dei risvolti positivi, però magari sbaglio, mi auguro di sbagliarmi, insomma, per il bene di questo giochino che ci piace tanto, della palla al cesto. Allora, vado a un paio di messaggi al volo. Lucas, come giudichi il minutaggio dato da coach Jakovlevic a Ferrari e Achele? Inevitabile, Lucas, da molti punti di vista, non si possono ruotare sempre tutti e 12, e di Achele il coach ha grande stima, però in questo momento evidentemente il minutaggio in quel ruolo lì, con questo Niang e Jallov, che comunque dal punto di vista difensivo ha quella d'utilità che può servire, evidentemente i minuti sono quelli, ragazzi. Bisogna sempre distribuirli tra, difficile distribuirli tra 12 giocatori, già 10 complicato, figuriamoci di più. Però vediamo nei playoff, appunto, come dicevo prima, perché magari se non ci sono Smailagic e Jallov nelle rotazioni di stranieri, chiaramente Ferrari e Achele devono giocare di più, questo è scontato. Poi Roberto, secondo te Kaia ieri ha ruotato bene i suoi? Per me no, Sarto e Sorokas troppo seduti, che ne dici? Ma guarda, sulle rotazioni ieri di Kaia sicuramente se ne può parlare, perché nel momento in cui la squadra subisce un parziale così forte, chiaramente ci sono anche responsabilità non solo di chi va in campo, ma anche banalmente degli allenatori. Sorokas ieri comunque ha giocato 30 minuti, infatti ricordavo bene, un Sorokas molto poco incisivo, questo va detto, e forse anche per questo si spiega anche un po' il discorso legato al panchina nei momenti clou del match, al di là della quantità di minuti. Cioè, Moretti è stato molto più performante a rimbalzo, quindi secondo me per quello si spiega così. E su Sarto, ecco, magari Sarto qualcosina in più dal punto di vista offensivo poteva dare rispetto ai compagni, però sì, scelta che evidentemente comunque non ha pagato, questo evidente. Però Sorokas in panca e Moretti qualche minuto in più, la capisco per come ha giocato Sorokas ieri, ed è una notizia che abbia giocato male. Pubblicità incombe, e allora la linea della regia, torniamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Roma Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
9: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
10: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
9: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Oh Marco, pronto per lo stadio?
17: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
16: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
16: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 10:26 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
21: Ciao, buongiorno.
0: Vedrai la finale di Coppa Italia stasera?
21: Sai che sono combattuto.
0: Ma immaginavo.
21: Sai che sono veramente combattuto, perché adesso poi sai, sono belli i social, sono belli i ricordi, sono meravigliosi, perché comunque ci sei stato quando ti vengono fuori certe foto, però c'è anche un po', c'è anche un po' di rimpianto per questa stagione veramente schizofrenica. Molto molto veramente particolare del Bologna, perché l'anno scorso c'eravamo, quest'anno ci potevamo serenamente essere con un pochino più di attenzione. Io guarda, sinceramente, con tutte le cose dove insomma vado a mettere il dito, a puntare il dito, va bene, le sconfitte in casa con quadre retrocesse, le partite giocate male al Dall'Ara, ok, ci metto la Coppa Italia. Il Bologna, per come era strutturato quest'anno, poteva e doveva e aveva tutte le possibilità per farlo, secondo me, tornare in finale. Poi con l'internazionale di adesso era un pochino più difficile rispetto al Milan dello scorso anno, questo è vero, però la finale era veramente dietro l'angolo, ecco. L'unico grande rammarico che ho per questo Bologna è proprio il non essere andato avanti in Coppa Italia, quindi sì, stasera alla fine, essendo un uomo di calcio, magari la guarderò e magari penserò, magari vince l'Inter, magari noi vinciamo a Bergamo e battiamo la stessa Inter, andiamo in Conference, tutti sti magari, ecco, magari mi sveglio tutto sudato.
0: È agitato, soprattutto agitato.
21: È agitato, shakerato, è agitato.
0: Sono agitato, non fa bene. Vabbè, vediamo comunque stasera, sicuramente di interessante, insomma, di motivi ce ne sono tanti. Ti posso dire che stamattina sono un bel po' di ascoltatori che hanno scritto, al di là del discorso Conference, Coppa Italia e quant'altro per il Bologna, che però in qualche modo si augurerebbero una vittoria della Lazio come riconoscimento per il lavoro fatto da Sarri quest'anno. Sei di questo parere anche tu, escludendo il discorso Bologna ovviamente?
21: Boh, sì, nel senso che comunque per un amante del calcio romantico la vittoria di Sarri sicuramente lo porterebbe, diciamo, a furor di popolo laziale nella storia del calcio, ma furor di popolo anche comunque per gli altri, tranne per i tifosi della Roma, che ovviamente sono lì a gufare, però sì, perché Lotito gli ha svenduto tutti i giocatori, ha smembrato la squadra, lui non ha fatto una piega, è andato avanti e ha mantenuto una dignità sportiva importante e porta la Lazio in finale di Coppa Italia, quindi sì, il sarrismo ha vinto.
0: Sul Bologna invece, che oggi torna ad allenarsi a Casteldebole, immagino evidentemente con uno spirito migliore rispetto a quello che poteva avere nelle scorse settimane dopo la vittoria con il Napoli.
21: Eh sì, non siamo poi così scarsi, non siamo poi così brutti. Ci viene da dire mannaggia voi, con un pochino più di attenzione questa squadra davvero poteva essere quinta, sesta, coi punti lasciati in casa, perché fuori casa, mamma mia, allora godiamoci questo tagadà di sensazioni che questa squadra ci ha fatto vivere in questa stagione, che sicuramente ci ricorderemo per aver aperto le porte del nostro fortino a volte in modo anche troppo spavaldo.
0: Vado con un po' di messaggi al 366-402-4022. Ti chiedo, amico, se sei ancora convinto, come dicevi l'anno scorso, che Italiano sia uno dei tre migliori allenatori della storia del Bologna.
21: Lo dicono i numeri, lo dicono quello che lui ha fatto, lo dicono i trofei, quindi assolutamente
0: compreso
21: sì.
0: Mallorca.
21: Ah certo, io c'ero.
0: Tu e Leo e basta, non c'era nessun altro.
21: C'era un caldo pazzesco, c'eravamo io e lui e basta, a narrare le gesta della prima Coppa. Poi siccome l'abbiamo vinta non ci hanno più invitato, ci sono rimasti male gli spagnoli.
0: Ricordo che l'anno scorso noi abbiamo perso 3-0 in casa del Milan, 3-1 in realtà, prima della Coppa Italia, e poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Coincidenze? Ah boh, vediamo. Avevi perso 3-1... possiamo dirlo, Pippo, male, perché è andato avanti con Orsolini, partita che era bella tranquilla, e invece
21: malissimo, poi a un certo momento mi ha staccato la spina per poi riattaccarla dove contava, all'Olimpico.
0: Chiedo a Pippo se ad oggi il problema, presumo che si riferisca al mercato, Fabio, è non cedere Rowe.
21: A me piacerebbe tantissimo che Rowe rimanesse ancora qua a Bologna, ma non sono così confident, perché il giocatore è fortissimo e le offerte saranno altissime. Io mi auguro che rimanga Rowe, perché è veramente un acquisto incredibile, molto più forte di Ndoye in proporzione.
0: Beh, sicuramente il primo anno di Rowe è stato migliore del primo anno di Ndoye, quello evidente.
21: Assolutamente sì.
0: E con la possibilità che comunque rimanga anche in mancanza di una Coppa Europea?
21: Questo è il problema, purtroppo, è questo il problema, che uno come Rowe vuole giocare le coppe, tutti vogliono giocare le coppe, perché sai, aver conquistato le coppe, aver creato diciamo questo bellissimo diciamo, giro europeo da parte di alcuni giocatori, prima la Champions, poi l'Europa League, sai, in Europa si sta bene, è una bella vetrina, ti piace giocare anche se molto stancante, quindi il fatto che non avrai le coppe potrebbe essere un fattore al contrario.
0: E poi, sempre sul discorso futuro e mercato, ti chiedo un ascoltatore se sei ancora fiducioso sulla permanenza di Lucumì e di Freuler. Paolo te lo chiede.
21: Non è questione di essere fiduciosi, no. Io racconto quello che so in base al fatto che il Bologna sta provando a trattenerli, sta provando a proporre ingaggi a loro sempre consoni al tetto salariale che il Bologna si è sempre fissato, però magari metterci dentro qualche bonus, dentro qualche prolungamento, qualche cosa che possa ingolosire il giocatore e il suo procuratore a farli rimanere qua. Però è ovvio che davanti a offerte shock della Premier o della Roma fai fatica a competere.
0: Sì, il riferimento alla Roma credo sia abbastanza facile da intuire, anche perché poi quello che poteva essere il dubbio sull'allenatore della Roma direi che è stato sciolto e quindi ce lo portiamo evidentemente dietro. Invece situazione Orsolini?
21: Ecco, Orsolini lo vedo sempre più calato nella parte bolognese, brand ambassador anche di una ditta di abbigliamento. Occhiali, cose, lui in città si è trovato anche un'alternativa, un comfort business suo, personale, quindi sono più propenso a pensare che Orsolini possa rimanere qua,
0: magari con un rinnovo di contratto che può arrivare con calma dopo, esatto, dopo l'estate.
21: Esattamente. Le parti si stanno parlando, stanno provando a trovare un accordo di massima che non è lontanissimo, anzi, e quindi credo che prima di Valles o durante Valles ci sarà l'accordo.
0: Lorenzo, grande Pippo, se l'Inter vincesse la Coppa, se il Bologna facesse 6 punti con un 3-0 a Bergamo e l'Atalanta 0, non credo basterebbe andare a San Luca bendati e sulle mani. Certo, se succedesse sarebbe meraviglioso.
21: Adesso mi fermo a comprare un gratte vinci.
0: pensavo qualcosa di ferro.
21: No. Beh, un bel combo deve essere, ecco, una bella infilata. Cioè, magari, però non so se si riesce davvero a infilare tutto quanto.
0: Simone, io ripartirei da Bernardeschi, Roa e Castro, gli unici che a mio personalissimo sentimento considero oggi incedibili.
21: Anche Lucumi, se vogliamo metterci anche lui, quelli sarebbero tutti da blindare in un mondo perfetto, ma il calcio non è un mondo perfetto, quindi chissà.
0: C'è anche un altro giocatore che è in scadenza 2027 ed è Miranda, e ti chiede allora un ascoltatore, Gabriele, se c'è possibilità che Miranda possa rinnovare il contratto, altrimenti dovremmo essere costretti a cederlo già quest'estate e mi dispiacerebbe, scrive.
21: Ma guarda, Miranda a Napoli ha fatto la miglior partita da quando veste la casacca rosso-blu, perché ha causato un calcio di rigore, dentro tutti i gol, prende una traversa, giocata la super grande, sta imparando anche a coprire, a difendere, a non fare delle giocate scellerate dove perde palloni sanguinosi. È un giocatore che io blinderei, che io terrei, perché ha un piede molto educato, mi sembra aver assimilato molto bene tutti gli schemi d'italiano, quindi perché no? Da tenere.
0: Guarda, giusto per completare il discorso scadenza 27, c'è anche Nicola Moro.
21: Lo terrei, mi piace, è un giocatore che mi piace, se non titolare una buona alternativa.
0: Quindi lavorare insomma sui rinnovi.
21: Quei rinnovi lì li puoi fare, sì. Anche Ferguson.
0: Staremo a vedere, intanto c'è la partita di Bergamo, poi da domani ci concentriamo per bene, Pippo, anche sulla trasferta di Bergamo in casa dell'Atalanta. Intanto grazie e buona... Ah, ieri com'è andata con Gianluca Pagliuca? Tutto a posto? Ah.
21: Molto bene, devo dire che è una cosa meravigliosa. Ieri siamo andati a Tutto Food, che è questa fiera, diciamo, del cibo, ovviamente, fatta nel polo fieristico di Milano, a Rho, ed è una fiera immensa, grandissima, tutti i brand legati al cibo di tutto il mondo. E Gianluca, essendo anche brand ambassador del Bologna, era lì per alcuni brand legati a Bologna, parte del Bologna, e anche lui testimonia anche di Panpiuma, sempre sponsor della Kids del Bologna Calcio. Gianluca Pagliuca, che è un nostro amico, che ovviamente ha una notorietà pazzesca, però a Milano lo fermano veramente tutti. Il fatto di aver fatto 3 mondiali, di aver vinto scudetto con la Sampdoria, che ho giocato nell'internazionale, cioè è una roba pazzesca, è incredibile quanta gente veramente da tutta Italia e non solo lo voglia, insomma, avvicinare, firme, autografi. È nata veramente molto bene. Poi lui, devo dire che è gentilissimo, delizioso,
0: sì, sempre disponibile,
21: però veramente ha un impatto di notorietà incredibile. Ci sono giocatori che giocano attualmente e così che non avranno mai quella lure lì nella loro vita. Cioè, senza nulla togliere a loro, non voglio essere offensivo, però quelli là, di quel calcio là, tanta roba, eh.
0: Ah, beh, poi Gianluca in particolare, quindi poi è uno dei nostri, dire, quindi gli vogliamo ancora più bene, evidentemente.
21: Gli vogliamo bene, però questi passaggi sandoriani, interisti, le cose te lo ricorda ancora, i mondiali, qua là, qualcuno gli chiede ancora della finale, delle cose, cioè ci sono tanti ricordi, è molto bello girare con lui, è molto affascinante, è intrigante.
0: Sì, decisamente, immagino. Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
21: A domani.
0: Grazie mille a Filippo Cotti, pubblicità e poi Showtime con Alessandro Iannacci che intervista Deborah Villa.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
3: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
22: Aereo. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
23: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
24: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
25: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
27: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
28: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
27: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
28: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
27: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
31: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. È un piacere avere in collegamento con noi questa mattina Deborah Villa. Ciao, come stai?
32: Ma ciao Ale, ciao a tutti, buongiorno. Io sto bene, tu? Stai bene?
31: Assolutamente, sì. E sono contento perché il 15 maggio torni a Bologna al Teatro Odeon, sì, con lo spettacolo Comedy Deb.
32: Sì.
31: Sarà uno show comico molto personale nel quale porterai sul palco una sorta di piattaforma streaming, corretto?
32: Sì, guarda, è uno spettacolo demenzialissimo. Ieri ho fatto, diciamo così, l'anteprima a Cantù e veramente c'era la gente spisciata, anche perché io faccio delle cose che non ho mai fatto in tutta la mia vita e mi diverto come una pazza. E il pubblico, devo dire, che apprezza, cioè mi travesto, faccio personaggi, cioè insomma veramente veramente delirante, abbastanza delirante, cioè non è un classico monologo, capito, che come quelli che faccio di solito, proprio uno spettacolo multicolore.
31: Se ti dico Pioltello, Downtown Debbie e Funeral Patty, come si collegano questi titoli allo spettacolo?
32: Allora, beh, Pioltello racconta un po' la mia vita, Pioltello, però alla maniera di Twin Peaks, come se fossi l'investigatore di Twin Peaks. Downtown Debbie, sono una dama di fine 800, primi 900, che fa un pezzo di stand-up, quindi proprio una chicchettina. E poi invece Funeral Patty, faccio il funerale alla Patty, ragazzi, perché è la Patty che è il mio personaggio del cuore, però tutti che mi ricordano come la Patty di Camera Caffè, la Patty di Camera Caffè, allora la faccio morire in maniera molto, molto goliardica e molto simpatica, ovviamente. E quindi faccio tante cose, faccio un gospel, faccio insomma, è proprio adesso, non è che voglio spoilerare tutto, però insomma, travestimenti e pezzi uno diverso dall'altro, dove veramente insomma faccio Eva, faccio l'esorcista, insomma veramente di cotte di crude, succede di tutto. E poi ci sono anche un sacco di contributi video, proprio uno spettacolo multimediale, veramente molto molto divertente.
31: Deborah Villa, in questo spettacolo c'è anche una sorta di bilancio finale, no?
32: Sì.
31: Senza spoilerare troppo, dopo tanti anni di carriera, che tipo di percorso senti di aver intrapreso e di stare intraprendendo nel mondo dello spettacolo?
32: Ma guarda, innanzitutto è un percorso sempre alla ricerca di cose per l'appunto diverse, come questo spettacolo dimostra, perché veramente è una roba che uno dovrebbe farlo a 30 anni, questo spettacolo, non a 57. Però la cosa che mi porto avanti da sempre è proprio quella di non prendermi sul serio, cioè infatti anche per esempio mentre tutto il mondo va verso la stand up, io faccio una sorta di varietà, varietà multimediale, perché quindi è molto moderno come varietà, però è totalmente un varietà, e quindi mi piace giocare con le cose, mi piace potermi permettere di fare tutto quello che voglio quando voglio e senza sentirmi in dovere di dover rispondere a un'esigenza di mercato o comunque di ondata culturale predominante. dominante, e questa è una cosa che mi fa veramente sentire libera.
31: E come dicevamo prima, spesso i tuoi spettacoli teatrali sono stati costruiti come dei monologhi. Sì. Qua abbiamo una struttura molto più complessa.
32: Sì.
31: Quanto hai lavorato per realizzare questo Comedy Deb?
32: Ma guarda, abbastanza, ma devo dire che ho lavorato con Andrea Sambucco in Arte Ruggero dei Timidi, con Produzioni Timide, che mi ha fatto questa regia, e devo dire che loro sono bravissimi, ma proprio bravissimi. Ci sono dei contributi esilaranti, cioè veramente esilaranti, delle grafiche pazzesche, anche coadiuvate un po' dall'intelligenza artificiale, ma la chicca è il pensiero che c'è dietro la trovata. Poi la realizzazione bella te la fa l'intelligenza, però è anche vero che l'idea che sta dietro è proprio il gusto di Andrea Sambucco, che è veramente un talento, è veramente un vero vero talento.
31: Nello spettacolo ci sono commedia sicuramente, un po' di tragedia, documentario,
32: sì, certo,
31: e anche la telenovela.
32: Ah, la telenovela è la mia preferita.
31: Esatto, è un po' anche un racconto del fatto che nella tua carriera hai toccato varie corde interpretative, no? Quanto ti diverte spaziare in questo modo e da maggior ragione farlo in un posto come il teatro, che vivi da tanti anni e mi sembra essere il tuo preferito?
32: Sì, no, mi piace tantissimo, è azzeccatissimo, perché il teatro, il live, il pubblico, il contatto con il pubblico per me è proprio vita e casa. Ogni volta proprio per me è un piacere che si rinnova, ed è, anzi, grazie al pubblico, perché anche ieri era sold out, insomma, quindi insomma sono molto molto contenta, anche a se gratis sarà sold out, quindi sono felicissima di queste cose, però proprio mi piace spaziare, mi piace fare tutto quello che ho voglia di fare. Questa è la cosa grande, è la grande libertà del mio lavoro, no? Invece appunto molte volte vedo anche, sai, magari colleghi che si fissano su un percorso perché così è detto. Devo dire che con i comici capita meno, perché i comici sono sempre un po' più mattarelli, sono sempre un po' più, cioè, seguono il loro istinto. Diciamo che non perdiamo la nostra parte infantile, che è sempre una gran cosa. Questa è una gran cosa.
31: Mi soffermo sulla commedia perché è sempre stato uno dei tuoi registri prevalenti, e
32: certo,
31: che abbiamo potuto anche apprezzare non soltanto in teatro ma anche in televisione, con partecipazioni memorabili ad esempio in programmi come Zelig e Camera Caffè, di cui ci parlavi prima. La tua comicità è sempre partita però da una grande autoironia, e questo è il modo in cui l'hai interpretata, giusto?
32: Assolutamente sì. No, beh, secondo me non esiste ironia senza autoironia, cioè non è vero, esiste anche solo l'ironia, però per me, io parto sempre da me, per l'appunto non mi prendo mai sul serio, infatti in tutto lo spettacolo mi prendo in giro con questo percorso ritroso di analisi di tutta la mia vita personale e professionale, e veramente insomma non c'è un momento in cui io mi autocelebri, cioè proprio mi distruggo dall'inizio alla fine senza soluzione di continuità, con grande tra l'altro partecipazione del pubblico che gradisce molto vedermi a pezzi sul palco, e quindi insomma è tutto molto molto divertente, goliardico, è proprio un gioco che instauro con il pubblico, e devo dire che apprezza, e sono molto molto felice di questa cosa.
31: Deborah Villa, grazie mille per essere stata con noi questa mattina e per averci raccontato lo spettacolo Comedy Deb, in arrivo il 15 maggio sul palco del Teatro Odeon di Bologna. Ti auguriamo il meglio per questa serata e ci sentiamo presto.
32: Ma grazie a te, grazie, vi aspetto. Aspetto, vedrete che non ve ne pentirete.
30: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
0: Però povera Patti, poveretta. Vabbè, che brutta notizia, ci ha dato Deborah Villa questa intervista. A parte le battute, grazie naturalmente ad Alessandro Iannacci. Questa intervista, tutte le altre, le potete riascoltare quando volete, come volete, con chi vi pare, anche da soli, col cane, con il partner, con chi vi pare, sull'omonimo podcast, quindi nell'omonimo podcast Showtime, disponibile su tutte le piattaforme, podcast di Nettuno Bologna 1, e quindi anche l'intervista a Deborah Villa la potete già ritrovare domani, sempre alle 10.40, venerdì, sempre alle 10.40, altri appuntamenti con il nostro Alessandro Iannacci e con Showtime. Recupera un paio di messaggi baschettari prima di dare la linea alla regia, al GR Sport, poi in blocco successivo andiamo a parlare di tennis e ciclismo nella fattispecie, poi alle 11.20 ritroviamo Alessandro Mossini. Non ho capito che cosa ha chiesto l'assemblea di Lega Basket ieri, mi puoi chiarire il concetto? Ok, questa cosa che sono comunicati insomma, abbastanza apparentemente complessi, ma poi in realtà è molto semplice la cosa, quindi volevo tranquillizzare il nostro ascoltatore. Semplicemente la Lega Basket ha detto: ok, noi restiamo così come siamo con il 6 più 6 quindi sei italiani e sei stranieri, per un'altra stagione, ma dal 2027 le cose devono cambiare. Quindi sediamoci al tavolo e troviamo una soluzione. Questo, ecco, in estrema sintesi, il succo del comunicato della Lega Basket è questo. D'altronde, che la regola del 6 più 6 sia vetusta, anacronistica e più dannosa che utile, vabbè, l'avete detto anche tanti di voi, non dico nulla di sconvolgente, nulla di clamoroso, sarebbe il caso da mo di metterla in discussione. Però evidentemente l'idea che possa essere trovata una soluzione da qui a un mese praticamente, perché poi sì, la stagione inizia a settembre, ma il mercato si fa prima, e se io devo fare mercato con una formula è un conto, ma se poi la formula mi cambia è un altro. Ecco, nel giro di un mese una soluzione non si può trovare, bene, allora Lega Basket, secondo me saggiamente, dice va bene, allora l'anno prossimo restiamo così, ma intanto cominciamo a parlare adesso, che, parentesi, aggiungo io, è già tardi, cominciamo a parlare di come modificare quella regola. Per quello che è lo stato attuale del mercato, sta riguardando questa generazione di giocatori, ok? Che, come abbiamo detto, sicuramente torneranno la stragrande maggioranza di qua, perché in NBA non ci possono andare tutti. Quindi la stragrande maggioranza tornerà qui e sarà a disposizione sul mercato, benissimo. Però poi ci saranno quelli successivi, cioè le generazioni successive che andranno di là, e quindi si ripresenterà sempre il problema, non solo, ma se io ho la regola di avere sei italiani necessariamente, questi sei italiani già adesso tendenzialmente li devo pagare più del loro valore di mercato, oppure devo prendere, se non ho coppe europee, uno o due ragazzini, buttarli dentro, fargli fare zero minuti e per fare numero e basta. Poi si può aprire anche il capitolo dedicato al fatto che magari questi ragazzini possano anche giocare con un minimo di continuità, ok, ma questo è un altro discorso, ci sta, ma ripeto, è un altro discorso. Resta il fatto che ora come ora questa regola è vetusta, è proprio fuori contesto con quello che è il contesto attuale del basket italiano, del basket internazionale, quindi con l'NCAA eccetera eccetera eccetera. Su questo c'è necessità di parlare, c'è necessità di trovare un accordo, c'è necessità soprattutto di prendere atto che questa regola qui A non è servita a niente, B è appunto più dannosa che utile, C non è assolutamente adeguata a quello che è lo scenario internazionale del mercato. E finché tutte le componenti, quindi la Lega, quindi il club, la federazione, il sindacato giocatori, tutte le componenti che sono interessate a questa cosa, finché non ne prendono atto pienamente, ha voglia a parlare, ha voglia, si fa così per chiacchierare come facciamo noi la mattina, però ci vuole maggiore consapevolezza. Poi magari la soluzione non è detto che sia aumentare il numero di stranieri, possono esserci anche altre soluzioni, per carità, però intanto bisogna prendere atto del problema e trovare una soluzione, che non può essere sicuramente il 6 più 6. Non può esserlo. Non era già la soluzione prima, figuriamoci adesso, in questo contesto. Allora, diamo la linea al GR Sport, la pubblicità, e poi ripartiamo con l'ultima ora insieme con Laura Dario.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Rubega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe,
2: 18 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
9: Atelier Lucente,
12: quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
9: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 10 e 58 minuti.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso o una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
20: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
21: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
19: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
22: Lo Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Masters 1000 a Roma, non... per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso, giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
19: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dalle ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Nettuno Bologna 1.
23: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
8: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
8: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
8: Allora li provo tutti.
10: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'aria, le 11:05 in questo mercoledì 13 maggio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco ritroviamo anche Alessandro Mossini, come sempre il mercoledì. Prima però ci ricolleghiamo anche a quanto abbiamo sentito nel corso del GR Sport, andando a sentire un po' di voci dal mondo dello sport, appunto tennis e ciclismo in particolare. Partiamo allora dal tennis e partiamo da quelle che sono state le reazioni dei due azzurri che ieri hanno passato il turno agli internazionali d'Italia, qualificandosi ai quarti di finale. Partiamo in ordine di classifica da Jannik Sinner, che ieri ha battuto Pellegrino nel derby 6-2, 6-3, e che domani scenderà in campo per sfidare Rublev nel suo quarto di finale. Lo ascoltiamo, Jannik Sinner ai microfoni dei colleghi di Sky.
28: Giocando veramente un ottimo tennis, eccolo, quindi siamo tutti contenti e quindi niente, adesso gli auguriamo tutto il meglio per il resto del per il torneo.
33: Fantastico, fantastico, grande notizia. Beh, grande giornata. Veniamo a Sinner e ti volevo chiedere, insieme di Sinner e di Pellegrino, perché il fatto che uno come Andrea possa giocare una partita così buona con te testimonia ancora una volta come il livello medio del tennis sia molto alto. Cioè lui gioca, voglio dire, gioca una partita con te, la perde, ma la gioca alla pari ed è il numero 160 del mondo. Questo aumenta anche i tuoi meriti, no?
28: Sì, no, sai, io credo che lui oggi ha giocato veramente un'ottima partita. All'inizio Il primo game forse era un po' teso, però poi dopo, sai, c'era un po' di vento e condizioni non semplici da giocare. Io sono super contento per lui, ha fatto un torneo veramente incredibile e speriamo che questo adesso gli dia fiducia, no, per tutto il resto di questa stagione, perché il potenziale che lui ha è molto molto alto. Quindi anche da parte mia oggi onestamente è stata veramente un'ottima partita, quindi io ovviamente sono molto contento di essere nei quarti di finale e adesso speriamo che lui continui il suo percorso e speriamo

0: Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Quindi quando tu difendi è sempre praticamente spesso, non sempre, ma spesso passi in mezzo. Adesso riparte il punto, scusa. Quando invece attacchi vai anche nel verde. Adesso questi colori vengono e vedrai che poi dopo quello che mi interessa a me è quando ti arriva una palla corta, a che punto tu decidi di fare la smorzata? È proprio l'ultimo oppure è una cosa che hai sempre dietro in mente?
2: No, io quando faccio queste scelte spesso sono all'ultimo, onestamente sono all'ultimo, però abbiamo anche preparato un po' la partita che lui si difende molto bene e poi sai la reazione normale, ma che abbiamo praticamente tutti noi nel momento quando uno si difende non lunghissimo e comunque vai un pochettino dietro, è la cosa più normale. Poi una smorzata è un'ottima scelta e in più qua ero controvento, controvento è un pochettino più semplice giocare la smorzata perché ovviamente la palla si ferma e quindi a volte è anche giusto fare anche quando perdi il punto però niente, a sto punto è andato molto bene. Poi è una scelta ed è un colpo dove stiamo lavorando veramente tanto ad avere più feeling con la palla. Ultimamente sta andando abbastanza bene però anche dalla parte del rovescio possiamo migliorare un pochettino.
0: Sei il numero uno con i punti vinti dopo la smorzata, non so se lo sapevi, comunque complimenti e bocca al lupo.
2: Grazie Crepi, ciao.
3: Così dunque Jannik Sinner anche nel confronto, nella chiacchierata con Ljubičić da studio. All'inizio della sua intervista Sinner faceva riferimento a Luciano Darderi, visto che stavano seguendo il match con Zverev, un Luciano Darderi che come detto ha eliminato il numero 3 del mondo in una partita veramente pazza, chiusa 6-0 al terzo set. Zverev si è molto lamentato delle condizioni del terreno, della terra rossa, quindi del campo, che a suo giudizio non erano particolarmente ottimali. Ne prendiamo atto, che dobbiamo fare? Ne prendiamo atto. Resta comunque la grande impresa di Darderi, che peraltro nel secondo set ha anche annullato 4 match point prima poi di portare a casa la partita e la qualificazione ai quarti di finale, dove questa sera affronterà Joe Dar per quanto riguarda appunto il suo match. Andiamo a sentire allora Darderi prima ai microfoni di Sky al termine del match e poi in conferenza stampa. Lo ascoltiamo tra pochissimo. Fermi lì, eccolo qua.
4: No, siamo in diretta a Sky Sport. Guarda, complimenti, conosco bene la tua strada, una strada fatta di una gavetta e di sacrifici immensi, Luciano, da parte tua e di tutta la tua famiglia. Che significato ha per te raggiungere i quarti di finale in un grande torneo come questo a Roma?
5: No, sinceramente sono emozionato, non me l'aspettavo di vincere oggi questa partita, non mi sentivo molto bene al primo set, avevo la pressione un po' bassa, ma poi per fortuna lui mi ha dato la chance di poter tornare in partita al 5-4 del secondo, mi sentivo un pochino meglio, ho preso un po' di zuccheri, sono risalito e poi sono andato in bagno al terzo set, mi sono guardato allo specchio e ho detto che dovevo lottare fino alla fine, non importa quello che accadeva nella partita, però mi sono passate tante cose per la testa, no? Tutti i sacrifici che ho fatto, io, la mia famiglia, quindi essere i quarti qui è un sogno. Il tifo ha aiutato veramente tanto, è l'unico torneo che abbiamo in Italia, quindi lo sento veramente tanto questo torneo. Essere i quarti è veramente un sogno, qualcosa di speciale. Non è finita qui, quindi bisogna stare ancora concentrato perché questa è soltanto una partita, bisogna continuare a lavorare, che siamo sulla strada giusta, ancora sono giovane, ho tanto da lavorare.
4: Mentre tu annullavi i match point a Zverev, c'era Gianni che vinceva sul centrale contro Andrea Pellegrino. Sei nei quarti tu, è nei quarti Gianni che ha avuto belle parole su di te. È un momento strepitoso per il tennis italiano. Tu tra l'altro toccherai adesso il tuo best ranking perché salirai al numero 17 e abbiamo avuto te, Cobolli, Musetti e Gianni, 4 italiani nei primi 20, mai successo nella storia del tennis.
5: Sì, è una cosa pazzesca, no? Questo ci spinge ogni giorno a essere sempre meglio, siamo quasi tutti alla stessa età, sono tutti bravissimi ragazzi, li conosco da quando abbiamo 10 anni, quindi è una cosa molto molto speciale. Poi il tennis italiano in questo momento sta il boom, quindi sono contento di poter essere parte

0: Di questo gruppo che non è facile, quindi speriamo di poter spingerci fino alla fine e essere in top 10 tutti e quattro.
1: L'ultima rapidamente, Luciano, su Odar, c'è questo nuovo fenomeno del tennis mondiale nei quarti, che partita ti aspetti, che cosa hai appreso di lui che ha giocato proprio con Sinner a Madrid?
0: Sinceramente è nuovo, lui è veramente qualche torneo che sta facendo veramente molto bene, l'ho visto poco. Oggi non ho visto la partita, ho visto la partita con Arnali che è stata una lotta. Niente, darò il mio massimo, ancora non l'abbiamo studiato perché non sapevo che giocavo contro di lui, quindi sicuramente sarà una gran partita. Lui è giovane, viene da una grande stagione, ma io darò il mio massimo con il pubblico qui, quindi entrerò a lottare fino alla fine.
1: Sei stato grande, Luciano, complimenti da tutti noi, bravo.
0: Grazie.
1: Davvero.
0: Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima partita.
2: Quattro match point annullati, dove trovi la forza?
3: Quanti match point?
2: 4.
3: Veramente.
2: Per scherzo.
3: Ero talmente concentrato al tempo che non me ne ricordo, ti giuro, su Dio. 4, pensavo 1 o 2. Va bene. È stata veramente una partita difficile perché il primo set non mi sentivo tanto bene, mi girava la testa, la prima partita che gioco durante il giorno, quindi erano condizioni un po' diverse, faceva un po' di caldo. Le ultime due partite ho giocato la sera, quindi sono andato sempre a dormire a letto alle 3, alle 4, è stata una partita un po' diversa da quel punto di vista. Poi tanta pressione addosso, giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché al di là di perdere al secondo set, sapevo che il livello c'è, comunque sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
4: Così dunque siamo Dardari, ma veramente 4? Ma sicuro? Vabbè, ok, bellissimo, bellissimo. Grande Luciano Dardari, che ha fatto una grande, grande partita ieri, vittoria nel tie-break 12-10 contro Zverev. E come detto, stasera è una partita bella impegnativa, perché lo spagnolo Jodar sta facendo un bellissimo torneo ed è sicuramente uno dei ragazzi maggiormente in rampa di lancio in questa fase, e vediamo anche come prosegue naturalmente il torneo per quanto riguarda l'azzurro d'Argentina, lui che è nato in Argentina, chiare origini italiane soprattutto da parte del nonno paterno, ha un fratello che si chiama Vito Antonio e che gioca anche lui, è un 2008, quindi giovanissimo, e si è trasferito, siamo bimbo praticamente, in Italia, allenato dal papagino per intraprendere la carriera da tennista, ed ecco perché la frase che abbiamo sentito prima, ci conosciamo tutti da piccolini, è verissima, che sono cresciuti insieme praticamente questi ragazzi, Sinner, Musetti, lui, Cobolli, e più o meno insomma la stessa generazione, che più o meno coetanei, ecco, stessa generazione, che sono cresciuti davvero insieme, sono cresciuti bene, tendenzialmente sono cresciuti bene. Allora andiamo anche con il ciclismo, il Giro d'Italia, e ieri la tappa che ha portato la carovana in Italia, prima tappa tra l'altro in territorio italiano dopo le tre in Bulgaria, che ha portato però soprattutto la maglia rosa a Giulio Ciccone. Grande momento, anche molto emozionante, anche lui ha faticato un po' a capire che fosse effettivamente diventato la nuova maglia rosa sul traguardo di Cosenza, ed è stato anche quello un bel momento, lo recuperate facilmente sui social, sia della Lidl Trek che la sua squadra, sia di Giulio Ciccone. Un momento bellissimo, veramente molto molto emozionante. Lo ascoltiamo, Giulio Ciccone, nell'intervista a fine tappa, e quindi con la consapevolezza che il terzo posto nella tappa da Catanzaro a Cosenza ha dato la maglia rosa. Lo sentiamo con la traduzione dei colleghi di Eurosport.
5: You started your first Giro d'Italia, it took you 10 years to get this jersey. You've had highs and lows, even not starting the Giro. We know you've had the yellow jersey at the Tour de France, but as an Italian, how does that feel?
6: Cosa significa questa maglia rosa per te?
7: Feeling is, I would say, amazing.
6: La sensazione è fantastica, l'ho sempre sognata.
7: I was kids.
6: Sì, da quando ero piccolino.
7: This sport, dreaming,
6: ho cominciato questo sport sognando di poterla indossare un giorno.
7: I really realized one of my best dreams.
6: Oggi oggi ho realizzato uno dei miei più grandi sogni.
7: You know, I was not expecting this jersey.
6: Tra l'altro oggi non era assolutamente attesa.
7: Many hard moments.
6: E dopo tanti momenti difficili, specialmente l'anno scorso con la caduta,
7: wearing now this jersey is really,
6: penso che quest'anno sia una sorta di riconoscimento e di premio.
5: How did you make it? Tell us about that sprint. You knew that the top three would make you the Maglia Rosa.
7: Yeah, this morning already when we did the meeting, we had a plan and our
6: stamattina
7: plan
6: avevamo un piano preciso.
7: 50-50 because was one of the stage where
6: ma al 50% perché non sapevamo cosa sarebbe accaduto sulla salita.
7: Or at the end reduce his bunch like was. Yeah, my plan was just take this jersey. So
6: il mio piano era solo prendere questa maglia.
7: Bonus sprint and
6: magari facendo appunto il bonus al chilometro Red Bull.
7: And,
6: e poi come è successo anche nel finale di tappa.
7: Barrier, so I finished third.
6: Ho fatto terzo al chilometro Red Bull
7: in the finish line,
6: e poi terzo
7: so
6: alla fine. È stato abbastanza per raggiungere questo obiettivo.
5: The stage of the Giro is in your region, Abruzzo. Is it too early to imagine yourself climbing the Blockhaus in the Maglia Rosa?
7: Yeah, I think it would be super super nice, but it's still
6: sarebbe bellissimo still arrivare in rosa a fare Blockhaus.
7: Stage tomorrow and we still have a hard moment.
6: Ma ci sono ancora due tappe prima in cui bisognerà fare molta attenzione. Certo, grande sogno.
7: I feel good.
6: E perché no?
7: We have also
6: sto bene. Però la squadra al mio fianco.
7: Defend and we try to go.
6: Cercheremo di difenderci
7: really,
6: al massimo.
7: Really far.
5: Grazie mille. Ciao.
4: Così dunque Giulio Ciccone intervistato al termine della tappa con la maglia rosa, la traduzione dei colleghi di Eurosport. Oggi tappa da Praia Mare a Potenza, prima frazione impegnativa del giro, che poi domenica vivrà il suo appuntamento con l'arrivo al Colonnello alle Scale e con il passaggio all'interno del territorio della città metropolitana, da San Lazzaro, anche parte di Bologna, parte diciamo periferica di Bologna, poi Sasso Marconi e via via lungo la Porrettana per arrivare appunto al Corno alle Scale. Noi adesso diamo la linea alla regia, pubblicità e ripartiamo tra pochissimo ancora qui con l'Ora Dario.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
8: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
12: E loro risolvono?
13: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
12: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
13: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
15: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
16: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
15: Ristorante Pizzeria Caruso.
16: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
15: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, siamo ancora in diretta con Laura Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ufficiale la presentazione delle candidature di Abete e Malagò per la presidenza della FIGC. Elezioni previste il 22 giugno, passaggio formale ma nulla di più, con Malagò che però ieri ha incassato anche l'ok, diciamo così, il voto della Lega B, e quindi aumenta in non poco il proprio bottino elettorale. Poi vediamo se da qui al 22 giugno naturalmente verrà confermato o meno, perché qui non si sa mai nella vita, soprattutto quando è a che fare col calcio italiano. Vero Alessandro Mossini, buongiorno.
22: Molto vero, buongiorno.
4: Buongiorno, collegamento del mercoledì alle 11.20 che però ha rischiato anche di essere spostato a sabato mattina alle 7 per motivi di ordine pubblico, lo ricordiamo.
22: Insomma. Perché c'era, sì, perché devo fare colazione, che è una cosa che non sanno che accade, come le finali degli internazionali di tennis.
4: Non era previsto, nessuno ci ha avvisato.
22: No, devo dire, stanno diventando in Lega Serie A i Duplantis delle figure di Guano, non male, anche perché, non so se sai l'altra, perché è diventata di dominio pubblico questa, ma l'ha raccontata Ivan Zazzaroni e ci sono i like della famiglia, quindi
4: racconta.
22: È abbastanza noto che per la partita di questa sera Lazio-Inter, l'amministratore delegato della Lega ha annunciato un ricordo di Mihajlovic radiofonicamente, e la famiglia che sta a Roma non ne sapeva nulla, come non ne sapeva nulla la Lazio, che si è subito premurata di dire guardate che altrimenti avremmo chiamato la famiglia, ecco.
4: Che non sapeva nulla. Eccellente. Devo dire che questa finale di Coppa Italia, che ricordiamo è attesissima da tutto il mondo, come ha detto anche Simonelli, non ce la possiamo fare.
22: Quando parlano quei due, io ti giuro, tutte le volte vado a controllare e ho detto, ma sai che forse sono finito sull'ercio. No.
4: Non ce la possiamo fare.
22: No.
4: Vabbè.
22: No, decisamente no, ma io mi domando anche come fanno i presidenti di Serie A ad accettare che la Lega sia rappresentata da gente che fa ste robe qua, però, e dice ste robe qua.
4: Oh. Ah, per ora non mi sembra che siano in discussione.
22: Secondo me ce ne sono già abbastanza per cacciare tutti, però facciano poi loro il resto.
4: Vediamo. Senti, finale di Coppa Italia stasera, partiamo da qui, visto che l'abbiamo citata, c'è una prevalenza di, non dico di tifo, ma insomma comunque di preferenze dei nostri ascoltatori per la Lazio di Sarri, proprio per Maurizio Sarri questa sera, al di là poi del discorso incastro, conference, settimo posto, naturalmente.
22: Del discorso Bologna, anche eventualmente, perché se vince la Lazio anche l'ottavo posto non conta nulla.
4: Certo, no, ma infatti limita alla partita di stasera.
22: Il lavoro che ha fatto Sarri meriterebbe un premio. Poi diciamo che forse smorzerebbe col fatto che poi vincono loro la tua eliminazione, forse un pochino, forse aumenterebbe il rimpianto, non lo so. Ti dico che il lavoro che ha fatto, mettendo anche dei giocatori fuori ruolo, in totale emergenza, senza pubblico, stasera ce l'avrà, con il presidente che avrà, sono successi di tutti. Poi, ripeto, a me la gente che, adesso lui ormai è da tanti anni sulla breccia, ma a me la gente che viene dalla gavetta vera, dai campi di promozione, arriva fin lì, Mi affascina sempre, visto che siamo nella settimana in cui è arrivato in Serie A anche Massimiliano Alvini, e Dio solo sa quanto se lo merita.
4: Sì, effettivamente poi gran lavoro, gli hanno tolto di tutto, il centravanti, il mediano, il difensore centrale, il capitano, chiunque.
22: Ha preso gente che non sapeva chi fosse.
4: Invece è lì in finale, detto che tutta probabilità è l'Inter, insomma, partire favorita, anzi sicuramente l'Inter parte favorita. Tra l'altro, hai capito che cosa è successo a Thuram?
22: Perché ieri poi si è sparsa anche la voce di una roba buttata lì per scovare una talpa.
4: Ma che diavolo?
22: Se no succede, lo racconto perché ormai è passato, no? È passato tanto tempo, e tra l'altro la persona di cui parlo non c'è più, ma è un aneddoto che abbiamo raccontato più volte. Quella famosa sbroccata di Siniša Mihajlović quando allenava il Bologna, che disse: ho fatto la tal formazione per vedere se andava sui giornali, perché così becco la talpa. E noi dicevamo: Sinisone, ma che talpa? Siamo noi che a 40 anni ancora come degli imbecilli per passione stiamo con i binocoli e cerchiamo di vedere da 800 metri cosa hai provato, cosa che ormai non si riesce neanche più a fare, perché a Casteldebole sembra che debbano proteggere, no, gli esperimenti della NASA. Hanno passato 700.000 giri di nastro isolante, che hanno speso più di nastro isolante che per i centrocampisti ormai. Però
4: quello è abbastanza diffuso, devo dire, l'uso del nastro isolante nei centri sportivi, non è solo Casteldebole, è parecchio diffuso. Però sì, no, c'è questa cosa per cui Thuram pare che non fosse effettivamente infortunato, ma appunto con questa pretattica per capire chi è la talpa che mette in giro voci. Vabbè, comunque, contenti loro.
22: Ecco,
4: andiamo a parlare di Bologna, visto che dopo, insomma, un po' di tempo possiamo parlarne bene e con piena soddisfazione. Esatto. Vittoria, allora, gol innanzitutto, che non ci ricordavamo più che sensazione si provasse. Vittoria, ma anche la prestazione convincente.
22: Sì, prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo, diciamo che avevi più gestito, e devo dire che, ecco, la cosa che ci sono un paio di cose che mi hanno fatto piacere. La prima è che io, dopo aver preso il 2-2, ero convinto che arrivasse l'onda, no? Dico, ecco, adesso arriva l'onda e ti porta via. E invece l'onda non è arrivata, non so quanto per reazione del Bologna che si è un po' compattato e quanto per il Napoli che forse ha pensato anche la stessa cosa, dicendo: la prendiamo più calma, tanto voglio dire, il Bologna ultimamente ha fatto il 2-2 così presto, visto che avevano fatto un primo tempo dove finirlo 1-2 era un affare, che doveva finire 0-3 il primo tempo. E forse anche loro si sono un po' illusi che stesse arrivando l'onda, che prima o poi trovassero il gol. Poi loro un punto o zero cambiava forse anche poco, però insomma, poi perderla scoccia a tutti, al di là di tutto. Poi perderla poi con un super gol come è stato quello di Rò, come è stato un super gol quello di Bernardeschi, come è stata una super partita, aggiungo, quella di Miranda, che credo abbia fatto una migliore partita da quando è a Bologna. Così come la cosa che mi ha fatto molto piacere è stata anche la mossa tattica che è riuscita, no, di Italiano. Tra l'altro c'è questo piccolo giallo su Rove, ha preso questa botta o no, perché poi lui ha detto: ma io non ero proprio contentissimo di stare in panchina, e allora forse sta botta non lo so, però
4: forse è come chi vuole Thuram,
22: e forse chi vuole Thuram. Però mi ha fatto molto piacere, perché quella mossa di Bernardeschi, che solo formalmente faceva l'ala sinistra, poi in realtà svariava, faceva il tutto campista, che ha tolto molti riferimenti al Napoli. Di Lorenzo, se non avesse segnato, avrebbe fatto una partita da 4, perché non ci ha capito niente. Poi ovviamente ha segnato e ha generato anche il secondo gol, quindi alla sufficienza ci arriva, e come. Però al di là di questo sono molto contento per Vincenzo Italiano, perché onestamente ho cominciato a sentire un po' molto tiro italiano, che non è una nuova specialità del tiro a segno, anche se lo sembra. Però mi ha fatto piacere per lui, perché onestamente nell'ultimo periodo ho sentito delle robe. Io capisco che lui adesso è diventato l'obiettivo principale della critica, perché ha osato chiedere garanzia al Bologna, e per l'amor di Dio, sai, siamo nel ciclo degli allenatori del Bologna, no? Sono tutti bravi, sono tutti belli, sono tutti fenomenali, anche più fenomenali di quando sono arrivati, perché magari quando sono arrivati non ti stavano simpatici, ma poi diventano del Bologna e quindi ti stanno simpatici. Poi quando in genere chiedono garanzia alla società diventano tutti un po' cattivelli, ecco, usiamo il termine radiofonico, e allora mi fa piacere che si sia preso una soddisfazione.
4: Sì, anche perché poi la mossa tattica che insomma ha funzionato, va detto che nelle ultime partite ogni tanto le mosse non avevano funzionato. Io personalmente poi mosso a Italiano ho tra virgolette imputato il fatto di essersi intestardito su certe mosse che evidentemente non portavano risultati, cioè di non averle modificate di averle modificate tardi. Quella di Bernardeschi che apriva spazio per Miranda è stata una mossa che oggettivamente il Napoli ci ha capito il giusto, per non dire nulla.
22: Ma guarda, ultimamente Italiano ha fatto delle scelte che non hanno convinto nemmeno me, o non hanno magari fatto impazzire nemmeno me, ma c'è sempre un limite secondo me tra la critica della mossa che non riesce ed è molto evidente quando comincia a entrare nel mirino della critica per partito preso.
4: No, vabbè, certo, ci mancherebbe.
22: Cioè, sono due robe differentissime e si capiscono anche bene alle orecchie di chi ascolta e agli occhi di chi legge. Detto questo, lui sicuramente con questa partita, forse per certi versi su alcune cose aumenta il rimpianto, su altre siamo sempre lì. Sai, adesso sono andato a rivedermi per curiosità anche quella famosa quel famoso Bologna che uscì dalla semifinale di UEFA, l'annata di Mazzone, ebbe il contraccolpo, no? Fece credo quasi tutte sconfitte, fino poi lì aveva la chance per riprendersi l'Europa e fece quasi tutte sconfitte fino allo spareggio con l'Inter, dove vinse e si prese il posto in Europa l'anno dopo. Un po' il Bologna sicuramente ha patito l'essere uscito da quello che era rimasto come obiettivo dal punto di vista mentale. L'altra sera ha trovato una squadra secondo me molto scarica e non ho capito perché, al netto dei meriti del Bologna dal punto di vista mentale, perché io onestamente pensavo che il Napoli volesse chiudere la pratica. È vero che hanno il Pisa la prossima, quindi probabilmente la chiuderanno lo stesso, però il Napoli mi è sembrato molto loffio. Anche lo stesso Conte nel pre e nel post gara mi è sembrato molto affaticato, svogliato, ma non che abbiano perso per poca voglia. Non mi è tornato l'atteggiamento della squadra in una partita così.
4: No, anche perché
22: al netto dei meriti del Bologna.
4: I meriti del Bologna non li tocca nessuno, ci mancherebbe. Dall'altra parte, questo l'abbiamo detto anche ieri, c'è stato un Napoli, io francamente una volta andato sul 2-2, quindi con la possibilità di prendersi il posto Champions. Vabbè, già l'inizio partita così soft mi ha sorpreso. Ma andato sul 2-2 ha detto vabbè, punticino, ce lo portiamo. Beh, onestamente non bello, ecco, per il Napoli.
22: No, non bello, ma ripeto, anche le parole del dopo di Conte, che come dire, poi è vero che sì, alla fine poteva fare 2-2 perché il tiro di Rock è praticamente l'unico il secondo tempo da ripresa del Bologna, al netto di che è di una bellezza stordente, però è proprio l'atteggiamento che io dopo il 2-2 ho detto adesso arriva la buriana, no, chiudi che fa freddo. non c'è stato neanche bisogno di chiudere la finestra perché non è tirato neanche un refolo di vento. Bravo il Bologna dietro in alcune situazioni, bravo anche Pessin in un paio di uscite basse che secondo me dimostra di avere coraggio su queste uscite basse, però non hanno spinto come mi immaginavo spingesse, forse perché Alisson un po' le aveva già spese tutte facendo impazzire João Mario, che è l'unico vero mismatch che hai perso, però sì, mi aspettavo di più, capito? Soprattutto per una squadra che appunto alla fine il suo obiettivo deve ancora centrare, perché formalmente, poi ripeto, avendo il Pisa tutto mi lascia pensare che, però vai a sapere.
4: Sì, però è un discorso al di là dell'avversario, poi all'ultima in casa, se non ricordo male, l'Udinese. I punti che mancano li fa, ecco, da qui alla fine, però in ottica futuro, a stretto giro di posta, insomma, non segnali bellissimi.
22: È chiaro che anche loro, se devo fare una valutazione da fuori, hanno avuto tanti infortuni. Anche loro, sentivo Conte dire avete visto Højlund ogni tanto un po' faticato, ma gioca sempre lui, ed effettivamente è vero, quando Lukaku è sparito, così come al Bologna sottolineiamo spesso che ci sono dei problemi quando diciamo la seconda parte di stagione il Bologna l'ha fatta malino, perché diciamo che quello di Napoli, tolte le due partite con la Roma, forse è stato il miglior Bologna del 2026, più o meno. Poi Bologna, come il Napoli si lamenta perché appunto dietro Højlund non c'aveva nessuno, Bologna non c'aveva nessuno dietro Castro, Bologna non c'aveva nessuno dietro Miranda, Bologna non c'aveva nessuno dietro Lukumi, se mai avesse avuto un problema Lukumi, grazie a Dio non l'ha mai avuto, eccetera eccetera eccetera eccetera. Quindi insomma, attenzione, in qualche caso non c'era proprio, in qualche altro caso, nel caso di Lukumi dico non è di livello, che sono due cose diverse, o non è del livello di chi dovrebbe andare a sostituire.
4: Posso fare il cattivo?
22: giochi in casa.
4: Nel senso che il Napoli in realtà uno al posto di Højlund ce l'aveva, l'ha anche pagato parecchio, che era Lorenzo Lucca, cioè, ce l'aveva, ha speso 30 milioni per prenderlo,
22: che doveva venire al Bologna a gennaio, ma ha preferito andare da un'altra parte e rischia veramente di essere uno che la cui carriera si va un po' a complicare, Lorenzo Lucca, al di là di tutto.
4: Sì, perché evidentemente, ecco, di acquisto azzeccato difficile parlare, insomma, il vice Højlund ce l'aveva.
22: Va anche detto che non era ancora entrato nei casi di chi l'ha visto Romelu Lukaku a gennaio, onestamente.
4: Sì, no, quello va bene, Lukaku è un'altra cosa, figurati.
22: È tornato Lukaku, c'è Højlund Lukaku, io quando gioco, cioè in questo il suo cambiare aria l'ho capito.
4: No, per carità, ma non mi riferivo al periodo in cui Lukaku era ancora infortunato, giocava comunque sempre Højlund e quei 30 milioni pesano per il mercato del Napoli, ecco, quello intendevo, insomma.
22: Sicuramente.
4: Questo sicuramente, sicuro, credo. Non un'operazione non andata bene.
22: Non credo li tireranno mai più su, ecco.
4: No, non penso proprio. Va bene, resta lì Mossa, diamo la linea alla regia, pubblicità, ma ripartiamo tra pochissimo.
8: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
0: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliou Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
8: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul Canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
1: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
8: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
23: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
25: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
24: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
25: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
26: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
27: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
28: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
27: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Predosa.
28: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.com. Bologna.it.
3: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
28: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
3: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ultimissima parte della nostra mattinata insieme, c'è sempre Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi, messaggi al 366-402-4022. Allora, ti giro questo di Ale, che scrive: volevo chiedere a Moss se ha individuato una spiegazione tecnica al fatto che dal fine novembre in poi non abbiamo più giocato veramente una partita veramente positiva al Dallara. Roma Aston Villa in Coppa, ma sono pur sempre state un pareggio e una sconfitta.
22: Sì, diciamo che a livello di prestazioni sono state le due migliori, probabilmente quelle che ha citato. No, devo dire che è una stranezza importante, anche perché poi uno può vedere una la compensazione dell'altra. Hai fatto tolta forse la Juve, sì, no, 9 vittorie in fila, se togli la Juve in mezzo, mi pare, con quella di Napoli.
4: E in trasferta, dici? Ah, ok.
22: Sì, in trasferta, sì, magari 9 vittorie in fila, 9 vittorie in fila in trasferta, quindi è tolto ovviamente la Aston Villa. Quindi è evidente che c'è stata una stranezza in questo percorso, e non riesco a capirne, perché poi insomma nasce tutto dalla famosa partita con la Cremonese. Oddio, qualcuno aveva già notato qualcosa col Salisburgo, perché col Salisburgo è finita 4-1, qualcuno ha alzato il dito e si è preso le pernacchie, poi però erano i primi scricchiolini, no? Ti ricordi il secondo tempo, dove tra l'altro quello che poi è andato alla Lazio, visto che prima abbiamo parlato di Sarri, Ratkov è arrivato 3 volte solo davanti al portiere
4: e Ravaglia ci ha messo qualcosa, più di una pezza quella sera lì.
22: E lì si stava rompendo qualcosa dal punto di vista tattico, che poi hai provato a rimettere a posto col 4-3-3, forse tardivamente, però il perché poi si sia proseguito così. Perché anche se pensi anche alle due vittorie che hai avuto in casa, è vero che c'è stata qualche partita in questo indirizzo dove è andata male, cioè penso al Bologna-Parma della situazione, cioè, ma penso anche che quelle che hai vinto, cioè Bologna-Udinese l'hai vinta quasi per caso, e Bologna-Lecce diciamo che ringraziamo che Stulic ha i due ferri da stiro al posto dei piedi, ecco, se no se vai 0-1 non so come finisce. Quindi c'è un trade union anche nelle vittorie di prestazioni in casa che sono abbastanza mancate. Così come hai vinto anche qualche partita fuori in modo casuale, e magari ne hai perse altre in casa che non meritavi di perdere. Penso a Pisa-Bologna 0-1, è l'apoteosi della vittoria immeritata dal punto di vista di quello che si è visto in campo.
4: o Bologna-Parma per come si era messa la partita, al contrario.
22: Preciso, sono la stessa partita al contrario, bravo, sì, sì, sì. Proprio quella.
4: Con la differenza che magari da Odgaard un gol del genere te l'aspetti, da Ordoñez magari meno, ecco.
22: Sì, non è che abbia fatto poi un miracolo, è solo partita dritta la palla.
4: Esatto, esatto. Vabbè, cioè, da Baturina a Como te l'aspetti che possa anche trovare, ecco, quella giocata lì, sì. Da Ordoñez no, io l'ho citata stamattina, no, proprio Bologna-Parma, no. Tra le partite che insomma, le sconfitte più balorde per come è maturata, sì, la partita. Sì, Elisabetta, sì, vorrebbe sapere il tuo parere su Pessina come portiere titolare o anche secondo per la prossima stagione. Che si fa con Pessina?
22: È uno dei temi interessanti di quest'estate. Se vuole sapere il mio parere, io ti direi non titolare e meno che mai secondo, ma non perché debba fare il terzo, perché ritengo che un portiere che ha delle qualità come lui e che le sta facendo vedere, allora, o resta per fare titolare, e secondo me è un rischio che in questo momento il Bologna non penso prenderà, non so se prenderà, non penso prenderà, poi bisogna vedere che cosa succede con Skorup, perché formalmente ha contratto, mai nella vita un anno a fare il secondo, perché secondo me a 18 anni tu devi giocare e fare esperienza, quindi un bel anno in B, parti come titolare, boh, forse parti alla pari con un altro, boh, forse se sei forte giochi. Il Frosinone è venuto su col portiere Palmisani che ha 20 anni, che tra l'altro è titolare dell'Under 21. Quindi se sei forte giochi, non è vero che se hai 18 anni, se hai qualità, e penso che questo ragazzo qualcosa abbia fatto vedere, giochi. Quindi se devi fare il secondo lo mando a giocare, primo forse un po' presto, poi magari.
4: No, vediamo, sicuramente passa anche molto da quello che vorrà fare il Bologna con Skorupski e viceversa anche, ovviamente, pur con il contratto, sì, in essere naturalmente.
22: Permettimi, passa anche molto a quello che vuol fare il Bologna l'anno prossimo tout court. Cioè,
4: certo,
22: se io parto con delle ambizioni e voglio fare la squadra che tiene Rò, fa quello, fa quell'altro, e voglio attaccare l'Europa, cerco anche Falcone, Caprile, faccio per dire un esempio, se non resta Skorupski. Voglio ripartire e non è una non riparto per l'Europa, parte un ciclo nuovo, partiamo con ambizioni che ci dovranno portare poi forse chissà quando in Europa. Allora magari posso anche rischiare Pessina prima.
4: Invece, a proposito di futuro, Steve ti chiede Odgaard il prossimo anno che ruolo avrà, rimane? Quest'anno è stato un rebus, ce l'abbiamo citato con il gol a Pisa.
22: È stato un rebus dal punto di vista soprattutto fisico, è impressionante che pur essendo stato tra virgolette al 30, 40, 50%, beh, comunque ha fatto 7 gol senza rigori, che insomma vanno poi fatti. Quale sia lo status fisico di Odgaard è un punto interrogativo, perché onestamente quest'anno anche nelle partite in cui ha fatto bene, anche in alcune delle partite in cui ha segnato, l'Odgaard dell'anno scorso non si è visto, Poi non so se è stato un unicum Lodgard l'anno scorso, ma non dimentico che in mezzo ha avuto anche un'operazione.
4: Sì, magari non è stato un unicum, forse un livello dell'anno scorso difficile che possa raggiungerlo, no, a prescindere, però gli acciacchi di quest'anno hanno pesato. Questo sicuro.
22: Quella dell'anno scorso è stata una pensata di italiano, perché poi sì, Lodgard, sì, in vita sua il trequartista l'ha fatto forse solo un anno nelle giovanili, ecco. Quindi è stata una mossa di italiano che non aveva tra virgolette il Bonaventura della Fiorentina, e ci ha messo lui, e cavolo se ci ha preso, insomma.
4: Sì, tra l'altro stavo vedendo comunque gol anche tendenzialmente di una certa importanza, quello di Pisa a Lazio, sì. Vabbè, col Pisa l'andata segnò, ma partita già abbondantemente decisa, in Coppa a Bucarest, insomma, gol pochi ma pesantini.
22: Ha avuto qualche momento, sì, ha avuto qualche momento, però ecco, fisicamente il grande dubbio è come sta, ecco, come starà.
4: A proposito di come sta, Adriano Tranchant, Remo è cotto, centrocampo non all'altezza. Non so se oggi, domani, in futuro, non lo so, però Remo è cotto.
22: No, credo no. Beh, allora il Remo dell'ultimo mese e mezzo, adesso a parte Napoli, dove comunque secondo me non ha faticato anche lì. Il Remo dell'ultimo mese e mezzo, sicuramente un giocatore che è abbastanza svanito per il giocatore che ci ricordavamo. Bisogna capire se è svanito perché, ragazzi, è un discorso antipatico, me ne rendo conto, ma se è svanito perché mondiale / devo pensare che l'anno prossimo, se per caso mi salto un crociato adesso, io sono a piedi, perché ragazzi è un pensiero che un essere umano professionista fa, forse più ancora del mondiale, perché contrariamente a un giocatore che va in scadenza, Lukumi, è vero che il contratto ce l'ha, se Freuler, che oltretutto non è mai stato uno da infortuni gravi, e si è fracassato una clavicola quest'anno, ha credo più viti di un motociclista sulla quella clavicola, e non vorrei che nell'ultimo mese un pochino quel pensiero lì, anche inconscio, ma ce l'abbia avuto, e onestamente faticherei anche a fargli una colpa, perché tu pensa a Freuler, ma io penso che per esempio Freuler la prossima squadra l'annuncerà prima del mondiale, perché tu pensi ti fai male al mondiale.
4: No, non sarebbe carina come cosa, no decisamente. Senti, invece Lorenzo ti chiede, a parte di Raw e di che futuro può avere, certo se la smettesse di fare quei gol saremmo più tranquilli, poi con i rientri tipo Elazusi e Carson, che mi sembrano però situazioni diversissime fra di loro.
22: Diversissime, allora uno, vabbè, Carson direi che abbiamo già dato, tra anche striscioni compresi, quindi basta, troveranno una sistemazione. E la Zuzi ha un tema non banale, ragazzi, ha fatto una sequela di infortuni che, insomma, poi ecco, poi valutiamo anche l'utilità all'interno di un sistema che rendeva utili tutti, compresi quelli scarsi, mi perdoneranno se vado tranchant, che era quello di Thiago Motta, perché le carriere poi fatte da Urbanski e Ebicer le stiamo vedendo, ed erano perni all'interno di quel sistema.
4: Beh, anche Christiansen,
22: anche Christiansen, bravo, che è andato giù, che ha detto è andato in Ligue 1. Rispetto a Elazusi, che ricordiamo per quelle due gol in rovesciata, ma ripeto, è anche un anno che sostanzialmente quasi non gioca, quindi e ha avuto infortuni ginocchio, collo, troppa roba.
4: Fai due anni in realtà, che non gioca, tra una cosa e l'altra.
22: Infatti stavo dicendo uno, ma volevo poi dire due, bravo, sono due. Ro, ragazzi, punto interrogativo, cioè facevo una battuta con un collega l'altro giorno, sto gol qua sono 6 milioni in più, ma sono un 20% di chance in meno di tenerlo, hai capito?
4: Ma fai anche qualcosa in più di 6-7, dai, se arriva la Premier puoi fare anche qualcosa in più.
22: No, sono 6 in più rispetto a quello che era già prima.
4: No, beh, certo, ovvio. Se la smette di giocare bene, magari siamo tranquilli un po' di più, ma mi sa che è tardi ormai, io non sono molto ottimista.
22: È tardi e chissà che non vada al mondiale. È chiaro che è una cartina di, insomma, una cartina di tornasole anche un po' di quello che vorrà fare il club. È evidente che vendere Rowe dopo un anno, al di là che poi possa arrivare un'offerta molto importante dalla Premier e per il Bologna e per lui, però diciamo che se vendi Rowe è chiarissimo qual è il tuo piano dell'anno prossimo, non è certo quello di tornare in Europa, parliamoci chiaro.
4: Senti, un paio di messaggi prima di salutarti, extra Bologna. Uno è Matteo che scrive: penso che sentiremo ancora parlare di Ignazio Abate, me lo immagino per un post italiano un giorno o l'altro. Follia, intanto godo per il Modena, vabbè, quello ci sta, insomma, campanili sono campanili.
22: No, lavoro straordinario che aveva già iniziato l'anno scorso in una realtà che poi ha pensato bene di esonerarlo quando era secondo, e poi vabbè, abbiamo visto che fine ha fatto quella realtà lì, che è la Ternana. Devo dire che è sfigato, con tutto il bene del mondo, sulle realtà, perché non dimentichiamoci che la Juve Stabia 90% l'anno prossimo non si iscrive da nessuna parte.
4: Sì, è una roba, sembra come il Bari di qualche anno fa, che arrivò al finale playoff non sapendo cos'era il suo futuro.
22: Perché qui c'è un tema anche non solo di soldi che mancano, il tema è molto più ampio. Alla Juve Stabia qualcosa, insomma, se cercate su Google lo trovate. Sono stati fior di pezzi, hanno fatto un lavorone sia lui che il direttore sportivo, che è un fenomeno, che ha 30 anni, che si chiama Lovisa. Però direi che Abate, Allini e Aquilani sono i Stroppa non lo cito, ma perché in B è una garanzia totale,
4: sì.
22: Sono i tre che in questa Serie B hanno fatto il lavoro migliore di tutti. Non cito Stroppa, ripeto, perché doveva vincere, ha vinto, non è campione, quindi diciamo non è un nome nuovo tra virgolette. I due che ti ho fatto sono abbastanza nuovi. Alvini non è nuovissimo, ma è stato l'anno del suo grande ritorno, e questo, ripeto, mi fa piacere, perché lo scrivono tutti con una persona con la P maiuscola, in un mondo dove di persone con la P maiuscola non sempre.
4: Senti, prima di salutarti non posso non chiederti che idea ti sei fatto delle vicende in casa Fortitudo, anche della, comprensive anche della partita di ieri, e di come è finita, questo modo surreale in cui c'era... Io non oso immaginare se Pullazzi avesse fatto quella roba del genere giocando per Caglia. Se la sarebbe mangiato in campo,
22: no, vabbè, buonanotte. Allora fammi fare una battuta, non spero non si offenda nessuno. Il titolo della partita ieri sera, a un certo punto volevo, cioè alla fine abbiamo titolato KO surreale, ma sembrava, sai, c'è un noto film, La cena dei cretini, con tutto il bene, perché in campo ne hanno combinate tra l'una e l'altra, la Fortitudo che va a più 15 e poi si fa rimontare praticamente in un quarto, Avellino che torna davanti e poi piglia 6 punti in fila da Mastellari, e Francis fa quarto e quinto fallo in un amen a 6 dalla fine. Io gli ho detto vabbè, allora 3-0 comoda, e invece no. E poi vabbè, poi arriviamo al finale che hai già raccontato tu, Avellino a più 6 a 1.30, Pullazzi che può arrivare fino in fondo e tira un airball, e di là fanno fallo pur, per giunta su Mastellari, che oltretutto fa 0 su 2, cioè, a un certo
4: sbagliando
22: punto,
4: apposta il secondo,
22: sbagliando apposta il secondo, cosa che Caglia non voleva. Diciamo che è stata abbastanza una roba surreale, perché sembrava una gara a perderla. A un certo punto ho detto ma c'è un premio, un palio per chi la perde peggio, cioè cosa succede. Avellino ha vinto una partita che forse, cioè, a un certo punto pensava di aver straperso. Male per la Fortitudo, che così si obbliga a fare almeno un'altra partita in questo playoff, e Dio solo sa quanto la Fortitudo ha bisogno di non giocare, perché se devo citarti un giocatore che in questo momento mi sembra veramente cotto dal punto di vista fisico, comprensibilmente, perché chi regge la carretta al primo giorno è Paolo Soro.
4: Ah, fai te.
22: Per la fortuna un giocatore. Fai per te. La fortuna un giocatore fondamentale. Per il resto, ecco, se facciamo un passo indietro, è evidente che la scena di un allenatore che praticamente, non dico mette fuori squadra il capitano, ma lascia fuori dallo spogliatoio, mettiamola così, il capitano, è questo che entra, esce, dice arrivederci all'anno prossimo, se ci sarà un anno prossimo, ecco, insomma, diciamo che ne abbiamo viste di cose sorprendenti, ma questa soprattutto sul 2-0 che era, sorprende abbastanza. Devo dire che non ci stanno dando modo di annoiarci, in Fortitudo, in Virtus anche quest'anno, ma soprattutto anche in Fortitudo nell'ultimo periodo. Ecco, poi sulla Fortitudo c'è sempre questo tema di fondo di una faida interna che è notissima, che certo, è dibattutissima, sì, e che ogni alito di vento che accade, la faida interna lavora per fare in modo che poi il vento si chieti o si accenda a seconda delle situazioni. Diciamo che non è la migliore delle migliori delle ipotesi in un playoff che, onestamente, vedendo anche l'altra sera Pesaro con Rimini, mi sembra molto molto molto aggredibile. Guarda, forse paradossalmente per la Fortitudo, se passa il turno come penso con Avellino, è molto più complessa la semifinale che non l'eventuale finale.
4: Beh, con Verona sì, sempre che batta Brindisi, perché anche lì ieri gara 3 è andata per la squadra che era sotto 2-0. Moss, grazie, ti leggiamo sul Corriere di Bologna, ci sentiamo mercoledì prossimo.
22: Ciao, grazie.
4: Grazie, grazie mille ad Alessandro Mossini. La linea adesso alla regia e poi, come di consueto, naturalmente l'appuntamento di mezzogiorno con Mezzogiorno Rossoblu e con Manfredi Campione. L'ora d'aria invece torna domani alle 8.30. Ciao a tutti!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 12:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
1: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
14: Ed è tutto, a più tardi.
30: Nettuno Bologna 1.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: www.radioquota.it. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
6: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
6: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
9: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
8: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati in Mezzogiorno Rosso Blu 12.08. Siamo collegati già con Fabio Bazzani. Allora, subito dritto con Fabio. Fabione, ma cosa è successo a Napoli?
1: È successo che vedi, d'incanto ci si può ritrovare, vedi. Basta. No, dai, è successo quello che chiaramente magari era successo al contrario altre volte. Cioè, secondo me si è visto subito che era un Bologna molto più in partita, molto più in palla di invece un Napoli che, come diceva Conte, no? Che guardava il suo stadio, diceva siamo molli di qua e di là. Cioè, il Bologna ha avuto più voglia di vincere.

0: cioè, dopo i finali di campionato sono questi, no? Tu ti ritrovi perché hai capito che magari le partite precedenti riesci ad attaccare bene la spina e invece gli altri no. Tu pensi che il Napoli aveva un'imbattibilità interna di 16 mesi, nelle ultime tre partite in casa ne ha perse due con Lazio e Bologna. Il Napoli, dopo il pareggio di Parma, che si è allontanato definitivamente dall'Inter, anche loro, boom, in down motivazionale.
1: Ci sta, ci sta. E forse anche
0: Cioè,
1: nell'approccio.
0: questo è per dire, no? È per dire, no? Che vale per tutti, cioè non c'è niente da fare. Quando perdi il grande obiettivo, subito l'impatto è quello di andare in down. Cioè, l'Atalanta si è ritrovata a San Siro, dopo però due o tre partite, che dopo l'eliminazione di Coppa Italia è così. E quindi il Bologna è chiaro, dopo Birmingham l'abbiamo detto, però molto in mente. Si sono guardati in faccia, italiano ha toccato le corde giusto, rischiavi che se facevi le partite che hai fatto prima a Napoli potevi fare una figuraccia, sono arrivati là, belli, belli convinti, belli ferrati, con una faccia diversa, un linguaggio del corpo, cioè si è visto subito, no? Da come è partita cioè, l'inizio della partita. E poi dopo questa posizione, no? Di Bernardeschi che da finto esterno di sinistra veniva a giocare dentro alle spalle dei due mediani, ha dato tantissimo fastidio al Napoli. Quindi, dai, è stata una serata ottima. E poi alla fine te la sei andata a prendere perché al 91esimo hai trovato questo Eurogol di sto giocatore che insomma, in questo momento è
1: Un fenomeno.
0: veramente. Ah sì, adesso
1: Non
0: calma. Cioè,
1: esageriamo,
0: non è,
1: però.
0: no, no, non esageriamo perché ha ancora margine di miglioramento, ma lo può diventare. Cioè, questo è fortissimo, fa già la differenza, ma tu pensa all'età che ha, pensa ancora ai margini di miglioramento che può avere, è destinato a diventare un crack. Questo è fortissimo.
1: Decisamente sì, infatti figurati come stiamo, tutti preoccupatissimi perché ogni gol che fa così, insomma, le possibilità che di vedercelo scappare tra le mani quest'estate aumentano e ovviamente vedremo un po' che cosa si presenterà. Certo che ha segnato gol pesanti, perché se vai a pensarci e metti insieme solo gli ultimi e segna con la Roma l'Olimpico, segna comunque in casa con l'Aston Villa il gol del momentaneo 2-1, poi è andata come è andata. Segna Napoli rovesciata al 91esimo, sono solo gli ultimi tre.
0: No, ma sì, ma oltre i gol pesanti sono la fattura dei gol che ha fa quando calcia, quando c'è, abbiamo sempre detto calcia cattivo verso la porta per far male, cioè se tu ti ricordi anche con l'Aston Villa, prima del gol,
1: Ah, c'è andato
0: Martinez
1: vicino, sì.
0: gli fa una parata devastante, cioè c'è sto sposto e calcio, ma con una cattiveria, cioè non calcia mai, passami il termine. Per far 0-0 in maniera scontata, no, no, è proprio cattivo. E anche questo è un gol, insomma, trovare lo spunto, l'intuizione di fare questa mezza rovesciata. Ma ragazzi, è un giocatore che abbina nel calcio di oggi, dove ci sono sempre meno giocatori di uno contro uno di spunto. Questo c'ha qualità, c'ha forza, vede la porta. Beh, è un giocatore veramente fortissimo.
1: Già, ascolta, hai fatto insieme a Pardo la partita, tra l'altro, di San Siro, vinta dall'Atalanta 3-2, con un Milan che mamma mia, perché è veramente mamma mia, che ha provato a reagire di stomaco, direi, nella seconda parte del secondo tempo. Oh, poteva farne anche 4, perché poteva farne anche 4. Però il Milan, cioè, ha avuto tante occasioni per cercare di accorciarla, certo, forse l'Atalanta aveva tirato un po'. Dai, i remi in barca un po' troppo presto, forse, perché poi Gabbia quasi quasi fa anche il 3-3. L'Atalanta si è ripresa? O è il Milan molto, molto, molto, molto giù?
0: No, l'Atalanta sicuramente ha fatto una buonissima partita, migliore rispetto a quella che aveva fatto in casa col Genoa e a Cagliari. Segnale anche lì che forse sapeva di dover fare qualcosa di più, è arrivata con un approccio importante, preparata bene sulle insicurezze del Milan e poi con dei giocatori che hanno fatto tanto bene, tipo Krstovic, tipo Ederson. Però è chiaro che il Milan, non voglio dire ha spianato la strada, è stato un Milan per 70 minuti al limite adesso non voglio usare termini troppi, però veramente del nulla. E lì l'Atalanta ci ha giocato sopra, la reazione che hai detto tu è vero, è stata una reazione di pancia, Allegri ha provato a mettere qualche attaccante in più, un po' più di. Lo stadio, intanto la curva era già vuota, vorrei dirti che al 3-0 la curva sud ha abbandonato San Siro, prima aveva contestato solo la società, poi ha iniziato a contestare la squadra, quindi è stato sì, come.

0: posso dirti di inerzia, però bisogna sottolineare che poco prima l'Atalanta ha sbagliato il 4-0 con Krstovic a 2 metri dalla porta, quindi poteva esserci anche stato il 4-0 dell'Atalanta, e questo va detto prima della rimonta eventuale del 3-3 di Gabbia. Quindi per me sono molti più veritieri i 70 minuti iniziali, dove l'Atalanta ha fatto una buonissima partita, il Milan invece non c'è stato, che non gli ultimi 20, perché come hai detto tu, l'Atalanta è sembrata una squadra che hai detto il più l'abbiamo fatto, il Milan non dava nessun tipo di problema, e nel calcio sappiamo che non puoi mai staccare la spina, però è chiaro che l'Atalanta quindi viene fuori da San Siro con un grande ritorno, un grande risultato, con un ambiente che però ha ancora qualche, non dico problema, però le parole di Percassi hanno fatto capire che molto probabilmente si cambierà sia direttore sportivo, e non è certa la conferma di Palladino, anzi tutt'altro. Questo a Palladino sicuramente non fa piacere, perché ritiene di aver fatto un buon lavoro, quindi nonostante il risultato di San Siro, insomma, non voglio dire che l'ambiente è in subbuglio, perché non è così, però insomma, si pensa già anche al prossimo anno con direzioni e strade diverse.
1: Eh sì, perché Giuntoli sembra essere il prossimo direttore sportivo dell'Atalanta, e perché appunto, come dicevi, anche Di Marzio, se non sbaglio ieri o ieri l'altro, adesso non ricordo, confermava che tra Paladino e l'Atalanta le strade si separeranno. Ti ha sorpreso?
0: Allora, beh, è chiaro che se tu vai a vedere i numeri di Palladino, prende una squadra dal 13° posto, la porta al 7°, molto in mente dopo che valga Conference, no, poi vediamo, perché di fatto non è ancora conquistato. Però al di là di questo è chiaro che qualcosa di, cioè, secondo me, un buon lavoro l'ha fatto, un buon percorso l'ha fatto. Dopo, secondo me, loro si aspettavano un salto di qualità finale, cioè che nel momento che si è rimesso lì, speravano di poter attaccarsi anche al treno Champions, e onestamente l'ultimo mese e mezzo l'Atalanta un pochino di flessione l'ha avuta. Dopo, sai, il discorso è anche questo: è un aspetto tecnico e di rendimento di quest'anno, o è un aspetto che, cambiando il direttore sportivo, come succede in tante aziende sportive, non arriva una nuova figura nel decidere, porta un allenatore scelto da lui, vuole un uomo messo da lui, e si potrebbe anche andare, Manfred, verso un, non voglio dire cambio epocale generazionale, però dopo tanti anni col marchio di Gasperini e questa stagione inseguendo il solco di Gasperini, prima con Juric in maniera chiaramente negativa e poi con Paladino, che comunque ha quelle caratteristiche lì, si potrebbe anche pensare che ci sia un cambio proprio tecnico di generazione, cioè non si insegua più quel tipo di calcio, arrivi un direttore sportivo che sceglie un allenatore che ha principi nuovi di calcio, e l'Atalanta si stacca da quel marchio e da quell'era gasperiniana, capito?
1: Certo. Senti, stasera Davide contro Golia, ci crediamo? Oddio, io guarda, ti dico la verità. Spero ovviamente
0: Ci
1: per forza di
0: crediamo, cosa
1: cose.
0: vuol dire?
1: No, nel senso che dai, io credo ancora nel 7° posto, quindi comunque è
0: Ah,
1: nel 3-0 a
0: ok.
1: Bergamo,
0: Vabbè,
1: quindi
0: quindi non
1: spero che
0: sei,
1: vinca
0: cioè,
1: l'Inter. Va bene,
0: beh,
1: non me ne
0: secondo
1: vogliono i
0: me,
1: laziali.
0: come
1: Però,
0: dire, no, no,
1: ecco.
0: ma non è per il laziale, ci
1: In una
0: mancherebbe.
1: secca Sarri può fare, perché qua veramente siamo lontani dall'anno scorso, eh? Cioè qua l'Inter sembra comunque non aver mollato,
0: Boh,
1: quindi
0: c'è paragone. Cioè, lontani dall'anno scorso, in che senso?
1: sulle differenze tra Bologna e Milan sulla
0: Ma
1: finale dell'anno
0: va.
1: scorso,
0: Ma perché le differenze di ogni Milan dov'erano? Io te l'ho sempre detto, era sul nome della squadra, che quando c'è un Milan in finale pensi che sia il Milan, ma se tu andavi a vedere, andavamo ad analizzare poi l'individualità, e io ti dissi che il Bologna poi non era così
1: poi.
0: inferiore al Milan, anzi, perché quel Ndoye lì fece più la differenza di Leao, perché Beu come Lucumi valevano molto di più di Ga, cioè non so se ti ricordi,
1: Mi ricordo
0: lascia
1: benissimo.
0: stare il nome delle squadre. Ma poi ci sono da analizzare, qui invece non è un problema di Inter e Lazio, è più un problema di una squadra che è appena diventata campione d'Italia, che è fortissima, contro una Lazio che ovviamente si gioca chiaramente un obiettivo importantissimo, potrebbe fare la storia, però è chiaro che nonostante sia una partita secca, i valori in campo sono molto differenti. Deve fare la partita classica perfetta la Lazio, l'Inter sbagliare qualcosa e qualche episodio che riesce a portartelo dalla tua. È chiaro che la spinta del pubblico stasera c'è, e non è poco, perché la Lazio quest'anno purtroppo lei è stata abituata tanto, no, a giocare senza la spinta del proprio pubblico, però è chiaro che Manfred, i valori insomma sono molto diversi, ecco, quindi per me è 70-30, 75-25.
1: Va bene, che partita fai domenica o sabato o quando è?
0: Bella domanda, perché ancora non si sanno ancora gli orari.
1: Ah, è vero, non ci sono gli orari.
0: Siamo in attesa di capire
1: sto casino che è successo.
0: Esattamente, e quindi anche noi siamo in balia di quello.
1: Ok, allora va bene, ti seguirò con attenzione lo stesso, quando appena sapremo quando, dove e perché. Ti do un grande bacio. Vai. Fabione, grazie mille.
0: Ciao Manfred, un abbraccio, un saluto a tutti, ciao.
1: Un saluto a Fabio Bazzani, grazie per essere stato con noi. Adesso noi andiamo in pausa, poi dopo faremo un piccolo spezzone, breve, perché poi state con noi, perché finalmente sono riuscito a portare a Netturo Bologna 1 Marco Bellinazzo, adesso alle 24 ore, e quindi alle 12.30 faremo una bella chiacchierata, una mezz'oretta con lui.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Sentite, il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
13: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
17: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
16: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Ciao Manfred, è pensare che l'anno scorso di questo orario qua ero già in giro per Roma con la mia bella maglia, la sciarpa. Beh, vabbè, vai, c'è un po' di rammarico, perché secondo me potevamo arrivarci anche quest'anno in finale.
1: Forse.
20: Va bene, pazienza. Tu stasera per chi farai il tifo?
1: Inter.
20: Io sono molto combattuto, perché se da una parte a noi farebbe comodo vincesse l'Inter, perché almeno anche l'ottavo posto servirebbe qualcosa, perché se vince la Lazio neanche l'ottavo posto, cioè ti fai la partita di Coppa Italia a Ferragosto, il prossimo anno lo stesso. Dall'altra parte però, se lo vincesse la Lazio, Sarri se lo meriterebbe, perché avrebbe fatto un lavoro incredibile. Ma molto combattuto, faccio che non la guardo e aspetto il risultato domani.
1: Guardati il replicone dalle 20 in poi.
21: Bravo.
1: Qui sul 93.
21: Bravo. E no, io tifo Inter, ragazzi, perché la partita d'agosto è un trappolone, perché comunque cambia anche i piani un po' della preparazione. Io vorrei che, se non dovesse essere Europa, allora che ci siano tutti i crismi per lavorare al meglio. La premessa fondamentale è, però, è una sola: che italiano abbia molta voglia e molta spinta di star qua, se no partiamo col piede sbagliato, e quindi che non stia lì sempre con quella apprensione che possa arrivare una chiamata interessante di una big, capito? Questa per me è l'unica cosa che devono veramente mettere a posto, e questo vale anche per il prossimo anno, perché poi se ci sarà una rifondazione, che ci sarà, e quindi fondamentalmente la partenza di un nuovo ciclo, è importantissimo farlo con un allenatore che possa stare in sella qui. Questo è fondamentale. Guarda che casino a Bergamo, comunque, ne parlavamo adesso anche con Fabio, no? È quando un allenatore che sta lì 8-9 anni molla, ne hanno cambiati due e forse anche tre, quindi andando a colpire poi anche rami collaterali come la direzione sportiva, no? Quindi è proprio, cioè a Bergamo sta per partire veramente una nuova era, che non cambierà di una virgola rispetto a quello che hanno sempre fatto, però dove probabilmente, per esempio, se hanno scelto veramente di portare Giuntoli lì, cambiano anche un po' i sistemi, i modi. A me ha sorpreso come scelta, cioè io credevo che Percassi potesse tenere profili più diversi. Boh, mi hanno spiazzato veramente. Poi ancora aspettiamo le conferme, bisogna vedere un po' tutto quello che accadrà, ma quindi per noi sarebbe importante che i capisaldi, tutto il management, tutto, ci sono tra l'altro scadenze al 2027, Sartori, e sappiamo già che Saputo arriva l'ultimo giorno per tutti, da Fenucci, Di Vaio, Sartori, tutti prolungati l'ultimo giorno di contratto. Vabbè, questa è l'unica anomalia che io non riuscirò mai a capire, ma va bene. Però è importante dare continuità, anche perché Bologna da quel punto di vista si è assestato. Ora, e quindi fondamentale l'allenatore. Vabbè, stasera quindi partita da Marcor, per noi molto doloroso. Saremmo potuti arrivare in finale? Non lo so. Però avendo visto l'Atalanta in semifinale con la Lazio, perché poi ho visto in quel periodo noi, è vero che nelle coppe, però a parte quella partita con la Lazio dove oggettivamente abbiamo preso un contropiede che ha rovinato tutto, non abbiamo fatto neanche così male. In Coppa Italia in realtà non bene, perché abbiamo fatto male col Parma, abbiamo fatto vinta con Castro, però abbiamo rischiato. E poi con la Lazio è andata così. Però ecco, se il piglio fosse stato quello da Europa League, beh, allora forse un 50% di possibilità insieme all'Atalanta di arrivare in finale l'avevamo. Questo sì, anche perché la bella era il Dallara, che non è una gran bazza, però per come è andato quest'anno. Però questo è. Adesso, aspettando Barbut, perché forse andiamo in pausa, ci colleghiamo con Marco Bellinazzo. Marco Bellinazzo è autore di libri che vi ho già citato più di una volta, che secondo me qualcuno dovrebbe leggersi, perché almeno ti danno un po' di punti di vista, mettiamola così, chiamiamoli così, che però sono molto più adeguati al calcio contemporaneo rispetto a quello di 20 anni fa. È responsabile a Sole 24 Ore, tra l'altro, del blog Calcio e Business, che è quello più seguito, più autorevole, più importante del paese, e è l'Obi-Wan Kenobi del calcio finanziario in Italia. Questo è quello che dico io, invece non c'è scritto nel suo...
0: Ah, non
21: nel
0: era suo... lei, dottore?
21: Eh?
0: Non era lei, dottore?
21: No,
0: okay.
21: No, decisamente no.
0: Va bene.
21: E da questo punto di vista, allora possiamo collegarci con lui subito dopo la pausa, però, così mettiamo una bella mezz'ora insieme.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
22: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da...
23: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
24: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Da
4: despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza sempre a portata di mano.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
28: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Sportivamente classiche, allora 12.35, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, stavamo facendo un po' così, una chiacchierata con Fabio Bazzani per parlare anche un po' della partita che ci attende poi a Bergamo, di che Atalanta dobbiamo aspettarci, visto che comunque anche loro, un bel 3-2 a San Siro non è cosa da poco, hanno giocato fondamentalmente in casa, perché come ha detto Marco, no? Scusatemi Fabio, e c'erano già contestazioni per la società, poi dopo sul 3-0 sono usciti tutti dalla curva. Giocare a San Siro così è tostissimo. E Atalanta che però è in grande spolvero e che, come diceva Fabio, poteva addirittura portarsi su 4-0. Sarà una partita tosta, brutta, però vedremo di che cosa si tratterà in concreto, più che altro avvicinandoci a quella partita dove noi dobbiamo fare i conti con l'assenza di Lucumi, squalificato, Rotti, Vitic e Casale, quindi di fatto sarà la coppia per la prima volta tutta di stampo norvegese con Elland e Eggem uno accanto all'altro. Non sarà semplice. È con me però, e lo ringrazio per la gentilezza, Marco Berinazzo, Sole 24 Ore, responsabile di calcio e business del blog del Sole 24 Ore e scrittore di tanti bei libri, ne cito qualcuno, Goal Economy, La fine del calcio italiano, tante scritture che poi aiutano un po' a interpretare il calcio di oggi, no? Che è completamente cambiato. Buongiorno intanto Marco.
32: Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
21: Allora, grazie per essere con noi. Io partirei dall'attualità, perché oggi comunque Malagò deposita in federazione la candidatura, no?
32: Sì, effettivamente intorno al nome dell'ex presidente del CONI si è registrato un certo consenso, al di là della Serie A che lo ha proposto, credo che sia stato poi decisivo l'appoggio di calciatori e allenatori nel fargli prendere questa decisione, anche di fatto l'appoggio di molti club di Serie B, c'è anche una parte importante del mondo dilettantistico con la Lombardia, e credo quindi che attorno a Malagorma ci sia una maggioranza ben strutturata.
21: Ma una tua opinione, quali sarebbero le riforme più urgenti tra le tante che Malagò dovrà in qualche modo, se poi sarà Malagò, però insomma tutto porta a pensare così, quali sarebbero le riforme più urgenti del calcio, nel calcio italiano da mettere a terra?
32: Guarda, in uno dei libri che citavi, La fine del calcio italiano, che è del 2018, sì, che non voleva essere malagurio, ma insomma, semplicemente raccontare come la Serie A degli anni 90 avesse perso tutta una serie di suoi primati economici e poi sportivi, indicava una serie di priorità. Eravamo nel 2018, quel decalogo che era nella parte finale del libro di fatto è rimasto sulla carta perché non è stato fatto nulla. Tra le priorità che indicavo, sarebbe facile dire in un'ottica industriale di stadi, ma in un'ottica appunto di crescita del sistema, di crescita dei giovani, proponevo per esempio di rendere obbligatorio per tutti i club professionistici l'istituzione, la creazione di una propria academy, che significa avere un certo tipo di centro sportivo, quindi di campi, di strutture, ma anche chiaramente di formatori, di educatori, oltre che di allenatori, e accanto a questo una struttura che si occupasse anche della parte legata allo studio, proprio perché dal mio punto di vista noi abbiamo perso in questi anni, perché abbiamo tendenzialmente calciatori più scarsi degli altri e anche, diciamo, calciatori abbastanza, come dire, no, non preparati dal punto di vista scolastico, calciatori ignoranti in qualche modo, lasciami passare il termine, perché tranne qualche rara eccezione nessuno si è preoccupato, non è colpa di ragazzi, ma nessuno si è preoccupato di accompagnare il loro percorso sportivo con quello in senso lato culturale, educativo, formativo, e tantissimi di quei ragazzi che frequentano le scuole calcio e poi i settori giovanili, soprattutto i più bravi, sono talmente poi concentrati sul calcio e vivono in una ampolla che li protegge da tutto, ma che non li prepara alla vita e non si preoccupa, se non ci sono famiglie dietro, della loro formazione. Ecco, quindi avere un'academy come hanno tutti i principali paesi, che curi la formazione a 360 gradi di questi calciatori, secondo me significa anche ritrovarsi con una generazione di calciatori molto meno preparata ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà in campo e fuori, e lo abbiamo visto.
21: È chiaro. Senti, a proposito, tu dicevi dal punto di vista industriale gli stadi, il 2032 si avvicina. Ma stiamo perdendo un'opportunità o è solo una percezione e dobbiamo aspettare un po' più avanti? Dal punto di vista, dico, perché si cerca sempre il grande evento, no? Ricordo in qualche passaggio, no? Tu adesso non ricordo esattamente dove, quando e perché, dove l'Italia, per smuovere dal punto di vista proprio strutturale, no? E portare della propulsione anche dell'iniziativa, da questo punto di vista serve il grande evento. L'Europeo del 2032 ci porta verso quella direzione. Stiamo perdendo un'opportunità dal punto di vista di incentivi, di aiuti, no? Del pubblico rispetto agli imprenditori che poi nel calcio italiano investono un sacco di soldi, oppure no? È ancora presto da dire.
32: Innanzitutto l'abbiamo già persa l'opportunità al 50%, nel senso che
21: c'è la Turchia.
32: Questo europeo volevamo ospitarlo da soli, e penso che l'Italia sulla carta potrebbe organizzare un grande evento, come hanno dimostrato con Milano Cortina, ma non avendo gli stadi abbiamo dovuto dividerlo con la Turchia, quindi in parte l'abbiamo già persa la grande occasione. D'altro canto avremmo potuto agire per creare un sistema più idoneo alla realizzazione in tempi brevi di nuovi impianti. È stato anche istituito un commissario agli stadi 7-8 mesi fa, è diventato di fatto operativo, anche se il ministro Abodi ha detto che alcune cose già l'aveva fatto, ma formalmente è operativo da poche settimane, e in un contesto in cui, diciamo, tra qualche mese dovremmo, quindi in autunno, presentare una lista con i 5 stati idonei, uno già c'è, quindi altri 4, e in marzo grosso modo dimostrare alla UEFA di essere operativi, quindi di aver aperto determinati cantieri. Ora, nell'insieme, io credo che potremmo ancora farcela. È evidente che più passano le settimane, più fare un buon lavoro diventa difficile. Saremo costretti a correre come al solito, e quando corri tendenzialmente affronti due problematiche: l'innalzamento dei costi e magari inefficienze che poi si palesano anche nei mesi successivi, e lo abbiamo visto anche con un'esperienza secondo me molto positiva da tanti punti di vista come Milano-Cortina, ma dove queste problematiche si sono palesate e si stanno palesando e si paleseranno in futuro.
21: È chiaro. Marco, tu hai parlato spesso, cosa si può fare? Ma deve cambiare un po' la mentalità in Italia, cioè perché il pubblico è sempre così sordo e spesso così lento nel cercare di accompagnare no, gli imprenditori nella creazione di questi stadi nuovi, di impianti nuovi? Faccio un esempio: a Firenze è successa una cosa paradossale. Commisso voleva fare uno stadio nuovo, aveva prospettato 200-250 milioni per costruire lo stadio nuovo, alla fine si è preferito spendere 90-95 milioni di soldi pubblici, tra l'altro con cantieri che sono lasciati lì, insomma, in situazioni anche di stallo a volte, ed è sfumata un'opportunità per Firenze importante, no? Ma qual è il problema, secondo te, di questo, non dico conflitto, però di questa poca simpatia, sembra, dal punto di vista proprio progettuale, tra il pubblico e il privato?
32: Guarda, molto spesso accade che senza il finanziamento delle società sportive private, che si tramuta nell'affitto banalmente pagato per lo stadio, quella struttura il comune magari non avrebbe i soldi per mantenerla e quindi non vuole che si costruisca altrove. È molto più semplice imporre, tra virgolette, di rifarlo e alla società di permanere in quella struttura. Firenze, che citavi, è un caso emblematico a mio avviso di quello che non deve essere, perché dal mio punto di vista non si devono spendere soldi pubblici per gli stadi di società sportive professionistiche, in particolare al vertice, quindi in Serie A, ma si deve mettere quelle società nelle condizioni migliori possibili per realizzare quell'investimento. E invece non solo li si costringe magari a fare un intervento, a subire un intervento come ha subito la Fiorentina, con le problematiche che abbiamo visto di uno stadio che è un mezzo cantiere, poi a costringerla di fatto a mettere dei soldi, perché la Fiorentina dovrà mettere comunque più di una cinquantina di milioni per completare tutti i lavori, visto che i costi sono cresciuti rispetto alle stime iniziali, e alla fine probabilmente si avrà comunque un impianto che non darà alla Fiorentina quei benefici che potrebbe dare, che avrebbe potuto dare uno stadio del tutto nuovo costruito, quindi senza i vincoli strutturali architettonici di una struttura esistente. Detto questo, io credo che ci sia un problema proprio di ignoranza di quello che è l'industria dello sport. L'industria dello sport è una delle industrie in maggiore crescita in questi anni e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, crescerà in maniera esponenziale. Questo, insomma, non lo dico io, ma tutti gli studi che chi si occupa di questo settore legge da alcuni anni, ha la possibilità appunto di verificare. E se vuoi, c'è anche proprio una questione molto logica legato a ciò che sta avvenendo nella nostra società. Pensa a cosa significa l'impatto dell'intelligenza artificiale sul tempo. Al di là, certo, ora è un discorso lungo, ma insomma, fondamentalmente l'intelligenza artificiale libererà il tempo delle persone. Speriamo non al punto da togliergli il lavoro, ma in molti casi purtroppo questo sta avvenendo. Detto ciò, in ogni caso l'intelligenza artificiale nelle sue varie articolazioni ci darà più tempo, e questo tempo sarà impiegato dalle persone nell'industria dell'intrattenimento.
21: Certo.
32: L'industria della cultura, del turismo, e lo sport sta dentro questa industria. L'Italia potrebbe essere una piattaforma unica da questo punto di vista, per questioni climatiche, per questioni di tradizione, per questioni di indole, di capacità di saper ospitare. Quindi noi potremmo essere una piattaforma economica molto attenta e molto redditizia per chi investe nell'industria del tempo, nell'industria quindi dello sport. Se si capisse questo, sarebbe forse anche più semplice adottare politiche che vadano a incentivare, ripeto, non economicamente, ma dal punto di vista amministrativo dell'ecosistema in cui vai a fare questi investimenti, tutti coloro che appunto sono disposti a farlo. Penso agli stadi, ma su altri aspetti potrei pensare ai campi da tennis, ai campi da golf, insomma tutto ciò che è industria dell'intrattenimento e che ha a che fare col bene più prezioso che ha l'umanità, e cioè il tempo, che l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica promettono di sviluppare. Quindi mi rendo conto che è un approccio ora po' alto e filosofico, no? Però se non parti da questo non ti sai dare una direzione delle politiche sociali. E noi, la nostra classe politica, secondo me questo ragionamento non l'ha ancora fatto, mentre in altri paesi lo stanno facendo da tempo, ed è il motivo per cui le grandi corporation dello sport business americano stanno acquistando club di calcio e non solo in tutta Europa negli ultimi 3-4 anni in maniera prepotente, e stanno le grandi autocrazie, penso non solo agli Stati Uniti, sotto cui questa voce purtroppo oggi va catalogato questo paese, ma penso ai paesi del Golfo e prima ancora alla Cina, alla Russia, in vari momenti, e oggi soprattutto per quanto riguarda i paesi del Golfo e gli Stati Uniti, stanno comprando l'industria dello sport globale, grandi eventi e i club di vertice. E purtroppo l'Italia e l'Europa sono schiacciate dentro questa forza economica, che però nasce da quella visione che noi non abbiamo saputo accogliere e che abbiamo finora ignorato.
21: Senza dubbio, ma in effetti per quello che dici basta pensare a Netflix, che ha aperto le porte allo sport, no? Con i live, stanno ampliando il plafond, perché intanto immagino che ci sia una questione di costi, è più abbordabile, ma soprattutto raccoglie tanto interesse rispetto a sulla la parte dell'industria cinematografica, che poi ha dei costi sicuramente molto, molto importanti, HBO e via dicendo. E Marco, allora, tanti dicevi, in Italia sono arrivati tanti imprenditori stranieri, principalmente dagli Stati Uniti. Gli States hanno visto nell'Italia una grande opportunità, club blasonati, brand storicamente importanti, a prezzi tutto sommato convenienti, in un mercato che dovrebbe essere in crescita. Questo mercato è in crescita in Italia?
32: In Italia chiaramente no, perché stanno mancando quegli investimenti infrastrutturali che abbiamo detto. Quindi diciamo che c'è una crescita dell'industria sportiva laddove ci sono manager capaci e sono stati fatti tutta una serie di investimenti. Anche qui parlare di tennis, di quello che oggi rappresenta il tennis per l'Italia, mi sembra quasi scontato, però è evidente che c'è un grande interesse. Ormai la metà dei nostri club appartengono a imprenditori, diciamo, a fondi e a corporation dello sport business nordamericano, perché c'è stato in particolare qualche anno fa un ragionamento molto semplice, che questa realtà ha fatto, al di là di quello che è stato, diciamo, l'approccio filosofico a cui facevo riferimento prima, c'era anche semplicemente un calcolo economico, vale a dire, le quattro grandi leghe americane fatturavano qualche anno fa, oggi siamo ancora addirittura sopra questa soglia, ma insomma stavamo sui 50 miliardi di dollari all'anno, giusto per avere un'idea di quanto ricavano basket, football americano, baseball e questo ghiaccio. Il calcio europeo nel suo insieme, quindi considerando tutti i campionati e la Champions League, viaggiava intorno ai 30 miliardi, questo subito prima del Covid, e oggi per il calcio stiamo tornando su questo livello. Per quanto riguarda gli sport americani, viaggiamo verso i 60 miliardi. Dunque, avendo il calcio una platea nel mondo di appassionati tendenzialmente maggiore di quella di quattro sport professionistici americani, evidentemente si ragionava in questi termini negli Stati Uniti, c'è un valore inespresso. Valore inespresso legato a un'industria che evidentemente sportiva fa fatica a far emergere tutto il suo potenziale, e quindi andiamo a investire, andiamo a portare il nostro know-how organizzativo, gestionale, per far emergere questo valore. Negli ultimi 5 anni gli imprenditori americani, usiamo questa terminologia generica, hanno acquistato più di 200 club in Europa, in tutta Europa, non solo nei grandi campionati e non solo nel calcio. Il progetto NBA Europe nel basket risponde alla stessa logica.
21: Certo.
32: Le franchigie americane costano, diciamo, le più accessibili, 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo, per non parlare dei 10 miliardi dei Lakers o dei Dallas Cowboys, e quindi vado a investire, a comprare dove posso. I club di calcio in Premier costano abbastanza, il Chelsea qualche anno fa è passato di mano intorno ai 3-4 miliardi, quindi vado in Italia, in Germania non posso andare perché c'è un divieto, vado un po' in Spagna, in Francia, insomma, ma fondamentalmente sull'Italia, grandi brand, rapporto qualità-prezzo e possibilità di sviluppo molto ampie, perché c'è una arretratezza di fondo. Il problema fondamentale è poi che questi fondi, questi imprenditori poi si scontrano con le nostre problematiche di carattere burocratico, amministrativo, e appunto il tema stadi è quello su cui questo conflitto poi esplode.
21: Evidente, e infatti a Bologna ne stiamo passando di ogni colore, perché 9 anni per provare a rifare il Dall'Ara, per ricollegarci a quello che dicevi prima, e poi alla fine adesso si sta provando ad accelerare per questo nuovo stadio, con tante problematiche dal punto di vista principalmente finanziario, poi bisognerà vedere se ci sarà la possibilità di mettere veramente a terra il progetto. Lo scopriremo probabilmente ad ottobre, in occasione proprio delle concomitanze anche col 2032, che saranno comunque attingenti da questo punto di vista. In Italia nell'ultimo periodo, Marco, ci siamo imbattuti in un cambiamento un po' delle regole, cioè si è cercato di rincorrere al fine di perseguire la sostenibilità, no? E cercare di portare a casa bilanci più presentabili, un po' si è replicato il modello UEFA col fair play finanziario, certo forse mutuandone solo una parte, non la parte integrale, però per esempio il Napoli in gennaio è incappato In questa regola nuova del costo del lavoro allargato, che andava a sostituire il vecchio indice di liquidità, e poi è stato appunto per il caso del Napoli, perché poi di fatto aveva tanti soldi in cassa il Napoli di De Laurentiis, modificato e attenuato, mettiamola così, per quei club che poi alla fine sono virtuosi, perché in cassa comunque hanno negli anni avuto la possibilità di mettere risorse. In Bologna quest'estate siamo tutti preoccupati, perché passa da un'Europa, Europa League, precedentemente Champions League, a un campionato probabilmente senza coppe, e quindi ci sarà un problema dal punto di vista dei ricavi complessivi, parametrati e paragonati ovviamente al costo della squadra. E come le affronteranno adesso queste problematiche i club italiani, per esempio in Bologna?
32: Beh, come succede in questi casi, bisognerà lavorare con grande sagacia nel ridurre il monte ingaggi, cosa non semplice, perché chiaramente nei contratti dei calciatori non vengono inserite per volontà dei procuratori e dei calciatori delle clausole flessibili al ribasso nel caso in cui la squadra non raggiunga certi risultati, e quindi ti ritrovi chiaramente con i costi che crescono, perché per stare a certi livelli o per disputare determinate competizioni devi necessariamente inserire più giocatori, quindi hai più costi, e se non confermi quel risultato a quel punto devi andare a ridurre i costi per bilanciare la riduzione oggettiva dei ricavi. Per un club come il Bologna, frequentare la Champions League per esempio ha determinato la possibilità di avere più di 200 milioni di ricavi, il primo utile, no, del 2025, il bilancio al 30 giugno 2025, quindi stagione 24-25 dell'era Saputo, 14 milioni, chiaramente abbassandosi il livello della Coppa questi proventi europei drasticamente si riducono, perché l'Europa League vale grosso modo un quinto rispetto alla Champions, e in proporzione, per dire, la Conference League vale un decimo della Champions. Quindi capisci bene che è tutta un'altra storia, tutto un altro sport, e chiaramente va incontro a un deficit di bilancio, e per tenerlo il più basso possibile, non potendo agire sulla leva dei ricavi, perché frequentare la Champions peraltro non solo significa avere i soldi diretti della UEFA, ma significa anche avere più incassi al botteghino, magari i bonus degli sponsor, e quindi vedi crescere tutte le voci di bilancio che naturalmente in contrapposizione a questo si riducono nel momento in cui non riesce a confermare quel tipo di posizionamento. Dunque c'è bisogno di grande sagacia amministrativa e competenza tecnica nell'andare a fare una serie di operazioni in uscita che ti consentono di avere plusvalenze per ammortizzare la riduzione dei ricavi, e d'altro canto inserire in squadra giocatori con ingaggi più bassi ma che tecnicamente non determinino un depauperamento tecnico della rosa. Non è semplice ovviamente, ma non ci sono alternative in considerazione del fatto che l'unica alternativa teorica sulla carta è che tu subisca una perdita importante e la proprietà immetta capitale per ripianarla, cosa che, come sapete bene, Famiglia Saputo ha sempre fatto. Negli anni della proprietà sono stati a vario titolo, insomma, spesi per il Bologna, investiti sul Bologna, come mi piace dire, più che spesi, più di 300 milioni, quindi è una proprietà molto generosa rispetto ai fondi di investimento che invece viaggiano con l'idea di un come dire, di un pareggio di bilancio costante che non li obblighi a ulteriori esborsi dopo aver acquistato i club, ma che appunto non può essere lo status permanente di un club, anche perché quella proprietà alla lunga potrebbe stancarsi di immettere risorse se poi non vede possibilità di crescita economica di quel club. Voglio dire, per andare nel concreto, che se non riesci per 10 anni a costruire lo stadio e capisci che attorno non hai una opinione pubblica, o per meglio dire una politica a livello nazionale o locale che ti aiuta in quella direzione, qualche ragionamento comincia a farlo. È evidente. Sull'opportunità di continuare.
21: Guarda, io ti vorrei tenere un'altra mezz'ora, non posso, e quindi ti faccio questa domanda su Arso, il presidente del Como, e ha lasciato una dichiarazione che mi ha spiazzato, perché dice: a noi piacerebbe prendere i giocatori italiani, il problema dei giocatori italiani è che fai fatica a comprarli in soluzioni dilazionate e quindi costano troppo e noi non possiamo permetterceli. In seconda battuta dice, anzi questo in un'altra intervista un po' precedente, dice: sì sì, noi spendiamo tanti soldi, siamo pronti, hanno penso altri 100 milioni da mettere dentro il prossimo anno, per dire, e però il nostro modello è la sostenibilità e seguiamo il modello Atalanta e Bologna. È stato un eccesso di una galanteria di Suarso, o gli dobbiamo credere? Cioè, il Como, anche al netto di tutti questi paletti, no, che l'Europa incomincia a mettere, che fondamentalmente vogliono cosa? far sì che una società possa vivere indipendentemente dalla forza della propria proprietà, forza economica della propria proprietà. L'Italia un pochino si sta cercando di adeguare a questo. Certo che su Arzo hanno sbaraccato tutto, perché hanno messo tantissimi soldi subito, sono riusciti a investirli molto bene nel management, in tutto quello che serviva per arrivare. Però ti dimostrano che con tanti soldi forse in Serie A ce la puoi fare ad ottenere tutto subito, o no?
32: Sì, direi che nell'insieme il rapporto investimenti risultati sportivi ci sta, magari non secondo le aspettative, non secondo le tempistiche. I 300 milioni che la famiglia Saputo ha investito nel Bologna in più di dieci anni ormai, gli Artono li hanno messi nel Como in due anni e mezzo.
21: Eh sì.
32: Ma potremmo citare anche i Friedkin a Roma, che in 4-5 anni hanno immesso 1 miliardo di risorse a vario titolo nel club giallorosso senza ottenere praticamente nulla di significativo. Quindi non è un'equazione matematica, ma è evidente che una presenza come quella della proprietà indonesiana ha creato qualcosa che di per sé non è ripetibile e che comunque non è compatibile con le norme europee, nel senso che il Como è, diciamo, normalmente, strutturalmente un club che può fatturare una cinquantina di milioni e vive come se ne fatturasse 200, tant'è che primo anno di Serie A ha perso 100 milioni. Se il Como dovesse andare in Europa, chiaramente sarebbe fuori da tutti i parametri della normativa UEFA, e lo sarà e lo è di fatto anche da quella italiana, perché come ricordavi ormai sono state importate queste regole. Però il Como ha una proprietà che, se c'è un dislivello, immette capitale e risolve il problema. In Italia, in Europa non puoi immettere capitale per risolvere il problema, non è compatibile con le norme europee, i club devono essere autosufficienti. E dunque l'esperienza del Como è un'esperienza un po' particolare, che ricorda magari quelle del primo PSG o del Manchester City, in proporzione, perché il problema del Como, a differenza del Paris Saint Germain o del Manchester City, è che hanno un mercato di riferimento molto limitato. Stanno lavorando molto bene su tanti fronti, in particolare ad esempio sul merchandising inteso in senso ampio, con il brand Como, aprendo negozi, ma facendo qualcosa che ha a che fare con un'industria sportiva barra della moda che ha una visione molto ampia, che a me personalmente non dispiace, ma che non è esattamente quello che ha in mente la UEFA quando parla di club, di calcio e di società sportive autonome. Quindi voglio dire che il Como è un'esperienza positiva certamente per il territorio lariano, per quello che è il brand Como e per quella realtà, la sta facendo sognare ovviamente, ma il futuro del Como è strettamente legato alla volontà della proprietà. Voglio dire che nel momento in cui andasse via l'attuale proprietà, il Como non potrebbe diciamo sostenere quel tipo di spese che ha.
21: È evidente.
32: A differenza magari di quello che può accadere a Bologna, dove al di là dei soldi messi, 300 milioni in tanti anni, ma alla fine diciamo non sono tantissimi perché comprendono anche l'acquisto del club, grosso modo il Bologna ha vissuto, diciamo, intorno a un certo equilibrio finanziario, perdendo anno dopo anno, ma non cifre astronomiche, e quindi se dovesse cambiare la proprietà potrebbe in qualche modo continuare su quella falsariga, condizionata dalle problematiche fondamentali, io credo, sullo stadio, perché se in 5 anni, da quando è arrivato Sabuto, è partito il progetto, il Bologna avesse avuto uno stadio nuovo, potendo incrementare in maniera significativa i suoi ricavi da stadio, magari quelle perdite non le avrebbe avute, avrebbe potuto ammortizzare quegli investimenti, patrimonializzarsi, e staremmo parlando di una società ancora più solida, in maniera peraltro autonoma dagli intendimenti della proprietà. Quindi bellissimo, per carità, quello che sta accadendo a Como, ma attenzione anche a catalogarlo nella sua giusta dimensione, che in questo momento non è quella di un club che può vivere sulle sue gambe, a prescindere, ripeto, dalla proprietà.

0: è un po' frustrante.
1: L'ambizione va coltivata e va resa razionale, altrimenti significa, come dire, esporre le piazze e i tifosi a dei voli pindarici, magari a un anno in cui le cose ti vanno particolarmente bene e poi sei condannato a sprofondare. Io preferisco dei percorsi ambiziosi ma con basi e fondamenta. Io credo che club come il Bologna, ma come la Fiorentina, come il Venezia, insomma, che hanno tante ambizioni e hanno un brand riconosciuto in tutto il mondo, abbiano un potenziale davvero inespresso e che purtroppo in questi anni è stato imbrigliato dalle complicazioni del nostro sistema. E sarebbe ora di guardare avanti, quindi, e di riuscire a farli certi investimenti. Cioè, io, come dico sempre, siamo campioni del mondo di rendering e progetti, ma di cantieri pochi, e quei pochi che aprono sono anche, diciamo, non proprio il massimo. Ecco.
0: Hai ragione. Marco Veninazzo, ti ringrazio tantissimo, responsabile sport e business, poi in realtà calcio e business del Sole 24 Ore. E che libro consigli? Dammi solo un consiglio per un lettore che magari si vuole un po', vuole esplorare, no? queste parte del calcio. Vale. Che poi alla fine non, ne parliamo sempre poco.
1: Guarda, sicuramente La fine del calcio italiano, che però è 2018 ma è comunque attuale, e Le nuove guerre del calcio, che è uscito nel 2022, spiegavano e spiegano tante cose, e se poi uno vuol guardare alla parte, a una parte diversa del calcio con un approccio diverso, il romanzo che ho scritto e pubblicato ad ottobre, La colpa è di chi muore, il mio primo romanzo noir, che affronta anche questi temi ma in chiave, una chiave diversa, e soprattutto parlando della tratta dei giovani calciatori africani, dove però appunto lo scontro è sempre in qualche modo identico, nel senso che è sempre lo scontro tra il potere e il talento. E quindi, se si vuole guardare a quello che è il modo in cui abbiamo, sbagliando, costruito il calcio in Italia rispetto alla bellezza del calcio, dello sport che noi amiamo, ecco, La colpa di chi muore è un libro che può raccontare molto, può raccontare molto.
0: Fantastico.
1: Ma non si può dire altro perché è un noir e non si può svelare, capito?
0: Ok, me lo vado a prendere perché non l'ho letto questo. E il resto invece ho fatto tutto, anche Goal Economy. E bella botta quella. Quindi giusto iniziare secondo me con i primi due. Marco Veninazzo, ti ringrazio tantissimo, è stato un privilegio averti con noi qui a Nettuno Bologna 1.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie mille. E allora adesso vi saluto perché siamo in ritardissimo per la pausa, ho strappato via un sacco di tempo. Non andiamo in pubblicità?
2: Vi saluto, vado in pubblicità.
0: Sì, vado in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0.

0: fa 2-0.
1: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenica alle 18 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
3: Atelier Lucente,
4: quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
3: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ben ritrovati, mezzogiorno rossoblu, le 13:18 circa. E allora, abbiamo sentito Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, abbiamo fatto un po' un volo dappertutto. Io ho provato a metterci dentro un po' tutto, sia quello che riguardava un po' il momento generale, perché comunque adesso ve l'ho detto, oggi Malagò ha depositato la candidatura, quindi di fatto mi sembra che sarà clamorosamente col vento in poppa per diventare il nuovo presidente della federazione. Bene, per qualcuno bene, per qualcuno no, comunque questa sicuramente è di oggi. Poi abbiamo parlato un po' della situazione generale del calcio italiano e di come siamo intruppati. Io vi dico la verità, 2018, la fine del calcio italiano, ma ha cambiato la prospettiva e l'approccio al calcio in generale. È un libro molto gradevole, tra l'altro. Vi giuro che se lo leggete oggi è incredibilmente attuale. Quell'anno noi uscimmo per la prima volta dai mondiali. Ne sono seguiti altri due, quindi potete prenderlo e leggervelo, ma non per fare la marchetta, Marco, perché secondo me quel tipo di approccio aiuta molti, non solo tifosi, a comprendere come il calcio sia cambiato, purtroppo, negli ultimi 30 anni e come, purtroppo, anche noi siamo costretti ad adeguarci e a inseguirlo, capire quali sono i problemi e dentro quei problemi cercare di interpretare le scelte. Se non si fa questo sforzo e si guarda soltanto quel perimetro verde con delle linee tracciate in gessetto, non si va molto lontani. Questo non lo deve fare un tifoso, lo può fare un tifoso molto interessato, questo sì, ma per me bisognerebbe cominciare a farlo. Ci ho detto, mi fa ridere una cosa, per esempio, se andate a leggervi anche soltanto il blog del Sole 24 Ore, è gratuito, quindi non è che dovete comprarvi il Sole. Per nella pagina di presentazione del blog lui chiude dicendo: questo spazio è dedicato ad approfondimenti e news spesso inosservati, a chi ha voglia di capirci un po' di più, a chi è convinto come me che per vincere non basta più avere una buona squadra e un allenatore capace, ma servono soprattutto manager competenti e un commercialista goleador. Pensate che a Bologna parlare di tifosi commercialisti è un insulto, è stato declinato, no? Come una cosa così da poco. E allora capite il mio approccio con questa trasmissione di quest'anno, cioè mi sono ritrovato praticamente in una situazione dove poi ognuno deve fare quello che crede e quello che vuole, ma capite molto bene per quale motivo io certe cose le ritengo idiozie, punto, senza se e senza ma, senza struttura, senza un fondamento empirico, senza niente di base. Servirebbe. Spero che vi sia servito, ma non credo. A parte gli scherzi, riprendiamo invece a parlare di calcio giocato con Dani Fabbri, per esempio, che saluto e scrive: Mafra, probabilmente i geni che sono a capo del calcio italiano inseriranno la possibilità di pagare i giocatori italiani con PayPal che permettono la rateizzazione del pagamento. Ma guarda che io non l'ho capita sta cosa, cioè, e vi giuro, domani provo a darvi una risposta, cioè chiamerò di nuovo 1, 2, 3 per dire: mi spiegate che cosa ha voluto dire Suarso in quella frase? Penso che l'abbiate letta, no? O comunque a qualcuno sarà scappato di leggere che Suarso dice: ci piacerebbe comprare i giocatori italiani, ma se volete ve la leggo, perché se non sbaglio era di Gazzetta, adesso la devo trovare. Comunque, in sostanza lui dice: ci piacerebbe prendere i giocatori italiani, ma il problema è che non riesce a pagarli dilazionando i pagamenti e quindi costano troppo e quindi noi non possiamo permetterceli. Al di là del fatto che sentire De Suarzo dire non possiamo permetterceli è un pochino paradosso, perché oggettivamente hanno sconvolto, no, gli equilibri di questi ultimi due anni, sconvolto, però continuo a dire, io so che stanno sulle balle a molti, non a tutti, però gli va riconosciuto che l'hanno fatto bene, oltretutto portando un modello che in Italia non c'è. A me piace tantissimo che Fabregas sia tutto lì dentro, perché è una cosa che ti sciocca, no? E lo fa anche con grande abilità, addirittura partecipa tecnicamente alle perdite perché è azionista in minoranza, poi magari Suarso gli dice lascia perdere, ma in ogni caso partecipa a tutta la vita di quel club gestendone il lato prettamente sportivo. Loro sono capitati nel calcio fondamentalmente per caso, volevano, lo raccontano loro, aprire degli studi cinematografici lì a Como, approfittando del pubblico di altissimo, no? Livello che comunque gode il lago, principalmente tutta quella zona attorno al lago, internazionale, VIP, Star, George Clooney e compagnia varia, sappiamo tutti, e da lì è nata la l'opportunità di prendere il Como per fare degli studi, ma poi alla fine approfittando anche di implementare tutto il discorso calcistico. Lo stanno facendo bene, non c'è niente da fare. Certo, sono fuori dai parametri, da ogni tipo di parametro. Oggi ci sono due problemi per loro che inizieranno, credo, da quest'anno. Non mi chiedete come faranno a rientrarci. Loro partono, credo, da tabula rasa. Poi ci vorrebbe un'altra chiacchierata con Marco per spiegarla meglio. Fondamentalmente sono due parametri. Il primo ti tiene controllati gli ultimi bilanci, gli ultimi tre, e ti dà il permesso di sforare, no, in perdite fino a 60 milioni in un triennio. Il secondo è il costo del lavoro allargato, no? Lo squad cost rule, se non ricordo male, che è quello che poi è stato mutuato in Italia dai paletti UEFA. E ti dice che se tu ricavi 100 puoi spendere massimo 70 alla voce squadra, e dentro ci vanno le commissioni agli agenti, gli ingaggi, gli ammortamenti, tutto quanto. Ecco, io non so come farà il Como continuare in questa direzione. Non a caso però, e questa è la mia speranza, penso di tutti, Suarzo ha detto: attenzione, noi stiamo spingendo sul gas e stiamo spendendo follie, l'hanno anche detto, stiamo spendendo troppo, però noi attendere entro due anni dobbiamo puntare alla sostenibilità, che poi alla fine è quello che stanno facendo soprattutto Atalanta, Napoli e Bologna in Italia, ovviamente con formule diverse. Il Napoli ha strappato un po' e gli è successo di tutto, gli hanno bloccato il mercato e a marzo è uscita un addendum giusto, perché comunque aver bloccato il mercato, perché il Napoli aveva in cassa 160-170 milioni in cassa, che è quello che si fa normalmente quando tu prendi gli utili, non te li metti in tasca e non prendi i dividendi, ma li metti lì a riserva. Questo è sano. Quindi il buon De Laurentiis, che comunque non percepisce un euro dal Napoli, ma non ci ha mai messo un euro nel Napoli, ha fatto sta roba qua. E il Como questa roba qua non l'ha fatta, quindi adesso voglio vedere cosa accadrà nei prossimi tre anni. Chiaro? E, secondo te, che sei esperto in materia di proventi derivati dalla Champions, dall'Europa League, dalle cessioni di Zirzè, Calafiori, Becca, Mandoia, sono stati reinvestiti bene? Sì, e te l'ha detto anche prima Bellinazzo. Sono stati svestiti bene perché? Perché Bologna ha preso parte di quei proventi per rifinanziare le nuove squadre. Una piccola parte l'ha messa in riserva per tamponare eventuali ferite che possono arrivare, per esempio quest'anno sarà dura, e il resto l'ha investito portando a 20 il settore scouting interno, hanno 20 ragazzi interni più gli esterni. Costruito palazzine, campi nuovi, aumentato il budget destinato al settore giovanile, è raddoppiato quasi, credo da 4 a 7 sono passati. E quindi sta investendo bene, perché questo ti garantisce il futuro. Cosa che prima non c'era a Bologna. Credo che queste siano le basi per cercare di prendere i proventi e cercare di gestirli in una maniera migliore. Questo è quello che comunque si chiede di fare comunque a tutte le club di Serie A. E lo stanno facendo anche il Milan e l'Inter, che sono rientrate. La Juve ha preso una gran pacca dal Covid, ma perché la Juve aveva messo dentro con il Covid l'investimento di Cristiano Ronaldo, quindi è come quando tu hai un'osteria e di fianco un altro ristorante, il ristorante che fa ristruttura tutto, prende nuovo personale, boom, chiude per il Covid, sta peggio quella che ha investito un pacco di soldi in quel momento o quella che comunque va avanti con la sua osteria senza cambiare niente? Ha preso una gran pacca la Juve e ci sta riprovando a rientrare piano piano con delle iniezioni di liquidità clamorose. Chiaro? Anche se ti addormenti. E questo è un po' il tema. Vabbè. Milan-Atalanta, una grande spinta gliel'ha data l'arbitro Cesco, sì, ma insomma dai, sinceramente no. Giuntoli con Motta all'Atalanta la vedo impossibile, perché se non ricordo male Giuntoli disse: mi vergogno di aver portato Thiago Motta all'Atalanta, alla Juventus, quindi non finì molto bene, non vedo che ci sia la possibilità. Io stasera tifo Lazio, perché tanto anche se vinciamo 3-0 a Bergamo, quasi impossibile, l'Atalanta non perde l'ultima con la Fiorentina, invece una Lazio in Europa il prossimo anno, così come il Como, porta via, come ben sappiamo, energie per il campionato, e se facciamo una buona squadra possiamo tornare in Europa. No, non lo penso. Perché tu dici comunque vanno in Europa League, non è una conference, perché la conference l'Atalanta se la fa con la paglia in bocca. Quindi tante energie perse con l'Atalanta in conference, secondo me non... No. La Lazio, che vincendo la Coppa Italia andrebbe in Europa League, forse ne consuma un po' di più di benzina, questo sicuramente sì, però io temo sempre più l'Atalanta che la Lazio, ovviamente. Buongiorno Manfredi, personalmente io tifo Inter, la Lazio non mi interessa proprio e per me Sarri è un gioco che è noia pura. Beh, è noia la Lazio, perché al Napoli, insomma, no? La palla di Insigne per il taglio dietro di Caglione, ti ricordi? Insomma, aveva una gran squadra, però faceva divertire. Anche la Juve di Sarri aveva un bel gioco. Sarri per me è bravo ad adattarsi con quello che ha. Dopo Juric, giunto lì alla degna continuazione, lo auguravo alla Fiorentina. Ma ci è andato Paratici, non è che gli è andata benissimissimo. Poi è bravo, però. Ipotesi azzardata, non è che l'Atalanta pensa italiano e viceversa? Per me è una possibilità. Io ci ho pensato. Anche se Sarri, congiuntoli proprio a Napoli, hanno fatto molto bene, quindi occhio. Guarda, l'Atalanta, se dovessi dirti un allenatore, per me o Sarri o italiano. Cosa dici, Chicca? Sarri giuntoli all'Atalanta come a Napoli? Forse quella è la più quotata. Non so, vedo che nessuno si sbilancia, cioè Di Marzio ha detto semplicemente che con Paladino chiudono. Molto convinto. Quindi si vedrà. Spero che stasera vinca l'Inter. Se Paladino va via, non è che l'Atalanta prova a fare l'offerta italiano Stefano da Imola. Fate bene a mettervi il pensierino. Comunque, ripresa degli allenamenti a Casteldebole, arrivano i bugiardini. Motta Fiorentina. Però ci va grosso, dai. Comunque, con tutto che l'amministratore del Sassuolo ha detto che per loro si va avanti con grosso, senza se e senza ma. Però vediamo. Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti del rossoblù in vista di Atalanta-Bologna, seduta di scarico per i più impegnati contro il Napoli, attivazione atletica, partitella a campo ridotto per gli altri, terapie e programma differenziato per Cambiaghi. E sempre terapie sia per Casale che per Vitic. Ricordo che ci troviamo a Bergamo, anche loro comunque hanno dei bei problemi, perché si è rotto Scalvini. Ien, se non sbaglio, è squalificato, lo devo andare a vedere per sicurezza. E poi chi è che si era rotto? Anche loro comunque dietro difese martoriate. Quindi noi comunque certamente andremo a giocare con Egge Meland. Boh, vediamo. Prima partita senza Lukumi da un botto. Ma voi pensate che con i Malagò, il nuovo che avanza, le cose cambieranno? Ma amico mio, o cambiano o moriamo. Quindi insomma, te l'ha detto anche Bellinazzo, no? Cioè, insomma, direi che la prima cosa da mettere a posto sono gli impianti. Dovranno trovare delle formule, adesso c'è un commissario, agevolate per accelerare assolutamente i processi. Uno non può aspettare 9 anni, addirittura anni, per aspettare un no. Cioè, a Milano hanno aspettato più di un anno per un no, fondamentalmente, poi la cosa si è sbloccata, poi dopo no. Cioè, non, è incredibile. La vittoria sul Napoli è stato un vero miracolo sportivo, oddio. Di contro fa rabbia sapere che puoi battere il Napoli, ma nella partita che ti dava un trofeo, il Bologna ha perso male. Marco con la K. Marco, ci sono momenti e momenti. E che cosa vuoi che ti dica? Vivitela così. Non benissimo. Quasi 300 milioni messi da Saputo, era quasi il valore del Bologna a novembre. Del novembre? Era quasi il valore del Bologna a novembre, 0 a giugno, compreso il centro tecnico. Ci siamo quasi? Ho fatto bene le mie valutazioni, proporzioni, ci sono arrivato abbastanza vicino. Massimo, il Bologna non vale 300 milioni. Mi sento di poterlo dire. secondo me vale 100 in meno più o meno sul mercato, sarà una valutazione del genere, tanto potrebbe spostare, tanto abbastanza potrebbe spostare lo stadio. Lo stadio, per esempio, con Encomo, se domani un giorno Encomo dovesse seguire questo progetto di veramente reale, però e non quello di che sembra, insomma, nei prossimi anche due anni di sostenibilità, ecco, tu hai un vantaggio competitivo non da poco, perché comunque a Bologna, vuoi o non vuoi, 32.000 li fai e a Como no. Quindi sarebbe un vantaggio competitivo importante. Poi, se loro sono bravi ad aprire delle, per esempio sulla parte del fashion, dove loro si sono mossi, lo diceva anche Marco prima, riescono ad aprire addirittura una catena che fa un brand che funziona, però andare a portare quelli poi fatturati diventa da compensare, è difficile. Gli Artono hanno detto che entro il 2038 vogliono portare asset finanziari per il Como per un valore complessivo di 1 miliardo. 1 miliardo vale l'Inter, bocca al lupo, però guardiamoli, perché poi magari ce la fanno, sono bravi. Quindi il Como quindi è fuori dai parametri europei, Marco? No, andranno in Europa. Manfred, probabilmente questo l'avevamo letto, mi sono collegato un po' tardi. Non ho capito, però va bene, pensavo stessi intervistando Fenucci. No, era Marco Berinazzo del Sole 24 Ore. Calcio e business, responsabile di calcio e business al Sole 24 Ore. Buongiorno Manfredi, tu che sei più dentro? Io non sono dentro. Meglio Malagò o Abete? Per me nessuno dei due, visto che altre scelte non ci saranno. Davide da Molinella. Io non avrei preso nessuno dei due, io sono per il nuovo che avanza veramente, non le vecchie parole. Poi uno magari di rottura e meno accondiscendente, perché coi compromessi in Italia in 3 anni non si è mosso niente. Non l'ha citato, la banda larga, cioè abbiamo perso talmente tante di quelle occasioni che lo sanno solo loro, per compromessi. E bellissima intervista, sono contento, da servizio pubblico, ne serviranno un paio a settimana per cancellare l'ignoranza anche fra noi tifosi. Un saluto, complimenti. Bene, Fabrizio da Firenze, tra l'altro. Fabio, servirebbe anche a Firenze una chiacchierata con Marco ogni tanto. Non farebbe male. Ma Freddy, parlando di Atalanta, la famiglia Percassi, dopo 6 anni entrò un socio americano, sì, Pazzaglia, che prese la maggioranza, e da quel momento le cose sono cambiate non poco. Cambio della dirigenza già 2 volte, ora 3 allenatori e vendita manetta di tutto quello che fa plusvalenza. Che ne dici? Che non è andata così. Pazzaglia è entrato, tra l'altro, portando un valore totale. L'Atalanta oggi vale sul mercato 600 milioni, questo è per dirvi quanto sono lontani da noi. Mezzo miliardo, fai mezzo miliardo. Ma per tutto quello che produce come valore, a differenza nostra e di tante altre, viaggia a un doppio della valutazione almeno del Bologna, della Fiorentina e così via. Pazzaglia è entrato ma ha lasciato fare i Percassi. Il problema dei Percassi grossi è stato il saluto di, ma io ci metto anche Sartori, mi piace, e subito dopo quello di Gasperini. Hanno perso due che comunque hanno fatto il loro, hanno la fortuna di avere Luca Percassi, che per me in Italia è il numero uno per distacco, è bravissimo, e non è vero che vendono tutto quello che possono, vendono come hanno sempre fatto, sempre 800 milioni di plusvalenze ha fatto l'Atalanta. Quindi non ti preoccupare, non è Pazzaglia che ha cambiato lo stile di vita dei Percassi. Andiamo in pausa e torniamo. Oh no, non andiamo in pausa e torniamo, chicca. C'era la chicca di là, e quindi non andiamo in pausa. Andrea invece scrive, adesso andiamo, scusami, non me ne sono accorto. Ti ho visto. E qualche collega in radio, qualche vostro ospite, una volta aveva spiegato che la Lega gestisce gli scambi tra le società di Serie A. In pratica, se una società compra da un'altra verso i soldi della Lega, la Lega li rigira, la società è venditrice, non la Lega. Non accetti pagamenti dilazionati perché altre leghe italiane non li accettano. Questo ovviamente è come l'ho capita io, detta in parole molto povere. Ciao Andrea, tuo collega da Nettuno Bologna 1. Allora, sai che non so chi l'ha detta e glielo chiederò. Non ho capito come me l'hai spiegata, ti dico la verità. Però la studio meglio adesso durante la pausa e magari vedo di capire chi l'ha detta. arriviamo.
0: No, aspetta.
14: No. Devo aspettare. Eh certo, e se negli incassi ci sono anche i proventi di sponsorizzazione, se il Cuomo scrive sulle maglie il nome dell'azienda proprietaria per 100 milioni si aggirano i vincoli, okay. Certo, assolutamente sì, si aggirano i vincoli. Andiamo.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
16: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
17: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
18: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
25: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
27: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
28: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
29: Wow!
28: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
28: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
0: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
8: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Allora, botto di messaggi che vanno anche sul tecnico. Scusatemi, allora dai, aspetta, vado in ordine cronologico. Ce n'è uno che però mi interessa e che tra l'altro fa parte dell'intervista di Suazo al Como proprio, sui investimenti del settore giovanile, e ci arriviamo. Come fai a dire che gli investimenti per la primavera sono giusti, a parte due portieri non titolari, non tirano fuori un giovane? Perché tu non sei attento, perché a Bologna sono arrivati un nuovo staff dirigenziale, nel management sono entrati Loris Margotto, Piangerelli, Marchetti, questo da 2 anni e mezzo, e oggettivamente sono aumentati gli investimenti, cioè i proventi delle coppe hanno portato a un aumento degli investimenti sul settore giovanile, che riguarda le infrastrutture, la palazzina che hanno costruito per i ragazzi della primavera, i campi nuovi, le palestre, che tra l'altro aiutano parecchio, i trasporti, la parte logistica, ci sono mille cose che piano piano stanno cercando di implementare in un territorio tra l'altro diverso rispetto a quello da dove arrivavano. Piangerelli poi in realtà è di qua, perché ha fatto Cesena, Sassuolo, Margotto invece ha fatto Chievo, poi Atalanta con Sartori e poi è venuto qui. E fondamentalmente negli ultimi 2 anni e mezzo, tra l'altro, paradossalmente, anche se il risultato sportivo non esprime pienamente la compiutezza del passaggio alla prima squadra, ti dice che questi ragazzi cominciano ad essere bravini. Noi dobbiamo guardare fondamentalmente dall'under 16, under 18 e under 20, anche se l'under 20 possiamo dire che è ancora un po' promiscua nella gestione precedente e quella attuale. E tu devi guardare che in effetti del talento c'è, perché si sono qualificate tutte ai playoff, no? Quindi sì, sono stati investiti bene. La domanda era, li hanno investiti bene i soldi delle coppe? Secondo me investire nel settore giovanile è la base per questa città, per il futuro di questa città. Insieme a questo tutta la parte scouting, e insieme a questo assolutamente lo stadio, che è proprio predominante rispetto a tutto. Il sindaco lo deve accettare e farlo anche in fretta, perché poi uno, e c'è stata la litania di 10 anni, e si è saputo si stanca, detta così sempre, no? E invece sì, si stanca, perché quando tu poi alla fine vedi che non riesci a produrre valore e hai speso quello che hai speso, succede anche che qualcuno dice io sono a posto così. Questo non riguarda solo in Italia, il Bologna è Bologna, ma riguarda Pallotta, ha fatto un busso della Madonna vogliamo parlarne. E è successo un casino in Cina, gli hanno, ovviamente in un regime abbastanza, però Suning hanno pignorato l'Inter, il Milan è passato in delle mani che poi alla fine sono finite dentro un fondo che ha un po' rimesso a posto le cose, ma non pensare che non sia così, tu devi garantirtelo, devi produrlo il valore, se no è finita, cioè, ma questo riguarda l'Italia, non Bologna, quindi sì. Grazie della risposta, sono d'accordo in parte, vabbè, l'ho integrata adesso. Comunque al Napoli prendono la paghetta tutta la famiglia De Laurentiis, ma in realtà non è proprio così, sai, sono, c'è la figlia sicuramente, tra l'altro è bravissima al marketing, è bravissima, io la stimo tantissimo la figlia di De Laurentiis. Comunque compensi che il Napoli ha versato ai suoi amministratori nel corso della stagione 23-24, come emerge da bilancio della società, guarda, tecnicamente io non so come li dividano e quant'altro, sicuramente in famiglia lavorano bene però, e quindi spazio al merito più che alle cose. E c'è un fan dell'Inter. Ci ho detto, De Laurentiis comunque nella sua gestione, ragazzi, ha messo dentro le casse del Napoli credo in tutto 5-6 milioni e riga. Non ha fatto un aumento di capitale quando gli hanno bloccato il mercato, perché se faceva un aumento di capitale per quel momento lì ci avrebbe pagato le tasse sopra, e quindi ha preferito il mercato bloccato, punto. Spero nella Lazio, l'Inter va bene, ha rotto, l'ha chioso così. Grosso a Bergamo, non lo so, può essere. Motta all'Atalanta non credo, però Firenze è un'ipotesi, qua forse mai, direi molto impossibile. Bravo, Cossonou mi ero dimenticato, fuori Scalvini, Gym City, Cossonou e Yen. Se non sbaglio, se la Lazio vince la Coppa Italia la settimana in campionato, no, la settima in campionato non va nelle coppe, bravissimo, quindi Atalanta no coppe, esatto, saluto Massimo, è proprio così. Non solo, se la Lazio vince la Coppa Italia loro diventano testa di serie, noi ci troviamo a metà agosto a giocarci una fantastica partita dentro fuori di Coppa Italia. Già, la realtà di nuovi stadi di Venezia e forse Arezzo, se partiranno i lavori, sono prospettive buone anche per gli europei. San Giorgio, sì, poi ho visto che anche a Palermo stanno cominciando a presentare dei gran render. Circa 270 milioni la valutazione del Bologna, compreso il centro tecnico, ma a novembre non con la classifica di novembre, oppure a giugno scorso dopo la vittoria della Coppa Italia, con ancora beh, che mandoie. Sì, ma lascia perdere la rosa, io ti dico che per me vale 200 per un motivo molto chiaro. Ti faccio anche un esempio. Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina a Commisso e le cose non sono cambiate, perché le regole non sono cambiate, gliel'ha svenduta a 150 milioni con dentro Chiesa e Vlahovic. Forse anche un po' meno, erano 130 più 20 che ha lasciato lì. Quindi, e lo fece per un motivo molto chiaro. O compri un brand, in Italia gli americani si sono mossi o comprando brand potenti, riconosciuti e tutto, o compri aziende in difficoltà. Se tu compri un'azienda che è patrimonializzata, come era già la Fiorentina di allora, tu spendi 250 milioni per un'azienda che la rivendi 5 anni dopo a 250 milioni. Bene, da dove rigeneri i ricavi? Ed è il problema del Bologna. Oggi lo vai a comprare, e vai a comprare un'azienda che ha un costo che fondamentalmente non ti dà rendita. Meglio comprare un'azienda in fallimento, no? A 20, 30, 40, 50 più i debiti. Purtroppo così, capito? Quindi non guardare tanto quel valore. Secondo me, se proprio vuoi provarci, il valore di mercato potrebbe, un minimo di speranza può dartela una cifra del genere. Ciao Manfre, ma Fenucci oltre allo stadio in un'intervista non aveva parlato di investimenti immobiliari per avere più utili? Sai che non mi viene? Non lo so, ma forse stava parlando di infrastrutture dentro il centro tecnico. Oppure Ah, tu dici le collaterali attorno allo stadio, cioè costruire intorno allo stadio alberghi o comunque qualcosa che possa riguardare real estate e robe varie. Sì, sicuramente sì, dipende che dimensione prenderà, eventualmente se prenderà anche solo intanto una... il nuovo progetto. Un conto è fare solo lo stadio, un conto è fare tutte le strutture che possono esserci collaterali e interessanti per portare dentro nuovi partner. Il problema è che quando c'è da mettere del grano a Bologna, sempre tutti buoni, ma e questa domanda fa male. Scusa la curiosità, ma Buonanima fa la seconda voce tra il primo e il secondo tempo della Virtus? Ciao Monica. Credo che sia al lavoro con un ottimo Dario Ronzulli che vuol dare seguito al suo stage curriculare qua. E a me manca Buonanima. Comunque, scusa Manfre, ho scritto con la dettatura vocale. Scusa squadra. Va bene, questo me lo rileggo dopo. Marketing ufficiale a Napoli che va benissimo, gran battuta, Gianni da San Mamolo, dai. Invece secondo me lei è molto brava. Valentina si chiama, non mi ricordo più. Ed è brava. Anche perché sul commerciale hanno preso un ragazzo molto bravo. Ed è brava, lo vedi anche dagli sponsor che ruotano attorno. Ragazzi, non si può dire niente. Se metti anche lo stadio al Napoli, il problema del Napoli non può competere con le top dal punto di vista dei ricavi e quindi deve viaggiare tantissimo con le plusvalenze solo per lo stadio. Non si può dire niente. Poi che De Laurentiis non lavori di squadra ma lavori per sé è tutto un altro tema, e quindi è uno di quelli che ha fatto malissimo al calcio italiano, ma non al Napoli. Non gli si può dire niente, non lo sopporto, quindi mi tocca anche dirlo, ma non... sono molto bravi, non simpatici anche. Vabbè, buongiorno Manfredi, perché nessun giornalista ha il coraggio di dire che su Fico il comune e società collegate hanno perso decine di milioni di euro perché l'imprenditore era ben voluto dai loro ambienti, un imprenditore esterno quindi fa delle domande quando vede che ad altri è concesso tutto e a lui no. Ciao Paolo. Cioè tu dici, perché hanno permesso a Fico di fare tutto quello che hanno fatto allo stadio Bologna, tutto sto gran casino? Bella domanda, amico mio. La leggo, leggo quello che hai scritto, lo traduco in una domanda più semplice. E che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Salve, sono molto interessato ai tuoi colloqui che allargano attorno al campo il discorso Bologna. Una curiosità, perché Bologna non riesce ad esprimere, non dico un socio, ma almeno una sponsorizzazione per la squadra? Zona depressa? Ma non. Tu dici della sponsorizzazione di maglia di Saputo? Quella è stata una situazione che si è creata quando lo sponsor, allora, Casù, mollò il colpo. All'improvviso è Saputo mise lo sponsor lì, da lì gli è piaciuta. E sono seguiti anche periodi abbastanza fortunati. Le due cose magari non sono proprio così casuali. Ci sono tante aziende che investono nel Bologna, sponsorizzazioni e cose varie. Adesso la cosa più importante sarebbe riuscire a convincere le aziende più virtuose della città a investire su quello che può portare comunque garanzie per il futuro del Bologna, che è lo stadio. E quindi speriamo che non sia un ciapanò, che non sia, se una voce viene fuori, io non c'entro niente, non ne voglio sapere niente, come vi permettete di dire una roba del genere. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, insomma, comunque la nostra città è indotto, io non so più cosa dire, dategli una mano e fate sto stadio. Chiunque parteciperà, io credo che sarà visto dal pubblico sportivo, calcistico, da Gidà, come un santone. E quindi sarà una bella operazione di immagine quando si potrà essere l'occasione per mettere qualcosa a terra di concreto. Poi che a Bologna non ci siano degli sponsor, non importa questo, non importa. Dobbiamo andare ragazzi, io vi saluto, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani, ciao.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
6: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 14.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
15: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
16: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
17: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Imagine there's no heaven.
19: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
20: people. Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
29: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
20: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
29: Sì, ha un profilo unico.
31: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
20: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
31: Info su Volkswagen.it.
32: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
33: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
34: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
35: Prenditi un Sunseeker.
33: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
34: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
36: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14.04, Francesca, non cominciamo bene oggi, eh? Non va affatto bene questo, no. Smetti di parlare di tonno. Piuttosto, buon pomeriggio, io sono Leo Vicari, sta per cominciare quasi gol. Oroscopo. No, mi devi dare una... No, visto che io e te siamo... malauguratamente, esatto, gemelli o benauguratamente dello stesso segno. Il nostro segno oggi comincia così, il gemelli. La luna lascia il senso dei pesci e torna in ariete, portando con sé ottimi rapporti sociali. Già,
7: io credo sia. Lascia con sé il segno. C'è lascia scritto, il segno.
5: C'è scritto.
7: Pesci.
5: Barba Nera dice il senso dei pesci. Il senso dei pesci è quello che due settimane fa, esatto, mi era venuto a me. Faceva un po' senso, esatto. E torna in ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Vuol dire che, cioè, li porta con sé, nel senso, lei va via.
7: Va via e se li porta via.
5: Quindi rapporti sociali buoni?
7: Zero.
5: No.
7: E già prima, vero? Oggi noi pullulavano.
5: Cioè, addirittura oggi c'è la certificazione.
7: Esatto.
5: Cioè, mentre gli altri giorni, cioè, dovevo anche essere un po'.
7: Cioè,
5: io,
7: gli altri giorni eri sul fondo, adesso stai scavando praticamente.
5: Ecco, guarda un altro che scava. Scusa, subito mi scrive Giacomo Gelati: è una grande metafora della mala digestione del tonno, quella della luna che lascia il segno dei pesci. Vabbè, allora ragazzi, un po' di cose. Vabbè, il gesto tecnico dell'anno, cioè, l'abbiamo visto, e non è la rovesciata di Rowe, ma il gondoliere di Venezia.
8: Ah sì, il colpo.
5: No, vabbè, ma il gondoliere di Venezia. Tra l'altro leggo oggi su Gazzetta che il Brasile ha appena fatto per uno dei propri sponsor, una birra, uno spot mega galattico, no? Con le migliori giocate dei... Ma il colpo di tacco del gondoliere di Venezia. Cioè, ma l'avete visto? Scrivete gondoliere Venezia e vi viene fuori sti bambini che gli sfugge la palla e da una parte all'altra del canale, esatto, non sapevo più parlare italiano, stavo dicendo il fiume del canale, la palla sta cadendo in acqua, sta passando una gondola e il gondoliere, continuando a lavorare, a remare e così via, alza il piede, fa un colpo di tacco e la palla finisce ai bambini dall'altra parte della calle, si può dire, non lo so, del canale, ecco, che quindi asciama sempre a sé. E quindi bellissimo, guardatevelo. Chi è che ha alzato così tanto le cuffie che addirittura fa effetto Larsen? Guarda, mo, come ne sappiamo. Allora ragazzi, stiamo per cominciare. 364 giorni fa ci apprestavamo alla finale di Coppa Italia del Bologna, gli ultimi preparativi prima di andare a Roma, qualcuno c'era già a Roma, e c'è questa frase che ho letto oggi: ogni gioia porta con sé la paura di perderla. Avevamo più paura di perdere o voglia di vincere? Dai, cominciamo.
3: Quasi gol, presentato da
11: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
21: Parola di Riccardo Orsolini.
11: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
8: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core.

0: Alessio Torri, ciao Ale, come stai?
1: Ciao Leo, ciao a tutti, bene, grazie.
0: Come ti trovo?
1: Mi trovi come mercoledì
0: pronto?
1: Scorso?
0: Sì, sì, sì, pronto al Messi calcetto, quando ce l'hai tu il calcetto?
1: Questa settimana dovevamo averlo domani perché era l'unico giorno in cui non giocavano i nostri figli essenzialmente, quindi non so, probabilmente sarà domani, normalmente è mercoledì.
0: Così vi vengono a vedere, così vi vantate di quanto siete forti?
1: No, per così nulla, possiamo. No, semplicemente perché così non siamo liberi da portarli all'allenamento, alla partita.
0: Ah, ok.
1: Semplicemente per questo.
0: No, ti dico del calcetto perché abbiamo un messaggio che dice: il primo gol di Bernardeschi, quello a Napoli, quello dell'altro giorno, hai visto i gol del Bologna?
1: No, perché ero in una partita di un torneo di Ettore.
0: Guardateli perché insomma quello di Bernardeschi e la rovesciata di Rowe valgono la pena. Valgono veramente
1: quella di Rowe l'ho vista negli highlight, quella l'ho vista perché l'ha fatta vedere ovunque ed è una roba da figurine Panini.
0: Assolutamente.
1: Quella di Bernardeschi no.
0: Quello di Bernardeschi perché dicono che fosse un gol da calcetto. Ci sta, un gol strano per la Serie A.
1: Di punta? No.
0: Quasi, cioè da fermo in area, dritto per dritto, con una cosa strana, raramente si vede un gol del genere in Serie A. Ale, cominciamo con tante cose. Da settimana scorsa io ti dovevo leggere un ascoltatore che quando tu avevi cominciato dicendo che era da tanto tempo che andavi al Palazzo dello Sport, ormai sei un decano, no? Insomma, che insomma ne hai viste tante. Dice: potete chiedere a Torri di riraccontare quell'aneddoto di lui e Cleopatra? Ecco, vabbè.
1: No, in Egitto ancora non mi sto
0: parlando. Ricordiamo. Guarda che tra un po', chissà no, che l'Eurolega. No,
1: ormai di euro è assolutamente poco, che chissà che è egiziano.
0: Allora, un commento, parto da questo messaggio di Marco che dice: ma non vi sembra che il calcio sia in mano un po' a dilettanti allo sbaraglio, travestiti da manager, dirigenti che nazionale docet stanno anche affossando la passione di tutti e rovinando il movimento? Male, non sappiamo quando e a che ora, cioè il giorno e l'ora in cui si gioca la prossima giornata di campionato, con questi comunicati su comunicati, l'ultimo della Lega, io l'ho trovato imbarazzante. L'ultimo comunicato della Lega nei confronti delle autorità preposte all'ordine pubblico. Vorrei sapere da te cosa ne pensi.
1: Penso che sono assolutamente allibito perché, fra l'altro, con la concomitanza della qualificazione Champions, che è diventato il tema dominante di queste ultime due giornate, scoprire due giorni fa che il 17 maggio sarebbe giocata la finale dell'Internazionale di Roma è qualcosa di assolutamente incommentabile. Ecco, mi fermo qua perché già organizzi un torneo la settimana del derby a 300 metri tra un impianto e l'altro, e vabbè. Oltretutto,
0: o meglio, il contrario, organizzi il derby il giorno che sapevi già che c'era il torneo.
1: Sì,
0: così, sì.
1: Vabbè, uno delle due, spostate chi volete, però esatto. E inoltre c'è anche il tema in itinere della qualificazione Champions, che per una regolarità, e lì sono d'accordo, dal punto di vista del campo, preveda le partite tutte in contemporanea. Però insomma, questo balletto delle, no, ma neanche degli orari, dei giorni, persone che immagino abbiano preso biglietti, abbiano prenotato anche treni, alberghi o quant'altro, che ora si trovano magari con permessi sul lavoro, si trovano a dover riconfigurare tutto per una cosa che era ampiamente prevedibile. E vi dirò di più, fino a poche settimane fa, prima che venisse fuori il discorso del Paleur, che sembra essere la nuova sede della squadra di Roma, a questo punto parliamo di basket qui, sì. Anche in ottica NBA Europe.
0: La Vanoli?
1: Sì, vabbè. Una delle idee che avevano cavalcato e portato avanti in questo bel progetto era coprire il centrale fuori Italia.

0: far giocare la Virtus Roma lì. Quindi questo tema della concomitanza con Roma e Lazio era un tema settimanale a quel punto. Voglio dire, io penso che mi sembra veramente ogni tanto di vivere sulla luna, e soprattutto vedere che le figure preposte a portare avanti la FGC siano Abete e Malagò, allora è evidente che non vogliamo, non dico uscire dal tunnel, ma neanche provarci. Perché se noi continuiamo a mettere i palazzinari, gli amanti delle poltrone in questo gioco di scacchi tra una poltrona e l'altra per avere questo tipo di organizzazione, è evidente che vogliamo che il calcio italiano continui a vedere i mondiali in TV, perché questo è. Poi scopriamo che il Como, che fa le coppie il prossimo anno, ha scoperto che servono giocatori italiani, sì, e sta cercando, sì, da essere manca degli,
1: sì,
0: italiani,
1: sì, e dice che costano, e dice che costano, allora, troppo, e dice che costano troppo, sì,
0: costano troppo, e quindi voglio dire, questo è il calcio italiano, ma va bene, la prossima volta facciamo una centrale fuori italico, un tempo Lazio e Inter, il tempo dopo Sinner, poi facciamo, mischiamo
1: con, squadra, con Pippo Franco che, esatto, va da una parte, così, all'altra, no?
0: Esatto. Perché, vabbè, siamo ridotti a Pippo Franco che corre da un culo all'altro. Questo è il calcio italiano, una volta era una parodia, oggi è il calcio italiano vero.
2: Sì Ale, senza fare ovviamente troppa demagogia, mi sembra che chi ha il potere da tanti, troppi anni di decidere, chi occupa certe poltrone, certe scrivanie, abbia la consolidata abitudine di prendere decisioni e di vederle effettivamente effettuate. No? Cioè di non avere mai un'opposizione, di non avere mai una strada in salita nel prendere queste decisioni. Poi si arriva al punto in cui arriva un organo più importante di te, nettamente più importante di te, e tu non sai che pesci pigliare. Questo secondo me è il motivo per cui tanti tifosi oggi dicono: ma questi sono dilettanti, perché saremmo tutti buoni a fare i professionisti se ci bastasse spingere un tasto come nel nostro telecomando e vedere che il nostro ordine viene eseguito.
0: No, ma infatti è veramente paradossale. Ma se andiamo al basket, per non uscire dal tema, ma il tema è lo stesso, è cronaca di questi giorni, con l'obiettivo della Lega di ridurre, no, dei club, quindi di ridurre la dipendenza dei giocatori italiani, abbassare i costi, quindi passare al 5+7, giusto o non giusto che sia, l'idea era quella. Bocciata la mozione, si va avanti con l'attuale configurazione. Voglio dire, è tutto una legata a una programmazione veramente a vista, ma a vista non di mesi, di giorni, per cui siamo in mano a qualcosa che, non voglio mancare di rispetto, però i tornei amatoriali sono nettamente più organizzati da un certo punto di vista. Io vedo veramente i tornei che fa mio figlio, quindi delle giovanili di squadre dilettanti, categorie esordienti, hanno un'organizzazione nettamente più razionale della finale di Coppa Italia, piuttosto, sì, che, scusa, della finale internazionale in concomitanza con l'ultimo turno di penultimo di campionato. Voglio dire, è una roba che
2: vi voglio veramente, prima della pausa vi voglio leggere il comunicato di ieri della Lega, perché magari qualcuno è sfuggito, eh. La Lega Serie A invita con forza le autorità di ordine pubblico, che già questo è un inizio. La Lega Serie A invita con forza le autorità di ordine pubblico, a revocare il provvedimento di rinvio che, se anche risolve le presunte criticità romane, ma non è così, quantomeno perché è già noto che per lunedì 18 maggio è stata dichiarata una giornata di sciopero dei trasporti, lo fa al prezzo di nuove tensioni connesse alle altre 4 gare rinviate, che di fatto impongono la decisione del prefetto di Roma ai prefetti delle 4 città ospitanti, Genova, Torino, Como e Pisa, e delle altre 4 città in trasferta, Napoli, Firenze, Milano e Parma, città in trasferta. Diversamente la Lega sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato. Ragazzi, questo è una, cioè, se non è da...
0: No, questo è un post di Trump su Truth.
2: Sì, sì. No.
0: Trump contro l'Iran negli ultimi 2 mesi. È uguale.
2: Ma viene veramente da chiedere, ma in che mondo vivete? Dai, ci fermiamo, arriviamo subito.
3: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona butolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore. Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
3: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
5: Atelier Lucente,
6: quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
3: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
19: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
18: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi pezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sì, alle 14.25, buon pomeriggio, ciao, ci siete voi a Quasi Gol al 366-402-4022, c'è anche Alessio Torri ovviamente, ciao Ale.
0: Ciao Leo, ben ritrovati.
2: Ciao, domenica ero a Londra, sono andato a vedere West Ham Arsenal, ti scrivo, uno spettacolo negli spalti incredibile, giocatori forti, Ale, differenza abnorme, differenza manifesta e sostanziale nello spettacolo, lo chiedo a te che hai fatto un sacco di trasferte.
0: Ma ti dirò, a livello di fattore campo, per quello che ho visto io, dall'era post Hooligan in avanti, il fattore campo in Inghilterra è molto calato, è diventato molto più teatro. Il fattore campo dell'Inghilterra, perché comunque al di là del mito degli stadi senza pista, coperti, che magari rimbombano maggiormente, non c'è per un fatto proprio normativo la possibilità di stare in piedi se non nel settore stand dietro la curva, in alcuni stadi, non in tutti, c'è quindi comunque un clima molto più compassato. Il fattore campo, per capirci, è molto più presente nei paesi balcanici, molto presente magari nella stessa Germania, nella parte nord. Ho visto Mönchengladbach, Dortmund, Gelsenkirchen, fattori campo molto più pressanti. Inghilterra, onestamente, devo dire, io ho visto diversi, Wembley, Old Trafford, eccetera, Glasgow, insomma, la parte della Gran Bretagna, non mi è sembrato così intimidatorio, però a livello di spettacolo, inteso come organizzazione, ordine, spettacolo in campo, chiaramente è nettamente superiore ai nostri in Italia, certo.
2: Ok, allora andiamo un po' al Bologna e andiamo un po' anche al tuo parere su quello che potrebbe essere appunto le prime pietre da posare per la prossima stagione. Chiedo anche a te, come ho chiesto ai tronisti di ieri, non trovi che, tu sei tifoso juventino, ieri abbiamo avuto un'intervista, non trovi che Inter a parte... a meno che non succedano cataclismi, erosioni, errori grossi, le big di quest'anno, anche le prime tre di oggi, che le prime tre sono ancora Napoli, Juventus e Milan, poi con la Roma e il Como a un'incollatura, non trovi che si comincerà l'anno prossimo con l'idea che tantissime posizioni sono attaccabili, che la forza di queste big sia evidentemente minore rispetto a qualche anno fa?
0: Ma io credo che se parliamo delle tre grandi storiche del nostro calcio, quindi Juve, Milan, Inter, oggi si sono molto avvicinate le altre. Un tempo veramente Juve, Milan, Inter erano qualcosa di diverso, oggi restano le più importanti per 1800 ragioni. Però obiettivamente il Napoli, per quello che ha costruito in questo ultimo lustro, forse anche di più, si è spesso inserito e quindi ha ridotto il gap, un po' come quando c'erano i tre ciclisti in fuga e poi c'è dal gruppone uno che si stacca e comincia a tirarsi dietro un paio. Non vedo Napoli a parte al momento qualcuno in grado di avere la struttura, potevano essere le romane, ma non mi sembrano. Soprattutto non mi sembra su questo percorso in grado di poter avere una costanza tale per poter restare là. E il Como la metterei come una delle varie eventuali del risico del Monopoli, cioè nel senso che è così, poi vediamo quanto dura. E poi l'altro tema importante, l'Atalanta è sul campo, ha mostrato di potersi stare, ma gli manca il fisico duro, chiaro, per poter resistere, perché sul campo ci puoi stare, puoi tornare a esserci, ma per diventare grande serve il fisico duro. Il fisico duro qual è? Il blasone, il nome, il brand, la capacità attrattiva, anche quando magari... pensate al Milan, il Milan l'anno scorso arrivò ottavo, arrivò a metà classifica praticamente. Nonostante la posizione, è riuscito a fare senza coppe un mercato intelligente, perché è il Milan, e quindi quest'anno torna laddove è sempre stato. L'Atalanta,
2: siamo certi che il Milan torni dove è sempre stato.
0: Cioè, al momento è quarto.
2: Sì, mancano due giornate. In crollo verticale. Cioè, è quarto.
0: Credo che oltre il quinto posto non arrivi, che è un brutto risultato per una big, però al momento è quarta, quindi al momento è tornata in Champions, poi magari non ci arriverà, perché io sono d'accordo con te, fra le prime è quella più in cadute verticali.
2: Mi sembra fragile come tutte le squadre che fanno a meno per troppo tempo di un bomber. Cioè, il Milan non ha un bomber, come tutte le squadre che non hanno un bomber. Vai, scusa.
0: E poi perdere Modric per il Milan è tanta roba, perché è stata costruita la squadra su di lui, quindi è chiaro che non averlo in queste ultime giornate diventa un problema. Però al di là di
2: c'è un allenatore lì apposta anche, Ale. Cioè, se tu costruisci una squadra su ce l'hai per 8 mesi, la società non ha un soldo, capisco, però... c'è anche lì un allenatore apposta per trovare delle soluzioni alternative se un giocatore ti salta un mese, se no...
0: Ma siamo d'accordo, però era per dire che comunque il Milan, non avendo appeal di nessun tipo dal punto di vista del campo, è riuscito con il blasone, con il nome, con la possibilità di attrarre anche qualche giocatore in più, di ricostruirsi in un'annata senza coppe e provare a tornare un po' più in alto. L'Atalanta questo physique du role al momento non ce l'ha, anche se ha fatto tanti anni, perché l'Atalanta comunque sta vivendo di un periodo d'oro legato a ottimi progetti e ottime esecuzioni del progetto, ma non può, chiaramente, finita il riverbero di questo bellissimo decennio, pensare di poter vivere, come dire, di tradizione. Ecco, l'Atalanta uscita, se dovesse mai uscire da questo treno bellissimo di questi 10 anni, farà più fatica rispetto a un Milan, un Inter, una Juve nel caso.
2: Fiorentina?
0: Poi c'è l'altro tema, il tema della Champions. Quelli che vanno in Champions aumentano automaticamente il gap con le altre, perché in maniera, a mio modo di vedere, sconsiderata, si è troppo dato, creata una competizione che va a sparigliare dal punto di vista economico gli equilibri.
2: Hai ragione.
0: E chi va in Champions si porta dietro quelle cose che a me non piace considerare, ma che vanno considerate, quei 20, 30, 40 milioni pronto cassa subito che le altre non hanno, e questo aumenta il gap. La Fiorentina è in una situazione per la quale non credo possa ripetere, o no, lo potrà fare, però non la vedo un'altra stagione a lottare per la salvezza. Non è, chiaramente non ha il brand del Milan, quindi non sto dicendo che però la Fiorentina sia nelle prime tre, però certamente non è quella la sua fascia di classifica, è una fascia più intermedia, la fascia di metà, la fascia che va dall'ottavo al decimo, insomma una fascia più consona. Quest'anno è stata 2 gradini sotto, però sono convinto che se Firenze, con lo stadio che prima o poi finirà, che poi anche quelle sono piccole cose che aiutano, eccetera, una proprietà magari un po' più tranquilla, quest'anno ha avuto anche vicissitudini insomma abbastanza importanti, e possa con un po' più di serenità e senza coppe tornare ad essere in quella fascia di competenza. Quello sì.
2: Vediamo. Io trovo che a forza di fare errori le big l'anno prossimo avranno quasi tutte un anno zero, forse la Juventus un po' meno, però deve andare sul mercato la Juventus, Cioè non ha una base così solida, così autoritaria, secondo me, per dire la propria assolutamente in campionato e in Champions. Secondo me l'anno prossimo sarà divertente, tante posizioni possono essere, ripeto, aggredibili.
0: Sì, quella del Como credo assolutamente, non vedo un Como, ripeto, per, anche per i discorsi italiani, in grado di sostenere con solo stranieri questa propria posizione. Il Como non ha nemmeno lo stadio, dovrebbe fare le coppe, si parlava a Reggio Emilia, insomma dal punto di vista logistico non è esattamente un affare giocare che sia l'Europa League o la Champions a Reggio Emilia quando tu abiti a Como. E voglio dire, quindi il Como patirà molto questo tipo di situazioni. Il Como è iperaggredibile. Ci sono situazioni che banalmente quest'anno appartengono al Como, che potranno tranquillamente appartenere il prossimo anno a Lazio, Fiorentina, Bologna.
2: Che sono appartenute al Bologna 2 anni fa, possiamo dirlo? Sono quelle che sono appartenute.
0: Sì, sì, diciamo che sono più consone negli ultimi 10 anni a Lazio, a Fiorentina, e che sono appartenute a Bologna 2 anni fa, certo, assolutamente. Atalanta stessa, credo che possa fare meglio di un banalissimo 7° posto. Voglio dire, sono situazioni sì, migliorabili per molte. È chiaro che però i posti sono quelli e le contendenti cominciano ad essere 3 o 4, quindi una di queste, 2 ne beneficeranno, le altre per forza di cose, fatto matematico, potranno esserci, perché non è che possono esserci 4 a pari merito al 4° posto.
2: Ale, sì, il valzer degli allenatori, delle panchine, che sembra già essere, la musica sembra già essere partita, credi, ne parlavo anche settimana scorsa, siamo così convinti che cominci dall'allenatore della nazionale?
0: Ma io penso, penso che, come ho sempre detto,
2: tipo draft,
0: tempo,
2: no? Tipo draft, cioè la prima che scegli è la nazionale.
0: No, io sono convinto invece che la nazionale abbia perso talmente tanto appeal che dovrà lei scegliere ciò che resta, e non il contrario.
2: Cioè deve farsi scegliere la nazionale, sì. Ecco, sì.
0: Io temo che la nazionale prenderà ciò che resta sul tavolo. D'altronde ha sempre fatto così, le ultime gestioni, non è mai andato a prendere il top manager, ha preso quelli che avevano bisogno. Gattuso, Gattuso era fuori dai radar importanti da anni, Mancini ha fatto una scelta, diciamo, mi sembra più personale, Ventura era Ventura.
2: Ci piace no, personale.
0: Ovviamente Spalletti non è un CT, Spalletti non è un CT. E quindi voglio dire, la nazionale ha preso quello che restava, e mi sembra che oggi il piatto dica la stessa cosa, perché ok, Conte potrebbe lasciare Napoli.
2: Guarda, vado, ecco, sì, tu mi cominci con Conte, scusa, io ti comincio con il Milan. Ma se il Milan non va in Champions, cambia allenatore?
0: Non so gli accordi che
2: vabbè, ma anche gli allenatori hanno tutti contratto, tutti hanno contratto.
0: No, ma gli accordi extra contratto, nel senso, il Milan avendo una proprietà anche, diciamo, poco presente, poco identificabile, poco pressante, perché non c'è l'uomo forte.
2: Sì, mi sembra anche poco apprezzata in tutto questo, ecco, visto quello che è successo.
0: Non so fino a che punto poi possa andare oltre la volontà di Allegri, quindi devi restare, resterà, altrimenti no. Ad Allegri manca effettivamente l'esperienza nazionale, però Allegri prendere questa nazionale non lo so.
2: Tu lo vedresti? Tu lo vedresti Allegri in nazionale?
0: Non lo so onestamente, perché non, il CT è quella figura che non è proprio vicina all'allenatore. Il vero CT non deve essere un allenatore. Allegri è uno che allena molto. Allegri è un bravo allenatore, secondo me. E non so se un CT deve essere un bravo allenatore. Cioè, Ancelotti è un ottimo gestore, sì, ma non è, a mio modo di vedere, un allenatore di quelli che ti fanno migliorare. Però lui, se dai campione, ti sa gestire. Allegri mi sembra più un allenatore, mi sembra più uno che sappia allenare, che faccia migliorare. Ecco, non so se il nazionale serva
2: come Spalletti,
0: allenando, vedendoli 4 volte all'anno, esatto, i tuoi giocatori, uno che ti faccia migliorare, perché in nazionale non vai per migliorare, vai per raccogliere,
2: per esprimere al massimo, quello che sai fare, certo, sì,
0: esatto.
2: Arriviamo subito con un sacco di messaggi di vocali.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro.
5: l'arbitro di Federico Celli.
3: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
9: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3D Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
8: 3D Nuova Minelli?
9: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
10: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
11: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
12: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Bucchi 76, a Bologna.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Alle 14.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, ancora con noi, finale 15, Alessio Torri. Ciao Ale.
20: Ciao Leo, ciao a tutti.
19: Allora, come si gestisce secondo te un uomo squadra? Perché te lo chiedo? Perché vado con questo messaggio? Noi abbiamo Rowe, dice questo ascoltatore, che non è stato un uomo squadra per colpa del nostro allenatore. Anche a Napoli l'ho messo in campo solo alla fine. Boh, è nettamente una spanna sopra tutti ed è forse quello che ha fatto giocare di meno. Non è quello che ha fatto giocare di meno, però sicuramente Rowe non è stato trattato come il Roberto Baggio, il Ronaldinho, no? Il giocatore indiscutibile. Per italiano lo abbiamo visto, lo conosciamo da diversi anni, italiano. Difficile che ci sia un attaccante indiscutibile per italiano e più che altro magari un centrocampista come Freuler, perché è quello che veramente ha dato maggiore forza alla squadra, maggiore sicurezza. Ti chiedo Ale, c'è un modo solo per gestire l'uomo squadra, ovvero farlo giocare? Risposta molto semplice che do io, secondo me sì. Cioè, secondo me dobbiamo smettere di complicare troppo la vita. L'uomo squadra magari ti sbaglia una partita su 15, però è una su 15. E se è uomo squadra, per me va sempre fatto giocare. Mi dici la tua?
20: Beh, dipende l'uomo squadra. Tu hai citato Baggio. citato Roma. Baggio arrivò a Bologna a fine carriera per rilanciarsi.
19: 30, quindi, 30 ne aveva. Quindi, sì, sì.
20: Insomma, Roux è esattamente l'opposto. È uomo squadra, ma deve cominciare la carriera e quindi in una fase Vero. Completamente diversa. Non puoi, non penso che tu possa pensare di gestire l'uomo squadra Baggio come una squadra Roux. Poi è chiaro, condivido con te, l'ascoltatore, il fatto che abbia giocato meno del lecito, anche perché in considerazione del fatto che essendo appunto giovane, da 20 anni, 24
19: neanche, anni, no, neanche.
20: Neanche. E a maggior ragione i 90 minuti poteva avere più di altri, però insomma la scelta li fa italiano.
19: 30 aprile 2003, cioè,
20: certamente. Certamente il carattere di Baggio non era quello di Roux. Roux è arrivato a Bologna anche per un motivo extra campo, se vogliamo. Baggio no. E quindi ci sta che fossero due gestioni completamente diverse, però il concetto è che Roux per questo Bologna credo debba essere il pietra d'angolo su cui ricostruire, e Baggio non poteva essere perché era chiaramente di passaggio, lui aveva bisogno di rilanciarsi, andare al mondiale, tant'è che poi l'ha fatto. Su Roux credo che invece, se la società si dimostrerà all'altezza e volontarosa, potrà costruire.
19: Allora, sul tavolo del pranzo, della cena che vanno a fare i dirigenti con Italiano, ci si mettono anche questi argomenti, Ale?
20: Ma io credo che la presenza o meno di Roux dal punto di vista tecnico ed economico cambi il piano A e il piano B in maniera totale. Cioè, se Roux resta nella squadra, la squadra ha un giovane forte che conosce e magari ha 30 milioni in meno in cassa. Se il giovane, se Roux non c'è, mi manca in campo questo e ha 30 milioni di più in cassa, 40, quelli che saranno. Quindi è chiaro che è un bivio decisivo questo per programmare il futuro, mi sembra chiaro.
19: Sono abbastanza d'accordo. Cioè bisogna parlare di argomenti, secondo me, tangibili, concreti. Cioè non semplicemente, hai voglia Vincenzo? Voi avete voglia di tenermi? No. Bisogna parlare di calcio e di campo. Campo vuol dire anche Orsolini e Bernardeschi saranno sempre l'alternativa l'uno all'altro o giocheranno insieme? Perché se saranno sempre l'alternativa l'uno all'altro, forse uno dei due lo devo vendere. Cioè, secondo me,
20: anche per ragioni di età, non puoi ragionare su Roux come Orsolini e Bernardeschi, anche per ragioni di età,
19: certo.
20: Oltretutto,
19: sono bio, ho appena sentito il discorso del tuo ospite prima della pausa, non lo sposo, le grandi, già sposato Alessio, le grandi ogni anno stanno sbagliando a turno e molti fanno mercato anche se sono senza soldi, così sono capaci tutti, oddio, sì, non è che stiano facendo poi quei mercati, cioè... No. Io oggi vorrei stare sul campo, non sul fatto che stanno spendendo, espandendo, così via. Cioè, per me hanno sbagliato un sacco di giocatori. Lo stesso Milan, sì. Parto dal Milan, poi Ale ne sa di più più dentro la Juventus.
20: Sì, la Juve, sì.
19: Ecco, cioè, le punte del Milan, Gimenez, Fulkrug. Da Giroud il Milan ha cambiato 6 centravanti, non ne ha azzeccato uno. Jimenez, Fulkrug, Nkunku? No, cioè perché mi sembra alla fine che fare la grande perché insomma noi siamo il Milan e così via, mi sembra ci sia tantissimo contorno ma poco nel piatto. Ma Juventus stessa, Ale, secondo me siete nettamente i favoriti per arrivare nelle quattro, però il Napoli forse ci arriverà per inerzia e perché ha quei due punti in più degli altri, ma due in più della Juve, tre in più della quinta, però anche la Juventus secondo me, Ale, si porta dietro tutta una serie di errori, di sopravvalutazioni, mi viene da dire, no, di giocatori, quando alla fine siete arrivati a fare 68 punti per quei 5 o 6 veramente buoni che avete, gli altri no, gli altri possono essere nella Juventus come in tantissime altre squadre.
20: Assolutamente, anche perché negli ultimi 10-15 anni la società è stata molto latitante, oltre che cambiato spesso faccia, anche se la proprietà era la stessa, e soprattutto perché intorno, diciamo, nell'era Covid soprattutto si è andato fatto troppo sui famosi parametri zero, che sembravano una manna, perché fatto Pogba sembravano tutti dei Pogba, in realtà sono arrivati dei Ramsey, sono arrivati dei Rabiot che non hanno assolutamente inciso, dei, prima ancora dei altri errori a parametri zero fatti veramente in maniera sconsiderata, con degli ingaggi che poi non potevi sostenere. Si è poi passati in eccesso dall'altra parte con i oltre 50 pagati per Paul Miners, per Douglas Lewis, sì, eccetera, eccetera. Sì. È chiaro che quando fai questi errori, che sono tutti errori.
19: Quanto è costato David? Quanto è costato David? David, insomma.
20: David, anche lui adesso mi sembra più di 30, roba del genere,
19: sì, sì, sì, sì, sì, non mi sembrava il colpo trovato all'Aristoteles.
20: Il commercialista, no, ma di colpi all'Aristoteles. La Juventus, di colpi, negli ultimi anni abbiamo di colpi, fra virgolette, le cose giuste che abbiamo fatto sono Yıldız, che abbiamo incredibilmente portato via dal Bayern Monaco, tirato dalle giovanili, e ora è un capitale vero in campo, intendo, non economico. Ottima la presa anche di Thuram, che è cresciuto tantissimo, ovviamente Bremer.
19: Io ti metto anche, ti metto con Seisao, io ti metto.
20: Stavo per dire, sono molto soddisfatto che dico Seisao. Dopodiché onestamente, allora, uno buono ce n'era in attacco, che secondo me era l'attaccante più buono che abbiamo da anni.
19: Sì, che però non gioca mai, è quello che
20: al Jay Center, che è esatto. Esatto. Tecnicamente è il più buono che abbiamo da anni, ma
19: però, Ale, esatto, cioè, a un certo punto, cioè, un conto è quando c'è la sfiga di un anno che stai fuori, quando stai fuori sempre.
20: Ma infatti adesso un tema che credo interessi anche a voi, stanno in queste settimane pensandoci bene sul riscatto di Holm, perché Holm dal punto di vista tecnico non si discute, ma il punto interrogativo è quante partite all'anno mi fa.
19: Ah, noi lo sappiamo bene.
20: Appunto, visto che ne fate poche anche da noi, il tema è quando è in campo gioca bene, ma quante ne fa. E quindi questo è un altro bivio importante. È chiaro che quando fai tutti questi errori infilati, l'Inter ne fatti meno rispetto alle altre in Italia. Ecco perché ha sempre vinto. Ma perché? Perché ha una proprietà che è quella, ha Marotta che è il più bravo di tutti a costruire le squadre. Ha un'organizzazione che a monte in Italia, dove il livello è strabasso rispetto a 20 anni fa, fa la differenza. Ma ci vuole poco oggi fa la differenza in Italia. Oggi vincere lo scudetto in Italia facilissimo. Devi battere una concorrenza che è misera. L'Inter è stata l'unica in grado di farlo. Il Napoli a spot, però l'Inter è l'unica. L'Inter potrebbe avere 4 scudetti in 5 anni, potrebbe aver fatto in questo lustro 4 su 5, tranquillamente, per quello che ha costruito. Poi non ha raccolto. Però è stata la più brava.
19: Allora Ale, sì, Davide è arrivato a parametro zero, però aggiungo io 12 milioni e mezzo agli agenti e 11 a lui, sì, all'anno.
20: Sono costati, esatto, cioè, costato, parlavo di 30 milioni, esatto, tra ingaggio e parametri e agenti, sì, è una cifra.
19: Sì, sì, sì, è come andare a fare aperitivo che ti dicono, ah, però le tartine sono gratis, il cocktail però è 20 euro. Ah, allora.
20: Perché mai i parametri zero ormai.
19: Zero
20: sono
19: proprio.
20: Parametri zero, esatto. in teoria, cioè nel senso che non paghi. Poi ce l'hai a bilancio a 30 milioni,
19: esatto,
20: cioè,
19: non paghi il cartellino, esatto, non paghi il cartellino, ma paghi chi te lo porta. Ale, basket, esatto.
20: Basket, Fortitudo, ieri, io non ho visto la partita, non l'ho vista perché ero un torneo sempre di essere ieri, però la seguivo dal play by play. Ad un certo punto dico, mi si scarica il telefono, lo metto in tasca perché tanto è già finita. Vabbè. Quando ho ricaricato il telefono è finita diversamente. Dico, un suicidio totale, credo.
19: Insomma, la Fortitudo è l'ennesima partita che perde andando avanti di molto. Perché? Perché una partita dura 40 minuti e evidentemente ha una squadra che con tutti gli infortunati che ha non riesce a reggere per il proprio rendimento per 40 minuti. Quindi per me il più 17, più 19, più 15 della Fortitudo è Fieno in cascina. Ma nient'altro, cioè tante partite le abbiamo anche vinte perché gli altri non sono riusciti a recuperarli tutti quei punti lì, ma la Fortitudo che si fa recuperare in trasferta è una costante dall'inizio dell'anno. Certo che poi si aggiungono il Avellino che non la chiude e il giocatore che ti sbaglia il libero apposta invece che fare canestro a 8 dalla fine senza seguire quello che gli avrebbe detto Caia, e questo è il campo. Poi c'è il fuori dal campo che che
20: però visto che è tornato in bro in gruppo, quindi magari può essere una in ottica playoff, non so,
19: senz'altro
20: possa essere utilizzabile, però insomma sicuramente è una notizia buona. Immagino.
19: Senz'altro, ah beh, quando ti arriva in bro migliore in campo, però finita la stagione, cioè quando ti comincia così il giorno dopo, certo, aver vinto la partita a Pesaro, ti ricordi, no? Che vincemmo a Pesaro, fece la tripla, e la partita successiva, se esce dal campo, in bro finita la stagione. Ah, bene, grazie. Io trovo che quando te le cerchi poi le trovi, purtroppo, anche e l'ambiente Fortitudo sono 3 anni che si porta dietro delle scorie velenosissime che purtroppo non vorrei si riverberassero in campo in questi playoff, ma già questa prima trasferta mi ha lasciato una tale sensazione di averci visto giusto sull'amaro in bocca che ti lascia tutto ciò che succede e che ha un impatto psicologico che non mi sorprende. Non mi sorprende. Virtus, Ale. No.
20: Virtus si comincia i playoff con Trento. Credo che Trento sia chiaramente non a livello della Virtus, ma rispetto alla potenziale Varese uno stacco un po' più alto. La singolarità delle cose è che sia Jakovlević che Cancellieri non hanno mai giocato un playoff da capo allenatori, e la singolarità delle cose è che Jakovlević è arrivato per caso a questo playoff da capo allenatore, anche se magari sarebbe dovuto essere il prossimo anno il capo allenatore, ma al momento lo affronta già, e Cancellieri invece ha già la valigia in mano perché sarà il Tofas Bus il prossimo anno, quindi comunque affronterà un playoff da partente. Però insomma certamente Trento è una bella avversario. Onestamente non penso che la Virtus debba arrivare a gara 5 con Trento, lo dico con tutta sincerità, perché comunque il playoff è lungo. Io ricordo l'anno scorso le 5 gare con Venezia vinte allo spasmo ai quarti, poi paradossalmente il playoff è calato come intensità perché in semifinale con Milano meno fatica e in finale con Brescia zero fatica. Ecco, bisogna evitare di arrivare, no, succede sempre così, bisogna evitare di arrivare in semifinale con 5 gare sulle spalle, però chiaro che Trento non è lì per fare la vittima.
19: Abbiamo sempre sbagliato a chiamare gli slavi che finiscono con Evic invece che Evic, perché vi sento a te Dario, dice Jakovlević, no? Dopo la prima settimana che dicevamo tutti Jakovlević, si pronuncia così tutto negli ex slavi?
20: Allora, alcuni addirittura, per esempio Divac finisce con la C ma con la Z, cioè dipende.
19: Sì. No, però tipo mi viene da dire
20: non sempre la C finale, la C finale è C, ecco.
19: Io senti una, io senti Smiley uno dire
20: non è, non è Smailagic,
19: ecco, dire, ecco, Smiley sì, Lagic, sì, va bene, ecco, sì, sì, sì, che è un po' più a ragù, Smailagic, ecco, ma un
20: guarda,
19: po' più
20: anni fa.
19: Io ho sentito Teodosic.
20: Quando giocava a Verona anni secoli fa, che era il giovane, io lo chiamavo Frosini, non Frosini, perché l'accento per me andava sulla seconda I, poi mi hanno detto che era sulla O, io lo chiamavo Frosini perché Frosini, Lestini, no, è tutto più sulla seconda I,
19: come Vicari, no? E Vicari, sì, è vero, sì, è come...
20: invece Frosini, no?
19: Ciao Ale, a settimana prossima, grazie, quando ti sentiamo?
20: Un abbraccio. Domenica, gara 1 con Trento, solito pre-gara, intervallo, insomma tutto il solito servizio, e poi dopo si parte. Speriamo che sia una bella marcia, vogliamo diventare maggiorenni quest'anno.
19: Ok, quindi 18esimo, va bene, prendere la patente anche. Ciao, ciao Ale, arrivo tra poco con Jack Gelati.
0: Quasi gol, presentato da...
21: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et capè, ucarot.
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
24: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Diago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Diago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Diago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
25: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
29: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
30: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
31: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora e andiamo a salutare, oltre a voi, anche Giacomo Gelati. Ciao Jack.
11: Eccoci, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
19: Oggi
11: stavo
19: peraltro
11: cercando il video del gondoliere, però non l'ho ancora visto.
19: Dopo mi dici quando l'hai visto. No, peraltro oggi la tua presenza è strana, no? Perché ci sei per mezz'ora, poi vai via mezz'ora, poi torni l'altra.
11: Potrebbe essere come non essere, potrei fare tutta l'ora piena. Adesso mi sono messo in una posizione in cui se vedo arrivare un camion mi devo caracollare tipo Rally per andare ad accoglierlo. Però
19: credevo ti dovessi nascondere, okay. Invece ecco, per
11: non ancora salire
19: da dietro e rubare tutto, ecco.
11: Esatto.
19: Allora, buon pomeriggio a Francesca Bolognini, che è qua con noi. Abbiamo già avuto uno scazzo in pubblicità perché, cioè, mi ha detto perché mi guardi, mi ha detto, cioè, ma tu ti rendi conto
11: è impossibile.
19: Ma sai che quando la gente anche si dice ma che belli, come mi fate ridere, ma sapeste noi qua come mi fate ridere, cioè, mi ha chiesto perché mi guardi.
4: Mi sono spostata un attimo per prendere una cosa che era di fianco a me, ho visto lui che mi fissava.
19: Io stavo guardando dritto, ok? Lei entra nel mio campo visivo, cos'hai da guardare?
4: Con occhi anche minacciosi, cioè, sai quando ti fissa proprio, una roba.
19: Cioè, è lei che è entrata nel mio campo visivo, capito? Cioè, io davanti a me ho la parte più alta di uno schermo, lo sai come si sta qua,
11: sì,
19: no? Cioè,
11: sì,
19: in studio,
11: certo,
19: ecco. Cioè,
11: certo, sì, io... è impossibile non guardarsi adesso,
19: no,
11: è anche uno studio grande, però è impossibile.
4: No, è che io, proprio perché non ho voglia di vedere nessuno, abbasso la sedia, quindi sto sotto lo schermo.
19: Lei è una situazione tipo Maracaibo, Mare Forza 9, in un'amaca praticamente, la sua poltrona è diventata un'amaca. Allora ragazzi, visto che ci sono tanti messaggi anche sul Bologna, sulla situazione, allora su quando si dovranno vedere con Italiano, a me sembra, Jack e Fra, che siamo evidentemente all'interno di un caso di placeholder partner.
11: Wow, di che cosa si tratta?
4: Io quando dici queste parolacce però sono costretta a far intervenire il direttore, adesso lo vado a chiamare.
19: Leggo da Instagram, la pagina si chiama Torcia. Torci H, 801.000 follower.
4: Sì, la conosco.
19: Negli ultimi mesi si è iniziato a parlare sempre di più di placeholder partner. Io, ragazzi,
4: cosa cavolo è?
19: Ma ne se ne è parlato di più? Non ne stai parlando di più negli ultimi mesi? Cioè, anche tu, Jack, non ne stai parlando di più di placeholder partner. Una persona tenuta accanto nel presente, ma non davvero scelta per il futuro. Una dinamica che può essere difficile da riconoscere, sì, abbastanza, devo ammettere.
4: La ruota di scorta momentanea.
19: Perché

0: solo di non restare solo.
1: Dice da una vita, mondo è mondo.
0: Le volevo
1: negli
0: bene.
1: Negli anni 50 la maggior parte dei matrimoni probabilmente erano così.
0: Non c'erano problemi, sentivo che però non mi bastava per costruire davvero qualcosa, la tenevo lì in un limbo ingiusto. Non stiamo esagerando, ragazzi, col Jack.
2: Certo.
0: Tutti i giorni bisogna parlare di futuro, bisogna sempre costruire qualcosa, sempre.
1: Che ansia terribile.
0: Davvero.
2: È terribile. Sì, ma un attimo di tregua. No, è una mega, una giga supercazzola, però. Giga, però sì, ce la teniamo e adesso devo riparare come si chiama e ci farò caso quando...
0: Placeholder partner.
2: Cioè, ecco, ci farò più caso quando...
1: Solder nel senso di venduto, sì, vendere.
0: No, place, posto, tenuto.
1: Ah, placeholder, placeholder.
0: Sì. Cioè, a me sembra che tutti i rapporti nel calcio siano così fondamentalmente. Cioè, intanto i contratti sono a scadenza, e si fa il massimo finché ci sono i contratti, poi se abbiamo costruito qualcosa bene, se no è normale che ci si lasci, no?
2: Ma mi sembra abbastanza, sì, la palissiano, in un'epoca in cui, insomma, sì, è anche più frequente, più, tra virgolette, facile poterlo fare, ecco, insomma, non ci sono dei ceppi ai piedi che ti tengono ancorate delle situazioni, assolutamente no.
1: Posso tornare a dormire perché tu in questo momento sei il mio placeholder partner.
0: Ok, no, per andare a integrare, il partner sembra lasciare aperte altre possibilità e alterna momenti di vicinanza a fasi di freddezza o scarso impegno. Ma sto con la fra, che ansia terribile.
1: Ma che ansia terribile, davvero?
0: Cioè, tutti i giorni bisogna parlare, cioè, cosa fai a Capodanno più o meno?
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. È come il 16 d'agosto che chiedi già la coda alla compagnia, quindi a Capodanno, rega?
0: L'1 gennaio Pasqua.
1: Esatto.
0: Un po'.
1: E a Pasqua il 15 d'agosto.
0: Una parte del dibattito collega questo fenomeno anche alla cultura del dating moderno e delle app di incontri. È colpa delle app adesso.
1: Ragazzi, c'è sempre stato, ancora prima delle app di incontri.
0: L'idea è che quando le alternative sembrano infinite, impegnarsi davvero possa diventare più difficile.
1: Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cioè, veramente credo che negli anni 50 il 90% dei matrimoni siano stati basati e costruiti sul placeholder partner.
0: Ecco, una sorta di tromba amicizia, ecco. Dice questo
1: ascoltatore. Non se n'è andato.
0: Giacomo Gelati ha buttato giù il telefono in tutto questo. Poi quando la Fra ha detto la ruota di scorta momentanea, mi sono fermato e precipitato subito a cambiarla. Ecco, è andata proprio così. Jack Gelati ci manda un messaggio dicendo mi è sparita la voce, e questo, quindi essendoti sparita la voce, ecco, lo abbiamo, sì, Jack, eccomi, ecco, sì, ma è sparita, sì, la tua di voce?
2: No. No, mi siete spariti voi.
1: Incredibile.
2: Sì, siete spariti voi, troncati. No, volevo dire una cosa, che tutta questa cosa che stavate dicendo mi ricorda il famoso desiderio isterico di cui parla quel gran simpaticone di Massimo Recalcati. Almeno a me piace molto Massimo Recalcati, so che a non tutti fa lo stesso effetto, però no, quella cosa lì.
0: Ma sai, che io trovo che tutti questi nuovi leader, no? Perché parliamo sì, di opinion leader, no? Cioè, quindi gli psicologi, sei anni fa gli opinion leader per cui facevamo il tifo, che odiavamo, erano i virologi.
1: Cioè, sì,
0: erano diventati,
2: sì, certo.
0: E io ho molta paura che una certa stampa, esatto, in questo momento
1: birdwatching particolari,
0: e spero soprattutto che loro non ne abbiano questo bisogno e questa voglia, cioè di tornare, sì, a diventare VIP, no? Perché credo che si sia esagerato a un certo punto qualche anno fa. E in tutto questo, sì, una cosa che secondo me abbiamo sbagliato è quello che dice Jack: a qualcuno può piacere, a qualcuno no. Non è che sempre quello che dice il Massimo Recalcati di turno, siamo diventati tifosi, quindi ha sempre ragione lui.
1: No, esatto.
0: Cioè, ci sono delle volte.
2: Non sia mai. No, questo era proprio un così, una roba di letteratura legata alla.

0: psichiatria infantile più che altro, cioè al fatto che si mette in una stanza 10 bambini, tutti con un gioco, ogni bambino ha un gioco, ogni bambino desidererà il gioco di un altro, che è quello che succede dentro le app, e quindi hai il mare magnum e non ti riesci ad affezionare a quello che hai, ma devi andare a cercare altrove, è un po' quello il concetto.
1: Vero, ma dovresti avere una certa educazione, no? E per educazione non vuol dire quelli morigerati che non dicono le parolacce, no, il saper stare al mondo.
2: No, se no stiamo parlando di cani allo sgambatoio che giocano, che quando uno prende un bacchetto automaticamente arriva l'altro che glielo vuole rubare. Gli esseri umani si spera che un minimo più di educazione e capacità sociale ce l'abbiano.
0: È tutta una grande metafora di Tinder, anche se stiamo parlando di sgambatoi, amici, sì, all'ascolto.
1: È una speranza che io non ho più, quella dell'essere umano come essere superiore assolutamente.
2: Se no, immaginati. Tipo, avete presente i dating, quelli nei bar dove si ruota, gli appuntamenti al buio, dove si ruotano, hai tot minuti per conoscere la persona e poi decidi se rimanere a parlare con quella persona o se invece fare il cambio. Cioè, pensate se io sono di fronte a una persona che sto parlando, quello di fianco a me vuole, ce l'ha anche la sua, però vuole quella che ho io. Cioè, pensate le risse. Tagliti!
1: Ah, ma è così, cioè, noi siamo abbastanza così, sì. Cioè, noi l'erba del vicino, l'invidia, ragazzi, è un peccato capitale, non
2: no,
1: a caso,
2: quello è un'insalata.
0: L'invidia, anche lei.
1: Io voglio andare via. Io vorrei andare via. Poi quando la Fra si mette a parlare velocemente e toglie le doppie. Cioè, perché
2: che senso tolgo le doppie?
1: Quando prima hai detto bacchetta.
2: La bacchetta. Bacchetta.
1: Bacchetta, quando toglie le doppie è un sintomo di va bene, vuol dire che sì, non hai accettato il placeholder partner.
2: No.
1: Ma il Bologna con italiano farà placeholder partner. Italiano col Bologna farà la stessa cosa, cioè.
0: Spero vivamente di no, perché poi sono settimane che ne stiamo parlando di questa cosa qua e quindi no. Spero vivamente di no.
1: No, però ti chiedo, no, Jack, al volo adesso, in un minuto, ci dobbiamo vedere per parlare del futuro. Io prima ho azzardato, io ho detto, ragazzi, parlare del futuro non è abbiamo voglia di andare avanti insieme, è mettere giù punto per punto, giocatore per giocatore. Cioè, per me è quello parlare del futuro. Cioè, serve essere molto chiari, secondo me.
0: Assolutamente, sì, certo, sì, non è vuoi continuare senza avere cognizione di tutto ciò che c'hai davanti, devi parlare dei singoli giocatori, delle prospettive, anche delle sensazioni, dei malumori, di ciò che è andato bene fino a quel momento, ciò che è andato male, cosa si può migliorare, cioè devi mettere sul tavolo una serie di elementi che sono fondamentali, perché altrimenti il rischio, come avevamo ipotizzato qualche settimana fa, è bene, sì, cominciamo una nuova avventura. Probabilmente, molto probabilmente senza la coppa. Ah sì, tutto bello, e poi dopo due mesi sei lì a scornarti e ti mandi a quel paese, e quando lo potevi fare prima, ecco.
1: A proposito di potevi farlo prima, è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12, quindi siamo alla terza data e terzo
0: via.
1: Orario, ecco. Quella mezz'ora che cambia tutto, no? Tra 12 e 12:30. E le finali di tennis posticipate alle 17:30. Ragazzi, malissimo, eh.
0: Ah, ok. No, beh, malissimo, per essere gentili, malissimo, perché è veramente una cosa imbarazzante, veramente. Navigare a vista è male, a vista è male.
1: E ritenere da parte della Lega Calcio, questo ragazzi è una figura che io non mi ricordo, non mi scorderò mai, cioè non me ne frega niente se l'Italia non va ai mondiali, capita, è una partita, si vince, si perde, ma la Lega Calcio, sì, certo. La Lega Calcio che manda un comunicato e con forza richiede quasi intima alle prefetture,
0: sì,
1: di far giocare, sì, sì, le partite quando loro hanno deciso di farle giocare. Io alzo le mani lì, cioè sarà che sono diventato vecchio, stanco, però anche avvelenato. Dovete giocare delle partite di pallone, non siete in grado di organizzare delle partite di pallone, cioè, ma ci rendiamo conto, cioè non siete in grado di organizzare quattro partite di pallone.
0: Certo, è per quello che prima in privato ti ho scritto che è molto più organizzata la nostra chat del calcetto, che è ferma da 4 anni, dove qualcuno timidamente ogni tanto chiede di andare a giocare.
1: I più vecchi solitamente, i più vecchi e bisbetici, esatto. Allora, chiedono se sabato sapremo l'orario del derby o se giustamente, cioè, si sentono di dircelo domenica mattina, sì, ecco,
0: beh, sì. Potrebbe dirlo il Papa durante la messa.
1: Esatto. Anzi, potrebbero chiedergli di fare più in fretta, perché c'è da cominciare.
0: Esatto,
1: il derby.
0: Esatto.
1: Arriviamo subito.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con...

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore, Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
13: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
14: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
13: Wow, sanno anche volare.
14: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
13: Li chiamo subito.
15: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. 15:26, Leo Vicari, quasi gol. Allora, si è staccato per un attimo Giacomo Gelati, che ci ricontatta appena finito quello che doveva urgentemente portare a termine. Ci siete voi, ovviamente, vi ascolto, vi leggo al 366-402-4022. Ho molto molto riso con questo ascoltatore che mi scrive: il derby di Roma a questo punto potrebbero proporre di giocarlo a Perth, come Milan Como, che purtroppo non si è giocata a Perth perché la Lega Serie A si era semplicemente dimenticata del fatto che in Australia non potevano arbitrare arbitri italiani, una roba. Vabbè, poi mi mandate degli sticker su WhatsApp con scritto bisbetico con l'H finale. Ma cosa vuol dire fra l'H finale? È per aumentare. Sì, ok, ma quando si mette l'H finale, voi giovani, cioè quando scrive più enfasi, ecco così, cioè non è toscana, ecco, sì, va bene. E poi Paolo Alberti, ciao Paolo, in bocca al lupo con l'Adamant, che so che siete 1-1 con i playoff, adesso avete 2 match a Fidenza con i playout. Quindi Sinner è placeholder del derby di Roma o viceversa? Sì, anche De Siervo e il prefetto sono abbastanza placeholder l'uno degli altri. Che figura, ragazzi, che figura che sta facendo la Lega Calcio. Che figura veramente da supponenti, boriosi, poco attendibili, no? Poco pronti, poco preparati. È mercoledì. È mercoledì. E quando si ritiene che... Cioè, mi sembrano quelle scene un po' da cinepanettone in cui abbiamo visto tutti forse almeno una volta qualcuno mettere in pratica le esagerazioni che vediamo scena dopo scena, no? Magari perché ridiamo al cinepanettone, ridevamo al cinepanettone tanto tanto tanto, a parte che un po' ci assomigliavano nel loro pressapochismo, nel loro essere così se stessi, in barba al buon senso, in barba alle norme, sia scritte che non scritte. Ma poi, vi ripeto, perché facevano ridere? Perché durava 1 ora e mezza e c'erano 60 scene. Ma la scena singola esiste nella vita, se no non ci farebbe ridere, se no sarebbe un cartone animato, se no sarebbe, non sarebbe neanche una parodia, sarebbe fantascienza. Ecco, io ritengo che quando affidiamo qualcosa di così non alto, perché il calcio non è alto, ma importante, perché ci girano attorno tanti soldi, tanti interessi, tanto seguito, a qualcuno, questo qualcuno non debba essere noi. Ah, io al loro posto, no, debba essere uno, non arrivo a dire geniale o illuminato, ma deve essere qualcuno che ha una tale somma di competenze e di esperienze che questa nave molto grande deve saperla portare in porto. E lo dico spesso ultimamente: se per fare certi lavori di leadership l'allenatore, l'uomo squadra, il presidente di qualcosa che non sia il circolo del burraco dove va la fra, ma di qualcosa che appunto fa da traino, fa da locomotiva agli interessi di decine di migliaia o centinaia di migliaia di altri utenti, settori, clienti, fornitori, appassionati, deve saperlo fare, altrimenti torniamo al cinepanettone. Cioè, se il presidente della Lega, ma parto prima, se i presidenti delle squadre che compongono la Lega Calcio non sanno scegliere un presidente capace nella burrasca, allora mi fai capire che quel ruolo lo possono fare tutti. Perché il grottesco pressapochismo travestito da sorpresa, che poi fa scaturire atteggiamenti così da palcoscenico, perché il comunicato della Lega di ieri è da palcoscenico, cioè è da Maccio Capatonda, è da Antonio Albanese, no? Il comunicato della Lega di ieri è un qualcosa che non ci si aspetta sia serio. Cioè, la Lega che fa la voce grossa con le prefetture, le questure e tutti coloro che sono impiegati per l'ordine pubblico, dicendo: noi abbiamo già deciso quando si gioca, quindi adeguatevi voi. Oddio, un po' too much, no? Arriviamo a tutto quello che vi dico da diverse settimane, anche riguardo, ripeto, a figure molto meno importanti, ma comunque impattanti, come quelle degli allenatori. Ah, poverino quell'allenatore, gli si è rotto quel giocatore. Poverino quell'allenatore, ha avuto quello squalificato. Ma chi è il leader deve saper reggere il timone, non soltanto quando il vento è perfetto, il mare calmo, no? E la ciurma ha bevuto una birra, ma non più di una birra. Quindi sono tutti allegri, tutti contenti, tutti spensierati, però sono anche abbastanza lucidi. No, è in queste situazioni qua che si vede la qualità, la competenza, il valore. E se no, vi ripeto, è ingiustificabile l'esborso economico per certi stipendi. È ingiustificabile un tale riconoscimento di potere per certe posizioni. Leo, facevano ridere quei film perché c'erano tanti diversi ceti sociali che finivano per essere uguali. Erano le simpaticissime miserie dell'essere umano che andavano ad appiattirsi di fronte al nudismo di noi stessi. Sì. Ciao ragazzi, oggi c'è una squadra di calcio in finale all'Olimpico ed è San Giuseppe Lavoratore, croce coperta Colticella, nella Junior Team Cup, che è un torneo di calcio a 7 giovanile, under 14, ci dice Stefano. Forza, è una squadra evidentemente di Bologna, di croce coperta Colticella, e quindi forza San Giuseppe Lavoratore per quanto mi riguarda. Il derby di Roma a questo punto potrebbero giocare al Circo Massimo. No, poi il discorso è che il derby di Roma si dovrebbe giocare, io poi ripeto, il calcio secondo me si è preso un ruolo che non ha, ovvero questa importanza, e bisognerebbe che si facesse un bel bagno sotto una cascata di umiltà, una bella doccia di quelle dove ci stai sotto 40 minuti fredda, di umiltà. Il problema non è solo il derby di Roma, il problema è anche le altre quattro partite che, vista la classifica, andranno in concomitanza al derby di Roma. Poi arrivo anche a dire questo: sai che se poi alla fine non si trova una soluzione, altre partite non andranno in concomitanza e non andranno in concomitanza. Cioè non stiamo parlando della morte di nessuno, e neanche della vita. Poi fantastico, dice Luisa da Bologna. Si dice fantastico con l'H finale, no? Quindi è un accrescitivo l'H finale alla fine. Domenica sono andato a vedere la Champions di Futsal a Pesaro, organizzata dalla Federazione di Futsal. Ecco, penso che quel presidente di federazione abbia lavorato molto bene per questo evento, ed ecco, forse delle persone in federazione ci sono, a differenza di altri, che evidentemente hanno meno abilità, hanno dimostrato di avere meno abilità. Facciamo così, andiamo con questo audio, vai.
20: No, vabbè, l'ho visto anch'io il video del gondoliere, però lo sfido a rifarlo un'altra volta,
19: no.
20: Perché secondo me se lo fa altre 100 volte,
19: no.
20: Se gli va bene, forse gli riesce mezza volta. Secondo me ha avuto molta fortuna. Ciao Luca da Calderara.
19: No, Luca, non la vedo così. Non la vedo così. O comunque, io credo che anche quando la fortuna ha deciso di togliersi un attimo la benda e strizzarti l'occhio, tu in quel momento devi essere bravo a usarla, a sfruttarla. Vi faccio un esempio. Hai presente la Fra? Ce l'ha presente, perché la Fra è attenta su queste cose. Hai presente quando si vedono quelle pagine sui social anche dove gli scatti incredibili proprio in quel momento, tipo il gabbiano che ruba il gelato al... non puoi andare dal fotografo a dire falla un'altra volta, no, sei stato bravo a farla in quel momento lì, poi che nella bravura ci sei anche la fortuna, intanto l'hai fatta tu per quella cosa lì, quindi no, è come dire a Row sì vabbè hai fatto la rovesciata, dai rifalla, no raga, non mi piace, cioè, non è il mio modo di intendere così l'apprezzamento per le cose belle. Certo, se la palla fosse arrivata, che il gondoliere è girato all'altra parte, gli rimbalza in testa e va dall'altra parte, lì non l'ha fatto apposta, va bene, lì è stata una casualità, ma lì ha tentato di fare il colpo, poteva fregarsene di sto pallone il gondoliere, capito? Cioè, quindi hai tentato di fare il colpo di tacco, ti è venuto, nel momento c'era qualcuno sul ponte, non so, del Rialto, dei Sospiri, sul ponte lungo qua, era sul ponte lungo, che stava facendo un video e per me è meravigliosa come storia, no, non ci sto sul rifallo, allora il gol di tacco di Ndoye al Napoli l'anno scorso, cos'è? No dai, adesso prova a rifarlo, no ragazzi, è bellissima anche l'unicità di un gesto, anzi delle volte anche romantico o comunque più potente il fatto che venga fatto proprio da qualcuno che non ti aspetti in quel momento sia così pronto a farlo. A me è piaciuto molto proprio anche la casualità e il fatto che fosse tutto inaspettato e tutto incredibilmente concatenato. Bravo il gondoliere, idolo. Mi fermo, arrivo tra poco con voi.
21: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
22: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
21: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
23: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
26: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnone, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
0: Questo divano è bellissimo.
9: Prendilo.
0: Aspetta, anche quello.
9: Deciditi.
0: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
9: Problemi seri.
0: Allora li provo tutti.
1: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Sbagliocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Sbagliocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
27: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
28: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
29: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
30: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
28: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
30: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 15.44, Leo Vicari, quasi gol. Allora, Jack Gelati lo ritroviamo domani, in una puntata molto ricca. C'è anche Luca Sgarbi, c'è anche Enrico Faggiano. Voi intanto mi scrivete al 366-402-4022, grazie. Poi vi dico una cosa che mi ha fatto molto ridere. Abbiamo riso prima con la Fra. Ho trovato un annuncio, sto cercando una cosa, io ve lo dico adesso. Ho trovato un annuncio, stavo cercando una cosa su un noto portale di annunci di compravendita di beni materiali, facciamo così, ecco, e un mezzo di trasporto. E c'è questa persona che fa la descrizione perfetta del mezzo di trasporto, ok, tutto a posto, e le ultime due righe sono: non lo porterò dal vostro meccanico di fiducia né mi sposterò per venire a farvelo vedere a casa di persona. Cioè, è stato... Io sono in questa zona di Bologna, non vengo da voi, ok? si comincia, bene mettere in chiaro le cose, perché chissà in quanti magari gli hanno scritto: ma tu cosa sei in giro, non è che me lo vieni a far vedere. Però non me l'aspettavo, diciamo che il mondo, quel tipo di mondo, non, mentre mi sono buttato su Vinted, il tipo di mondo di subito.it non sono particolarmente avvezzo, quindi magari forse è anche la normalità, non per me, però va bene. In tutto questo Vinted ho preso una cosa e pare che il servizio di posta che doveva mandarmela me l'abbia persa. Bene, siamo alla seconda quest'anno che perdo. Vabbè, siamo alla seconda, insomma, vabbè, insomma, cioè, uno dice si fa ogni tanto, si permette uno sfizio, si fa un regalino, niente, siamo alla seconda persa. Allora, ciao, riguardo alla domanda che hai fatto all'inizio della trasmissione, sicuro io l'anno scorso di questi tempi avevo più voglia di vincere che paura di non vivere quella gioia, proprio senza nessun dubbio. Sì, è una, credo sia una questione di indole. Io ad esempio lo dico sempre sui derby, io avevo molta più paura da cinno di perdere il derby piuttosto che voglia di vincerlo, perché sapevo, in quegli anni in cui non c'erano i social, in cui la socialità si faceva per davvero, ma per davvero, cioè andavi a scuola e tutti parlavano di quello, avevi la balotta e tutti parlavano di quello, e comunque i rapporti tra le persone erano diretti, quindi erano a parole, a dialogo, erano rapporti fisici. Oggi è vero, oggi tra un ufficio e l'altro ci mandiamo le mail, piuttosto che chiedere una cosa vogliamo la risposta scritta, e oggi è tutto un codice dietro l'altro, oggi è tutto un'app dietro l'altra. Prima c'erano i rapporti diretti, quindi io ammetto che quando ero visceralmente attratto dalle partite di basket tra Virtus e Fortitudo, nonché magari anche per certe volte con le partite di calcio, ma sai, a Bologna abbiamo una squadra sola di calcio, quindi non avevo contatti diretti con tifosi delle altre squadre quotidianamente, quasi, no? O comunque lo sfottò non era uguale. Io avevo molta più paura di perdere un derby piuttosto che la gioia di vincerlo, perché le conseguenze erano evidenti, ecco. Ovvero erano prese in giro, vessazioni, delusioni sicuramente, e trovo che la domanda rivolta a qualunque tifoso: hai più voglia di vincere quell'appuntamento o hai più paura di esserci arrivato, di essere arrivato così vicino al traguardo e non averlo toccato e non avere nulla da ricordare di buono? È brutto quando non hai nulla da ricordare di buono in generale. Io per recuperare un acquisto sono andata fino a Monghidoro, che da dove abito io non è una passeggiata, ho beccato due chiusure strada per una corsa ciclistica, ho girato tutti i colli bolognesi che manco Cesare Cremonini, la prossima volta mando un Corriere Espresso assicurato. Ma amica, siamo sempre lì sulla questione di cui parlavamo anche prima con Manfre, prima di cominciare, tra la chiusura di Mezzogiorno Rossoblu, l'inizio di Quasi Gol. Chi paga? Se io per prendere una cosa che costa 20 euro ne metto altri 20 per assicurarlo, per raccomandarlo, per utilizzare il servizio più alto, forse non andavo a prendere una cosa usata in un sito senza provarmela. Credo che ci scontriamo tutti un po' con il chi mette, come diceva Emanuele, forse lo dice ancora, chi mette i soldi? Per come siamo messi, ogni tanto la cerchiamo la buzz, cerchiamo di pagare un pochino meno, se no, se dobbiamo pagare il prezzo intero, magari non ci rivolgiamo a dover farcele spedire le cose, andiamo a prendere direttamente. Che era il discorso appunto che facevo prima con Manfre, che Manfre faceva con me anche sulla questione stadio, sull'urgenza che ha Bologna della questione stadio, ma mi sembra un'urgenza a giorni alterni. Io non la reputo un'urgenza per quello che è il momento storico. Poi capisco che per far sì che vadano ad ama tante cose e che continuino tanti rapporti, lo stadio sia qualcosa di importante. Ma non ne sento l'urgenza, visto anche che mi sembra siano cambiati molti parametri. Uno su tutti, i costi. Oltre alle tempistiche. Perché insomma, anche nella vita fare una cosa in un certo momento non è come farla in un altro. Non è la stessa cosa. Non è che, ah vabbè, quella cosa non l'hai fatta a 31 anni, vabbè dai, falla a 48. Non è la stessa cosa. Per tante situazioni non è la stessa cosa. Ah, saputo, vabbè, non, il Bologna non ha cominciato effettivamente a porre la prima pietra nello stadio dello stadio nel 2016. Dai, però forse per il 2032 non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, e non soltanto per una questione economica. E anche perché abbiamo un ciclo di vita personale, professionale e di impegno e di forza differente. Quindi io ho l'impressione che Bologna sia molto molto molto annodata, avviluppata in se stessa sulla questione stadio. E non ci vedo un domani prossimo, non vedo proprio una luce in fondo al tunnel, e francamente non vedo neanche di esserci dentro a questo tunnel, perché il tunnel prima o poi finisce. Non si è ancora iniziato niente, mai, non si è ancora da mai iniziato niente. Ho visto il video del gondoliere, mi scrivete, fantastico, mi ha commosso. Ah, no, per me è stato fantastico, cioè una roba indimenticabile. Gondoliere, prossimo anno al Bologna, ci scrivete, vediamo, sarà sul tavolo certamente il suo ingaggio dell'incrocio, dell'incontro che ci sarà tra il Bologna e Italiano, incontro che quando tre settimane fa venne paventato da una parte della stampa, non mi sembra sia stato trattato come tema dall'allenatore del Bologna come viene trattato in questo momento. Quindi dai, per una volta la stampa non ha detto delle cretinate, no? Facciamo così? Ecco, quindi prima di dire che abbiamo strumentalizzato le parole, magari sarebbe il caso delle volte di insomma, misurarle le proprie parole. Visto che da Cinno digerivo anche i sassi, allora vado a Cadice e ordino il tonno, non è la stessa cosa? Esatto, esattamente. È proprio così, anch'io te la posso dire, visto che da Cinno mangiavo tanto parmigiano, allora anche oggi mi piacerà. No, invece è diventato, e non si sa perché, è diventato la mia criptonite il parmigiano, mentre da piccolo ero un appassionato di parmigiano. Ma hai ragione, Paolo, il tonno non bisognerebbe mai andare mai mangiare il tonno essiccato affumicato, che ricordiamo si chiama Bonito Curado. Abbiamo scoperto che cosa è successo due settimane fa. Bonito Curado si chiamava quell'alimento. Curado è stato. Io sono stato curato, ma forse era anche bonito. Sono io che proprio sono andato in sbattimento. Ma c'è un vocale di Bukowski che andiamo a salutare. Ah, il vocale di Bukowski va. C'è il VAR per il vocale di Bukowski. Bukowski, cosa hai scritto? Cosa hai mandato di vocale? Sei per quello? Sì, no, perché arriva un ascoltatore che ti sei per quello, non bisogna mai andare in Germania. Paolo, la battuta era fatta apposta. Fin lì c'era arrivato anch'io, che la battuta era fatta apposta. Però Però sì, amici miei, così via. Alessandro Haber, grande prova di Alessandro Haber, che fa che in tanti film sembra fare la stessa parte. Alessandro Haber, no? Esatto, che quello l'inconsolabile isterico, no? Però come la fa lui, non la fa nessuno, Cioè, Alessandro Haber può essere veramente se stesso. In tutte le volte che viene cercato da uno sceneggiatore o da un regista uno che faccia quel tipo di facce e quel tipo di scene. Allora andiamo con questo vocale.
2: Ma quelle che verranno su, tipo il Venezia, già sicuro, mettiamo che venga su il Palermo, che ha una proprietà abbastanza forte, sembra, insomma, molto
19: da. Anche il Frosinone, già sicuro.
2: Secondo voi quanto potranno incidere nelle zone ottavo, nono, decimo posto, oppure saranno relegate in posizioni più basse?
19: Oddio, qua devo recitare Emanuele Righi, adesso mi mettiamo un turbante in testa e faccio un giro di carte su questo. Palermo e Frosinone, Venezia e Frosinone vengono su. Ieri in B è successo una mezza sorpresa, perché la Juve Stabia è andata a vincere a Modena a 4 minuti dal 90esimo. Sono rimasti male a Modena. Ci sono rimasto male anch'io, perché secondo me il Modena aveva una bella rosa per potersela giocare, ma davvero una bella rosa per potersela giocare. Modena, non dico ha buttato via un anno, ha buttato via una bella occasione con la sconfitta di ieri con la Juve Stabia. Quindi la Juve Stabia va a giocare contro il Monza, la prima a Castellammare, la seconda si chiama ancora Power Stadium, l'ex Brianteo, e dall'altra parte il Catanzaro ha stravinto 3-0 contro l'Avellino e gioca contro il Palermo. Bella Catanzaro-Palermo, bella perché il Catanzaro, che aveva cominciato peraltro credo con 6 punti nelle prime 7, 6 pareggi e 7 su 7 partite e una sconfitta. Catanzaro ha tenuto un rollino di marcia e di prestazioni molto molto buono, molto molto convincente. Il Palermo è la corazzata che avrebbe vinto tantissime altre Serie B, ma tantissime, e quest'anno ha trovato questo Frosinone molto sorprendente, ma più continuo del Palermo. E Venezia straripante con quell'allenatore, che adesso posso dire, sì, lo dico. Io ho un'attrazione per l'eventuale speed date, come diceva prima la Fra con Jack, tra il Bologna e Giovanni Stroppa. Secondo me, se il Bologna e Giovanni Stroppa si incrociassero un giorno ovunque, cioè nelle più alte sale dei più alti palazzi, come nel bagno di un fast food, secondo me potrebbe essere una bella scintilla. Io credo che dare a Giovanni Stroppa una squadra seriamente intenzionata a fare una Serie A di buon livello e di un livello potenzialmente credibile per quello che gli viene chiesto e per quello che è la forza della rosa, secondo me Giovanni Stroppa sarebbe un grande allenatore anche in Serie A. Questo ha vinto una masnada di tornei in Serie B con tutto quello che gli hanno dato. È uno che sa come il fatto suo. È uno che, quando ha avuto la bravura di guadagnarsi qualche presenza in Serie A, non ha avuto, a mio avviso, il tempo e la fiducia necessaria per dire la sua in ottica appunto obiettivi delle squadre. E se non fosse rimasto Vincenzo Italiano al Bologna, il mio nome seriamente, seriamente sarebbe stato quello di partire con una storia con Giovanni Stroppa. Mi fermo, arriviamo.
21: Quasi gol, presentato da
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
11: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
13: Et che pe, u carot.
11: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
21: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
18: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
21: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
20: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
21: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
22: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
23: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
22: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
24: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
34: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
1: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
0: 3B Nuova Minelli?
1: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io, soffro di vertigini.
15: Manutenzioni in altezza?
16: La parola d'ordine è sicurezza.
15: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
27: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
26: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Non è con questo atteggiamento, Francesca, che si può andare molto avanti. Mi stai facendo placeholder partner. Allora, ho risolto un altro problema.
35: Non ho risolto niente.
19: Ho risolto un altro problema di logistica, ciappineria e così via all'interno di questo luogo di lavoro.
36: Che è durato 10 secondi aggiustato. Poi allora, è tornato dove stava.
19: Io ti ripeto che se io quando risolvo un problema, la tua reazione invece che dire grazie Paperinic, Leonardo, grazie, no, perché mi sento Paperinic, tutti dicono bravo Paperinic, Paperino sei uno scansa fatiche. Grazie Leonardo che hai risolto, che ti sei impegnato così via. Ma guardate, mi ha detto tanto reggerà 10 minuti.
36: Neanche, ecco. Infatti. 10 secondi è durato.
19: Sì, ma è lo stesso principio del tacco del
36: no,
19: gondoliere.
36: No, non è
19: questo,
36: vero, non è vero, perché no, perché se dici che devi risolvere un problema, il problema dovrebbe essere risolto dopo il tuo intervento, non ricominciare da capo.
19: Io intanto per 10 secondi l'avevo risolto. Ecco. Tu no, voi no. Eccone un altro qua di quelli.
36: Prova
19: che aveva,
36: tutte le volte che, a riattaccarlo e io guarda che vien giù, è inutile.
19: Un altro di quelli che aveva contribuito a staccare il pannello, no? Io lo rimetto sempre su
2: tu, ecco, io ci tengo all'incolumità, guarda, con tutti con tutti gli aghi che vengono fuori dalla... Non chiedi la tua, perché prima o poi io e la Bolognini ti sassiamo fuori dalla finestra. Sì,
36: voglio vederti risolvere quel problema.
2: Allora, conoscendovi, non lo fareste prima di novembre. Perché voi siete quelli
36: proprio
2: che...
36: novembre?
2: Perché comincia a essere freschino. Perché prima avete caldo. No, non apriamo la finestra, che qua è con tutto il caldo che...
36: Ti ricordo che tu oggi hai rischiato di metterti la calzamaglia. Tu hai... dentro, non, sì. non sei...

0: A mezzogiorno ero da Guantini.
1: Ma sì, tu non
0: sarei stato da Guantini.
1: Tu sì, non sì, stai sì. bene.
0: Faceva molto freddo oggi a mezzogiorno.
1: Non è vero.
0: Molto freddo faceva oggi. Con quell'umidità data anche dalla
2: dalla pioggia. Motorino tu?
0: Una specie di limitatore perché non va di
3: più. Farò una citazione di un programma comico che c'era a Bologna su ETV. Limitatore. Limitatore e non solo.
0: Bella questa però.
3: E non solo.
0: Limitatore, limitatore.
1: Io ti manderei a trasmettere il 25 di dicembre a Radio Reykjavik 1 in Islanda. Poi vedi cos'è il freddo. Esatto, poi vedi cos'è il freddo vero.
0: È il tuo benaltrismo con cui, di cui hai fatto uno stile di vita alla fine. Cioè, io risolvo i problemi, vediamo se l'hai risolto.
1: Ma cosa hai risolto?
0: Il gondoliere fa il colpo di tacco, vediamo se lo fa rifare. Io invece ti manderei proprio dalla gente.
1: Alla gente di polizia?
0: Esatto. Sì. Un bel controllino, così. No, non dalla gente. Dove con la quale invece sarai in compagnia tra 18 minuti, no? Quando comincerà Pomeriggio in Rosso Blu. Oggi con
1: Luca Pinker e Sabrina Orlandi.
0: Molto bene. Io invece ho i nostri ascoltatori che ci mandano dei vocali e dei messaggi. Io saluto Alberto Bortolotti. Ciao Alberto, grande. Che ci pungola. E se l'incontro... No, il colpo di tosse non era per enfatizzare il momento, era perché ne avevo bisogno. E se l'incontro tra Italiano e i boss fosse già avvenuto e avessero discusso. A parte che qua noi abbiamo Alessio Aimone che ha una serie di felpe boss con cui si veste. Hai presente le felpe? Quello che ho scritto boss in grande, ecco. Quindi quando mi dici boss io penso ad Alessio Aimone. E a quel punto, fosse vero, la cessione di Raw esiziale per me, dice Alberto, potrebbe servire da serbatoio contabile. Allora, io credo che la cessione di Raw assomigli moltissimo quest'estate per il tifoso. Non sto facendo paragoni, sto facendo un parallelo tra come ci rimase il tifoso allora e come potrebbe rimanerci oggi per la cessione di Raw. E quando è quell'allora a cui mi riferisco? Quando abbiamo ceduto Ramirez. Quindi estate del 2013, quando noi cediamo Ramirez, che dice quella frase difficilmente dimenticabile, sono certo che il luogo migliore dove proseguire la mia carriera sia Southampton, per poi vedere come è proseguita la carriera di Ramirez. E in quei giorni la città, la tifoseria arrivarono a pregare il presidente Guaraldi di non cedere Ramirez. Probabilmente non c'era alternativa, perché in quegli anni ricordiamo che i mercati in uscita del Bologna erano non pervenuti, erano zero i mercati in uscita del Bologna. Non si riusciva a cedere, non si riuscivano a fare plusvalenze, il Bologna giocava male, rendeva poco, e quando avevi un campionissimo come Di Vaio, che ha fatto 66 gol con il Bologna in pochi anni, Di Vaio non poteva essere uno che avesse un certo tipo di mercato, e di Di Vaio dovevi fare un modo di non privartene finché lui non ha deciso di andarsene. Comunque se ne andò dopo un'altra stagione a doppia cifra, sempre fatto doppia cifra Di Vaio. Avevi Gabbiadini che non era tuo, ti erano rimasti Diamanti e Ramirez fondamentalmente. Prima cedi Ramirez e poi in quel modo si separano anche pochi mesi dopo le strade di Diamanti e del Bologna. Ecco, la cessione di Ramirez venne ingoiata dalla piazza come io temo possa venire ingoiata la cessione di Raw quest'anno. È questo il, par-

0: Parallelo che faccio, non sto paragonando il Bologna di quest'anno al Bologna del 2013, non sto paragonando Saputo a Guaraldi, non sto paragonando nemmeno il 2026 con il 2013 in generale, però è la cosa che in questi anni mi ha più ricordato, è il momento che mi ha più ricordato quel momento là, quello della cessione di Ramirez. Io stesso, che sui social, era un periodo che ero molto attivo su Facebook, e, però di calcio non scrivevo praticamente mai, perché avevo già un po' nasato come andavano le cose, e anch'io mi misi uno status: non cedete Ramirez, perché era il manifesto della resa per quel Bologna. La cessione di Rowe quest'anno ritengo che possa essere a sua volta, scusate la ripetizione, ritenuta come il manifesto di come obbligatoriamente si farà calcio qua a Bologna nei prossimi anni, ovvero se arriva qualcuno che un anno fa oltremodo bene, non c'è alcuna possibilità che l'anno dopo resti a Bologna. Tutto questo, sì, non stiamo neanche paragonando Bortolotti alla Bolognini in tutto questo, eh? No, mi scrive Alberto che in una puntata dedicata anche agli speed date manda un bacio a Francesca e a me. No, visto che no, a me no, visto che il bacio che manda Alberto è con Rossetto, allora Alberto devi dirci qualcosa, è successo qualcosa. Sempre fantastico, stai finendo, bravo, ciao. Non ho capito. Non ho capito, stai finendo bravo, è perché non vedi l'ora che me ne va? No, perché arriva un messaggio di Luisa, sempre fantastico, stai finendo bravo. Vabbè. Salutiamo Alberto che ci scrive da Casablanca e questo è un modo, perché si fa ancora la battuta su Casablanca? No, perché immagino che adesso non ci sia solo Casablanca come luogo specializzato per un certo tipo di delicatissime operazioni chirurgiche, ecco. Ciao Alberto, ciao. Un giorno che vuoi parlarci di couscous? No, perché insomma stiamo anche un po' sui luoghi comuni. Leo, l'altro Leo il risolutore, guarda come mi chiamano. L'altro per me. Quando ti metti a parlare così, Francesco, con quella voce lì, diventa l'alter ego di te stessa e, ti ripeto, cominci a togliere le doppie, come fanno le sdaure bolognesi. Leo, l'altro talento che per me era un giocatore fuori portata in quegli anni era Osvaldo, poi rimase qui poco, giocatore pazzesco. Beh, qua non ha fatto il giocatore pazzesco, però. Qua non ha fatto il giocatore pazzesco. Allora, se io metto la fra ride, giustamente, l'ultimo. Senti come ride, senti la qua. No, ma ha ragione. Ha cambiato, ve lo giuro, ha cambiato colore. Qua di fronte a me ha cambiato. Mettiti il microfono, però, per favore, almeno. Cioè, se no, la gente pensa che io.
1: No, non credo di poter andare avanti. Luisa, sei il mio idolo.
0: Allora, vi rileggo i messaggi di Luisa.
1: Sto volando.
0: Allora. Luisa è intervenuta alle 16:18, alle 15:29 dicendoci che fantastico si dice con l'H finale, per dando ragione alla Francesca, per enfatizzare il concetto. Sì. Ok. Poi mi scrive 3 minuti fa: sempre fantastico, stai finendo, bravo, ciao Fra. Che sembrava molto, cioè. Bravo che tra poco te ne vai, ecco, e ciao Fra, dai mo, comincia tu, Fra. E allora gli ho scritto, non ho capito, e lei mi risponde, scemo, no, bravo, bravo. Cioè Luisa K, so che ridi per me, Luisa K, io non...
1: stai finendo scemo. Stai finendo scemo.
0: Cioè, forse era meglio bravo che stai finendo più che scemo, ecco, in tutto questo.
1: Stavo alle lacrime.
0: Ecco, sì, lei è alle lacrime. L'ho vista ridere così solo all'inizio di settimana scorsa, quando arrivò un vocale da 9 minuti e 15.
1: Ragazzi,
0: ho anche un video. Per 60-70 centesimi su PayPal. Io
1: sì,
0: ho smisto,
1: esatto,
0: il video della Francesca piegata sulla sedia,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ride guardando.
1: Sono esplosa in una risata fragorosa quando ho visto 9 minuti e 15 di vocale
0: di fronte alla prospettiva che lei avrebbe dovuto ascoltarlo,
1: certo,
0: no? Il vocale di 9 minuti e 15. Lo so che sono il vostro idolo, ma è reciproco, vi amo. No, sei l'idolo
1: anche
0: della
1: noi.
0: Francesca, Luisa, non è così proprio, non è, no, non, ciao Leo, certo fu dolorosa la cessione di Ramirez e poi quello che successe, il campionato successivo fino ad arrivare alla retrocessione, certo che con 29 punti, ricordo, certo che fa parte di una lunga serie di sfortunati trasferimenti, ultimi dei quali Beukemont e Ndoye, o sbaglio? No, non li paragono, assolutamente. Beukemont e Ndoye ha fatto il loro ciclo a Bologna, 2 anni Beukemont, 2 anni Ndoye. No, quell'anno noi avevamo da cedere solo Ramirez, no? O Diamanti, ma Ramirez sarebbe stata la certificazione che quella squadra e quella società non avevano voglia di lottare per il 17° posto, ok? Ma avevano voglia, dopo l'anno dei 51 punti abbiamo imparato come si fa calcio, l'anno dei 44 con Pioli, vabbè, quest'anno è andato così, e l'anno dopo ci saremmo voluti rilanciare per farne 52, ne facciamo 29. Era palese a tutti che cedere Ramirez quell'anno era l'esposizione di una bandiera di abbassamento del livello della campagna acquisti cessioni. Beukemont e Ndoye, ragazzi, Beukemont e Ndoye a Bologna avevano fatto tantissimo, no? E ti arrivano quei soldi, beh, cos'è, per 32 non dai via Beukemont? Il problema è stato Vitic, ragazzi. Il problema è stato non azzeccare Vitic, ma non è stato dare via Beukemont dopo tutto quello che aveva dato, a mio avviso. Poi ci si poteva lasciare meglio con Beukemont per colpa di Beukemont. Ripeto, per colpa di Beukemont. Ma lì certe cose non le puoi cambiare. Ognuno poi è fatto. Su certe cose ognuno è immaturo a modo proprio. Con Ndoye ci si è lasciati molto meglio. Però Ndoye, di fronte a certe cifre, come lo tieni Ndoye? Dopo che ci siamo già dati tutto quello e dopo 2 anni, sai, dare via Rowe l'anno prossimo è un altro discorso, vediamo anche se faremo le coppe tra 2 anni e così via. Dare via Rowe quest'anno vuol dire che lui spinge per andare via e vuol dire che il Bologna non vede l'ora di fare cassa, io non credo. E quando mi scrive un ascoltatore, ci sto, a proposito di chi mette, trovo un po' populista quell'articolo apparso oggi in cui si chiede a viva voce alla società di rendere Rowe incedibile. So che il tifo è cuore e non portafoglio, ma se la Premier dovesse bussare con 50, la Premier non è la Meloni, la Premier League, dovesse bussare con 50 più 5 al giocatore, quanto margine di manovra avrebbe il Bologna? Io sono d'accordo, ma dichiarare Rowe incedibile secondo me serve anche a far sì che ti arrivano quel tipo di offerte. Lorenzo, di fronte a 50 più 5 non esiste incedibilità nel calcio, a nessuna latitudine, per un giocatore come Jonathan Rowe, che è un giocatore che ancora si deve fare, no? Il problema è se ti arrivano con un, non so, 29 per la società, 2,5 a lui l'ingaggio che prende adesso, e dai Rowe, vai a tirar per la giacca Fenucci. Dai Ro, fai che mandi un certificato medico. Cioè i problemi sono quelli. Il problema non è 50. Beh ragazzi, 50, ragazzi, 50 glielo portiamo noi. Perché? Perché riteniamo che il Bologna a quel punto buona parte dei 50 li vada a investire per una grande punta. Perché a quel punto hai un altro valore sul mercato. Quando ti strapagano un giocatore non è mai un problema. Il problema è quando te lo sottopagano. E se tu hai l'autorità e vuoi avere l'autorevolezza di dire no, scusate, è un conto. Se tu questa autorità non ce l'hai, puoi anche millantarla quell'autorevolezza, ma non ce l'hai. L'amico di prima dice: allora, gli sfortunati trasferimenti per la carriera dei giocatori, Beuke Mandoie. Ma sai, sono andati a prendere un sacco di soldi in più, a cercare di alzare il loro livello competitivo. Credo l'abbiano alzato da un punto di vista del dove sono andati, però l'hanno alzato di poco per quanto riguarda il proseguo della loro carriera. Affari loro è il rischio del mestiere. 9 minuti e 15, fra, potevano essere, ti dicono, 100 jingle per la nuova trasmissione, sì. Ecco, per la trasmissione. Fai una nuova trasmissione quest'estate?
2: No.
0: Dobbiamo fare ancora una volta,
2: No.
0: Dobbiamo impiegare 2 settimane per chiedere ai nostri ascoltatori di fare... No. Tiriamo di nuovo fuori la cartella un giorno con le 50 sigle che ci hanno cantato per un'estate fra?
2: No.
0: Buon pomeriggio Leo, oggi vi ascolto a spizzichi e bocconi, sono un po' fuori tema, ma per la mia pruriginosa curiosità ti reitero la domanda di 2 giorni fa su quale nome al posto di italiano ti piacerebbe. Ah, l'avevo detto prima, sì, Pietro da Vialame, grande Pietro da Vialame, tra l'altro una grossa solidarietà per quanto mi riguarda a Vialame e anche al nostro partner che è Ottica Lumina per l'infinito cantiere che sta ancora vessando Vialame. Forza, dovrebbe mancare poco, speriamo che le promesse vengano attese. E Stroppa è il nome mio. Stroppa, Giovanni Stroppa. Se il Bologna non avesse proseguito con italiano, il mio nome per il prossimo anno del Bologna, quindi non sto dicendo per un Bologna scudettato, non sto dicendo neanche per un Bologna di Serie B, sto dicendo per quest'anno del Bologna che comincerà a inizio luglio, tra 2 mesi, sarebbe stato quello di Giovanni Stroppa, che dovrebbe comunque rimanere a Venezia. Tipo Crudeli con la cessione di Kakà, Ramirez e Rowe. Sì, Crudeli l'ha un po' romanzata, l'ha un po' esagerata, però sì, l'ho capito, anche se Rowe non è per il Bologna quello che era Kakà per il Milan, e Ramirez forse non aveva ancora raggiunto per Bologna quello che Kakà ha raggiunto con il Milan. Ragazzi, io vi porto con me domani coloro che mi hanno scritto, coloro che mi hanno mandato vocali, purtroppo alcuni non sono riusciti ad ascoltarli, se me li rimandate domani vi prometto che li ascolto anche sugli argomenti di oggi. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
17: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Oh Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
20: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
21: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
20: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
11: Ma smetti di cercare cose, colori, quando il tuo orario di lavoro è palesemente finito, dovresti essere fuori da questo studio e invece mi intasi il computer di 100 finestre aperte con felpe, mutande, pantaloni, open grey, verde oliva. La smetti? La smetti? Leonardo. Parlavi con me? Sì. Ah, no. Il mio orario di lavoro è finito. Quindi... Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Spieghiamo cos'è successo. Spiega. Oggi Alessio Aimone col maglione di Hugo Boss. Esatto. Anche oggi. Che comunque è una felpa, non è un maglione, ma va bene lo stesso. No, mi sono chiesto che colore fosse. Perché è un colore particolare, è un misto tra, sembra visivamente, un misto tra un verdone e un grigio. E quindi siamo venuti qua dalla Fra a chiederle che colore fosse. Lui l'ha cercato. fatti vedere dalle telecamere. Sì, dalle telecamere, per favore. Metti di fianco a Leo. Ecco, per chi ci sta seguendo sul canale 93.
26: Mi siedo.
11: Sì, siediti, ecco. Ale. Per chi ci sta seguendo sul canale 93, Alessio Aimone indossa felpa Hugo Boss di un colore non preciso, cioè almeno la
26: Possono
11: casa.
26: Posso dire i marchi?
11: Ma, sì, l'abbiamo già detto tre volte, quindi ormai
26: quindi
11: sì.
26: Vorrei che la quinta fosse gratis.
11: Esatto, esattamente. Però sul loro sito loro dicono open grey.
26: Open grey.
11: Voi sapete che colore è l'open grey? Scrivetecelo 366-402-4022.
26: Felpa verde oliva, io ho detto.
11: No, infatti il verde oliva è più acceso, è più sul verde. Quello è proprio un misto tra un verde e un grigio.
26: Però per me era
11: oserei
26: un
11: dire anche un grigio canna
26: oggi.
11: Di fucile.
26: Come, scusa?
11: Un grigio canna di fucile. C'era una macchina, mio fratello aveva una macchina che era grigia canna di fucile.
26: Ma non l'hanno venduta così? Cioè...
11: Penso proprio di sì,
26: proprio
11: da listino. Da listino, sì.
26: Vabbè, fammi sapere cosa dicono, perché l'ho comprata pensando fosse oliva.
11: L'open grey è quello delle concessionarie. Vai via, hai finito di lavorare, Grazie Ale, grazie mille. Va bene, in tutto ciò io avevo anche chiamato Luca Pinkerle, che è il nostro, forse, perché non so se lo riusciamo a chiamare. Allora, adesso cerchiamo di capire un po' come sta funzionando il WhatsApp. Adesso magari lo ritentiamo, che saremo più fortunati, se no lo chiamiamo al telefono normale. Detto ciò, ben ritrovati a tutti, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, mercoledì 13 maggio, in questa giornata, vigilia di quella che era l'anno scorso veramente la vittoria della Coppa Italia, la giornata forse più bella da... da questo punto di vista per noi, per il Bologna in generale, insomma, effettivamente era veramente una giornata spettacolare. Raccontatemi che ricordi avete, come vi sentite quest'anno, insomma, nonostante tutto il campionato, come può essere poi andato, anche quella partita maledetta con la Lazio di quest'anno che ci ha fatto uscire praticamente subito dalla Coppa Italia. Se volete raccontarmi che cosa state provando in questo momento, vi aspetto al 366 402 4022. Poi andremo a parlare anche di quella che sarà la partita di questa sera, invece Inter contro Lazio, che si affronteranno, in cui noi, almeno per quanto riguarda Bologna, se si pensa al settimo posto ancora magari un po' raggiungibile, potrebbe effettivamente da quel punto di vista lì essere meglio l'Inter come vittoria, ma ne andremo a parlare. Vediamo se siamo riusciti a metterci in contatto con Luca Pinkerle. Luca?
0: Devo fare col frengo? Mi senti?
11: Esatto,
0: così,
11: ti sento. Direttore, già che è qua, ho Luca Pinkerle sul telefono normale, bello della diretta, perché non ci sente da WhatsApp. Questo è un bel problema. No, vabbè, comunque, se dopo vogliamo vedere un attimo di cose. Detto ciò, caro Luca, tu sei già in giro per Roma? Sei già in direzione stadio o no?
0: Sto uscendo di casa.
11: Lo sai che ti chiederò di raccontarmi l'atmosfera di Roma, così.
0: Piove. Quando piove a Roma nessuno sa più come comportarsi.
11: No, io mi ricordo dei giorni a Roma di panico totale con la pioggia. Non sono abituati, vanno in panico.
0: No, assolutamente no. Vedrò la finale di Coppa Italia, cosa che l'anno scorso non ho fatto. Cioè l'ho vista in televisione, perché ovviamente con il TV dovevano coprire lo studio da Bologna. Mm-hmm. Sarà piuttosto curioso, perché non so se ricordate, da casa l'anno scorso ci fu Milan-Bologna prima di Milan-Bologna.
11: Ma è la stessa cosa che succede questa volta qua. Io ieri ho fatto la battuta, ho detto, siccome è successo anche l'anno scorso che la partita subito prima della Coppa Italia, delle due che si affrontavano in Coppa Italia, era la stessa, a questo punto anche quest'anno dovrebbe essere, allora dovrebbe vincere la Lazio, cosa che noi però non speriamo in tutto ciò.
0: Pinkerle. No, perché come sappiamo poi le posizioni di Sento Barbuti che mi chiama da lontano.
1: Sì, sì. No, lei mi sente?
0: Sì, io sento, così sento.
1: Anch'io la sento da WhatsApp, quindi butti il suo telefono. Sì.
11: Ecco. Ha messo giù Luca Pinkerle. Butti giù il suo telefono, ha capito malissimo. Ragazzi, siamo veramente a fine campionato. Eccolo, ci senti?
0: Butti il suo telefono, io l'ho buttato.
11: No, ma mi guardi lei, però Pinkerle veramente.
2: Però ha studiato qui.
11: Ha studiato male.
0: Dice qualcosa, bisogna farla.
11: Esatto. Ha studiato male. Luca, torniamo sui nostri discorsi. Questa sera partita contro Inter-Lazio. Raccontami un po', insomma, noi è chiaro che speriamo, forse da qua ancora, che ovviamente vinca l'Inter. Tifiamo Inter per un fantomatico possibile ancora settimo posto, che però io vedo molto molto lontano, nonostante la matematica non condanni.
0: Questo è vero, e credo sia questa un po' la ragione per la quale si gioca anche il finale di campionato a livello competitivo per il Bologna. Cioè, questa cosa è stata messa un po' da parte prima della vittoria contro il Napoli, perché si sembrava si andasse serenamente verso la prossima stagione, ma grazie a Dio il campo ci riporta sempre sull'attualità e ci fa capire quanto possa pesare una vittoria come quella del Bologna-Napoli. Questo ha costretto l'ambiente a ricatapultarsi direttamente su quella che è il presente, l'attualità, che è la cosa più bella del calcio, ovvero che ogni settimana si crea una nuova opportunità. Ho sentito i discorsi al Quirinale, che sono sempre molto pregni di emozione, di Sarri e di Chivu. Sarri mi è piaciuto particolarmente perché ha questa corazza, no, da uomo burbero, sì, di campagna, sì, sì, che nasconde in realtà un'emotività passionale che per il calcio è un amore sconfinato, e spesso però le motivazioni migliori di un Inter, comunque già vinto il campionato, non sono un vantaggio, ecco, possono portare anche un pochino di pressione, perché la Lazio di fatto si gioca tutta la stagione in questa partita, quindi sarà un po' un'arma a doppio taglio.
11: Guarda,
0: ci sarà lo stadio pieno.
11: Sì, questo assolutamente sì. Ti porto anche su una considerazione, perché oggi durante Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi c'era Fabio Bazzani e si parlava ovviamente un po' della partita di questa sera, andando un po' a paragonare quello che era poi successo l'anno scorso col Bologna, il famoso Davide contro Golia, no? Che ha un po' sovvertito e ribaltato i risultati, perché l'anno scorso esatto, andammo a vincere noi. Però effettivamente Fabio ha detto una cosa molto giusta, ha detto non sono paragonabili le due cose, perché qua questa sera ci sono davanti un Inter che è fortissima, che è nettamente più qualitativa della Lazio, e dall'altra parte c'è la Lazio. Poi lasciamo perdere che ovviamente magari la mentalità della Lazio, il coltello tra i denti, tutto quello che possiamo pensare fa fare un certo tipo di prestazione, però i valori in campo sono molto molto diversi. L'anno scorso c'era un Milan che secondo me paradossalmente era meno forte del Bologna, o comunque un Bologna che se non altro era più forte della Lazio di oggi.
0: Nel momento sì, assolutamente, nel momento sì, sono due partite un po' diverse, che su questo sono abbastanza d'accordo. Il bello poi anche delle finali secche, che questi discorsi si possono fare, però poi effettivamente quello che succede in campo è tutta un'altra storia. Il piccolo antipastino che abbiamo visto in Serie A era troppo indirizzato, dai, sul fatto che l'Inter fosse comunque campione d'Italia, una squadra con zero pressione addosso, la voglia di divertirsi, mentre la Lazio era comunque lì a leccarsi anche un po' le ferite, perché aveva diverse assenze. E oggi invece la squadra dovrebbe essere quantomeno un po' diversa. C'è un giocatore che mi piace sempre ricordare, che passa sempre un po' in secondo piano perché è un po' il sottovalutato del XXI secolo come giocatore, che è Pedro Rodriguez, che ha vinto 26 trofei se non sbaglio, e che stasera potrebbe fare 26.
11: Mamma 27. Mia, ma una quantità incredibile, veramente, hai fatto bene a ricordarlo. Sì. Marco che dice: è possibile che se vince la Lazio non sia sufficiente arrivare ottavi per saltare il primo turno della prossima Coppa Italia? Sì, purtroppo sì, è per questo che noi tifiamo la Inter per questa sera.
0: Sì, perché poi la Lazio diventerebbe testa di serie come ha fatto il Bologna quest'anno.
11: Esattamente.
0: Quindi beh, dai, nel senso, è un problema quantomeno relativo, perché alla fine un turnino in più di Coppa Italia contro una squadra di B o di media
11: sì,
0: B.
11: Sì, io Luca, ti ricordi, vero, i turni nostri di Coppa Italia il 15 d'agosto, vero?
0: No, e tendo anche un po' a cancellarli, perché lo status della squadra è totalmente cambiato.
11: Questo è vero, quindi questo è vero, quello è vero. Però diciamo così, gradirei molto non avere il turno di Coppa Italia il 15 d'agosto e partire da più avanti, e il prossimo anno, dato che come al 90% delle possibilità, diciamo così, il prossimo anno il Bologna non avrà le coppe, sarà un altro anno in cui dedicarsi al campionato e Coppa Italia. Ce la rimettiamo dentro la Coppa Italia?
0: No, ce la si rimette dentro sempre per ogni squadra, non solo per il Bologna, perché sembra sempre che il campionato di Serie A, no, sia una competizione a 38 partite, che ci si ricordi poi della Coppa Nazionale, in un contesto in cui di Coppa Nazionale ce n'è solo una, perché Coppa di Francia e Coppa di Lega sono due, in Inghilterra ce ne sono altre due, quindi è la Coppa più importante, la Coppa Nazionale, ed è quello che abitua le squadre a giocare partite di fase dell'eliminazione diretta, cosa che il Bologna ha imparato a fare negli ultimi anni, grazie al cielo anche, e che ti formano, ti fanno diventare vincente. Ieri ho sentito la bellissima intervista che ha fatto Gazzetta dello Sport a Davide Ancelotti, che sarà collaboratore tecnico del Brasile di suo padre, che parlava proprio di questi aspetti della fase eliminazione diretta, di quanto essere vincenti sia quello, avere una mentalità vincente estremamente competitiva sia quello che poi ti porta a fare questo tipo di risultati. Bologna ha avuto un allenatore che lo ha dimostrato, ce l'ho ancora fino a prova contraria, e credo che quel veleno lì, no, di non voler uscire, di non voler andare a casa, sia poi quello che ti fa andare avanti.
11: Allora, ti leggo questo ascoltatore che fa un ragionamento abbastanza contorto. Dice: io stasera invece tifo Lazio. Perché tanto, anche se vinciamo 3-0 a Bergamo, quasi impossibile, l'Atalanta non perderà l'ultima con la Fiorentina. E invece, una Lazio in Europa il prossimo anno, così come il Como, porta via, come ben sappiamo, energie per il campionato. E se facciamo una buona squadra, possiamo tornare subito in Europa. Allora, ragionamento abbastanza arzigogolato, però non è del tutto, diciamo così, è anche un po' logico. Però io continuo a battere su sta cosa, io non ne posso più di sentir dire che l'impegno in Europa toglie energie, quindi per forza c'è qualcosa che va male.
0: No, e poi c'è un ragionamento di fondo che nello sport è estremamente sbagliato, cioè quello del dare per scontato quelli che sono i risultati delle partite, quindi mi sembra assurdo anche smontarlo questo messaggio qua, perché finché le partite non vengono giocate uno non può sapere il risultato.
11: Infatti, assolutamente sì, sono d'accordo, ma poi ripeto, io l'ho detto anche ieri, cioè io lo capisco che l'impegno infrasettimanale, magari soprattutto giovedì domenica, possa toglierti più energie rispetto a se tu avessi soltanto il campionato a cui pensare. Però ragazzi, sono mesi che ci sentiamo dire che a noi ci mancano 10 punti in campionato perché abbiamo avuto l'Europa League, quando giocare in Europa credo che sia uno degli obiettivi di tutte le squadre di Serie A.
0: Ma anche dal punto di vista economico, poi
11: cioè...
0: un salvifico sotto certi aspetti, dal punto di vista delle trattative, ti cambia troppo giocare le coppe, che questo dettaglio del fatto che si fanno molte partite, quindi tipo tirando la coperta, togliere qualcosa. Però è meglio averci la coperta,
11: sì.
0: A volte se non ce l'hai hai freddo dopo,
11: infatti. Luca, andiamo sul Bologna e torniamo un attimo alla partita di lunedì sera, quella contro il Napoli, finalmente arrivata una vittoria. Io devo dire la verità, ma ce l'avevamo anche sentiti, ero abbastanza timorosa e poco speranzosa del fatto di vedere un campionato che sarebbe andato lentamente ad esaurirsi senza vittorie. Sono contenta che sia arrivata finalmente invece la vittoria contro il Napoli, sono contenta anche di come è arrivata, cioè è stato un Bologna che ha giocato bene il primo tempo, sicuramente meglio del Napoli. Nel secondo è un po' calato, ha avuto un po' di difficoltà, però in un modo o in un altro è riuscito a tenere botta, se non altro a non farsi avanzare di punteggio, e poi ha trovato anche la zampata all'ultimo, nella fattispecie di Rowe, che gli ha valso la vittoria. Sono molto contenta, ieri facevo però anche questa provocazione, cioè sono certamente contenta che sia arrivata una vittoria del Bologna. Dall'altra parte mi dico che un po' mi fa arrabbiare che questa vittoria sia arrivata adesso, che hai sempre ovviamente meno possibilità di agguantare quel settimo posto, che per settimane, quando tu hai fatto malissimo e sembrava che avessi staccato la spina, il campionato paradossalmente ti stava aspettando, e quindi mi viene da dire anche ma mannaggia.
0: Beh, però è stato un segnale comunque, perché quando ammetto che quando Italiano ha detto in conferenza stampa lunedì sarà partita vera, ho fatto un po' fatica a crederci, ma per quello che era successo negli ultimi mesi,
11: esatto.
0: Francamente, e invece su questo è stato bravissimo, perché si parlava, no, di quanto fosse difficile riattaccare la spina, se così vogliamo dire, o comunque dare motivazioni, e io penso che comunque tutti abbiano trovato le motivazioni al di là di quello che è il settimo posto, cioè in quel momento lì il professionista italiano, i professionisti giocatori dovevano trovare dentro di loro le motivazioni per scendere in campo e fare la partita che abbiamo visto, e questo è successo, quindi questo è stato un grande segnale positivo sul fatto che poi gli atleti sono mostri da competizione, cioè quando vai in campo non ti piace perdere.
11: Secondo te, dopo la vittoria di lunedì sera contro il Napoli, che sappiamo che le vittorie anche che cosa danno a chi è in campo, no? Danno linfa vitale anche per lavorare la settimana in vista della prossima partita, danno tantissimo. Hanno riacceso anche proprio nelle teste dei giocatori a Casteldeboli abbiamo ancora dei punti da poter provare per il settimo posto? Cioè, li hanno gasati da questo punto di vista, secondo te, o no?
0: Non credo, perché è successo prima della partita questa cosa, cioè nel fosse indipendente dal risultato. Per come si è posto in campo il Bologna, io ho visto una squadra che quella fame lì che tu dici essere dipesa dalla vittoria ci fosse già comunque dall'inizio della partita, quindi il segnale positivo l'ho colto prima e non dopo, francamente, perché il primo tempo che fa il Bologna è un primo tempo di alto livello. Non so se all'interno della comunicazione sportiva quelle parole di De Laurentiis ha saputo durante la finale di Supercoppa e disse: caro Joy, ti aspetto a Napoli. Così è stato, di fatto, perché non so, io nel gioco di se fossi stato l'allenatore quelle parole lì me le sarei trascinate fino ad adesso, vi aspetto a Napoli. E non so se si siano state toccate queste corde qui, però il segnale positivo è arrivato prima, a mio avviso.
11: Guarda, Stefano fa un po' di retropensiero e dice: ma non è che il più motivato per fare bene a Napoli fosse l'allenatore, ma per se stesso? Apriamo il capitolo allenatore. Deve essere motivato per se stesso. Se è motivato per se stesso e fa fare un certo tipo di cammino alla sua squadra, va benissimo, cioè ci mancherebbe. Ma apriamo anche il capitolo allenatore. Ti aspetti un Bologna guidato da italiano anche il prossimo anno? Secondo te, effettivamente, con anche tutto il un po' il valzer di panchine che inevitabilmente ci sarà quest'estate in Serie A, ti aspetti dei cambiamenti? Quali sono i tuoi pensieri, Luca?
0: Io più riprese ho detto di no pubblicamente sul fatto che non mi aspetto che italiano sia l'allenatore del Bologna l'anno prossimo, non per una questione di voltare le spalle alla piazza o rapporto rotto, cosa che effettivamente comunque ci potevano essere anche dei segnali su questa cosa qui, ma sul fatto che quest'estate si creino talmente tante opportunità di lavoro che credo sia quasi abbastanza impossibile che italiano rimanga fuori dal gioco delle chiamate. Quindi è vero che se da un lato Bologna può promettergli di essere competitivo per ritornare a giocarsi le coppe, poi non deve promettere neanche niente il Bologna, perché lo ha dimostrato che quello che sta facendo comunque è quella direzione. Devo capire se c'è l'apertura da parte dell'allenatore a voler far crescere una squadra di giovani e quindi di mettersi anche un po' nell'idea di seminare e magari non raccogliere in futuro, perché deve raccogliere il club, ma comunque con dei tanti cambi di direttori sportivi tra l'Atalanta, il Milan, il Napoli, eccetera, l'italiano probabilmente telefono squillerà.
11: E un allenatore che mi sembra di aver capito sicuramente non sarà sulla stessa panchina di quest'anno è proprio Palladino, Atalanta, prossima avversaria del Bologna. Intanto ti chiedo, prima di salutarci, che cosa ti aspetti dalla partita di domenica del Bologna-Bergamo e un po' in generale cosa ne pensi anche della stagione, no, dell'Atalanta, che è iniziata zoppicando, poi si è ripresa, però Palladino non ha convinto evidentemente.
0: Ma c'è stata un po' anche quell'illusione che l'Atalanta potesse essere in Champions League la squadra che rappresentava l'Italia più a lungo, poi è arrivato il Bayern e ha fatto vedere che anche il progetto più moderno e ambizioso del calcio italiano davanti alla qualità, competenze e anche fatturati viene spazzato via con una leggerezza incredibile. Credo aveva fatto 8 gol, una cosa del genere. Comunque io mi aspetto che sia una partita come quella tra Bologna e Napoli, e Napoli-Bologna, cioè una partita verissima, una partita che ha comunque l'ambizione di qualcosa al di là del risultato di stasera, perché poi la corsa europea si deciderà già stasera. E detto questo, l'Atalanta va sempre in campo per vincere, tra l'altro in quello stadio che crea una connessione con i tifosi che è veramente unico, e Bologna però in trasferta fa sempre benissimo, quindi chissà che questa leggerezza non aiuti anche la squadra a trovare gli ultimi risultati, perché ci deve essere quell'ambizione di essere migliori di se stessi, di migliorarsi sempre.
11: Chi prendereste come allenatore se italiano dovesse andare via? Grosso, De Rossi o Palladino? Ti chiedono questa
0: Pellegrino
11: cosa.
0: Pellegrino Matarazzo, no, ma De Rossi mi piace tanto. De Rossi mi piace tanto perché è attento a tante cose, è una persona molto completa e a Bologna si troverebbe molto bene, a mio avviso. Però sono tutti discorsi vani questi qui,
11: ah, no,
0: perché
11: beh,
0: c'è
11: finché,
0: un contratto,
11: esatto,
0: c'è un allenatore,
11: esatto,
0: eccetera eccetera.
11: Esattamente. Luca, ti ringrazio come sempre, goditi la partita di questa sera, ovviamente.
0: Grazie, grazie.
11: Vedremo quale sarà.
0: Ci sarà Roberto Baggio, l'ho visto da qualche parte.
11: Ah sì, sarà mi sa che c'era, sì, mi sa che c'era anche l'anno scorso con sempre in finale.
0: Freccia rossa.
11: Sì, sì, sì, infatti, infatti c'era, me lo ricordo. Va bene, vuoi darmi in chiusura un tuo ricordo di 364 giorni fa, oggi? Cosa stavi pensando, cosa stavi facendo?
0: Ma stavo tifando che del fatto che le connessioni di ATV funzionassero, che tutta la diretta andasse bene, francamente. Cioè, quello è stato poi un regalo alla città e, sì, e conseguenzialmente alla televisione.
11: Certo.
0: Poi io ti dico, scusa, in chiusura, diciamo che quando abbiamo fatto i turni per assegnare chi sarebbe andato a vedere la partita, ho deciso molto volentieri di stare in studio per vedere Rita, Manfred e Sabrina godersi un momento così speciale per Bologna.
11: E Manfredi rischiare anche forse la vita in alcuni momenti.
0: Sì,
11: grazie Luca, alla prossima, buon
0: ciao,
11: lavoro.
0: Ciao a tutti.
11: Ciao, ciao, ciao, ciao. Saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com, piccola pausa e poi rientriamo.
25: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Pubega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic, Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo!

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
9: Coppa Italia, è il giorno della finale tra Lazio e Inter. Sarri ci crede e sogna una notte magica.
10: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
9: Chivu vuole centrare uno storico doblete.
11: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
9: Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, ore 21. Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Tennis al Foro Italico mezz'ora prima della finale dell'Olimpico, la sfida dei quarti tra l'azzurro Darderi e lo spagnolo Hodar. Domani toccherà Sinner contro Rublev. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
19: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: www.deghi-rifare.it. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17.06, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu, i vostri messaggi 366-402-4022. Ben ritrovata anche a Sabrina Orlandi e TV. Ciao Sabri.
6: Buongiorno, ciao Francesca, bentrovati a tutti.
5: Allora, siccome oggi è il 13 maggio e 364 giorni fa noi eravamo alla vigilia di uno dei giorni più importanti calcisticamente parlando degli ultimi anni, forse 50, proprio quelli di, anzi 51, quelli da cui non sollevavamo un trofeo, l'ho chiesto anche ai nostri ascoltatori e se vogliono ci rispondono al 366-402-4022, ma lo chiedo anche a te. Non lo so, cosa stavi facendo? Eri già a Roma, cosa stavi facendo il 13 maggio? Che sensazioni avevi? Come ce lo ricordiamo alla luce anche di quest'anno che insomma un po' c'è stata sul gozzo, quella con l'uscita subito praticamente con la Lazio in Coppa Italia?
6: È vero, però per sdrammatizzare posso anche dirti che non è che possiamo vincere la Coppa Italia
5: tutti gli anni.
6: Adesso non è che uno dopo 51 anni vinci e adesso tutti gli anni devi portare a casa la Coppa Italia.
5: Però speriamo di non farne passare altri 51.
6: No, ecco, l'importante è che non ne passino altri 51. Non è grave non vincerla due anni consecutivi, ma neanche far ripassare altri 51.
5: È vero, è vero.
6: Dai, a parte questo, l'anno scorso era la vigilia, perché appunto si torna indietro di un giorno, ed eravamo alla mattina al Quirinale, perché ieri ci sono stati Lazio e Inter, un anno fa c'erano Milan e Bologna al Quirinale.
5: Sì.
6: Ed era la vigilia, era la mattina l'impegno in, da Mattarella, poi nel pomeriggio c'erano le famose conferenze stampa prepartita, quindi a quest'ora eravamo più o meno all'Olimpico ad aspettare
5: Sabri,
6: che arrivava fisicamente il giorno prima. Sì, e poi c'erano le conferenze prepartita dei due allenatori, quindi più o meno eravamo all'Olimpico a quest'ora l'anno scorso.
5: Le conferenze prepartita dove si ammirava la coppa fisica senza poterla toccare, giustamente, come da scaramanzia.
6: Perché,
5: vuole.
6: Sì. dicono che per scaramanzia io l'ho toccata, perché poi sai, io non è che scendessi in campo, quelli che giocavano non la potevano toccare, e sì, avevamo quelle sensazioni di attesa dell'impresa che era a portata di mano, c'era molta adrenalina il giorno prima come poi il giorno dopo, chiaramente, no?
5: Certo.
6: Quindi erano bei momenti, sono stati bellissimi momenti. Probabilmente quella rimane una sensazione che, anche se tu torni a vincere, non è così liberatoria come la prima volta dopo tanti anni.
5: È vero.
6: Quindi quella rimane, secondo me, unica, anche se spero che il Bologna nel giro di poco ne porti un'altra di coppa, ma quella è stata veramente molto molto sentita.
5: Guarda, io prima giusto appunto avevo un messaggio di un ascoltatore che diceva: l'unica cosa che posso ricordare è che la prima volta non si scorda mai. Effettivamente è quello, è vero.
6: Sì, è quello che dicevamo l'anno scorso, no? Che ci sono squadre abituate a vincere sempre, e spero che il Bologna arrivi a questo status di annoiato dalle vittorie. Però è chiaro che quando tu hai come missione ogni anno vincere, e spesso succede, penso alle big, abbiano un altro tipo di sensazioni quando poi arrivi davvero al traguardo, rispetto a chi se le gode come evento e non come una cosa, non come una regola, ma l'eccezione la vivi in un altro modo. Quindi rimarrà unica proprio per questo.
5: E guarda, io arrivando allo stadio il giorno dopo, cioè il giorno della partita, notai proprio questa cosa qua, cioè anche da parte proprio della tifoseria, cioè una tifoseria, quella del Milan, che si vedeva che, come probabilmente la sua squadra era abituata magari a giocare finali, era abituata a essere quella su cui magari c'era il favore del pronostico, e mi sembrava addirittura quasi un po' come se stesse andando allo stadio, perché sì, è una finale, la vado a vedere, però sono tranquillo, va bene, dai, è una partita di calcio. Mentre invece vedevo, leggevo tutta l'emozione particolare e proprio forte che c'era dalla parte del pubblico bolognese. Secondo me quello ha giocato anche un po' in campo.
6: Sì, poi anche solo il colpo d'occhio, da un lato c'erano i bolognesi tutti colorati, sì, festanti, che sono entrati allo stadio 3 ore prima, esatto, appena aperti i cancelli, erano già pieni, 30.000 erano dentro, di là c'era invece una tifoseria, ma non solo perché era abituata a vincere, ma c'era già contestazione, se ti ricordi gli avevano sequestrato uno striscione perché era evidentemente offensivo, insomma, no, e quindi erano senza colori, erano tutti neri, non c'erano, non c'era il senso della festa, perché loro quella sera avevano deciso di

0: la differenza anche l'atmosfera che si crea intorno a una squadra e certo. quindi anche le pressioni che senti, cioè i giocatori del Bologna avevano la pressione perché sapevano di giocarsi un ruolo nella storia del Bologna, mentre di là la pressione era negativa, era quella di chi aveva l'obbligo di vincere perché la stagione passava da lì, perché erano state tante le partite deludenti e quindi erano, la nostra era una pressione sana di chi vuol fare la storia, di là era invece diversa.
1: È vero, è vero. Senti, invece similitudine di quest'anno è che come accadde l'anno scorso, il turno di Coppa il turno di campionato subito prima della partita di Coppa Italia si vanno ad affrontare esattamente le due finaliste di Coppa Italia, perché Lazio e Inter si sono affrontate proprio in campionato, e verrebbe da dire, beh, allora se va come l'anno scorso la Lazio dovrebbe vincere la Coppa Italia. Noi tutti speriamo che sia l'Inter, per ancora quella flebile certo. speranza del settimo posto e soprattutto che l'ottavo conti.
0: È quello, cioè ormai ti dico, più che il settimo posto penso all'ottavo, perché se tu oggi sei nelle prime otto e pensi vabbè almeno il prossimo anno parto dagli ottavi della Coppa Italia, se la Lazio vince come l'anno scorso per il Milan, no? Che perse sì. anche, nonostante sia arrivato ottavo, ha perso anche quello slot lì, quindi sì, tifiamo Inter stasera e poi vediamo quello che succede, chiaramente, però è una serata speciale, dai. Esatto. Adesso io gli anni passati la guardavo meno la finale di Coppa Italia, adesso ha assunto, dopo che l'hai vinta, un altro tipo di sensazione.
1: Sai che sono d'accordo, cioè effettivamente la Coppa Italia, ed è, in realtà non è una cosa carina da dire, me ne rendo conto, però e chiedo scusa eventualmente, però gli anni passati effettivamente anche noi forse un po' l'abbiamo un po' accantonata, cioè ci abbiamo dato poco peso. Dall'anno scorso per me è un peso diverso la Coppa Italia, anche guardare le partite delle altre ha un peso che è un'altra cosa, ed è una, e mi aspetto per esempio il prossimo anno, che con ogni probabilità il Bologna non avrà ovviamente le coppe europee, mi aspetto che il prossimo anno proprio l'attenzione della stagione sia tanto ovviamente sul campionato e tanto sulla Coppa Italia.
0: Eh sì, perché a quel punto hai solo due competizioni e poi la Coppa Italia non ha i ritmi dell'Europa, esatto. dove devi giocare sempre, no? Ci sono momenti in cui non ti condiziona le preparazioni delle partite, quindi credo anch'io. Poi l'anno scorso il Bologna partì proprio dandolo come obiettivo quello sì. della Coppa Italia, sì. quest'anno sì. meno, quest'anno aveva come obiettivo andare più avanti possibile in Europa League, mm-hmm. quindi aveva proprio cambiato anche il focus su quello che era più importante o meno all'interno della stagione. E ci sta, perché io lo dico sempre, cioè tutti gli anni noi vogliamo fare un campionato per entrare in Europa, poi quando sei in Europa non la puoi considerare un intralcio la partita dell'Europa,
1: esatto.
0: Allora diamo un campionato.
1: Esatto. Guarda, mi hai fatto un assist involontario, perché avrei tirato fuori questo argomento, perché io poi sono pesante come non so cosa, l'ho tirato fuori ieri, ma perché, e mi dispiace, non me ne voglia Vincenzo Italiano, purtroppo questo lavoro è fatto anche, no, di critiche, di analisi delle parole, delle conferenze stampa, è fatto anche di questo, e ieri ovviamente eravamo nel post partita, abbiamo ascoltato le sue parole della conferenza stampa, e giusto un momento lui ha ritirato fuori, no, il fatto che l'impegno giovedì domenica fosse stato quello che magari ci ha tolto i 10 punti in campionato, e io mi sono permessa di dire, io non ne posso più di sentir dire che l'Europa è stato così tanto un intralcio.
0: No, ma io non credo che lui lo dicesse in quel senso. No,
1: sono sicura, però viene fuori.
0: No, vai, vai. Ti dà la motivazione per cui quest'anno non hai fatto i punti, per capirci, degli anni passati, no? Ma lui ha anche detto una volta, qualche conferenza fa, ho notato che però la gente alla fine ti giudica molto più per il campionato che per l'Europa, cioè come dire, noi quest'anno ci siamo concentrati sull'Europa League, ma tanto alla fine la gente sarà delusa perché arriviamo noni, per dire, o decimi, sì. ottavi, perché alla fine vuoi sempre arrivare nelle prime sei, ma col doppio impegno, una squadra che non ce l'ha nel DNA come le big, ma lo vedi anche dall'Inter, cioè l'Inter che pure una big l'anno scorso, che ha dato peso alla Champions, alla fine ha perso il campionato e l'ha vinto il Napoli, quest'anno che è uscita prima dalla Champions non ha lasciato per strada i punti, quindi quello è fisiologico, ma lui non credo che lo dicesse come è un intralcio, ma come dire, giudicate però molto anche il nostro cammino europeo, che è stato buono, soprattutto perché se l'Aston Villa non lo beccavi ai quarti magari andavi avanti ancora, sì. e lì tu hai fatto molto sì. bene, perché tu hai perso solo con l'Aston Villa, le altre le hai tutte o vinte o pareggiate, quindi hai fatto una bella strada europea, però ha anche detto, alla fine mi rendo conto che parlano tutti del campionato, e allora

0: lui voleva solo, secondo me, spiegare che comunque qualcosa ti toglie, ma nel togliere al campionato non è una lamentela, è perché noi ci siamo concentrati di più sulle coppe, come ha fatto l'Inter l'anno scorso, e poi ha perso il campionato perché si è concentrata sulla Champions. Ma se l'avesse vinta sarebbe stata per l'Inter probabilmente molto più storica dell'ennesimo scudetto, perché loro danno magari un peso alla Champions superiore al campionato, come per noi andare avanti in Europa sarebbe stata una cosa unica. Metti che se fossi arrivato in finale, se andavi dall'altra parte del tabellone, tu avevi tutte le possibilità di essere dove oggi il Friburgo, poi magari la perdevi la finale, però andarti a giocare a Istanbul la finale di Europa League sarebbe stato un sogno, avresti giudicato la stagione in un modo diverso. Però... quindi sì, io ti do ragione, cioè quando sei in coppa, la coppa la devi vivere come il tuo grande obiettivo, sennò sì, che senso ha tutti gli anni cercare di andare in coppa se poi
1: è questo. Che però vedo veramente un po' un circolo vizioso, cioè un cane che si morde la coda, nel senso che il desiderio ovviamente di ogni squadra, di ogni allenatore, di ogni calciatore, andare a prendersi le posizioni europee, quindi andare la stagione dopo a giocarsi l'Europa, andare più avanti possibile in Europa, e per squadre secondo me della dimensione del Bologna, o almeno di quello che il Bologna è diventato oggi perché è cresciuto tanto, e per me nel momento in cui fai un buon cammino in Europa League, ma devi allo stesso tempo, che mi rendo conto che è una cosa complicatissima, però devi allo stesso tempo cercare di non snobbare troppo il campionato, perché l'anno prossimo il tuo intento deve essere quello di tornare a giocarti l'Europa, no?
0: Certo, ma io non credo che poi alla fine si snobbi, è che proprio sono energie che tu convogli, quelle nervose, quelle dell'intensità della partita, che non è sinonimo di stanchezza, perché sennò diventa offensivo, è come dire sì, dei ragazzi di 20 anni si stancano a giocare 2 o 3 partite alla settimana. Sì. No, non è la stanchezza, cioè ho bisogno di stare sdraiato sul divano, è un altro tipo di stanchezza, è quell'intensità che magari tu ci metti nel fare una cosa e poi hai un po' di down, di adrenalina quando è finito, no, quel grande evento. E quindi il Bologna magari ha pagato un po' questo all'indomani delle partite, ma non perché andasse non pensando che fosse importante la gara, ma avevi un calo fisiologico. Tu già hai visto che dopo l'uscita dall'Europa League hai avuto questo calo di intensità, per cui anche il gioco del Bologna era lento, e poi è passato un mesetto ormai e hai ricarburato, e a Napoli si è rivisto il Bologna pre-calo.
1: Sì, sì.
0: Quella squadra lì il Cagliari se lo sarebbe mangiato domenica scorsa se avesse giocato con la stessa intensità, e invece evidentemente ancora non ce l'aveva. Adesso la sta ritrovando per questo finale e le ultime 3 partite, quindi speriamo che almeno serva per rimanere ottavi, perché comunque poi rimangono le statistiche. Allora tra 10 anni diremo l'anno dopo la Coppa Italia siamo arrivati ai quarti e siamo arrivati ottavi, cioè conta dopo la posizione rispetto al 10º, 11º, 9º.
1: Guarda, 2 minuti di pausa, Sabri, poi andiamo a parlare proprio ovviamente della partita di lunedì sera, della vittoria contro il Napoli, e andiamo a vedere anche che cosa vogliamo fare per le prossime 2, perché adesso siamo veramente agli sgoccioli del campionato. Rimani con me un attimo.
0: Certo, certo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
2: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il Filo della Comicità. Il 17, Vivi il Paese i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio 366 402 4022 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp e in nostra compagnia sempre Sabrina Orlandi e TV. Ciao Sabri di nuovo.
0: Ciao Francesca, eccomi di nuovo qua.
1: Allora, andiamo sulla partita di lunedì sera. È stata una boccata d'aria perché obiettivamente ci stavamo demoralizzando molto, Sabri, per questo finale di campionato. L'abbiamo detto anche prima, l'hai detto anche tu, insomma, dopo l'uscita con dall'Europa League con l'Aston Villa, c'è stato sicuramente un calo di adrenalina, quindi c'era un Bologna scarico che sembrava avesse già un po' spento la spina sul campionato. E io devo essere sincera, ero lì che dicevo: mamma mia, se dobbiamo fare così tutte le partite da qui a fine campionato non ne vinciamo più una. E vedevi magari a ogni turno, no, la Lazio che ti passava, l'Udinese anche che ti passava, rischiavi di perdere quell'ottavo posto. Insomma, lunedì sera è stata sicuramente una boccata d'aria, ma poi partita giocata anche abbastanza bene, soprattutto nel primo tempo, magari nel secondo non tanto, però in realtà si è riusciti a fare punti, a prendere i tre punti, quindi è stata una buona prestazione in totale. Ti chiedo a te un po' la tua considerazione, oltretutto mi sembra che tu eri a Napoli tra l'altro lunedì sera, quindi sì, ti chiedo a te sì, un po' anche le sensazioni da lì, dallo stadio, da tutto, e di capire un po' se il Bologna si è avuto bisogno di qualche giorno e purtroppo di qualche partita per accendersi un attimo, o se invece magari siamo comunque guardinghi, diciamo così.
0: No, di sicuro si è visto subito che il Bologna a Napoli aveva approcciato diversamente la partita, perché nel primo tempo era dominante anche nel gioco, nel tenere sempre palla, ha giocato quasi sempre nella metà campo del Napoli, e dei due era il Napoli ad avere più obiettivi, perché voleva la Champions sicura, che adesso ancora non lo è, perché comunque dietro al Napoli continuano a viaggiare le varie squadre, quindi devono rimandare il discorso. È vero che poi il Napoli avrà il Pisa, quindi diciamo che ha molte chance di completare l'opera. Sì. Domenica prossima, però loro si aspettavano di vincere in casa, di arrivare così a 73, essere tranquilli, e invece il Bologna ha avuto subito più impatto sulla partita, più gamba, molti giocatori, molti singoli che avevamo visto in calo in altre partite, cioè Miranda ha giocato una delle sue migliori gare sia in attacco che in difesa, e poi anche psicologicamente, se tu subisci gol alla fine del primo tempo e subito all'inizio del secondo, in altri momenti ti aspetti di perdere 4-2, cioè sì. Dopo c'è loro che hanno il favore, sì, no, del psicologico, della rimonta, tutto lo stadio che tifava per loro, perché non ce n'erano neanche di tifosi del Bologna, c'era, certo, un clima molto di festa al San Paolo Maradona, quindi anche lì solo aver retto l'urto, perché poi il gol arriva nel recupero, la perla di Roma, magari poteva finire anche 2-2, ma non sarebbe cambiato il giudizio, cioè il Bologna è rimasto sempre in partita, non si è fatto neanche dopo la rimonta del Napoli, non ha poi sofferto chissà cosa, cioè era tornata la squadra che sa tenere bene il campo, che sa fronteggiare, che nell'uno contro uno spesso ha la meglio, cosa che nelle ultime gare invece era venuta a mancare, quindi si è rivisto quel Bologna lì, dai. Poi dispiace perché hai affrontato 3 volte il Napoli, hai perso solo la partita che ti dava il trofeo, e sai perché mi dispiace? Perché adesso leggevo che dal prossimo anno la Supercoppa torna a Roma e solo tra le due squadre che la devono giocare, cioè la vincitrice della Coppa Italia e dello Scudetto,
1: quindi forse con la sistema dell'anno prossimo avremmo potuto fare qualcosa di diverso, sì, forse.
0: Secondo me sì, perché tu contro il Napoli, io sono convinta, hai perso perché avevi dato il 110% nell'eliminare l'Inter. E fare in 3 giorni 2 super partite fai fatica, sì, cioè fosse stata la settimana dopo, ma lì giocavi, no, il venerdì e poi la domenica, lunedì, non mi ricordo, insomma erano 2 giorni di pausa, e se già tu hai dato tutto perché battere l'Inter, che è più forte del Napoli, lo dice la classifica, e dopo eri un po' più scarico, sì, e nella partita secca poi magari la perdevi lo stesso, ecco, il Napoli non ci sarà mai la controprova, ma nella partita secca quel Bologna magari eliminava il Napoli invece dell'Inter,
1: può
0: e
1: essere.
0: Quindi accidenti, anche in quello non è stato fortunato quest'anno.
1: Che io poi ti faccio questa domanda, anche se io devo essere sincera non sono d'accordo con chi invece lo pensa, però te lo chiedo, secondo te quella finale lì ha giocato un ruolo in poi tutto quello che purtroppo abbiamo affrontato dopo? Allora, per me no, ma ti spiego, nel senso che sicuramente in quel momento lì magari eri galvanizzato un po' in generale, sia dalla scorsa stagione che anche da questa, perché stavi facendo grandissime cose, avevi vinto una Coppa Italia qualche mese prima, è come, cioè, mi immagino come se nella testa dei giocatori ci fosse una sorta di idea di invincibilità, no? Che invece quella partita, sì, ha sicuramente sgretolato in quel momento, esatto. Però dall'altra parte mi dico, non può essere, cioè può essere che sia stata la motivazione di qualche difficoltà nell'immediato dopo, ma non può essere stata solo quella partita il frutto di quei 2 mesi e mezzo tremendi e poi di un campionato dopo un po' spizzichi e bocconi. Chiedo a te.
0: Secondo me è stato l'inizio, cioè, io sono d'accordo con te, cioè una via di mezzo, può essere stata la molla che all'inizio ti ha fatto perdere le prime partite perché avevi perso i superpoteri, cioè tu, sì, eri un po' convinto, sì, delle gare che contavano di poter veramente fare la storia, no? Cioè di potertela, di uso la parola che tanto piace all'italiano, di iperperformare, esatto, in certe situazioni, e quando sei tornato con i piedi per terra, ed è stata una delusione per molti di loro, anche perché era l'unico trofeo che verosimilmente potevi vincere, sì, quest'anno, perché dai, vincere l'Europa League era comunque difficile,
1: sì, sì, sì, sì,
0: e quindi proprio come Coppa invece, sai, la partita secca, appunto, cioè il Bologna ha battuto squadre anche più forti, il Napoli l'ha battuto 2 volte, certo, su 3 in questo, sì, campionato, ed è più forte il Napoli,
1: sì, sì, sì, sì,
0: quindi lì potevi provare di nuovo a fare, no, la storia, comunque portare a casa una Supercoppa voleva dire avere un trofeo in più, probabilmente, certo, è stata la parte iniziale della crisi psicologica, poi dopo è il circolo vizioso, cioè tu inizi scarico a perdere le prime partite, poi inizia a non girarti nulla perché c'è stato anche il periodo, no, degli errori arbitrali, mm-hmm, quello di Genova per esempio è un errore arbitrale perché quella partita il Bologna all'inizio l'aveva approcciata bene, stava facendo la sua partita 2-0, poi ti arriva l'espulsione ingiusta di Skorupski e inizia dopo quel loop per cui tutta una serie di cose negative si sono andate a concentrare in quel mese e mezzo, fino a quando finalmente non ne sei uscito. Però probabilmente è stata l'origine, non la costante, cioè non è che tutto è accaduto perché hai perso quella, è stata l'origine che poi ha innescato tutta una serie di situazioni che ti hanno giocato contro, compresi gli infortuni, che comunque sei tornata a casa senza Bernardeschi, che momento era in una ottima condizione, l'hai perso per un mese, sono arrivate le prime sconfitte, dopo generano insicurezza, hai sempre più paura a forzare la giocata perché sai che intuitivamente non ti riesce niente, e si innescano quei meccanismi dai quali poi però il Bologna è uscito, perché poi comunque in Europa è andato bene, ha fatto le sue cose, e probabilmente se adesso il campionato invece che due giornate ne avesse avute altre cinque,
1: forse riusciremmo a recuperare anche di più, forse.
0: Esatto, invece adesso hai poche giornate e lì vediamo, non so, però di sicuro mi aspetto che il Bologna più o meno la prestazione adesso la tenga come a Napoli, poi non vuol dire che adesso ne vinci altre due, però dubito, spero di non rivedere quel Bologna che abbiamo visto, non so, con la Juve, che si scioglie subito e prende gol dopo pochi minuti, che è quello che non vuol dire che approcci male le partite.
1: Certo, guarda, ieri facevamo una sorta di gioco, perché un ascoltatore nel pensare alle prossime due partite diceva ma se proprio dovessi scegliere, diciamo così, preferirei eventualmente, magari non si riesce a vincere a Bergamo, ma preferirei veder vincere il Bologna l'ultima in casa con l'Inter, non tanto, l'ascoltatore diceva, per questioni di classifica o cose, ma perché dopo in questo campionato di sconfitte al Dall'Ara ne abbiamo viste anche troppo, quindi preferisco salutare il campionato con almeno una vittoria, una vittoria in casa. Tu come la pensi?
0: Se devo scegliere, ha ragione, cioè se devi, è chiaro che l'ideale sarebbe vincere
1: tutte e due, esatto,
0: un bel ricordo.
1: Esattamente.
0: Però se metti in conto che ne devi vincere una su due, credo anch'io che per il pubblico di Bologna sia più giusto chiudere con una vittoria in casa, visto che quest'anno hanno avuto così poche gioie. Cioè io penso a un tifoso che ha l'abbonamento ed è andato solo al Dall'Ara, cioè quest'anno ha visto una squadra che ha avuto un rendimento da retrocessione, perché era quello, cioè il Bologna in trasferta credo sia secondo o terzo in classifica e viceversa in casa terz'ultimo, e la media poi lo porta lì, quindi per chi appunto allo stadio vede il Bologna solo in casa, e credo che sia più giusto poter chiudere l'anno almeno salutando la squadra dopo una vittoria, ma anche, non so, un bel pareggio, sai, dipende anche come arriva, magari stai perdendo 2-0 e chiudi in rimonta facendo 2-2, ha quasi il gusto della vittoria, perché dipende sempre come si matura il risultato, però io spero che intanto vada a Bergamo a dimostrare di potersela giocare con l'Atalanta, poi è inutile, adesso vediamo come andrà stasera, perché se vince l'Inter è chiaro che poi rimane quella piccola fiammella, però
1: esatto.
0: Diventa difficile, perché poi anche l'Atalanta adesso è in una fase in cui è un po' contestata in casa, adesso si è ripresa vincendo col Milan, però anche loro non stanno benissimo perché sono usciti dalla Coppa Italia, hanno un pochino di malumori perché sono abituati negli ultimi anni a fare campionati migliori di questo.
1: Certo. Allora vado un po' sui messaggi, questo ascoltatore dice: io sono dell'idea che la squadra era numericamente costruita bene, ma mancava di qualità nei rincalzi, e quando si sono fatti male le punte di diamante della squadra non sei riuscito a sopperire a queste assenze fondamentali, e comunque qualcosa nel mercato lo hai sbagliato, e non avendo risorse illimitate il Bologna ha pochi margini di errore.
0: Certo, quello ci sta, cioè non è che puoi aver indovinato tutto, sono d'accordo. Poi è chiaro che non pensi di avere nello stesso anno il tuo portiere titolare che sta fuori 4 mesi, il tuo giocatore, diciamo, il cervello della squadra che è Freuler, che sta fuori 2 mesi e mezzo, che quando torna non è più come prima, perché comunque anche il Freuler che è tornato non era
1: quello
0: Freuler
1: di prima,
0: dell'anno prima.
1: È vero.
0: Contemporaneamente non ti immagini che Ferguson sia un giocatore molto lontano, adesso nell'ultimo periodo lo stiamo vedendo più vicino, ma per lunghi tratti quest'anno è stato un giocatore molto lontano da quello che conoscevamo, nonostante quest'anno non abbia avuto grandi stop, è stato proprio un calo di rendimento, e quindi lì qualcosa è venuto a mancare, ma perché probabilmente non ti immaginavi, cioè io non so quante squadre abbiano il primo e il secondo portiere che si equivalgono, che sono due numeri uno,
1: ma credo veramente forse le big, ma neanche
0: perché poi noi siamo un po' gli unici che fanno l'alternanza, cioè nelle altre squadre è difficile vedere
1: chi gioca
0: allora
1: il primo.
0: Ha dimostrato che che quando ha quelle 3-4 partite all'anno ha sempre risposto alla grande, probabilmente lui ha pagato la pressione della continuità dell'essere il primo portiere, perché lui nei momenti cruciali c'è sempre stato lui, sia in Europa League, penso anche solo alla Supercoppa, quel periodo lì, e quindi probabilmente sì, ti ripeto, quest'anno ci sono veramente tante cose che si sono concatenate, poi di sicuro ci sono stati anche errori nella costruzione, come tutti questi, ma compresi noi, anch'io, noi facciamo errori sempre,
1: ma nel mondo, nella vita si sbaglia,
0: esatto
1: assolutamente.
0: Però alla fine la cosa più difficile quest'anno era sostituire Ndoye, e se ci pensi questo row è stato sinceramente indovinato, poi che ci abbia messo un po' a calarsi era anche quello legittimo, che un ragazzo arrivi e che ci metta qualche mese, poi l'ha raccontato anche lui, sai, lui parla solo inglese, italiano parla solo l'italiano, dice proprio non capivo cosa mi chiedessero, ci ho messo un po', ho dovuto prendere uno staff che mi ha aiutato a capire come inserirmi, infatti lui ha proprio cambiato completamente da fine anno scorso, ed è diventato un giocatore decisivo. Diciamo che quello che anche all'inizio, no, tu perdi Beuke, ma Lukumi e Eggem sono stati per lunghi tratti una coppia affidabile. Poi Eggem si fa male ed è un infortunio che ti porti dietro per molto tempo, perché sono quegli infortuni un po' brutti, nel senso che hai quei problemi di lombalgia per cui non guarisci mai, non riesci ad allenarti mai.
1: Sì, che il dolorino te lo porti, il fastidio, il dolorino te lo porti sempre dietro.
0: E quando è mancato anche Lukumi, le coppie che si sono alternate sinceramente non hanno dato molte garanzie, quindi sì, qualcosa hai sbagliato sicuramente, ma hai anche avuto un insieme di cose tutte insieme in questo anno, mentre l'anno prima tutto ti girava bene, tutto, se ti ricordi l'anno prima è girato tutto bene, quest'anno ti è girato molto molto storto.
1: Questo è vero, questo è assolutamente vero, e ci sono quelle annate così, le annate in cui va tutto bene, le annate in cui invece se c'è qualcosa che deve andare storto, fidati che ci andrà, un po' come non mi ricordo di chi è la legge da questo punto di vista. Ti vado a chiedere anche su due singoli, ti chiedo, Row secondo te quest'estate c'è caso, c'è tanta probabilità che lo saluteremo, arriveranno già le offerte a cui che non si possono rifiutare, secondo te invece magari un po' presto, oppure il Bologna riuscirà magari a cercare di provare a trattenerlo? E poi vado su un messaggio che chiede, ma per la rimanenza l'italiano no, trapela qualcosa? Chiede Luca.
0: Allora, quello che trapela è che italiano e il Bologna vanno avanti ancora per un altro anno insieme, c'è il contratto e dalle due parti continuano a dire che sarà rispettato, a meno che non arrivi a un'offerta italiano, e questo lo sappiamo appena inizia il giro delle panchine, cioè appena si smuove la prima panchina, non so, il giorno che annunciano Allegri è fuori dal Milan e il Milan prenderà un allenatore, allora ecco che iniziano il giro delle panchine. Per cui quest'anno italiano non ha fatto un campionato di quelli per cui hai tutti gli occhi addosso, però l'allenatore non lo giudichi solo dall'ultimo risultato, ormai chi stima italiano sa che cosa ti può dare, che tipo di calcio propone, e siccome sappiamo che l'anno scorso lo stimava il Milan e lo stimava e lo stima ancora De Laurentiis, perché Napoli, spesso lo ricorda lui stesso, e poi c'è la Lazio che probabilmente cambierà Sarri, che
1: anche l'Atalanta anche l'Atalanta con Palladino,
0: anche l'Atalanta. Ecco, quindi è chiaro che l'unico motivo per cui, ma credo che il Bologna si tutelerà, perché rispetto a Motta ha un contratto con l'italiano, quindi dirà italiano, prenditi fino al primo giugno, però se poi dal primo, io adesso dico una data non so che scadente si diano, dopodiché se tu dici resto perché non c'è nessuna offerta diciamo che ti possa allettare, poi resti, perché poi il Bologna può far valere il contratto, cioè se dopo arriva a bussare alla porta il 18 di giugno il Napoli,
1: treno passato, treno passato ormai,
0: cosa che non poteva fare con Motta, perché lui invece era in scadenza e poteva decidere del suo futuro,
1: assolutamente.
0: Qui invece c'è un contratto,
1: è vero.
0: E quindi io credo che l'unica cosa possa essere quella di qualche offerta, e che poi le ritenga allettanti italiano, perché per esempio la Lazio è sicuramente una squadra che ha un bacino superiore al Bologna, ma oggi sinceramente è più allettante del Bologna, cioè lavorare con Lotito, con una piazza che contesta la società in un
1: io
0: modo
1: direi di no,
0: clima.
1: Io direi di no.
0: Ecco, quindi poi per carità rimane un bacino più grande perché sì, è l'altra sì, squadra sì, di Roma, lo sappiamo, però io non lo so se oggi per italiano sarebbe un salto andare alla Lazio, magari lo è il Napoli o il Milan, perché sono, per cui credo che sul destino d'italiano siamo a questo punto. Su Rowe io credo che il Bologna, come fa con tutti, non abbia intenzione di vendere al primo anno quando indovini il giocatore, e più magari per il prossimo, però l'offerta non lo sappiamo, perché se la Premier lo ha seguito e ha visto quest'ultima fase di stagione, piace a qualcuno e arriva e ti iniziano a offrire 50-45, cioè sono quelle le cifre che fanno traballare, non credo, in Italia al massimo arrivano e ti offrono 20-25, l'hai pagato 19, certo, non lo dai via,
1: certo.
0: Però se poi si smuovono i grandi club, questo ad oggi è difficile sapere. Credo che il Bologna non abbia in animo di venderlo, poi c'è sempre la legge del mercato che cambia le prospettive.
1: È vero, è verissimo. Sabri, grazie mille, ti ho tenuto tantissimo, ti lascio libera e ci risentiamo presto. Questa sera ti vediamo su ETV però con l'ottavo scudetto.
0: Esatto, stasera sono con Emilio Marrese e Nando Pellerano, c'è anche Luca Bottura con noi stasera e faremo tante chiacchiere.
1: Molto
0: grazie
1: bene.
0: Del lancio, grazie a te, buon lavoro e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Grazie. Scusa, Sabri, un saluto. giusto, alla prossima, ciao Sabri, grazie. Ciao. Un saluto a Sabrina Orlandi, pausa, ultima pausa e poi rientriamo.
2: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
14: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov che gli è sbucato le spalle e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards contro Iro Egbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
15: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
16: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
17: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
16: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
17: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
16: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
18: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
19: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
18: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
24: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia?
4: Scegli un robot rasa erba.
6: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
24: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
24: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
24: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
24: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio Rossoblu. Tra poco vi lascio anche al basket, perché ieri sera c'è stata gara 3 della Fortitudo contro Avellino, ahimè persa. Quindi si va avanti nella serie. Insomma, è stata una partita ad Avellino che purtroppo ha visto la Fortitudo sconfitta 75-71, se non sbaglio. Quindi dopo vi lascerò anche alle parole dei rispettivi coach, cioè di Kaia e di Carlo, nel post Fortitudo Avellino, ovviamente gara 3, e dopo, anzi, Avellino Fortitudo, e dopo vi lascio anche alle loro parole. Prima però qualche messaggio. Allora, per Sabrina è tutto psiche, ma invece secondo me acquisti errati in difesa e centravanti solo e venduti migliori 2 anni consecutivi. Ci fosse il CIV come tuonerebbe. Il CIV aveva uno stile ovviamente tutto suo sicuramente, ma l'ha detto anche Sabri in realtà, cioè è stata magari tanto anche testa, mentalità in alcuni momenti. Sicuramente ci sono stati effettivamente degli acquisti che non ti hanno reso come ti aspettavi, e qualcosina sicuramente hai sbagliato da questo punto di vista. Personalmente non sono d'accordo. La cosa più difficile era sostituire i centrali dopo aver perso Calafiori e Beauchemin in sequenza, e non ci si è riusciti. Sono d'accordo con te, Piero, sai? Cioè, prima si parlava, no, di Ndoye, che era difficile. Sicuramente era difficile anche sostituire un giocatore come Ndoye. Però forse per quanto riguarda gli esterni d'attacco hai più possibilità eventualmente di non sbagliarli, di andare a prendere quello giusto. Rowe nella seconda parte di stagione è stato veramente un giocatore di una qualità incredibile. Sui centrali difensivi sono assolutamente d'accordo che tu dopo Calafiori e Beauchemin non ne hai assolutamente più trovati due minimamente avvicinabili a loro due, e sono d'accordo, anche se va detto non è così semplice, puoi trovare in realtà anche al prezzo in cui gli aveva pagato il Bologna, perché era un prezzo assolutamente basso e buono, altri due Calafiori e Beauchemin, non è per niente semplice. Poi ancora vi avevo chiesto cosa stavate facendo alla vigilia dell'anno scorso della Coppa Italia. Io alla vigilia della Coppa Italia a quest'ora stavo andando per la prima volta con un'amica bolognese che lavora a Roma al Ciancio La Parolaccia, giorni e notti di esperienze uniche ed indelebili, sempre forza Bologna. Vedi poi ancora Stefano che dice spero che stasera vinca l'Inter, così fra due domeniche l'Inter possa avere la testa da un'altra parte, dice Stefano, e ci può stare. Ma poi speriamo che vinca l'Inter, anche perché se, come tutti speriamo, arriviamo almeno ottavi, quell'ottavo posto conta qualcosa, perché se arriviamo ottavi ma vince la Lazio, ragazzi, l'ottavo posto non conta più assolutamente niente, neanche per il primo turno di Coppa Italia. Detto questo, vi lascio alle parole, vi ringrazio e vi lascio alle parole di Kaia nel post Avellino Fortitudo gara 3 e di Carlo sempre nel post gara di Avellino Fortitudo gara 3.
28: Diciamo complimenti Avellino, sono stati un pochettino più bravi di noi, perché è stata una partita dove anche noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati avanti per, non so per quanti minuti, forse direi almeno più di tre quarti partita avanti, loro nel momento dell'ultimo quarto sono andati avanti, però noi eravamo ritornati in partita, quindi è stata una partita molto combattuta. Ripeto, hanno avuto qualche giocata migliore della nostra, però soprattutto direi metterei in risalto i rimbalzi che hanno preso. Di solito i rimbalzi sono sempre una prerogativa a nostro vantaggio, oggi invece sono stati parecchio a vantaggio loro. I 19 rimbalzi offensivi penso che siano stati il dato che ha deciso la partita, e quindi complimenti a Bellino per la serie. A noi dispiace non essere riusciti a dare una vittoria per i nostri tifosi, ragazzi della Fossa, che sono partiti oggi con grandi sacrifici delle giornate lavorative per arrivare qua. Poi sono arrivati al Pela al terzo quarto, perché era anche difficile, quindi il loro impegno, il loro sacrificio ci spinge a fare qualcosa di importante per dargli una soddisfazione. Ci spiace non essere riusciti a regalargli una vittoria, l'avremmo dedicata con tutto il nostro impegno, però speriamo, siamo qua giovedì, abbiamo un'altra opportunità, un'altra partita, e sappiamo però della qualità, della forza di Avellino, e dobbiamo cercare di fare ancora bene. Oggi abbiamo fatto bene per tre quarti, riuscire a fare bene per tutta la partita, stando attenti a questo contributo dei rimbalzi, che è stato importante. Ecco, con i rimbalzi avevo detto ai ragazzi: attenzione ai primi minuti al terzo quarto, che Avellino sarebbe rientrata, e infatti quel parziale di 12-2 nei primi 5 minuti è rimesso in partita troppo facile. Però teniamo le tante cose positive che abbiamo fatto, sono state molte, perché essere avanti qua, ripeto, per tre quarti è una cosa estremamente positiva. Teniamo quelle cose positive e pensiamo alla prossima.
0: Domanda.
28: Come c'è da fare? È cresciuto anche Avellino, perché secondo tempo sono cresciuti, hanno fatto canestri anche importanti, canestri buoni. Ce l'aspettavamo, perché l'ho detto ai ragazzi: attenzione ai primi 5 minuti, purtroppo hanno recuperato troppo velocemente. Ecco, se invece di recuperare in 5 minuti adesso ho recuperato in 15, siamo arrivati in 10 minuti, saremmo avuto ancora con un buon vantaggio alla fine. Invece il loro recupero troppo veloce ci ha un pochettino fatto perdere il
0: alla fine. L'abbiamo vista molto arrabbiata nei confronti di Mastellari,
28: sì, forse ha deciso di sbagliare senza che nessuno glielo dicesse. Tiro libero da segnare, perché quando manca, quante volte si vede che anche se mancano 8 secondi magari fai un fallo, gli altri possono fare uno su due, possono sbagliare, cioè mica manca manca un secondo, 2 secondi, no, ma mancava 8 secondi, cioè, poi decide di sbagliare senza chiedere niente, non va bene.
3: Anche nell'azione difensiva prima si era arrabbiato con Mastellari in quanto voleva commettere fallo e lei ha detto di difendere.
28: Vabbè, ma Mastellari diciamo che è arrivato da poco con noi, quindi è appena arrivato, deve un po', insomma, gli altri hanno un anno di vissuto, un anno di lavoro insieme, di regole, lui è appena arrivato, diciamo che alcune cose ci stanno e le possiamo concedere, non c'è un problema.
3: Una battuta sul rientro di Imbro?
28: Beh, se consideriamo che aveva giocato proprio contro Avellino l'ultima partita, si è fatto male contro Avellino il 28 di marzo, sono 6 settimane, ieri ha fatto il primo allenamento e ha avuto il primo allenamento con la squadra, che settimana scorsa ha lavorato col preparatore, ha avuto il via dallo specialista Rocchi, e quindi ha voluto assolutamente esserci, è stato bravo, perché con un allenamento lui ha voluto assolutamente dare una mano, dare un contributo, ha giocato 10 minuti, sono molto contento per lui e mi fa piacere che si sia messo a completa disposizione, ci ha dato una mano, ci ha aiutato, e quindi sono contento anche per il proseguo della serie che ci possa dare una mano, un aiuto. Ecco, proprio contro di voi c'era un infortunio che non sembrava bello, però ha lavorato bene, voleva rientrare, si è sacrificato molto e anche con tante terapie è rientrato per darci una mano. Apprezziamo il suo grande sua volontà di mettersi a disposizione.
5: Parto dalla fine, no? Siamo oggettivamente molto contenti di aver conquistato la prima vittoria nei playoff dopo una partita dove abbiamo giocato 2 partite in una partita. Quindi nei primi 2 quarti, secondo me, non abbiamo non abbiamo fatto nulla, cioè non abbiamo neanche provato a combattere. Nei secondi due quarti la squadra, partendo dalla difesa, ha cominciato a combattere. La non difesa, secondo me, nei primi due quarti ha portato in attacco una mosceria, secondo me, fuori dal comune, che con la pressione di Bologna ci portava a non eseguire nulla di quello che dovevamo fare, e ci si rifugiava in degli uno contro uno onestamente molto sterili. Di conseguenza era un attacco povero, una difesa inesistente, secondo me. E poi niente, poi questo è il basket, come dico sempre, perché prima ancora di tattica e di tecnica è testa e cuore e voglia di fare. Ci siamo guardati negli occhi semplicemente nello spogliatoio e i ragazzi hanno fatto i secondi due quarti che avete visto. Vedevo qui il parziale 27-13 il terzo quarto, e nel quarto quarto abbiamo comunque tenuto la fortitudo a 13 punti. Quando la squadra gioca insieme è riuscita a sopperire anche ai 5 falli di Francis, quindi di un americano. E poi ci sono le statistiche che raccontano che la lotta ha portato a dominare al rimbalzo, e contro questa squadra, se si domina al rimbalzo, e chiaramente abbiamo fatto una metà del lavoro. E in attacco siamo riusciti a giocare con un po' più di fluidità, con un po' più di ritmo, con un po' più di idee condivise, e ce la siamo portata a casa. Quindi è chiaro che siamo 2-1 nella serie, dobbiamo, come dire, rimanere agganciati lì. La fortitudo l'avete vista, oggi l'avete vista dal vivo, è una squadra che per certi versi va in automatico, e quindi appena tu molli un pochettino, sia in attacco che in difesa, loro ti vengono sopra. Quindi vi direi già la preparazione di gara 4 è scontata, dobbiamo cominciare come abbiamo cominciato il terzo quarto per avere una chance di portarla a gara 5. Secondo me possiamo dire la nostra, siamo convinti, mi auguro, dopo stasera, che percepiamo che anche la fortitudo un po' ci teme, perché oggi sembra sempre che parliamo che noi ci si preoccupa della fortitudo, però io penso che dall'altra parte la fortitudo ha le sue rogne, no? Per marcare anche i nostri, e stasera ne abbiamo dato una dimostrazione. Per cui oggi l'obiettivo è quello di cominciare gara 4 così come abbiamo cominciato il terzo quarto di stasera. Secondo me Jurkatam stanco, sì, nel senso che il lavoro che gli stiamo chiedendo è molto dispendioso. Gli altri due sono acciaccati. Pini ha un colpo preso a Bologna al ginocchio e quindi sta come sta, e Cicchetti invece ha un problema alla pianta del piede. Non è una roba molto grave, ma è molto fastidiosa. Credo che all'inizio nel riscaldamento ha avuto un, se, come dire, questo problema è diventato un poco più pesante, per cui è un problema di fastidio più che un problema serio, ecco. Per cui era claudicante per questo. Ma cosa vi devo dire? Queste sono partite dove ci si deve anche un po', come dire, dare da fare, no? Nelle emergenze. Queste sono emergenze e dipende dai punti di vista. Se le vogliamo vedere diventano delle travi molto, come dire, profonde, che ti possono ferire molto. Se cerchi di reagire sempre diventano delle puntine che chiaramente ti consentono comunque di fare il tuo. Io stasera farei realmente un plauso ai ragazzi, perché girare una partita così in 20 minuti contro un avversario così forte credo che non sia cosa facile, cosa scontata, cosa normale, ecco. E quindi ragazzi, stasera onestamente se la sono sudata, se la sono meritata. Abbiamo fatto due quarti serie e ci siamo portati a casa con grande merito gara 3, e niente, vediamo adesso con gara 4 di consolidare l'inviolabilità nei playoff di casa nostra, e quindi questo è l'obiettivo.
0: Il pubblico è stato strepitoso,
5: ma come dico sempre, dobbiamo essere noi a dare il là al pubblico, perché il pubblico oggi è corso a vederci, però onestamente bisogna essere sinceri, dopo i primi due quarti, cioè, si fa fatica a pensare che un pubblico come fa ad accendersi. Chiaro che invece con me, quando il pubblico comincia a vedere una squadra che diventa volitiva, che diventa generosa, che si sbatte, il pubblico ti sostiene, perché l'occhio vede quello. E allora, ecco, per gara 4 dico il primo passo, continuiamo a fare noi, poi il nostro popolo risponderà, e come se non risponderà, e cercheremo di capire se insieme saremo capaci di tornare a Bologna per gara 5.
25: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18 e un minuto.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
13: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
14: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
13: 3B Nuova Minelli?
14: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli. Minelli.it.
15: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
29: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
15: Ristorante Pizzeria Caruso.
29: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
15: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
30: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
31: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
32: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
33: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
34: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
35: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
36: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
35: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
37: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
38: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
37: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
39: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
37: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
1: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
7: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di mercoledì 13 maggio 2026, 18:06 in questo momento. Messaggi al 366-402-4022, ce ne sono già un sacco, beh, alcuni sono della Francesca che non è riuscita a leggere, altri invece ce ne sono addirittura tre che sono arrivati in questi minuti di pausa, forse già per me, dato che mi salutano. Comunque, trasmissioni in cui parleremo del Bologna, ovviamente come sempre, un po' di basket, soprattutto relativamente alla Fortitudo che ieri ha perso ad Avellino 75-71, gara 3 dei playoff, del turno dei playoff, quarti di finale dei playoff, quindi la commenteremo insieme, lo faremo insieme a Giovanni Poggi, con cui parleremo anche del Bologna e magari un po' della finale di questa sera di Coppa Italia, dato che si affrontano Lazio e Inter per la Coppa Italia di quest'anno. L'anno scorso c'eravamo noi, quest'anno ci sono Lazio e Inter, l'anno scorso ovviamente oltre a noi c'era anche il Milan che è stato battuto dal Bologna col punteggio di 1-0 col gol di Dan Ndoi, quindi un po' di nostalgia per l'anno scorso, per quella magica notte, quella del 14 maggio 2025 che ci ha veramente fatto sognare facendoci alzare una coppa, la mia prima volta, la prima volta che ho visto alzare un trofeo al Bologna, senza considerare la Serie B, quella del 2015, però oltre a quella, la prima volta che ho visto alzare un trofeo al Bologna. Speriamo che possa riaccadere magari già nella prossima stagione, non si sa mai, vediamo quello che può succedere. Detto questo, vado, i messaggi vertono, ce ne sono due che vanno direttamente su Italiano. Marco dice: Italiano non in grado ad allenare il Bologna, lo esonererei subito. Adesso mi sembra un po' esagerato scrivere non in grado, un po' forse eccessivo, anzi sicuramente eccessivo, anche perché c'è quest'altro ascoltatore che è Alessandro, che vorrebbe l'esonero di Italiano. Tra l'altro, vabbè, offese magari le evitiamo, ragazzi, poi vabbè non le leggo, però comunque non cadiamo nelle offese verso comunque persone che lavorano per la nostra squadra, ma in generale non va bene l'offesa, la critica sì, l'offesa assolutamente no. Comunque riguardo a questo tema qua, dato che poi io ne sto parlando da qualche settimana di questo, sono stato forse uno dei primi a criticare l'operato del mister in questa stagione. Ritengo che lui abbia delle responsabilità per il calo delle prestazioni del Bologna, comunque anche a livello di comunicazione sicuramente non ha fatto molto bene, e proprio riguardo alla comunicazione credo che sia stata quella un po' il tema di tante critiche nei suoi confronti, e quasi di essere diventato quasi la cosa che forse lo ha fatto diventare un capro espiatorio. Ecco, secondo me non è tanto così, io non la vedo che lui ha tutte le colpe, ha delle responsabilità, perché comunque è l'allenatore, è leader di un gruppo che scende in campo in ogni partita, quindi qualche responsabilità ce l'ha assolutamente, e io ne ho parlato. Devo dire che però concentrarsi solo su quello per me è un è sbagliato. Poi ve l'ho già detto diverse volte in queste settimane, però mi dispiace che le colpe vadano solamente a una persona, anche perché si lavora tutti insieme. Come quando si vince è merito di tutti, quando si perde o quando le cose non vanno bene, le colpe, tra virgolette, passatemi il termine, sono di tutti, vanno divise. Quindi io la vedo più così, che Italiano ha delle responsabilità, ma ha una squadra, una rosa che per fare le competizioni che ha fatto, soprattutto Europa League e campionato, perché Coppa Italia due partite, Supercoppa due partite, forse non era adeguata nel fare tutte queste partite, perché alla fine il Bologna chiuderà con 56 gare ufficiali giocate nella stagione 25-26. Sono tante, sono sicuramente tante le partite, e per me la squadra non si è dimostrata all'altezza nell'essere estremamente competitivi nelle competizioni in cui eravamo interessati. Quindi io la vedo più così, cioè le cose partono già da prima. Se ci sono dei problemi in questa stagione, probabilmente derivano da scelte di mercato che forse potevano essere fatte meglio. Non sarò mai uno di quelli che pretenderà più spese da parte del presidente, anche perché i soldi sono stati spesi, ma ho notato, e ve lo ripeto come un disco rotto per l'ennesima volta, che il Bologna ha cambiato un po' la linea sul mercato. Invece di andare a prendere certi profili di alcuni giocatori, ha un po' cambiato, perché alcuni acquisti, per età, per capacità

quindi cioè, non voglio essere quello che punta sempre il dito, quello che fa, quello che dice, però io dico la mia, ovviamente con tutto il massimo rispetto possibile, considerando che comunque quando c'è stato da elogiare per me l'ho sempre fatto, quindi il Bologna non smetterò mai di dirlo, nell'estate 2022, nell'estate 2023 ha lavorato in una maniera fantasmagorica, quindi io la vedo così. Dici che non chiedi di spendere la società, ma senza le coppe come fai a convincere i giocatori a venire o a rimanere? Beh, questo è un altro tema, assolutamente, e ci sta, lo capisco il tuo discorso, ma non a prescindere da tutto le vedo due cose differenti. Io credo che il Bologna debba lavorare in un certo modo per provare a ritornare subito nelle coppe, anche perché più stai senza, più è difficile, secondo me, riprenderle. Quindi speriamo di fare... Intanto, vabbè, la matematica ancora non ci taglia fuori dal settimo posto, da una possibile qualificazione in Conference League, con la speranza, quindi adesso, che stasera vinca l'Inter e non la Lazio. Però nel caso in cui non dovessimo fare le coppe, speriamo di riqualificarci subito il prossimo anno, perché più si allunga l'assenza, più è difficile, almeno da parte mia, secondo me questo quello che è. Poi su quello che dici, è chiaro che giocare in Europa ti permette di avere un certo appeal, ma è una cosa che è indipendente dai soldi che bisogna spendere per i giocatori, quindi gli esempi, se vuoi te li faccio, spendere 8 milioni per me per Casale, secondo me non è stata una grande scelta, non tanto per il giocatore, non tanto perché magari li vale quei soldi lì, quanto per il profilo, perché oltre a essere per me poco adatto per il gioco di italiano, è giocatore che difficilmente puoi ricavarci qualcosa in un futuro in cui lo andrai o lo andresti comunque a rivendere. Quindi quello per me è stato un acquisto concettualmente non corretto, come Erlich, come Pobega, poi sono discorsi che vi ho già fatto diverse volte, e alla fine, se sommi Erlich, Casale e Pobega, che sono solamente tre nomi, per me ce ne sono anche altri, sono più di 20 milioni di euro, quindi sono 20 milioni di euro che magari si potevano reindirizzare su altri profili che magari ti fruttavano, non so, forse il triplo, magari no, però forse il doppio se si lavora in un certo modo, magari sì, quello sono abbastanza convinto, quindi è per quello, secondo me, che c'è questa situazione che ha comportato a ritrovarci in questa stagione a perdere tante partite, a fare molta fatica sotto l'aspetto del gioco, quindi ci sono stati evidentemente dei problemi, perché comunque 9 sconfitte in casa in una stagione per una squadra che gioca in Europa League, quindi ha un certo tipo di status, ha raggiunto un certo tipo di status, non sono una cosa normale, soprattutto se in queste 9 sconfitte ci sono Fiorentina, Verona, Cremonese e Parma, ma poi ce ne sono anche altre. Allora, ciao Frank, ho letto che Ranieri si è proposto come CT della nazionale, scrive Stefano. Sì, ho letto anch'io che aveva detto di no alla nazionale perché aveva un impegno con la Roma, adesso sembra che possa diventare un nome fattibile. Io non credo che la nazionale ripartirà da Ranieri, poi verrò smentito, però credo proprio che non sarà lui il nome con cui la nazionale si presenterà per le prossime qualificazioni all'Europeo del 2028, perché quella è la prossima competizione che potrebbe giocare l'Italia. Quindi vabbè, intanto ci godiamo questa bellissima estate senza l'Italia al mondiale per l'ennesima volta, e poi vedremo. Mi piace molto l'idea che ha avuto Silvio Baldini, che sarà incaricato di allenare la nazionale maggiore fino al 22 di giugno, ovvero quella di chiamare la nazionale Under 21. Per far vedere i giocatori e per farli giocare in partite un po' diverse, perché comunque Under 21 e Nazionale Maggiore si gioca con un'altra atmosfera probabilmente, quindi bellissima idea per un allenatore che ha sicuramente delle idee, oltre che fuori anche dal campo, ma anche all'interno del campo.

0: 18 e quasi 18, quindi andiamo in pausa, rientriamo insieme a Giovanni Poggi, con lui parliamo un po' anche di queste tematiche qua. Dai, state qui.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pubega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
3: Atelier Lucente,
4: quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
3: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
15: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3D Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
14: 3D Nuova Minelli?
15: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
16: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
17: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
16: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
17: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
18: Via! So!
19: Ah, così non ci riuscirai mai.
18: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
18: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
20: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 23 minuti, seconda parte di Football Drive Time. Siamo insieme a Giovanni Poggi, LBA TV, TRC, Resto del Carlino e Sky Sport. Ciao Gio, che piacere risentirti, ritrovarti, ciao.
23: Ciao Frank, ciao a tutti, buonasera.
0: Gio, parto con te con questo argomento che mi preme abbastanza, perché adesso da un po' di settimane e un po' lo capisco per, soprattutto per le dichiarazioni e la comunicazione, però c'è una sorta di italiano che è diventato capro espiatorio. Secondo me le responsabilità andrebbero divise e allargate un po' anche ad altri membri della, del Bologna. Però ecco, io vorrei anche la tua su questo, tema.
23: Beh, diciamo che intanto la vittoria ha aiutato parecchio, un po' tutti, ambienti in primis, tifosi, classifica, perché si parlava di blindato opposto e finalmente nel senso sportivo Bologna è riuscito a togliersi di dosso la polvere, anche gli specchi un po' della paura di poter finire e crollare in questo fine campionato. Potenzialmente sono ancora due giornate, sei punti in ballo, quindi tutto è possibile, però è un segnale notevole, cioè vincere a San Paolo non è da tutti, fare sei punti con Napoli non è da tutti, apre anche allo stesso modo un po' la porta dei rimpianti, perché se pensiamo dove l'Atalanta che si è piantata, poi oggi stasera c'è la finale di Coppa Italia che in qualche modo dirà se il settimo posto guarda l'Europa. Resta comunque il fatto che ritengo che c'erano comunque le qualità o comunque le possibilità di lottare fino in fondo per arrivare anche a giocarsi un posto in Europa. Detto questo, non so il riferimento a cui fai specifico. È chiaro che in una stagione non c'è, se le cose non vanno bene, come abbiamo detto, il campionato, il cammino si può discutere del fatto che poteva essere migliore anche nella stagione, cioè non soltanto in campionato ma in Coppa Italia, in Europa. Il fatto è stato non tanto perdere con Aston Villa, che ci sta, quanto sarebbe stato meglio riuscire a fare nella prima fase, ovvero battere il Celtic, prendiamo quella in esame come partita, capitare dall'altra parte del tabellone, e forse lì sarebbe potuto fare un cammino un po' più lungo, un po' più deciso e magari arrivare anche in fondo. Però detto ciò, in una stagione se le cose non vanno i responsabili è più di uno, e quindi in questo caso l'italiano è stato responsabile, avevo detto, anche quando elogiato quando c'era da elogiare. Discutere su alcune scelte a livello tecnico e a livello di dichiarazioni, però sì, non so l'episodio a cui fare riferimento, però sono d'accordo sul fatto che se le cose non vanno,
0: vai.
23: No, se le cose non vanno non è uno soltanto responsabile, cioè questo è chiaro, ci vanno poi i giocatori in campo e le prestazioni le fanno loro, e quindi non è soltanto magari la colpa del mister sullo schierare un giocatore o l'altro, su come mettere giù la squadra, ma ci sono vari esempi di chi in campo in queste settimane, tolta la gara contro il Napoli in cui molti sembravano essersi ripresi, ma prima ancora sono gravi insufficienze soprattutto in un ruolo del campo, il centrocampo, dove alcuni giocatori forse a livello di energia, a livello di spine staccate, ne erano diventati dei quasi dei massimi esperti, ecco. Quindi sì, se le cose non sono andate bene in certi punti, certe situazioni, la colpa, tra virgolette, è di tutti e non soltanto di una persona sola.
0: No, facevo riferimento a un po' il sentimento di tanti tifosi, perché nelle ultime settimane sono arrivate molte critiche quasi esclusivamente verso Italiano, e in questo momento, oggi, sono arrivati tre messaggi in apertura, tutti riferiti a lui, quindi per quello che ho parlato di questo, per chiarire almeno quello che penso io, poi dopo ognuno ovviamente è libero di avere la propria idea. Vai Gio.
23: Interrompo, scusami. Proprio con maleducazione ti interrompo. No, secondo me il tenore dei messaggi, anche le settimane scorse era un po' che non ci sentivamo, però anche l'ultima volta il tema era il mister sul discorso di nuovo futuro, che non è comunque ancora oggi certo al 100%, però è comprensibile, secondo me, non tanto per una questione di campo, cioè lì si può far bene, meno bene. Le ultime partite prima di Napoli non sono state belle del Bologna, i risultati non sono arrivati, brutte prestazioni, lo possiamo dire anche come numeri, cioè gli 8 gol subiti, gli 0 fatti nelle partite in casa contro Roma, Cagliari, la trasferta di Torino con la Juve, la trasferta comunque brutta in Coppa Birmingham, e forse un po' di rabbia, un po' di frustrazione e anche un po' di disappunto è dato dalle dichiarazioni. Su quello lo possiamo dire, non sono state impeccabili, non sono state perfette, soprattutto dopo delle partite.
0: No, sono state brutte. Sono state brutte, lo dico io, sono state brutte.
23: Il fatto è che queste dichiarazioni, almeno, e ribadisco, togliamo Napoli, visto che facciamo comunque dei passi indietro, vanno avanti da mesi, cioè anche dalla gara persa in casa contro il Verona, in cui, parlando anche con te, Bologna perde in casa contro il Verona, che ha vinto una partita, penso, negli ultimi non so quanti mesi, non so quante giornate. Italiano si presenta in conferenza stampa prendendo come una delle possibili cause della sconfitta la prestazione di Santi Castro, che non c'entrava niente in quell'occasione lì, però ecco, da quella conferenza in poi ci sono stati tanti bassi come parole utilizzate come linguaggio e pochi alti nel post partita. Stiamo restando che se si vince, non dico che si possa dire tutto, ma ok, però proprio quando si perde magari ogni tanto correggere il tiro, assumersi un po' più di responsabilità, ecco. Quindi per questo arrivo a risponderti e a completare la risposta sul fatto, certo, che posso capire alcuni tipi di messaggi, perché ecco, magari una vittoria non basta sola per in qualche modo calmare del tutto le acque dopo un mese brutto, molto brutto del Bologna.
0: No, beh, sarebbe, io credo di no, almeno a me sicuramente non basta, anche perché è una vittoria di grande importanza, perché comunque vincere fuori casa contro il Napoli non è da tutti, quindi rimane comunque una vittoria di prestigio, indubbiamente. Contestualizzandola però all'interno del momento del Bologna, è una vittoria che ha un senso non così imponente a mio modo di vedere. Poi dopo la vittoria rimane, il prestigio rimane, soprattutto perché ci sono stati tre gol, due bei gol, oltre che il rigore di Orsolini. Però ecco, ha un senso un po' fine a se stesso, secondo me, la partita di ieri. Se poi poi magari questa cosa cambia con le prossime due partite, può cambiare con le prossime due partite, e me lo auguro, ce lo auguriamo direi tutti. Sempre su lunedì invece, Gio, ovviamente risalta agli occhi il bellissimo gol di Rowe, che è subentrato al posto di Bernardeschi, e un altro tema degli ultimi giorni è una sua eventuale cessione. Tu credi che Bologna riuscirà a trattenerlo? Perché io la vedo veramente molto difficile che il Bologna possa trattenere un giocatore che, oltre a fare gol ed essere praticamente immarcabile, fa dei gol pesanti, fa dei gol importanti, ha fatto dei gol molto importanti.
23: Di Rowe,
0: scusami, ti ho fatto perdere il filo, non mi sono spiegato bene.
23: Ma assolutamente no, ti spieghi sempre bene, e tra l'altro lo ribadisco così, ma tanto chi ti ascolta è anche il pubblico fedele, lo so, e sa che tu sei fan di Rowe dal giorno 1. Io, come anche tanti, dopo certe prestazioni, le prime un pochino aveva fatto ecco, nel senso, abbiamo fatto bene a pazientare, perché il primissimo Rowe doveva ambientarsi. Però vedi, alla fine ogni tanto il calcio ti dice anche, fortunatamente, che se si aspetta, si fa lavorare il giocatore, l'allenatore, la squadra, poi le cose possono andare bene. I giocatori inglesi, comunque, parla la storia, sono quelli che hanno sostanzialmente, comunque solitamente ci mettono un po' di più a integrarsi nel nostro campionato, ribadisco, parlo la storia e anche Ro. Ecco, il Ro di oggi è, dico fortunatamente, lontano parente, ma con grande merito veramente si è costruito un ruolo di grande importanza, un giocatore, come dicevi te, fondamentale e di cui Bologna veramente oggi fa fatica e da diversi mesi ormai fa fatica a farne meno. Quindi di questo siamo contenti, allo stesso modo, come dicevi tu, per quello che ha fatto, per quello che ha mostrato, al di là dei colpi, con vedi Napoli, ma non soltanto, proprio la sua presenza, la qualità, tutto quello che ha fatto vedere in questo 2026 in cui è l'uomo copertina, secondo me, del Bologna. Accanto a lui ce ne sono un altro paio, tra questi ti penso anche Bernardeschi, per oro, anche per età, per il fatto che alla sua prima stagione in A sia stato già così decisivo, quindi è anche difficile fare un paragone per dire con Doi, che ha fatto benissimo il secondo anno da protagonista assoluto, sarà sempre giocatore simbolo del Bologna nella storia, anche per il gol segnato in Coppa Italia. Ma il primo anno fece fatica soprattutto a finalizzare. Ro invece in sei mesi, quelli che sono stati, si è preso tutto, è già un giocatore completo, è già un leader. E poi secondo me, chiaramente non lo conosco e oggi è sempre difficile comunque arrivare ai giocatori per mille motivi, però mi sembra, anche vedendolo sui social, sentendolo parlare, uno che ci tiene. Sì. E questa cosa qua magari sono sensazioni.
0: No, è così. È così, Gio.
23: Cavolo, cioè, è bello. E quindi è dura, sarà dura, lo diciamo, come lo dici te, come lo dicono tutti, perché è normale, quando fai bene, oggi, ma non solo oggi, da sempre, quando fai bene ti cercano le big. Lui secondo me, più che, visto che si parla di Galatasaray, non lo so, io se fossi lui non andrei, però poi dopo dipende dalle offerte, dipende dalle cose, quindi si fa fatica anche a mettersi nei panni dei giocatori. Per certo lui l'ha anche detto, non l'ha nascosto in qualche intervista, lui piacerebbe giocare in Premier, da inglese, da londinese, tutto, ma a tutti piacerebbe giocare in Premier oggi al campionato più bello del mondo. Detto ciò sì, sarà difficile, perché non ci saranno le coppe, e quindi quella è un punto di svantaggio. E per quello, così ritorno al fatto quanto sarebbe stato comunque importante provare a farle. Perché le coppe comunque ti danno ancora più visibilità, ti danno ancora più stimolo e tutto quanto.
0: Elland e Pessina, Gio, cosa dici? A me sono piaciuti molto entrambi. Elland è stato praticamente impeccabile lunedì sera. Ho parlato di un suo potenziale errore sul gol del 2-2, ma si trattava più di un non coprire un errore che aveva fatto Gio Mario, quindi non lo valuto proprio come errore grave, ma mi è piaciuto come personalità, anche come tempestività nella chiusura in diverse zone del campo, quindi per me molto bene, considerando che è la quarta presenza da titolare in A. E poi anche Pessina si dimostra portiere di personalità e di capacità tecnica, perché comunque si trova a suo agio nelle uscite alte, si trova a suo agio con i piedi, comunque si vede che ha delle caratteristiche per me importanti per il ruolo del portiere nel 2026.
23: Passo da Elland, sì, bisogna vedere, sono curioso, saremmo curiosi di vederlo accanto non al Kumi ma ad un altro, perché secondo me adesso il fatto di giocare accanto a un, non dico Gotta, però ha un
0: pilastro
23: su, perché l'Okumi che andrà via, esatto, secondo me ti agevola, ma è anche un bene ed è anche giusto che sia così, perché per mille motivi ti può aiutare, comunque fai il tuo soldi in Serie A da giovane e avere una spalla così accanto è un aiuto notevole. Bravo comunque a farsi anche trovare pronto. La mia domanda, ecco, la curiosità, perché non l'abbiamo visto prima, anche perché è arrivato a gennaio, poi ci sta anche lì il periodo di ambientamento, però l'abbiamo visto nella partita più importante della stagione, che era quel quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio, una delle più importanti, per un cameo a fine partita, poi è tornato quasi nel dimenticatoio, per poi rivederlo a fine stagione. Quindi quella è l'unica curiosità, però fin qui bene, è chiaro che è un giocatore con qualche limite, ma ci sta anche margine di crescita, per tutte, diciamo, le attenuanti, il fatto che primo anno, campionato nuovo, sia giovane, direi fin qui una presenza positiva, però ecco, da rimandare la valutazione complessiva, certo, quando avrà un nuovo compagno di reparto. Ma sono d'accordo con te su Pessina, anche lì La penso come te, per me il portiere del Bologna in questa stagione fino alla fine, quindi domenica Bergamo in casa contro l'Inter, senza se e senza ma. Skorupski lo conosciamo, poi non so onestamente se abbia recuperato a pieno, ma ribadisco, lo conosciamo, è da anni qui, quindi ci sta secondo me fare questa scelta. Stesso discorso per Ravaglia, cioè a fine stagione è giusto secondo me dare spazio, dare continuità a questo ragazzo giovane, visto che in Italia in tutti gli sport i giovani non vengono fatti giocare, ecco, salvo rari casi. Da valutare per la prossima stagione, perché vedi, io ho detto questa cosa qua e poi sono il primo che magari ti dice andiamo a prendere Falcone per dire l'anno prossimo un altro portiere, perché certo, è un ruolo comunque delicato, è un ruolo che avere una presenza, un giocatore d'esperienza è un valore aggiunto, però lo terrei in considerazione seriamente inteso come non che quest'anno fa le 4-5 partite in Serie A, poi prestiti e adios, no, prestito in B, vediamo come va, no, perché purtroppo capita sempre così, magari sì, vedi qualcuno, ma non del Bologna, parlo in generale, cioè vediamo tanti portieri in prestito, magari fanno anche delle A, poi spariscono, magari sono portieri che chiudono la carriera in C, oppure che fanno della B, si perdono, è un ruolo delicatissimo, quindi ci sta, però ecco, sarebbe bello, ma penso che la società su questo sia decisa nel farlo, di credere in lui, però sì, un anno in prestito a giocare, sì, a giocare, quindi 35-38 partite, non a fare il secondo, e poi tornare e rivalutarlo per bene, perché è giovane, perché fin qui comunque, come dici, ha personalità, e poi come portieri giovani tutto è, deve anche lui migliorare le uscite, però mi sembra uno che tra i pali non abbia paura, ecco, quello che ha fatto vedere di buono con la primavera, peraltro mi apro la parentesi, grazie al suo rigore parato e non solo grazie, sì, a Bologna, si sanno, sì, sanno giocare ai playoff, per cui è stato anche proprio ha ricoperto un ruolo in questi due anni per il Bologna straordinario, Pessina, ci fa piacere, però sì, per quest'anno lui confermatissimo, e poi vediamo quest'estate se ci sarà anche una squadra magari in B che possa credere in lui per fargli fare un campionato da protagonista in porta appunto in un campionato, quello di Serie B, comunque competitivo e difficile, e nel quale ti puoi misurare ad un certo livello.
0: Roe è molto forte, ma oggi non giocherebbe in nessun top team, farebbe la stessa fine di Joshua e Dana, guardare gli altri, scrive Dani Fabbri. Guarda Dani, io, secondo me è una cosa molto situazionale, nel senso che se scegli bene, se reputi bene dove andare e ci pensi in maniera specifica, secondo me dello spazio te lo puoi ritagliare, forse in un top team no, ma un top team è un top team, cioè top team in Premier è livello, forse il livello massimo del calcio, Joe, quindi sì, è difficile che possa ritagliarsi molto spazio dall'inizio, Rowe, però con il tempo magari sì, poi io mi auguro di vederlo ancora qua almeno per una stagione, poi vediamo.
23: No, sai cosa, possiamo girare il messaggio a Rowe così resta qui e ci va l'anno prossimo,
0: esatto,
23: con la prossima 2 anni come noi, non so, mi sembra valido. Allora, chiaro che il messaggio è comprensibilissimo, e in parte un po' lo potrei pensare anch'io, perché anche noi eravamo certi che magari il Doin di turno potesse trovare così tanto spazio come ha fatto Bologna anche a Nottingham. In realtà è l'esempio, diciamo, il negativo del fatto che andando via sai quello che perdi, banalità, sai quello che perdi, ma non sai cosa trovi. Effettivamente,
0: no, è vero,
23: è stata, diciamo, la scelta migliore. Io sono dell'idea che un altro a Bologna con ruolo ancora più consolidato di leader gli farebbe non bene, benissimo, anche senza le coppe, però è chiaro che sono e siamo di parte, quindi poi vanno valutate secondo me anche le richieste che arrivano al giocatore, ma soprattutto al Bologna.
0: Devo correre in pausa, rientro con te, Joe, qualche minuto anche per parlare un po' di basket, quindi state qua, stai ancora qua, Joe, ti ringrazio molto, a tra poco.
23: Ma voilà, grande Franco.
20: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
20: venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
24: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
25: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
24: Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
26: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
27: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
28: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
27: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
29: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
30: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
30: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
35: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
36: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
37: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
38: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
36: perché se non deghi, non ci credi.
39: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
40: Oh Marco, pronto per lo stadio?
41: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
40: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
41: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
40: Davvero?
41: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
39: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Insieme con voi fino alle 19, qualche minuto ancora con Giovanni Poggi. Gio, eccoci, ci sei? Ti sento? Perfetto.
1: Mi senti?
0: Sì, ti giro subito una domanda da parte di Lele che è per te. Domanda per Gio Poggi: tra gli addetti ai lavori, c'è qualcuno che abbia la percezione che la società Fortitudo non sarebbe in grado di sostenere economicamente una A1 anche da comprimare di bassa classifica? Beh, domanda insomma.
1: Domanda abbastanza dritta, decisa al punto, nel senso che non devo rispondere io, ma la realtà, cioè quello che penso io, ti dico quello che penso, non ho una risposta alla domanda fatta, ma quello che penso io è che la squadra e tutti quanti, come già ribadito più volte, giochi giustamente per andare su, cioè nessuno fa pensieri o non pensiero, altre cose, quindi su questo la mia risposta è parla al campo, decide il campo, i giocatori come allenatore, tutti, l'obiettivo è quello di andare in Serie A. Poi se si vuole discutere sul fatto che questo obiettivo, che un popolo intero insegue da 4 anni, con abbonati, 5.000 abbonati, oltre palazzo pieno, anche vedendo spettacoli non sempre all'altezza a quello che è l'amore, la passione, perché delle volte si sbaglia, come normale che sia, si è sbagliato anche a fare certe scelte, ne abbiamo parlato spesso sia sui giocatori sia anche l'anno scorso, quando c'era da magari seguire una linea tracciata dal primo Kaya, poi c'erano state divergenze, Kaya e Alfredo si erano per un attimo allontanati, era stato scelto Cagnardi, non secondo me la figura adeguata, scelto di fare un tipo di squadra che fine si è risultata non quella giusta, appunto per puntare ancora più in alto l'anno post fino alla promozione playoff contro Trapani. Quest'anno si è in qualche modo scelto, poi di conseguenza le due strade si erano di nuovo intrecciate col coach, di fare un altro campionato al vertice. Si è arrivati a questo punto qui a fatica, sperando anche quella che sarebbe stata una clamorosa promozione in Serie A. Onestamente quello che sta capitando in queste ore attorno al mondo Fortitudo non è bello, perché come detto prima si sta perdendo di vista quello che è l'obiettivo concreto che c'è da tempo, ovvero quello di riportare la Fortitudo in Serie A,
0: che forse più mai come quest'anno può essere raggiungibile, o no? Cioè, per come è arrivata la F alla fine di questa stagione, dico.
1: Secondo me le difficoltà ci sono, c'è grande equilibrio in tutte poi le serie, adesso basta guardarle, è vero, ma i numeri infatti dicono che sono tutte comunque gara 3 in situazioni comunque aperte, vedi Avellino, vedi Brindisi e Verona, vedi la stessa Pesaro, seconda in classifica al termine della regular season, che perde gara 1 a Iesi, giocando a Iesi in un campo neutro contro Rimini, ma comunque perde e dovrà conquistarsi l'accesso per la semifinale, comunque dovendo vincere almeno una partita al Flaminio per allungarla alla quinta. Vedi Rieti Cividale, per cui c'è grande equilibrio. Ma al netto di queste cose qui, la gestione delle ultime settimane da parte dell'allenatore, delle parole, anche lì parlavo di dichiarazioni, bisogna un pochino stare attenti o comunque cercare di comunicare nel miglior modo possibile. Cioè, se ci sono cose che non vanno, come si sa, perché si sa che diciamo non c'è questo rapporto idilliaco tra alcuni membri della società, della squadra e tutto, ci sarà poi modo anche di chiarirsi allo stesso tempo. Cioè in questo momento è da settimane, arrivati ai playoff, l'obiettivo, il campo, fare bene, provare a vincere. E tutte le cose vengono dopo, perché è un vantaggio per tutti poi salire in Serie A, allenatore, giocatori, tutti. E a quel punto lì poi ci si chiarisce, non che il capitano della tua squadra, il giocatore più rappresentativo, il giocatore peraltro di cui non si può dubitare, che è Fantinelli, perché è in Fortitudo da ormai una vita, al di là del settore giovanile è comunque tornato, promozione sud 2018, conosciamo tutti la sua storia, conosciamo anche la sua storia clinica, giocatore che ha giocato anche su degli infortuni e tutto, non deve lui fare un post su Instagram dicendo e spiegando quella che è la sua diagnosi, non avrebbe mai dovuto farlo. Lì secondo me bisognava intervenire e cioè, cercare di in qualche modo calmare le acque subito, parlare e comunicare che la squadra è focalizzata sul campo, sui risultati, perché quello deve essere. E poi eventualmente alla fine di tutto, che sia semifinale, che sia finale, che siano quarti di finale, se c'è volontà ci si chiarisce, ma non che durante un playoff, dopo una vittoria in gara 2, escano tutte queste voci qui, perché non va bene. Ma indipendentemente da quello che è successo ieri, perché la sconfitta non è figlia delle tensioni, almeno così credo, perché fosse stata figlia delle tensioni, la fortuna non sarebbe partita come è partita, 33-16 a metà secondo quarto,
0: sì.
1: Però non va bene, perché anche dall'esterno dai un'idea che il gruppo non è poi così, non è poi così unito. Sul resto, come ho detto prima, la volontà c'è e quella resta, e tutti vogliono vincere e nessuno giocherà mai per perdere o per fare altri pensieri. Quindi questa risposta articolata per dire che l'obiettivo resta la vittoria. È un peccato, ribadisco, che si sia parlato pochissimo della nostra promozione in Serie A e tanto di cose che non è questo il momento di parlare.
0: Sulla Virtus invece, come arriva la squadra di Jakovljević, che è subentrato a Ivanovic, ai playoff che cominceranno per la Virtus domenica alle ore 19 in casa contro Trento? Ci arriva da testa di serie numero 1, però ti chiedo come l'hai vista in quest'ultimo mese, perché è poi quello principale, no? Quello più interessante di tutti alla fine, quello dei playoff.
1: Sicuramente cresce rispetto al periodo purtroppo nero tra l'esonero di Ivanovic, l'arrivo di Jakovljević, che è stato un po' turbolento, nel senso che si è trovato per gestire l'ultima parte di Eurolega, trasferte, periodo intenso, partite ravvicinate, e secondo me il fatto comunque di aver accantonato l'Eurolega, comunque vincendo a Belgrado contro il Maccabi, quindi almeno qualche segnale di crescita già lì si era notato, anche per il morale tutto, lo ha aiutato. Lui stesso aveva detto occorre lavorare, occorre fare allenamenti, cosa che durante l'anno, giocando l'Eurolega, che comunque è un pregio, è un prestigio assoluto, però non hai tanto. E lui, che diciamo conosceva la squadra essendo stato uno degli assistenti, però ha avuto modo anche di toccarla con mano, di stare in palestra con i ragazzi e tutto questo ha aiutato, lo dicono anche i risultati. Forse l'unica cosa che resta, almeno attualmente, da risolvere sono questi alti e bassi durante le partite. La Virtus è un pochino scostante su quello, certe partite dovrebbe chiuderle prima, invece spesso subisce dei rientri, come è stato anche in parte contro Varese, come era stato anche nelle scorse settimane. Però l'unica cosa che magari mi sento di dire, in un momento comunque positivo, perché mi sembrano siano 5 o 6 vittorie consecutive comunque tra Coppa e Campionato, sul discorso Trento, la Virtus ha perso contro Trento, sì, in casa, una delle tre squadre che ha battuto la Virtus, Trento, Cremona, mi sfugge la terza, comunque è Venezia, ma è comunque il vantaggio del fattore campo, il vantaggio di essere la prima contro l'ottava, e poi mi sento anche di dire che la Trento che ha vinto, qui l'ho fatto con merito, ma era una Virtus un po' diversa. Ora la Virtus, finalmente aggiungo, non avrà più problemi legati agli infortuni, avrà problemi di abbondanza in alcuni reparti, visto il ritorno di Vildosa, visto, si spera e penso, anche il ritorno di Morgan, e quindi bisognerà anche scegliere i giocatori stranieri da schierare per il discorso del turnover. Però molto meglio avere questi problemi qui che avere altri tipi di problemi, vedi anche la Fortitudo che invece non, faccio un esempio, ma come anche altre, certo, squadre hanno giocatori rotti purtroppo da settimane, da mesi, quindi ci sarà da stare in occhio, perché i playoff sono sempre, e come si dice sempre, un po' regalano sorprese, però come accoppiamento ci sta, e ecco, non è così pericoloso come potrebbe essere quello di Milano con Reggio Emilia, che è stata la squadra che secondo me è andata meglio nel girone di ritorno, al di là dei numeri, è sicuramente sulla carta abbordabile. Poi vedremo evidentemente in semifinale, dove forse lì l'asticella un po' si alza, perché Venezia è un po' in parte la bestia nera della Virtus di queste stagioni, anche se mai è riuscita di fatto a eliminarla dai playoff, e dall'altra c'è Tortona, che eventualmente è un'altra mina vagante, però da capire poi chi andrà avanti delle due. Comunque, dai, tutto sommato direi che rispetto a un mesetto fa lo scenario, l'orizzonte è cambiato in casa bianconera.
0: Grazie mille Gio del tuo tempo, sei stato molto gentile come sempre, ti ringrazio, ti auguro buona serata e buon lavoro.
1: Grazie mille per tutto e un abbraccio, ci sentiamo presto, grande Frank.
0: Grazie davvero a Giovanni Poggi, LBA TV, Resto del Carlino, TRC e Sky Sport per la sua partecipazione oggi a Football Drive Time. Ragazzi, siamo verso la fine, io vi ringrazio anche a voi per la partecipazione, non sono riuscito a leggere tutti i messaggi e mi dispiace ovviamente, ma è una cosa che succede purtroppo spesso perché siete davvero in tanti a scrivere e vi ringrazio davvero tanto come anche nelle altre trasmissioni, quindi continuate a farlo perché ci fa molto piacere e la vostra opinione ha un'importanza cruciale per le nostre trasmissioni. Adesso io vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1 che consiste nella replica di Mezzogiorno Rossoblù di oggi, poiché Manfredi ha ospitato come sempre Fabio Bazzani come ogni mercoledì e poi ha avuto Marco Bellinazzo come ospite del Sole 24 Ore, con lui ha parlato del lato economico del calcio, quindi non perdetevi la replica di Mezzogiorno Rossoblù tra pochissimi minuti qui su Nettuno Bologna 1. A me resta solo di che darvi l'appuntamento a domani come sempre alle ore 18 e augurarvi buona serata qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time della Camera. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75 mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
10: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
9: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
11: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
13: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
14: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
15: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Giornale Radio.
19: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina, il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona, e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle 3 telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del DNA e sul processo Alberto spostati nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi. Per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben due volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM Pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano e se Trump sbarca sull'isola di Karg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Mente Classica.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati in Mezzogiorno Rosso Blu 12.08. Siamo collegati già con Fabio Bazzani. Allora, subito dritto con Fabio. Fabione, ma cosa è successo a Napoli?
1: È successo che, vedi, d'incanto ci si può ritrovare, vedi? Basta. No, dai, è successo quello che chiaramente magari era successo al contrario altre volte. Cioè, secondo me si è visto subito che era un Bologna molto più in partita, molto più in palla di invece un Napoli che, come diceva Conte, no? Che guardava il suo stand, diceva siamo molli di qua e di là. Cioè, il Bologna ha avuto più voglia di vincere, è partito subito più aggressivo. Molto in mente si era accorto che nelle partite precedenti aveva dato una versione troppo brutta di se stesso, e quindi gli stimoli di andare a giocare in uno stadio come il Maradona. Ha fatto un grandissimo primo tempo, e poi dopo, una volta che, insomma, chiaro, il Napoli è rientrato perché se lo si aspettava, ha avuto la voglia e il colpo di andarla a vincere, mettendo in campo tutta quella che è la qualità che ci aveva fatto poi vedere durante l'anno, salvo l'ultimo periodo, no? Con i giocatori tipo Bernardeschi, tipo Rowe, tipo Orsolini. Quindi dai, si è rivisto un bagliore del Bologna che conoscevamo, però Manfred, cioè, dopo i finali di campionato sono questi, no? Tu ti ritrovi perché hai capito che magari le partite precedenti riesci a attaccare bene la spina e invece gli altri no. Tu pensi che il Napoli aveva un'imbattibilità interna di 16 mesi, nelle ultime tre partite in casa ne ha perse due, con Lazio e Bologna. Il Napoli, dopo il pareggio di Parma, che si è allontanato definitivamente dall'Inter, anche loro, boom, in down motivazionale.
0: Ci sta. E forse anche nell'approccio.
1: Cioè, questo è per dire, no? Che vale per tutti, cioè non c'è niente da fare. Quando perdi il grande obiettivo, subito l'impatto è quello di andare in down. Cioè, vale, l'Atalanta si è ritrovata a San Siro, dopo però due o tre partite, che dopo l'eliminazione di Coppa Italia è così. E quindi il Bologna è chiaro, dopo Birmingham l'abbiamo detto, però molto in mente si sono guardati in faccia, italiano ha toccato le corde giusto, rischiavi che se facevi le partite che hai fatto prima a Napoli potevi fare una figuraccia. Sono arrivati là belli convinti, belli ferrati, con una faccia diversa, un linguaggio del corpo, cioè si è visto subito, no, da come è partita l'inizio della partita, e poi dopo questa posizione, no, di Bernardeschi, che da finto esterno di sinistra veniva a giocare dentro alle spalle dei due mediani, ha dato tantissimo fastidio a Napoli. Quindi dai, è stata una serata ottima, e poi alla fine te la sei andata a prendere, perché al 91esimo hai trovato questo Eurogol di sto giocatore che, insomma, in questo momento è
0: un fenomeno
1: veramente. Ah sì, adesso
0: calma. Non esageriamo,
1: cioè, non esageriamo, perché ancora marge di miglioramento, ma lo può diventare, cioè, questo è fortissimo, fa già la differenza, ma tu pensa all'età che ha, pensa ancora i margini di miglioramento che può avere, è destinato

0: Ecco, La Golpe di Chimone è un libro che può raccontare molto, può raccontare molto.
1: Fantastico, ma non, vado a prendere. Non l'ho letto.
0: Perché è un noir e non si può svelare, capito?
1: Ok, me lo vado a prendere perché non l'ho letto questo. E il resto invece ho fatto tutto, anche Goal Economy. E bella botta quella. Quindi giusto iniziare secondo me con i primi due. Marco Belinazzo, ti ringrazio tantissimo, è stato un privilegio averti con noi qui a Nettuno Bologna 1.
0: Grazie, grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie mille. E allora adesso vi saluto perché siamo in ritardissimo per la pausa, ho strappato via un sacco di tempo. Non andiamo in pubblicità?
2: Sì, no, vi saluto, vado via.
1: Vi saluto, vado in pubblicità. Sì, vado in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da

0: anni. www.ropa.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma il sinistro.

36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, ma

0: domenica alle 18 in diretta dalla New Balance Arena Atalanta Bologna, presentato da
1: Atelier Lucente,
2: quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
1: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
0: Tutto il campionato del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
5: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese, i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon.

0: su mcdonalds.it. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza

0: hai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu, le 13:18 circa. E allora, abbiamo sentito Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, abbiamo fatto un po' un volo dappertutto. Io ho provato a metterci dentro un po' tutto, sia quello che riguardava un po' il momento generale, perché comunque adesso ve l'ho detto, oggi Malagò ha depositato la candidatura, quindi di fatto mi sembra che sarà clamorosamente col vento in poppa per diventare il nuovo presidente della federazione. Bene, per qualcuno bene, per qualcuno no, comunque. Oh. Questa sicuramente è di oggi. Poi abbiamo parlato un po' della situazione generale del calcio italiano e di come siamo intruppati. Io vi dico la verità, 2018, la fine del calcio italiano, ma cambiato la prospettiva e l'approccio al calcio in generale. È un libro molto gradevole, tra l'altro, vi giuro che se lo leggete oggi è incredibilmente attuale. Quell'anno noi uscimmo per la prima volta dai mondiali. Ne sono seguiti altri due, quindi potete prenderlo e leggervelo, ma non per fare la marchetta, Marco, perché secondo me quel tipo di approccio aiuta molti, non solo tifosi, a comprendere come il calcio sia cambiato purtroppo negli ultimi 30 anni e come purtroppo anche noi siamo costretti ad adeguarci e a inseguirlo, capire quali sono i problemi e dentro quei problemi cercare di interpretare le scelte. Se non si fa questo sforzo e si guarda soltanto quel perimetro verde con delle linee tracciate in gessetto, non si va molto lontani. Questo non lo deve fare un tifoso, lo può fare un tifoso molto interessato, questo sì. Ma per me bisognerebbe cominciare a farlo. Ci ho detto, mi fa ridere una cosa. Per esempio, se andate a leggervi anche soltanto il blog del Sole 24 Ore, è gratuito, quindi non è che dovete comprarvi il Sole per... Nella pagina di presentazione del blog lui chiude dicendo: questo spazio è dedicato ad approfondimenti e news spesso inosservati, a chi ha voglia di capirci un po' di più, a chi è convinto come me che per vincere non basta più avere una buona squadra e un allenatore capace, ma servono soprattutto manager competenti e un commercialista goleador. Pensate che a Bologna parlare di tifosi commercialisti è un insulto, è stato declinato, no? Come una cosa così da poco. E allora capite il mio approccio con questa trasmissione di quest'anno, cioè mi sono ritrovato praticamente in una situazione dove poi ognuno deve fare quello che crede e quello che vuole, ma capite molto bene per quale motivo io certe cose le ritengo idiozie, punto. Senza se e senza ma, senza struttura, senza un fondamento empirico, senza niente di base. Servirebbe. Spero che vi sia servito, ma non credo. A parte gli scherzi, riprendiamo invece a parlare di calcio giocato con Dani Fabbri, per esempio, che saluto e scrive... Mafra probabilmente i geni che sono a capo del calcio italiano inseriranno la possibilità di pagare i giocatori italiani con PayPal che permettono la rateizzazione del pagamento. Ma guarda che io non l'ho capita sta cosa, cioè, e vi giuro domani provo a darvi una risposta, cioè chiamerò di nuovo 1, 2, 3 per dire mi spiegate che cosa ha voluto dire Suarso in quella frase, penso che l'abbiate letta, no? O comunque a qualcuno sarà scappato di leggere che Suarso dice ci piacerebbe comprare i giocatori italiani, ma se volete ve la leggo perché se non sbaglio era di Gazzetta, adesso la devo trovare. Comunque in sostanza lui dice ci piacerebbe prendere i giocatori italiani, ma il problema è che non riesce a pagarli dilazionando i pagamenti e quindi costano troppo e quindi noi non possiamo permetterceli. Al di là del fatto che sentire di Suarso dire non possiamo permetterceli è un pochino paradosso, perché oggettivamente hanno sconvolto, no, gli equilibri di questi ultimi 2 anni, sconvolto, però continuo a dire, io so che stanno sulle balle a molti, non a tutti, però gli va riconosciuto che l'hanno fatto bene, oltretutto portando un modello che in Italia non c'è. A me piace tantissimo che Fabregas sia tutto lì dentro, perché è una cosa che ti sciocca, no? E lo fa anche con grande abilità, addirittura partecipa tecnicamente alle perdite perché è azionista in minoranza, poi magari Suarso gli dice lascia perdere, ma in ogni caso partecipa a tutta la vita di quel club gestendone il lato prettamente sportivo. Loro sono capitati nel calcio fondamentalmente per caso, volevano, lo raccontano loro, aprire degli studi cinematografici lì a Como, approfittando del pubblico di altissimo, no? Livello che comunque gode il lago, principalmente tutta quella zona attorno al lago, internazionale, VIP, star, George Clooney e compagnia varia, lo sappiamo tutti, e da lì è nata l'opportunità di prendere Como per fare degli studi, ma poi alla fine approfittando anche di implementare tutto il discorso calcistico. Lo stanno facendo bene, non c'è niente da fare. Certo, sono fuori dai parametri, da ogni tipo di parametro. Oggi ci sono 2 problemi per loro che inizieranno credo da quest'anno. Non mi chiedete come faranno a rientrarci, loro partono credo da tabula rasa, poi ci vorrebbe un'altra chiacchierata con Marco per spiegarla meglio. Fondamentalmente sono 2 parametri. Il primo ti tiene controllati gli ultimi bilanci, gli ultimi 3, e ti dà il permesso di sforare, no, in perdite fino a 60 milioni in un triennio. Il secondo è il costo del lavoro allargato, no? Lo squad cost rule, se non ricordo male, che è quello che poi è stato mutuato in Italia dai paletti UEFA. E ti dice che se tu spendi, se tu ricavi 100 puoi spendere massimo 70 alla voce squadra, e dentro ci vanno le commissioni agli agenti, gli ingaggi, gli ammortamenti, tutto quanto. Ecco, io non so come farà il Como continuare in questa direzione, non a caso però, e questa è la mia speranza, penso di tutti. Suarso ha detto attenzione, noi stiamo spingendo sul gas e stiamo spendendo follie, l'hanno anche detto, stiamo spendendo troppo, però noi attendere entro 2 anni dobbiamo puntare alla sostenibilità, che poi alla fine è quello che stanno facendo soprattutto Atalanta, Napoli e Bologna in Italia, ovviamente con formule diverse. Il Napoli ha strappato un po' e gli è successo di tutto, gli hanno bloccato il mercato e a marzo è uscita un addendum giusto, perché comunque aver bloccato il mercato, perché il Napoli aveva in cassa 160-170 milioni in cassa, che è quello che si fa normalmente quando tu prendi gli utili, non te li metti in tasca e non prendi i dividendi, ma li metti lì a riserva, questo è sano. Quindi il buon De Laurentiis, che comunque non percepisce un euro dal Napoli, ma non ci ha mai messo un euro nel Napoli, ha fatto sta roba qua. E il Como questa roba qua non l'ha fatta, quindi adesso voglio vedere cosa accadrà nei prossimi 3 anni, chiaro? Secondo te, che sei esperto in materia di proventi derivati dalla Champions, dall'Europa League, dalle cessioni di Zirzè, Calafiori, Belka, Mandoia, sono stati reinvestiti bene? Sì, e te l'ha detto anche prima Bellinazzo, sono stati svestiti bene. Perché? Perché Bologna ha preso parte di quei proventi per rifinanziare le nuove squadre. Una piccola parte l'ha messa in riserva per tamponare eventuali ferite che possono arrivare, per esempio quest'anno sarà dura, e il resto l'ha investito portando a 20 il settore scouting interno, hanno 20 ragazzi interni più gli esterni, costruito palazzine, campi nuovi, aumentato il budget destinato al settore giovanile, è raddoppiato quasi, credo da 4 a 7 sono passati, e quindi sta investendo bene perché questo ti garantisce il futuro, cosa che prima non c'era a Bologna. Credo che queste siano le basi per cercare di prendere i proventi e cercare di gestirli in una maniera migliore. Questo è quello che comunque si chiede di fare comunque a tutte le club di Serie A. E lo stanno facendo anche il Milan e l'Inter, che sono rientrate. La Juve ha preso una gran pacca dal Covid, ma perché la Juve aveva messo dentro con il Covid l'investimento di Cristiano Ronaldo, quindi è come quando tu hai un'osteria e di fianco un altro ristorante, il ristorante che fa ristruttura tutto, prende nuovo personale, prende boom, chiude per il Covid, sta peggio quella che ha investito un pacco di soldi in quel momento o quella che comunque va avanti con la sua osteria senza cambiare niente. Ha preso una gran pacca la Juve e ci sta riprovando a rientrare piano piano con delle iniezioni di liquidità clamorose. Chiaro? Anche se ti addormenti. E questo è un po' il tema. Vabbè. Milan Atalanta una grande spinta gliela ha data l'arbitro Cesco, sì, ma insomma dai. Sinceramente no. Giuntoli con Motta all'Atalanta la vedo impossibile, perché se non ricordo male Giuntoli disse: mi vergogno di aver portato Thiago Motta all'Atalanta, alla Juventus, quindi non finì molto bene, non vedo che ci sia la possibilità. Io stasera tifo Lazio, perché tanto anche se vinciamo 3-0 a Bergamo quasi impossibile l'Atalanta non perde l'ultima con la Fiorentina, invece una Lazio in Europa il prossimo anno, così come il Como, porta via, come ben sappiamo, energie per il campionato, e se facciamo una buona squadra possiamo tornare in Europa. No, non lo penso, perché tu dici comunque vanno in Europa League, non è una conference, perché la conference l'Atalanta se la fa con la paglia in bocca, quindi tante energie perse con l'Atalanta in conference secondo me non, no. La Lazio che vincendo la Coppa Italia andrebbe in Europa League, forse ne consuma un po' di più di benzina, questo sicuramente sì, però io temo sempre più l'Atalanta che la Lazio ovviamente. Buongiorno Manfredi, personalmente io tifo Inter, la Lazio non mi interessa proprio e per me Sarri è un gioco che è noia pura. Beh, è noia la Lazio, perché al Napoli insomma, no? La palla di Insigne per il taglio dietro di Caglione, ti ricordi? Insomma, aveva una gran squadra, però faceva divertire. Anche la Juve di Sarri aveva un bel gioco. Sarri per me è bravo ad adattarsi con quello che ha. Dopo Juric, Giuntoli è la degna continuazione. Lo auguravo alla Fiorentina, ma ci è andato Paratici, non è che gli è andata benissimissimo, poi è bravo, però. Ipotesi azzardata, non è che l'Atalanta pensa italiano e viceversa? Per me è una possibilità. Io ci ho pensato. Anche se Sarri con Giuntoli proprio a Napoli hanno fatto molto bene, quindi occhio. Guarda, l'Atalanta, se dovessi dirti un allenatore, per me è o Sarri o italiano. Cosa dici, Chicca? Sarri Giuntoli all'Atalanta? Come a Napoli? Forse quella è la più quotata. Non so, vedo che nessuno si sbilancia, cioè Di Marzio ha detto semplicemente che con Paladino chiudono. Molto convinto. Quindi si vedrà. Spero che stasera vinca l'Inter. Se Paladino va via, non è che l'Atalanta prova a fare l'offerta italiana Stefano da Imola. Fate bene a mettervi il pensierino. Comunque, ripresa degli allenamenti a Casteldebole, arrivano i bugiardini.
6: Motta Fiorentina.
5: Motta Fiorentina.
6: Vai.
5: Però ci va grosso, dai. Comunque, con tutto che l'amministratore del Sassuolo ha detto che per loro si va avanti con grosso, senza se e senza ma, però vediamo. Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti del rossoblù in vista di Atalanta-Bologna, seduta di scarico per i più impegnati contro il Napoli, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri, terapie e programma differenziato per Cambiaghi. E sempre terapie sia per Casale che per Vitic. Ricordo che ci troviamo a Bergamo, anche loro comunque hanno dei bei problemi perché si è rotto Scalvini. Ien, se non sbaglio, è squalificato, lo devo andare a vedere per sicurezza. E poi chi è che si era rotto? Anche loro comunque dietro difese martoriate. Quindi noi comunque solitamente andremo a giocare con Egge Melland. Ma vediamo, prima partita senza Lukumi da un botto. Ma voi pensate che con i Malagò, il nuovo che avanza, le cose cambieranno? Ma amico mio, o cambiano o moriamo. Quindi insomma, te l'ha detto anche Bellinazzo, no? Cioè, insomma, direi che la prima cosa da mettere a posto sono gli impianti. Dovranno trovare delle formule, adesso c'è un commissario, agevolate per accelerare assolutamente i processi. Uno non può aspettare 9 anni, addirittura anni, per aspettare un no. Cioè, a Milano hanno aspettato più di un anno per un no, fondamentalmente, poi la cosa si è sbloccata, poi dopo no, cioè non, è incredibile. La vittoria sul Napoli è stato un vero miracolo sportivo, oddio. Di contro fa rabbia sapere che puoi battere il Napoli, ma nella partita che ti dava un trofeo il Bologna ha perso male. Marco con la K. Marco, ci sono momenti e momenti, che cosa vuoi che ti dica? Vivitela così. Non benissimo. Quasi 300 milioni messi da Saputo era quasi il valore del Bologna a novembre del novembre. Era quasi il valore del Bologna a novembre, 0 a giugno, compreso il centro tecnico. Ci siamo quasi? Ho fatto bene le mie valutazioni, proporzioni, ci sono arrivato abbastanza vicino. Massimo, il Bologna non vale 300 milioni. Mi sento di poterlo dire. Secondo me vale 100 in meno, più o meno, sul mercato sarà una valutazione del genere. Tanto potrebbe spostare, tanto. Abbastanza potrebbe spostare lo stadio. Lo stadio, per esempio, con Encomo, se domani un giorno Encomo dovesse seguire questo progetto di veramente reale, però, e non quello di che sembra, insomma, nei prossimi anche 2 anni di sostenibilità, ecco, tu hai un vantaggio competitivo non da poco, perché comunque a Bologna, vuoi o non vuoi, 32.000 li fai e a Como no. Quindi sarebbe un vantaggio competitivo importante. Poi se loro sono bravi ad aprire delle, per esempio sulla parte del fashion, dove loro si sono mossi, lo diceva anche Marco prima, riescono ad aprire addirittura una catena che fa un brand che funziona, però andare a portare quelli poi fatturati diventa da compensare, è difficile. Gli Arton hanno detto che entro il 2038 vogliono portare asset finanziari per il Como per un valore complessivo di 1 miliardo. 1 miliardo vale l'Inter, bocca al lupo. Però guardiamoli, perché poi magari ce la fanno, sono bravi. Quindi il Como quindi è fuori dai parametri europei? Marco, no, andranno in Europa. Manfred, probabilmente, questo l'avevamo letto, mi sono collegato un po' tardi. Non ho capito, però va bene, pensavo stessi intervistando Fenucci. No, era Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Calcio e business, responsabile di calcio e business al Sole 24 Ore. Buongiorno Manfredi, tu che sei più dentro? Io non sono dentro. Meglio Malagò o Abete? Per me nessuno dei due, vista che altre scelte non ci saranno. Davide da Molinella. Io non avrei preso nessuno dei due, io sono per il nuovo che avanza veramente, non nelle vecchie parole. Poi uno magari di rottura e meno accondiscendente, perché coi compromessi in Italia in 3 anni non si è mosso niente. Non l'ha citato, la banda larga, cioè abbiamo perso talmente tante di quelle occasioni che lo sanno solo loro, per compromessi. Bellissima intervista, sono contento, da servizio pubblico, ne serviranno un paio a settimana per cancellare l'ignoranza anche fra noi tifosi, un saluto, complimenti. Bene, Fabrizio da Firenze, tra l'altro, Fabio. Servirebbe anche a Firenze una chiacchierata con Marco ogni tanto. Non farebbe male. Ma Freddy, parlando di Atalanta, la famiglia Percassi dopo 6 anni entrò un socio americano, sì, Pazzaglia, che prese la maggioranza, e da quel momento le cose sono cambiate non poco. Cambio della dirigenza già 2 volte, ora 3 allenatori e vendita manetta di tutto quello che fa plusvalenza. Che ne dici? Che non è andata così. Pazzaglia è entrato, tra l'altro portando un valore totale, l'Atalanta oggi vale sul mercato 600 milioni, questo è per dirvi quanto sono lontani da noi. Mezzo miliardo. Ma per tutto quello che produce come valore, a differenza nostra e di tante altre, viaggia a un doppio della valutazione almeno del Bologna, della Fiorentina e così via. Pazzaglia è entrato ma ha lasciato fare i Percassi. Il problema dei Percassi grossi è stato il saluto di... ma io ci metto anche Sartori, mi piace, e subito dopo quello di Gasperini. Hanno perso 2 che comunque hanno fatto loro. Hanno la fortuna di avere Luca Percassi, che per me in Italia è il numero 1 per distacco. È bravissimo e non è vero che vendono tutto quello che possono, vendono come hanno sempre fatto, sempre. 800 milioni di plusvalenze ha fatto l'Atalanta, quindi non ti preoccupare, non è Pazzaglia che ha cambiato lo stile di vita dei Percassi. Andiamo in pausa e torniamo. Oh no, non andiamo in pausa e torniamo, chicca. C'era la chicca di là e quindi non andiamo in pausa. Andrea invece scrive, adesso andiamo, scusami, non me ne sono accorto. Ti ho vista. Qualche collega in radio o qualche vostro ospite una volta aveva spiegato che la Lega gestisce gli scambi tra le società di Serie A. In pratica, se una società compra da un'altra verso i soldi della Lega, la Lega li rigira, la società è venditrice. Non la Lega non accetta i pagamenti dilazionati perché altre leghe italiane non li accettano. Questo ovviamente è come l'ho capita io, detta in parole molto povere. Ciao Andrea, tuo collega da Nettuno Bologna 1. Allora, sai che non so chi l'ha detta e glielo chiederò? Non ho capito come me l'hai spiegata, ti dico la verità. Però la studio meglio adesso durante la pausa e magari vedo di capire chi l'ha detta. Arriviamo.
7: No, aspetta.
5: No.
7: Devo aspettare. Io via.
5: Certo. E se negli incassi ci sono anche i proventi di sponsorizzazione, se Como scrive sulle maglie il nome dell'azienda proprietaria per 100 milioni, si aggirano i vincoli. Certo. Assolutamente sì, si aggirano i vincoli. Andiamo.
8: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
11: Imagine there's no heaven.
12: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Dall'8 dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon.

0: Club. Info su mcdonalds.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Allora, botto di messaggi che vanno anche sul tecnico. Scusatemi, allora dai, aspetta, vado in ordine cronologico. Ce n'è uno che però mi interessa e che tra l'altro fa parte dell'intervista di Suarzo al Como proprio sugli investimenti del settore giovanile. E ci arriviamo. Come fai a dire che gli investimenti per la primavera sono giusti, a parte due portieri non titolari, non tirano fuori un giovane? Perché tu non sei attento, perché a Bologna sono arrivati un nuovo staff dirigenziale, nel management sono entrati Loris Margotto, Piangerelli, Marchetti, questo da 2 anni e mezzo, e oggettivamente sono aumentati gli investimenti, cioè i proventi delle coppe hanno portato a un aumento degli investimenti sul settore giovanile, che riguarda le infrastrutture, la palazzina che hanno costruito per i ragazzi della primavera, i campi nuovi, le palestre, che tra l'altro aiutano parecchio, i trasporti, la parte logistica, ci sono mille cose che piano piano stanno cercando di implementare in un territorio tra l'altro diverso rispetto a quello da dove arrivavano. Piaggerelli poi in realtà è di qua perché ha fatto Cesena, Sassuolo, Margotto invece ha fatto Chievo, poi Atalanta con Sartori e poi è venuto qui. E fondamentalmente negli ultimi 2 anni e mezzo, tra l'altro, paradossalmente, anche se il risultato sportivo non esprime pienamente la compiutezza del passaggio alla prima squadra, ti dice che questi ragazzi cominciano ad essere bravini. Noi dobbiamo guardare fondamentalmente dall'under 16, under 18 e under 20, anche se l'under 20 possiamo dire che è ancora un po' promiscua nella gestione precedente e quella attuale. E tu devi guardare che in effetti del talento c'è, perché si sono qualificate tutte ai playoff, no? Quindi sì, sono stati investiti bene. La domanda era: li hanno investiti bene i soldi delle coppe? Secondo me investire nel settore giovanile è la base per questa città, per il futuro di questa città, insieme a questo tutta la parte scouting e insieme a questo assolutamente lo stadio, che è proprio predominante rispetto a tutto. Il sindaco lo deve accettare e farlo anche in fretta, perché poi uno, e c'è stata la litania di 10 anni, e si è saputo si stanca, detta così sempre, no? E invece sì, si stanca, perché quando tu poi alla fine vedi che non riesci a produrre valore e hai speso quello che hai speso, succede anche che qualcuno dice: io sono a posto così. Questo non riguarda solo in Italia, Bologna è Bologna, ma riguarda Pallotta, ha fatto un busso della Madonna, voglio parlarne. È successo un casino in Cina, gli hanno, ovviamente in un regime abbastanza, però a Suning hanno pignorato l'Inter, il Milan è passato in delle mani che poi alla fine sono finite dentro un fondo che ha un po' rimesso a posto le cose, ma non pensare che non sia così, tu devi garantirtelo, devi produrlo il valore, sennò è finita. Cioè, ma questo riguarda l'Italia, non Bologna, quindi sì. Grazie della risposta, sono d'accordo in parte, vabbè, l'ho integrata adesso. Comunque al Napoli prendono la paghetta tutta la famiglia De Laurentiis, ma in realtà non è proprio così, sai, c'è la figlia sicuramente, tra l'altro è bravissima al marketing, è bravissima, io la stimo tantissimo la figlia di De Laurentiis. Comunque compensi che il Napoli ha versato ai suoi amministratori nel corso della stagione 23-24, come emerge da bilancio della società. Guarda, tecnicamente io non so come li dividano e quant'altro, sicuramente in famiglia lavorano bene, però, e quindi spazio al merito più che alle cose. E c'è un fan dell'Inter. Ci ho detto, De Laurentiis comunque nella sua gestione, ragazzi, ha messo dentro le casse del Napoli credo in tutto 5-6 milioni e riga. Non ha fatto un aumento di capitale quando gli hanno bloccato il mercato, perché se faceva un aumento di capitale per quel momento lì ci avrebbe pagato le tasse sopra, e quindi ha preferito il mercato bloccato, punto. Spero nella Lazio. L'Inter va bene, ha rotto, l'ha chioso così. Grosso a Bergamo, non lo so, può essere. Motta all'Atalanta non credo, però Firenze è un'ipotesi. Qua forse mai, direi molto impossibile. Bravo, Cossonou mi ero dimenticato. Fuori Scalvini, Gym City, Cossonou e Ien. Se non sbaglio, se la Lazio vince la Coppa Italia, la settima in campionato non va nelle coppe. Bravissimo. Quindi Atalanta, no coppe. Esatto, saluto Massimo. È proprio così. Non solo, se la Lazio vince la Coppa Italia, loro diventano testa di serie e noi ci troviamo a metà agosto a giocarci una fantastica partita dentro fuori di Coppa Italia. Già. La realtà di nuovi stadi di Venezia e forse Arezzo, se partiranno i lavori, sono prospettive buone anche per gli europei. San Giorgio, sì. Poi ho visto che anche a Palermo stanno cominciando a presentare dei gran render. Circa 270 milioni la valutazione del Bologna, compreso il centro tecnico, ma a novembre non con la classifica di novembre, oppure a giugno scorso dopo la vittoria della Coppa Italia, con ancora che mandoie. Sì, ma lascia perdere la rosa. Io ti dico che per me vale 200 per un motivo molto chiaro. Ti faccio anche un esempio. Quando Della Valle ha venduto la Fiorentina a Commisso e le cose non sono cambiate, perché le regole non sono cambiate, gliel'ha svenduta a 150 milioni con dentro Chiesa e Vlahovic. Forse anche un po' meno, erano 130 più 20 che ha lasciato lì. Quindi e lo fece per un motivo molto chiaro. O compri un brand, in Italia gli americani si sono mossi o comprando brand potenti, riconosciuti e tutto, o compri aziende in difficoltà. Se tu compri un'azienda che è patrimonializzata, come era già la Fiorentina di allora, tu spendi 250 milioni per un'azienda che la rivendi 5 anni dopo a 250 milioni. Bene, da dove rigeneri i ricavi? Ed è il problema di Bologna. Oggi lo vai a comprare, e vai a comprare un'azienda che ha un costo che fondamentalmente non ti dà rendita. Meglio comprare un'azienda in fallimento, no? A 20, 30, 40, 50 più i debiti. Purtroppo così, capito? Quindi non guardare tanto quel valore. Secondo me, se proprio vuoi provarci, il valore di mercato potrebbe, un minimo di speranza può dartene una cifra del genere. Ciao Manfred, ma Fenucci oltre allo stadio in un'intervista non aveva parlato di investimenti immobiliari per avere più utili? Sai che non mi viene? Non lo so, ma forse stava parlando di infrastrutture dentro il centro tecnico. Oppure, ah, tu dici le collaterali attorno allo stadio, cioè costruire intorno allo stadio alberghi o comunque qualcosa che possa riguardare real estate e robe varie. Sì, sicuramente sì, dipende che dimensione prenderà, eventualmente se prenderà anche solo intanto una, il nuovo progetto. Un conto è fare solo lo stadio, un conto è fare tutte le strutture che possono esserci collaterali e interessanti per portare dentro nuovi partner. Il problema è che quando c'è da mettere del grano a Bologna, sempre tutti buoni, ma e questa domanda fa male, scusa la curiosità, ma Buonanima fa la seconda voce tra il primo e il secondo tempo della Virtus? Ciao Monica, credo che sia al lavoro con un ottimo Dario Ronzulli che vuol dare seguito al suo stage curriculare qua, e a me manca Buonanima. Comunque scusa Manfre, ho scritto con la dettatura vocale, scusa squadra, va bene, questo me lo rileggo dopo. Marketing ufficiale a Napoli che va benissimo, gran battuta, Gianni da San Mamono, dai, invece secondo me lei è molto brava, Valentina si chiama, non mi ricordo più, ed è brava, anche perché sul commerciale hanno preso un ragazzo molto bravo, ed è brava, lo vedi anche dagli sponsor che ruotano attorno, ragazzi non si può dire niente, se metti anche lo stadio al Napoli, il problema del Napoli non può competere con le top dal punto di vista dei ricavi e quindi deve viaggiare tantissimo con le plusvalenze solo per lo stadio. Non si può dire niente, poiché De Laurentiis non lavori di squadra ma lavori per sé è tutto un altro tema, e quindi è uno di quelli che ha fatto malissimo al calcio italiano, ma non al Napoli, non si può dire niente, non lo sopporto, quindi mi tocca anche dirlo, ma non, sono molto bravi, non simpatici anche. Vabbè, buongiorno Manfredi, perché nessun giornalista ha il coraggio di dire che su Fico il comune e società collegate hanno perso decine di milioni di euro perché l'imprenditore era ben voluto dai loro ambienti, un imprenditore esterno quindi fa delle domande quando vede che ad altri è concesso tutto e a lui no. Ciao Paolo. Cioè tu dici perché hanno permesso a Fico di fare tutto quello che hanno fatto allo stadio Bologna, tutto sto gran casino? Bella domanda amico mio. La leggo, leggo quello che è scritto, lo traduco in una domanda più semplice e che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Salve, sono molto interessato ai tuoi colloqui che allargano attorno al campo il discorso Bologna. Una curiosità, perché Bologna non riesce ad esprimere, non dico un socio, ma almeno una sponsorizzazione per la squadra? Zona depressa? Ma non. Tu dici della sponsorizzazione di maglia di Saputo? Quella è stata una situazione che si è creata quando lo sponsor, allora, Casù, mollò il colpo all'improvviso e Saputo mise lo sponsor lì. Da lì gli è piaciuta. Ne sono seguiti anche periodi abbastanza fortunati. Le due cose magari non sono proprio così casuali. Ci sono tante aziende che investono nel Bologna, sponsorizzazioni e cose varie, adesso la cosa più importante sarebbe riuscire a convincere le aziende più virtuose della città a investire su quello che può portare comunque garanzie per il futuro del Bologna, che è lo stadio. e quindi speriamo che non sia un ciapanò, che non sia se una voce viene fuori, io non c'entro niente, non ne voglio sapere niente, come vi permettete di dire una roba del genere. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, insomma, comunque la nostra città è indotto, io non so più cosa dire, dategli una mano e fate sto stadio. Chiunque parteciperà, io credo che sarà visto dal pubblico sportivo, calcistico, da Gidà, come un santone, e quindi sarà una bella operazione di immagine quando si potrà essere l'occasione per mettere qualcosa a terra di concreto. Poi che a Bologna non ci siano degli sponsor, non importa questo, non importa. Oh, dobbiamo andare, ragazzi, io vi saluto, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani, ciao.
5: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
17: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
18: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
5: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
19: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
20: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
23: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
22: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
23: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
24: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al vicolo.
8: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
12: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
11: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
12: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
13: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, al superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pubega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna
8: 1. È mezzanotte e un minuto.
9: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport. A Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani è sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. È schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro.

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Dog Chan, Big Rock.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti. Fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Domani e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna e